0: Eccoci qua. Allora, eccoci la qua. Cosa interessante in Italia è che, nonostante che adesso ci sia una certa, come dire, rinascita del, non solo del turismo, ma della, delle cose immobiliari in certe parti dell'Italia, perché l'economia italiana non è che sia incredibilmente forte, perché purtroppo al momento non l'economia è. Mondiale è molto delicata ed è molto sotto stress per via di questo cialtrone presidente americano che fa un casino. Adesso lo sai che il petrolio è salito più di $100 al barile, di quei dollari americani, per cui la adesso il mercato azionario sta bla bla bla, è tutto come direbbe Gino Bartoli, è tutto da rifare. Il problema è che ci sono tutte queste case in paesi semi abbandonati dove uno deve continuare a pagare tasse ma non ha nessun vantaggio. Interesse, nessun vantaggio, e dal punto di vista del valore non hanno nessun valore. E allora io dicevo a questa ascoltatrice, l'unico modo per riuscire a liberarsi di queste cose, di queste tasse, eccetera, è che devi donare la proprietà a qualcuno.
1: A qualcuno, esatto.
0: La puoi donare non puoi donarla a un cane o a un gatto, purtroppo, a un albero o a un fiore, devi donarla a un'entità o a una persona fisica o a un ente,
1: sì,
0: o a una struttura, a una chiesa. Però devi trovare l'ente, la chiesa o la persona che
2: la vuole.
0: Che la vuole. E allora, dove sono più i fessi del mondo? Dov'è che i nigeriani degli scam, eccetera, vanno target? L'Australia. Se tu non riesci a vendere una proprietà in Australia, vuol dire che non riesci a venderla da nessuna parte. Perché gli australiani sono i più scioccoloni che tu trovi. E quindi io ho detto a questa signora, tu devi cercare di trovare un bel...

0: niente da fare, come disse Orso, o la regala o la vende, se riesce a venderla è meglio, se non riesce bisogna andare avanti così. Infatti mi ha detto il mio accountant: no signora, lei l'IMU lo deve pagare finché la proprietà è la sua, quindi a un certo punto o si libera, la regala, o se no provi a venderla, ci sarà qualcuno.
1: Provi a venderla, secondo me gli australiani dovrebbero essere quelli più facili ad abbindolare, se uno riesce ad abbindolare un bel australiano cicciottello.
0: Anche se non è bello e non è cicciottello, non ha importanza.
2: Basta che c'hai i soldi.
0: Basta che c'hai
1: i
0: soldi.
1: Ma no, ma manco, non devono nemmeno avere i soldi. Però
2: il
1: mio consiglio, però il mio consiglio, devi stare attenta, e adesso non voglio dire che sia talmente furbo, perché io non sono furbo, però uno non può andare lì e dire ti vorrei donare una casa, perché allora sento il puzza di bruciato, esatto. Come sai,
2: no, deve fare un prezzo basso,
1: un prezzo relativamente
2: ragionevole,
1: relativamente basso, e vedere se riesce a trovare qualcuno fesso,
0: forse a 10.000 euro, non so, una cosa così, forse la
2: dipende poi tutto che casa è, che paese è, come è messa.
0: Vabbè, adesso allo sprofondo non sarà una casa da vacanza, non lo so, perché però se lei
1: allora questo mi dà un'opportunità di parlare della situazione immobiliare in Australia. Allora ricordatevi che i tempi delle cose che la gallina che faceva le uova d'oro sono finiti, ok? Adesso cominciamo a tirarci la cinghia, perché tutti questi prezzi di queste case sono scesi 5%, 10%, 15%. E il problema è che il mercato immobiliare australiano, soprattutto nelle città dove era aumentato moltissimo, come Sydney, Brisbane, Perth e Adelaide, starà relativamente stable, che non si muoverà. Nella mia impressione, come le cose stanno andando avanti, per almeno 2-3 anni. Okay? I tassi di interesse probabilmente aumenteranno di nuovo, il che vuol dire che scoraggeranno poi questo grande governo laburista che ci abbiamo ha cominciato a fare tutti questi pasticci togliendo vantaggi, capital gains eccetera eccetera, per cui la gente comincia a avere un po' più di paura, e quindi il problema di queste case è che uno deve stare attento. Adesso se uno riuscisse a vendere la casa a un buon prezzo adesso, la mia idea è che i prezzi non aumenteranno, come ho detto, per almeno un anno e mezzo, due anni. E aspettare, fai conto, un altro annetto e dopo investire in un'altra proprietà dove i prezzi sono, può darsi che uno riesca a fare un deal. Perché il problema è che soprattutto in alcune parti di Australia, come per esempio Sydney, la mia impressione è che tra un anno i prezzi saranno ancora più bassi, tipo un altro 10-15%.
0: E what about Melbourne? Cosa pensi di Melbourne?
1: Il problema di Melbourne è che questo governo è incredibile. Noi abbiamo in Australia del Sud quasi stiamo seguendo la via di Melbourne. Lo sai, il problema di Melbourne è che lui hanno avuto questi governi laburisti che hanno fatto carne di porco con l'economia, eccetera, eccetera. Ci sono tutte queste restrizioni, tasse, eccetera. Quindi io c'ho un appartamento a Melbourne e gli appartamenti relativamente economici non hanno perso molto valore, ma le case hanno perso valore a Melbourne e non credo che aumenteranno nel spazio del prossimo anno e mezzo, due anni, nonostante che
0: la questione della delinquenza, non so se adesso è meglio vivere.
1: Beh, il problema è che nonostante l'immigrazione, perché c'è una notevole immigrazione in Australia, però adesso vogliono controllare l'immigrazione, i tassi di interesse continuano ad aumentare, l'economia non è un'economia forte. Quando la gente parla dell'economia australiana, non si rendono conto che anche qui in Adelaide la gran parte dei soldi vengono dalle tasse, dal public,
0: da noi insomma, ecco.
1: Da noi. Non è che viene creata ricchezza.
0: No,
1: e
0: noi paghiamo le tasse, quindi
1: e questi, tutti questi lavori, i sottomarini nucleari, che praticamente è un'altra pie in the sky. 3 miliardi di dollari per costruire questi warehouse per i sottomarini nucleari che probabilmente non saranno mai costruiti. E questo sì, continua a mantenere una certa economia, ma è una cosa artificiale, non è vera. No. Il debito pubblico aumenta, l'inflazione aumenta, Il prezzo del petrolio, l'energia, bla bla bla.
0: La gente si lamenta del costo della vita perché tutto è cresciuto il triplo.
1: E allora.

0: Stamattina, quando facevo la mia passeggiata alle 6:30, alle 7 di mattina, io ho detto, beh, io parlerò di questo disastro della vita, eccetera, eccetera, però dovrei finire con una cosa più positiva, perché sennò alla fine che la gente che si fa, si spara, si butta dalla finestra, eccetera. E allora, il discorso è sempre quello, che alla fine, se uno si preoccupa sempre dei soldi, della banca, dei tassi di interesse, eccetera, eccetera, uno forse perde di vista le cose più importanti. E le cose più importanti sono, anzitutto, la propria salute. Ok? Perché alla fine, se tu c'hai due case, o c'hai una casa, o c'hai 10 case, l'infarto te lo prendi lo stesso o non te lo prendi. E quindi camminare, quando uno si sente un po' giù, fatti una bella camminata all'aria fresca, se ce la fai, se le gambe ancora ti funzionano.
1: Quello è fatto.
0: Cerca di avere una persona, o un cane, o un gatto, o un uccellino nella gabbia, qualcuno a cui vuoi bene e che speri che ti voglia bene a te.
1: In cambio.
0: Come ha detto la mia compagna, senza fare nomi, ogni tanto perché non dici ai figli che li ami? Che io ho avuto i miei genitori che non mi hanno mai detto I love you, mai, mai una volta che mia madre o mio padre...
1: Ma erano altri tempi.
0: Lo so, erano altri tempi,
1: perché
0: però
1: allora non si diceva,
0: adesso
1: cioè,
0: noi siamo, sì, ci siamo resi
1: sì,
0: conto.
1: Adesso ci siamo
0: allora,
1: resi
0: telefona
1: conto.
0: A tuo figlio o tua figlia e gli dici tutto di colpo. Però l'unico problema è che se io faccio con i miei figli così, loro pensano che sia completamente ricorbellito e mi telefono al GP e dico quello ha bisogno dell'iniezione.
1: Io vorrei che mia figlia lo facesse a me.
0: E dice, ma che è successo a papà? Cioè, completamente...
1: Che... Sei rincoglionito
2: ancora. Lo rinchiudono.
0: Lo rinchiudono e quello allora non è che funziona molto bene per migliorare la mia esistenza.
1: Ma non sarebbe più giusto che loro lo dicessero a noi a queste
0: persone? Paola, allora vedi che cadi sempre nello stesso cosa. Non è una questione di capito, di scambi, di barate. Devi farlo
1: spontaneamente. Ma se a mia figlia piace sentirsi dire I love you, anche alla mamma piace sentirselo dire, vero? A te piace che i tuoi figli
0: lo so,
1: ti
0: ma
1: dicono
0: tu
1: mamma
0: cominci,
1: ti voglio bene?
2: Ma secondo me dipende dal carattere dei figli.
1: Lo so, perché maggiormente non hanno tempo di dirti.
0: Allora,
2: no,
0: voi avete
2: o dall'età, perché poi io il piccolo che ancora guai mi dice mamma ti sposo fra un po'.
1: Vabbè, ma è dolce, quella, tuo figlio si vede, è
2: quell'altro
1: molto dolce.
2: Mi schifa. Quindi
1: certo. Però ti farebbe piacere che tu invece di dirglielo tu a lei te lo dice lui.
0: Mio punto è questo,
1: sarebbe
0: che tu lo fai perché vuoi farlo, non perché ti aspetti qualcosa
1: ma
0: di
1: no
0: meritore.
1: È logico, ma
0: ed è un modo secondo me per riuscire ad andare avanti in questa situazione dove c'è questa crisi, che è una crisi profonda, senza parlare poi dell'artificial intelligence. Come tu forse sai, non so se hai letto ieri o l'altro ieri, persone molto importanti che erano coinvolti in una delle due, perché ci sono due grandi compagnie di questo artificio, una si chiama OpenAI e l'altra si chiama Anthropic. Anthropic è quella dove il Papa ha dato più supporto, eccetera. E due di questi, adesso non so se erano nella posizione di amministrazione o più di ricerca, hanno dato le dimissioni dicendo che se non si cambiano le regole di questa artificial intelligence c'è la possibilità che nello spazio di 10 anni, hai capito? Si parla di metà di una generazione, l'umanità, gli esseri umani scompaiono per via di questo AI. Non è una questione di perdere lavoro o non perdere lavoro. Il pericolo di un sistema che si alimenta da solo e comincia a essere sempre più pervasivo è un pericolo enorme. E i nostri politici, come al solito, sono pigri.
1: Cosa fanno? Cioè, le persone cominciano a morire e non si riproducono.
0: Cominciano a morire perché l'artificialità è quello che è successo, per esempio, adesso a Heathrow, in Inghilterra, dopo per un giorno tutti gli aerei erano
1: fermati.
0: Noi siamo
1: sappiamo.
0: Sempre più...
1: governati
0: potenzialmente vittime dei nostri sistemi elettronici e di informazione.
1: Esatto, però voglio dire, perché fra 10 anni gli uomini...
0: Perché l'artificial intelligence continua ad evolversi estremamente rapidamente e questa rapidità aumenta sempre di più, è come una cosa esponenziale. Siccome è un sistema autonomo, dove non c'è più bisogno di persone che entrano dati, una volta che questi dati sono entrati a un certo punto l'artificial intelligence può continuare a svilupparsi.
1: Sì, vive
0: l'unica
1: da solo.
0: Cosa sono i controlli tipo del data center con l'energia, perché c'è questo problema che usano un'enormità di energia, l'energia deve arrivare da qualche altra parte,
1: logico.
0: Però è anche vero che, per esempio, per darti un'idea, adesso io non sono un grande esperto di scenari di disastro, e sono sicuro che qualche ascoltatore o ascoltatrice legge questi libri del... Se tu pensi che anche la nostra energia è controllata adesso, per esempio quando tu consumi, quanto tu non consumi, sì, eccetera, eccetera. Se tu c'hai un sistema che è deputato a questo controllo, che deve da alimentare i centri, allora cosa succederà? Che loro daranno la cosa preferenziale ai centri dell'artificial intelligence e la gente, il frigorifero si spegne. La lavatrice si ferma di fermare, il telefonino non riesci più a caricarlo, hai capito?
1: Ho capito.
0: Questo,
1: sì,
0: questo è un scenario realistico, non è fantascienza.
1: Sì, no, non è fantascienza, però insomma.
0: Però ancora non ci siamo arrivati, però questi ci dicono ci potremmo, non è che dicono ci arriveremo, ci potremmo arrivare a meno che la gente non cominci a mettere delle cose.
1: Sicuramente tu ed io saremo fuori, quindi.
0: Beh, 10 anni speriamo di no.
1: No, ma 10 anni, vabbè, insomma, io sicuro adesso non so.
0: No,
1: beh, scusa, adesso questa è una cosa allucinante se tu ci pensi, no?
0: Beh, poi l'altro discorso, parlando di cose allucinanti, è il livello del mare. E come dicevamo prima, leggevo il discorso dell'Australia, dove la gente ha costruito sempre di più vicino al mare. Ed è una cosa molto interessante, perché nel tempi passati la gente non costruiva così vicino al mare, sulla collina, e costruiva a una certa distanza dal mare. Adesso invece vogliono sempre avere più la vista
1: la
0: sul mare,
1: mare,
0: la casa
1: sul
0: come
1: mare,
0: sopra il mare.
1: Esatto.
0: Allora cosa succede? Che tu c'hai i livelli del mare che cominciano a aumentare, poi c'hai il problema delle tempeste, delle cose che diventano sempre più forti, l'erosione costiera, quindi la sabbia che sparisce,
1: insomma,
0: eccetera, eccetera,
1: in alto mare le
0: e
1: case
0: quindi tutto
1: adesso.
0: Di colpo, come hanno fatto vedere adesso in televisione, sì, il Nicolas Cage, la casa Malibu, dove c'è questo come si chiama, hole, eccetera, che tutto di colpo la casa scompare, perché la terra sotto è piena di...
2: Ah, giusto, gli è sfondata la casa, Nicolas Cage.
0: Ma questo succederà sempre di più, e il discorso è questo, che tu puoi cercare di mitigare, costruire come in Olanda le dighe, eccetera, come la Venezia per l'acqua alta, ma il discorso è chi paga. Tu, che hai la casa lì e che ha deciso di costruire la casa sul mare, o devi sempre, come al solito, dare la colpa al governo e dice il governo dovrebbe pagare? E perché deve il governo deve pagare? Se io, come la formica e la cicala, io sono andato in collina perché ho pensato a salvarmi la pelle, tu fesso hai costruito la casa sul mare, perché io in collina devo pagare per te la casa? Hai capito? E questo è, come al solito, un discorso che il governo deve prendere responsabilità. Ma i nostri governi sono talmente corrotti che non solo tagliano gli alberi intorno ad Adelaide, che sono quelli che ci salvano la vita, ma nella mia casa a Robe, che lo sai, nel sud-est di Adelaide, 3 ore e mezzo da sud di Adelaide, questo mio vicino gli hanno dato il permesso, nonostante che il council ed io avevamo fatto opposizione, il council mi aveva dato ragione che era troppo vicino alla costa, gli hanno dato permesso di costruire sta casa a 10 metri dal mare. E ci sono già, siccome Robe è una terra calcarea, sì, insomma, come si chiama... lime, come si chiama il lime in calce? No?
2: L'argilla, no, la calce.
0: È una terra abbastanza friabile, tipo il Gargano, molto simile al Gargano. Non so se mai stata nel Gargano in Puglia.
2: Sì,
0: è una cosa...
2: sì, ci sono la terra friabile,
0: insomma, terre bianche. E praticamente questa terra sta scomparendo. Adesso, purtroppo, per me non scomparirà prima che io muoia. Probabilmente aspettano che io muoia, poi la terra scompare. Ma ti dà la dimostrazione come i nostri governi non hanno questa integrità di fare le cose onestamente. Lo fanno perché credono che dando permessi per costruire prendono soldi con la council rates, eccetera, eccetera, eccetera, e danno impiego alle persone che costruiscono le case. Quindi il problema del cercare di trovare un lato positivo nella vita è il camminare, e essere bravi ed essere gentili con i propri vicini, avere buoni rapporti con i propri figli, avere, sentirsi utili, cercare di fare qualcosa di utile, se ce la fai.
1: Sì, è vero.
0: Riesci a fare qualcosa di utile tra i parenti?
1: Ma io sì.
0: Con io... difficoltà?
1: No, assolutamente. No. Dipende poi di che cosa uno considera utile, non so, io faccio, per me, io faccio abbastanza.
2: Beh, con io miei, se miei... uno già dona il suo tempo, secondo me, come fanno tante persone, come fate voi alla comunità, in questo caso parlando alla radio, facendo il programma,
1: è già
2: sempre
1: qualcosa di utile,
2: qualcosa che tu doni agli altri senza ricevere nulla indietro, io lo trovo già molto bello.
0: Poi leggere, c'è il fatto... leggere ai bambini.
1: Utile. Ma
2: ci sono tante cose che si possono fare.
1: Insegnare ai bambini qualcosa di extra che non imparano a scuola, ma che imparano fuori dalla scuola.
0: Tipo il pugilato.
1: Tipo pugilato, tipo andare a cavallo, tipo giocare a tennis, tipo giocare a... io non posso giocare, però voglio dire, io mi dedico ai miei nipoti due volte alla settimana e ci perdo molto tempo con loro.
2: Beh, già la trovo una cosa molto, molto bella. Molto
1: esatto,
2: molto
1: perché bella. È bella per me.
2: No, è bella anche per loro perché
1: esatto.
2: La saggezza, l'affetto dei nonni è qualcosa di... indescrivibile, che se non si è provato non si può
0: cercare,
2: avere.
1: E poi ti dico la verità,
0: di
1: devo stare attenta perché l'altro giorno mia nipotina è venuta a casa dopo aver fatto le sue ore di disegno e ha portato una specie di quadretto che a me non piaceva, quindi l'ho detto, l'ho espresso, non l'avessi mai detto. Da adesso in poi dirò sempre, ma tu sei un Picasso, sei fantastica, perché dopo mi sono pentito.
0: Beh, ancora peggio, ti devo dire la verità, ancora peggio sarebbe fare il confronto e dire alla tua nipotina, guarda, il tuo fratello è molto meglio, tu sei imbranata,
1: no,
0: che non
1: no,
0: riesci a fare, ma tuo fratello è molto più bravo di te.
1: No, sai che
0: allora
1: cosa?
0: Sei proprio nel campo della,
2: no,
0: come
2: no.
0: Dire,
2: lì
0: sociopatico.
2: Abbiamo un problema,
1: no,
2: allora
1: siamo proprio sociopatici. Una strega, però devo dire la verità, hanno due interessi totalmente diversi.
2: Vabbè.
1: Uno il soccer, l'altro cioè il
2: maschio
1: calcio.
2: E femmina, insomma, di solito
1: sì,
2: sono diversi.
1: Sono, però mi sono resa conto di aver fatto una cosa sbagliata.
2: Una gaffa, hai fatto una gaffa.
0: Allora Paola, ti dico la verità. Io mi ricordo tanti anni fa, eravamo a Genova, quindi avrò avuto 6 anni, 7 anni, mio padre aveva tra i vari amici un artista allora famoso, dal nome Eugenio Carmi, che non so se avete, è un non solo pittore, scultore, eccetera, ed era stato invitato a casa nostra e credo che abbia chiesto a noi, mio fratello più grande da me, di disegnare qualche cosa. Io avrò avuto 6-7 anni e io allora, se la gente mi chiedeva fammi un disegno, disegnavo una casa.
1: Anch'io.
0: Una casa con gli alberi, non so
1: sì,
0: perché
1: anch'io sì,
0: non so da dove veniva la cosa, forse perché mi avevano detto a scuola fai le case, e quindi disegniamo una casa tradizionale, ovviamente sì, col tetto spiovente, con le tegole, poi un altro, poi una strada
2: con dietro le montagne,
0: maybe no, se nel caso mio era il sole, le nuvole, il cielo, ma non le montagne erano specie una cosa di collina, poi facevi la strada che andava
2: sì,
0: verso la casa, eccetera eccetera, e lui la guardò, non mi disse tu sei un imbranato e fai, no, dovresti andare a fare il muratore,
1: cioè,
0: manovale, smettila, mi disse lo sai che un modo per cercare di migliorare il tuo quadro è di fare delle linee nere, perché credo che l'avevamo fatto con le cere, come si chiama?
2: I pastelli a cera.
0: E lui prese questo pastello a cera nero e cominciò a tratteggiare
2: i
0: contorni delle cose che avevo disegnato con cose. E tutto di colpo, questo quadro
2: è cambiato.
0: È diventato molto più bello, perché c'aveva quasi una cosa astratta con tutti questi colori diversi, separati, come se fosse una cosa di vetro, di queste vetrate con i colori diversi, no? Che sono intarsi, eccetera. Questo tu dovresti fare. Invece che criticare e dire questo fa schifo, cercare di far vedere come lo potevi migliorare.
1: No, non ho detto che fa schifo, ho detto solo siccome...
2: No, però Paola, io sono convinta che tu abbia detto che fa schifo, perché conoscendoti un po', certe volte tu, proprio quello che pensi lo dici.
1: Ma infatti...
2: No. Che da una parte è positivissimo.
0: È una qualità.
1: Esatto, perché guarda, lei veramente...
2: Però devi capire quando...
1: Se, esatto,
2: diciamo,
1: non me ne sono resa
2: parlo.
1: Conto. E siccome lei quando arriva a casa porta sempre dei lavori molto belli, colorati, molto belli anche i disegni, insomma, veramente. Però quella lì era una disegnata, non disegnata, scarabocchiata con la matita, questa faccia lunga, insomma, ho detto, ma che brutto. Hai fatto questo oggi?
0: Ma è che aveva cercato di farti il ritratto e non ti piaceva?
1: No, no, no, io non c'entravo, perché l'aveva fatto con la maestra, quindi io non c'entravo. Ovviamente, però, come dico, siccome lei è abbastanza brava, le cose che porta sono sempre sono molto carine, hai capito? Quindi ho detto, no, ma non è da te, non... E lei ci è rimasta molto male. Dopo, visto
0: certo,
1: che... Allora dico, da adesso in poi non mi permetterò mai più di criticare.
0: Beh, no, devi stare attenta, devi già darle. Io non è che sia un grande esperto di, come dire, rinforzare positivamente le cose. Però questo mi ha insegnato, quando tu vedi un lavoro.
2: Però ti che ti ha colpito però questa cosa, quindi il rinforzo positivo è quello che adesso insegnano a scuola, no?
0: Rinforzo positivo. E lo sai che la mia ex moglie,
1: come io sono peggio di lei, non potevo fare un rinforzo positivo, chissà cosa avrei fatto.
0: Infatti, il rinforzo positivo è dargli una bella smanganata con la mano, metti la faccia contro il disegno, io adesso ti faccio vedere io come faccio il disegno. Ma la cosa interessante è che, siccome avevo sviluppato negli anni questa cosa di fare tutti questi contorni, che ti dà anche una specie di senso di prospettiva, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì,
0: la ex moglie, la Megan, perché lei fa dipinge, ha copiato pari pari
1: la tua casa.
0: No, la mia casa, la mia tecnica. E quindi adesso tutti i quadri che lei espone, eccetera, li vedi, cioè, le cose, le linee nere, eccetera, eccetera. Ma guarda un po'. Però è un modo anche per semplificare la tua, come dire, creazione, il tuo modo adesso parlando di pittura, riprezzo. Perché è una cosa fantastica, se tu vedi persone che dipingono o disegnano bene, è una cosa incredibile, perché è la connessione tra il cervello e la mano, e poi li vedi questo cosa. C'è una donna giovane, già all'età di mia figlia Laura, quindi c'ha meno di 40 anni, che è una adesso molto famosa ritrattista, molto famosa, il suo nome è Tsering, che è nepalese, Tsering Hannaford, è la figlia di un pittore molto famoso, Robert Hannaford, e lei è stata la Archibald, no, la mosa più famosa di ritratti in Australia, che ogni anno c'è questo premio, Archibald, eccetera, e lei è stata quella che ha dipinto la mia figlia con la mia nipotina. E quando lei dipinse mia figlia e mia nipotina, io le chiesi se potevo guardare per un'ora, un'ora e mezzo, perché lei fa tutti questi ritratti dal vero, quindi non usa fotografie, e quindi devi andare alla sua casa dove c'è il suo studio e tu ti metti seduto e lei in piedi continua a camminare avanti e indietro, e dipinge, e disegna prima e poi dipinge mentre tu stai seduto. E quindi io sono andato a vederla quando lei dipingeva, e la cosa è incredibile, perché prima di tutto è la questione del disegno, che ovviamente se uno è un buon pittore deve saper disegnare bene per il colore, esatto, eccetera, ma poi è il colore, perché sti colori non è che tu lo fai nell'internet.
1: Colori
0: li devi mischiare, per cui c'hai questa, come si chiama, paletta, la tavolozza dove tu mischi questi colori, quindi non è solo l'arte della tua mano e dei contorni, delle prospettive, delle ombre, eccetera, ma anche di scegliere i colori, di preparare i colori, che, te dico la verità, è una cosa difficile.
1: Difficile, sì.
0: Per con questi neri, cose nere, semplificate. Hai capito?
2: Va bene, facciamo una piccola pausa, ritornate con noi fra pochissimo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Felce azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: stanno mettendo.
1: Eccoci qua. Allora, siamo in onda. Il discorso del essere troppo eccitati, mi hanno detto che io tocco le cose, allora quando tocco fa il rimbombo e mi devo mettere il devi fare come dicevano nel servizio militare, fatti l'iniezione di bromuro per calmarti. Una cosa che ho imparato stamattina leggendo le mie cose sulla social media è che adesso credo siamo a giovedì, quindi o domani o dopodomani, forse domani al MCG, al Melbourne Cricket Ground, giocheranno una partita di football americano, San Francisco 49ers contro i Los Angeles Rams. Sì, e la ragione per cui giocano a Melbourne è ovviamente soldi e cercare di fare questo NFL, National Football League, che è il football americano, lo chiamano gridiron, ma in italiano credo che lo chiamano il football americano, diventare ancora di più lo sport mondiale per eccellenza, perché voi sapete che se uno parla di sport mondiali, il calcio è forse lo sport più mondiale. Ma la cosa che mi ha interessato è che secondo queste statistiche che appunto mi hanno messo sul telefonino, lo sai che delle 100 più popolari trasmissioni nel mondo, del mondo, 80 e passa erano matches, like partite di football americano del NFL, 80 e passa. Poi c'erano 3 o 4 di calcio, 2 o 3 del basketball, della pallacanestro, una di polo. Adesso non so se il tennis c'era. Quindi questo football americano è domina la televisione. Adesso non so se, come dici te, era una cosa skewed perché parlavano di certi periodi dell'anno, non lo so, perché sai, queste informazioni bisogna stare molto attenti. Ma quello che io mi sono reso conto quando avevo un figlio che studiava in America a Berkeley in California, che è un'ottima università pubblica, non privata, ma è una delle migliori università americane, che questo football è incredibile. Allora, il college football o il college sport è ancora più grande del professional football. E quindi Berkeley è una grossa università, ma stio, un'università a San Francisco, perché Berkeley è un quartiere, se vogliamo, un sobborgo di San Francisco. Quindi in San Francisco c'erano un sacco di università, c'è l'University of California, San Francisco, bla bla bla. Quindi Stanford, University, eccetera. Lo stadio del football di Berkeley è praticamente come il MCG, 80 e passa mila spettatori. E quando giocavano la prima partita della stagione, che era la partita di apertura tra Stanford e Berkeley, praticamente tutta la città era completamente bloccata. Quindi è la forza economica, eccetera, di questo sport professionistico è incredibile. Il che vuol dire che se tu riesci, come giovane atleta, a entrare in questo sistema, i tuoi genitori di te non si devono preoccupare più.
0: Sì, perché
1: e tu puoi sistemare non solo i tuoi genitori,
0: ma tutti il resto.
1: I figli, i nipoti, i pronipoti, il quartiere, lo sai, no? E il sobborgo, eccetera. Perché i soldi che si fanno, questi non hai un'idea, ti fa venire la cosa. E questi giocheranno a Melbourne. Il problema è che...
0: Ma secondo te perché giocheranno a Melbourne?
1: Per invogliare i soldi? È una questione mista. È come se tu dici, perché hanno questi negozi negli aeroporti o nelle città, tipo
0: sì,
1: Collins Street a Melbourne,
0: perché quando
1: Tiffany,
0: ti fermi e puoi andare a fare shopping, insomma,
1: perché c'hai bisogno di essere, di ricordare, è una specie di cosa non subdola, ma... Loro di soldi ne hanno più.
0: Capisco, ma non capisco lo scopo di venire a giocare
1: è
0: qui.
1: È per rinforzare l'immagine e per
0: marketing.
1: Continuare a penetrare sempre di più il coso. E poi è una questione di marketing anche come visione, perché ovviamente queste partite vengono filmate e vengono trasmesse dappertutto, per cui c'è l'MCG. È come se tu c'hai, per esempio, la fine dell'anno che fanno vedere il Sydney Hub, no?
0: Certo.
1: Fuori dall'artificio a Roma e poi Parigi, eccetera, eccetera. Ed è questa competizione stracittà e questo è quel nostro corrotto pigro eccetera premier che dice bisogna mettere l'Adlai sulla map, no, bisogna far vedere Adlai sulla map, ma che ti frega se uno in Ruanda Burundi vede Adlai, non vede Adlai o vede sul Monaco i confetti. Alla fine quello che conta è che la gente Adlai viva bene, ma il problema è sempre lì, siamo nel business, siamo nei soldi, bisogna dimostrare che tu cresci.
2: È l'apparenza.
0: No, non l'ho capito veramente questo, perché non è che noi siamo fanatici di questo sport, qui in Adelaide o in
1: Sud. È qui dove casca l'asino.
0: Dove casca l'asino.
1: Casca l'asino, caro Paoletta, perché... I nostri figli, i miei figli, i tuoi nipoti, sono in between, perché noi abbiamo figli e nipoti che siamo un po' in between.
2: I miei figli, quindi.
1: I tuoi figli sono completamente ossessionati con lo sport americano. Non fosse quelli di 10 anni o 12 anni, ma quelli dai 20 ai 40 anni. Ti diranno tutto quello che giocano o non giocano i giocatori, gli allenatori, perché è pervasivo. E poi le scommesse. Perché adesso è quell'altro discorso, le scommesse sono completamente
2: meccanismo dentro questo,
1: il modello è di fregare i soldi.
0: Questo è un continente dove le scommesse sono molto importanti. Infatti. Appena arrivai in Australia, adesso qui scommettono su tutto, anche sulle formiche. Due formiche, scommettono chi arriva prima.
1: La mentalità degli inglesi, working class. Della mentalità del working class.
0: Non capisco introdurre un altro.
1: Allora, siamo non agli sgoccioli, ma quasi. Un'altra cosa di cui possiamo parlare, e quindi questi poveri ascoltatori avranno il mal di testa per qualche ora.
0: Tony che ci ha telefonato e ha detto appunto che i figli sono come dici tu, non dovremmo dirgli ti voglio bene, però loro sai com'è, sono
1: gli
0: giovani.
1: Gli piace la ricotta.
0: Le piace la ricotta, ma cosa
1: la
0: vuol
1: ricotta,
0: dire?
1: Poi gli dà la ricotta, poi vogliono i cannoli con la ricotta. Allora, la ricotta è buona, perché con la ricotta, buona ricotta, ci puoi fare quasi tutto.
0: Vabbè, non era questo lo scopo principale.
1: E ci puoi mettere il caffè, il cacao, ci puoi mettere la frutta, ci puoi mettere qualsiasi cosa.
2: Puoi fare la dolce o salata?
1: Puoi fare dolce o salata, se è ricotta fresca
0: come
1: di pecora, è ottima.
0: Come siamo spazzati ai cannoli che stavamo parlando.
1: No, perché gli dagli sta ricotta, poi se gli dai un bella scucchiaione di ricotta non riescono nemmeno a parlare, che è la cosa ancora migliore, perché sai, ci vuole un po' per digerirla, è un po' abbastanza, come dire, spongiosa. Allora, fammi finire questo discorso. Molto più importante della ricotta, nonostante che una buona ricotta,
0: Tony,
1: è ottima.
0: Non ascoltare quello che sta dicendo.
2: Salutiamo Tony.
0: Appunto, lui ogni tanto sbaglia.
1: Allora, voglio parlare di queste cose che adesso c'è stato negli ultimi 24 ore sul social media, della rimozione delle costole per fare la vita più stretta, hai capito? La vita snella come le ha il tipo.
2: Un po' ecco, che sì.
1: Allora
2: cosa,
1: c'è questo influenza, ricordatevi che influenza non è l'influenza che vi prende quando prendete il Panadol. L'influenza sono le persone che cercano di influenzarvi con le loro idee sbambalate nel social media, che purtroppo fanno soldi e
0: gente li ascolta,
1: allora, lavano il cervello.
2: Il tuo algoritmo ti ha fatto vedere questo stamattina.
1: Infatti, però io essendo non solo Bastian Contrario, ma essendo spero una persona non solo intelligente, ma anche con un po' certa esperienza e con una certa educazione, quando vedo queste cose mi inorridisco, perché queste sono donne, generalmente, credo che ci saranno anche uomini, donne che si fanno fare queste operazioni che sono non sul Medicare, sono cosmetiche, quindi devi pagare di tasca tua, dicono che ci sono degli chirurghi anche in Australia che sono autorizzati, perché tu puoi fare quello che ti pare come chirurgo, ma che sono stati educati, hanno fatto questi corsi per fare queste operazioni, dove tu rimuovi o fratturi le ultime costole della tua cassa toracica per riuscire a restringere il tuo vitino, e quindi hai queste cose tipo le donne del 600, del 700.
2: Ma stiamo rasentando la follia.
1: Non rasentiamo, noi siamo nella follia pura, perché tu vedi questa, io credo che possa nominarla, Megan o no,
2: sì,
1: quale,
2: sì, beh,
1: Baxter,
2: certo.
1: Non cosa, Millicent, no, Millicent, Matilda Baxter. E c'ha ovviamente lei sul social media tutto il tempo, perché lei è questo che fa come professione, Ti dico, inorridisco, vedendola, inorridisco, perché è come una specie di bambola falsa, nemmeno...
0: Sapete quelle bambole di plastica gonfiate?
1: Sì, bambole di plastica, praticamente completamente rifatte, i seni rifatti, la faccia rifatta, queste sopracciglia sempre più false, capelli ovviamente non si sa più che colore
0: ma
1: siano,
0: dimmi una cosa,
1: il sedere
2: rifatto,
1: grande,
2: rifatto, perché se
1: il rifanno, sedere rifatto, e poi appunto questa operazione fatta a Bali, di qualsiasi cosa, a Bali, perché ovviamente pagano di meno, e ovviamente a Bali poi ci saranno ancora meno controlli, anche se in Australia i controlli sono abbastanza l'acqua di rose, ma a Bali probabilmente non ci sarà
0: nessun controllo. Ma spiegami una cosa, com'è? Tolgono le costole?
1: Allora, quello che ho capito, sì, dalla mia grande esperienza di sentendo la radio un paio di volte e vedendo questa... che loro fanno delle piccole incisioni sulle costole che loro vogliono non rimuovere ma controllare come posizione, e con una fresa, se vogliamo chiamare, quindi una specie di piccolo
2: quindi le ultime
1: trapano,
2: sotto qui
1: tagliano, come tolgono un po' di osso delle cose, così che possono romperle, hai capito? E quindi rompono le costole e le mettono sotto, così tu perdi l'ultima costola, che ovviamente ti fa il torace un pochino più cilindrico, perché questi vogliono sottorace che va in dentro. E
2: ma
1: praticamente
2: scusa,
1: scompare.
2: Tu dal tuo livello medico ovviamente,
1: sì,
2: cioè,
1: sì. Ma è folle, follia folle. Completa, follia completa.
2: Cioè, da un punto di vista di salute cosa comporta questa cosa? Cioè, si può
1: le
2: vivere
1: costole
2: senza questa
1: sono
2: costola?
1: Lì per qualche, non è che noi abbiamo pezzi,
2: esatto.
1: Di come l'appendice, dice, ma che fa l'appendice? L'appendice è un organo importante del nostro intestino. Ovviamente se tu hai un'appendice perforata con la peritonite, ti devono togliere l'appendice, perché sennò muori. Ma questo non vuol dire che tutte le persone
2: si
1: è come la circoncisione. La circoncisione, che è anche una cosa cretina di fanatici religiosi musulmani e
2: certo, se la fanno
1: ebrei,
2: per quello sì, se hai un problema di salute.
1: Ma
2: fai.
1: Non dovresti poi dire a tutti, come facevano in America e anche in Australia negli anni 50 per
2: di
1: via
2: farla,
1: della,
2: esatto.
1: Della cosa ebrea, che tutti dovevano essere circoncisi,
2: esatto. È una cosa medica,
1: se hai la pelle sul tuo pene, vuol dire che qualcosa questa pelle deve fare. Lo stesso con le costole sono molto importanti, non solo per proteggere gli organi,
2: esatto.
1: Quindi proteggono la milza, proteggono il fegato eccetera, perché queste sono le costole più basse, ma le costole, ricordatevi che sono attaccate a muscoli, o i muscoli sono attaccati alle costole, e ti permettono di respirare, per cui se tu rompi un certo numero di costole, quando tu c'hai un incidente tipo
0: non
1: di
0: respira.
1: Macchina, non ce la fai a respirare, tu puoi morire, non per via che c'hai le costole fratturate, ma per via che con le costole fratturate non riesci a respirare, e per cui questi polmoni non si possono espandere, eccetera.
2: Io sono
1: per
2: basita.
1: Cui... è pazzesco.
2: Io...
1: ma l'altra cosa che è pazzesca è che queste persone hanno un seguito, non è pazzesco,
0: e
1: perché la gente è cretina,
0: avrà
1: e la gente è cretina,
0: e
1: quindi lo sappiamo, saranno. Perché sennò non saremmo in questa...
2: No, ma pensa, cioè questa cosa è veramente pericolosa, perché tu, ok,
1: certo,
2: noi abbiamo una certa età, lo vedi e dici questa è cretina, ma se dovessi avere una figlia di 14 anni che si guarda sta roba... Cioè, capisci l'influenza che questi
1: certo,
2: hanno?
1: Certo, ma i tatuaggi, e questi piercing, c'hanno tutte queste cose, questi anellini, ciondolini.
2: Ho capito,
1: eccetera.
2: Ma la ciambellina, il piercing, il tatuaggio, ok. Puoi essere a favore o contro, ma se ti fai un tatuaggio...
1: Ma lo stesso, allora tu dici, il corpo
2: muori.
1: È mio, i soldi sono miei,
2: sì, ma questo
1: io
2: ne va della
1: fare...
2: salute proprio fisica, non dovrebbe essere permesso, cioè non dovrebbero esserci chirurghi
1: allora, il
2: che
1: discorso...
2: fanno una roba del genere, capisci allora, cosa dico, cosa intendo?
1: Beh, tu non è
2: cioè...
1: che ti convincere a me, per questo io
2: no,
1: lo dico perché la cosa mi ha inorridito.
2: Cioè...
1: avendo però discusso e chiarito la questione che siamo tutti inorriditi da questa scemenza incredibile, il discorso vero, filosofico, è: puoi permettere alle persone di fare quello che gli pare? Sì o no?
0: Sì,
1: se lo fanno a spese sì. Loro, lo fanno nel loro periodo, eccetera, eccetera, eccetera.
2: È una domanda assolutamente lecita.
1: Perché allora dire,
2: che...
1: perché gli permetti di fare i tatuaggi?
0: No,
1: perché gli permetti di mettere i ciondolini?
2: No, io dico
0: permesso,
2: te lo puoi
0: ma...
2: fare perché è il tuo corpo, ma
0: però
2: quello che non trovo disgustoso e che non
0: che
2: deve essere permesso
0: yeah.
2: È il seguito che questa persona ha sui social.
1: Allora,
2: cioè,
1: il discorso di questi politici...
2: Perché se ti vuoi ammazzare sono fatti tuoi.
1: Ok. Allora, siamo d'accordo che farsi rompere le costole per avere il vitino da Vespa o da Ape, non so quale,
2: cioè,
1: o da Calabrone, è una cosa stupida e pazzesca.
2: No, ma va curata mentalmente.
1: Ma certo, ma se è il solito problema, perché poi scendiamo in campi ancora più controversi. Allora il transgender e la psichiatria e la psicologia e il fatto che questo si sente donna, allora dovrebbe essere, gli dovrebbero lasciare togliere i testicoli, e che età gli dai la possibilità di togliersi i testicoli?
0: Secondo 16 me è
1: anni, 18
0: possibile,
1: anni
0: lo possono fare, però
1: allora entriamo in campi estremamente estremamente difficili, perché la questione è sempre della libertà, delle cose di pensiero,
2: hai ragione,
1: libertà,
2: hai ragione.
1: Ma la cosa dove siamo tutti d'accordo, o speriamo che siamo tutti d'accordo,
2: tutti,
1: anche se purtroppo i politici non lo sono, perché sono sul payroll, perché prendono i soldi da queste compagnie, è la social media. Non solo che tu puoi guardare questa cretina che si fa togliere le costole, ma che la social media te lo manda senza nemmeno che tu l'hai richiesto, perché loro sanno che tu hai avuto problemi con l'alimentazione, oppure che hai avuto il piercing di questo o quell'altro, e allora ti mandano queste cose automaticamente. E questi nostri politici, che non hanno nessuna fortitudine, nessuna integrità, questo albanese che sa almeno parlare inglese, loro non hanno fatto l'opting in che dovrebbero fare, che tu dovresti scegliere di essere su questi algoritmi. No, they say opting out, che vuol dire che tu li prendi questi algoritmi,
2: certo,
1: e poi devi essere te, con tutti questi salti mortali, tripli, quadrupli, cinquupli, salti mortali, cambiare e smettere di fare l'algoritmo. E noi sappiamo che la gente normale sono pigri e incapaci, per cui quando io devo cancellare, quando tu c'hai questi direct debit,
2: non lo fa nessuno,
1: e poi ti dico, oh no, devi telefonare, poi stai lì per 20 minuti di aspettare, alla fine dici, ma che non ce la faccio più.
2: E tu pensi a un adolescente.
1: Quando ti vogliono prendere i soldi, te lo fai in un mezzo secondo. Quando tu devi cancellare la sottoscrizione, ci vogliono
2: anni.
1: L'odissea di Ulisse e la cosa di 20 anni con Itaca e la Penelope aspettando.
0: Tornando al discorso di questa donna, come si diceva, lei è libera di fare quello che vuole del suo corpo. Quello che non dovrebbe essere libera di fare è pubblicarlo. Perché,
1: ma il problema è del pubblicare,
0: cioè,
1: che lei pubblichi.
0: Lasciarglielo dire alla gente che, guarda, se vuoi avere il vitino piccolo, fai come faccio io, taglia le costole.
1: Quella cosa che non dovrebbero fare è permettere ai social media di fare soldi predatori, sulle le debolezze
0: delle persone.
1: Ma lo sai, è una questione complicatissima.
0: È complicatissima.
1: E il problema è che questi hanno miliardi e miliardi miliardi di dollari, e per cui possono pagare qualsiasi persona, possono pagare i politici, possono pagare i medici, possono pagare le infermieri, possono pagare qualsiasi persona.
0: Pensa a che punto siamo arrivati, no?
1: Ma è vero,
2: hanno
1: è molto
2: pagato
1: triste.
2: Sì, delle multe, che cioè, hai visto la multa che hanno pagato a loro, ma chi gli
1: che
2: fa?
1: Che fa? Loro
2: con
1: fanno
2: i soldi.
1: Sì. E tu pensi che Elon Musk, che poi se tu dici, ma che cosa ha combinato di successo? È come il Trump. Se tu vedi Trump, che dicono, oh, è un businessman, oh, è un leader, tutti i suoi, le sue business thing, sono tutte andate semi a rotoli, ma hanno questa capacità di continuare a rivivere, e per cui non riesci a fermare, sono indistruttibili. Questo Elon Musk è più di un, come si dice in italiano, è un trillion.
0: Trillion.
1: Come
0: trillion.
1: Traduci? Miliardo di dollari.
2: Sì.
1: Quindi lui ha un miliardo di miliardi di dollari. Lui.
2: Ma cosa ha fatto per averne?
1: Ha fatto tutte queste operazioni dove lui riesce a vendere le azioni, la gente compra le azioni, lui ha il 50% delle azioni e quindi vale sulla carta praticamente un trilione, come il signor Bonaventura, buonanima, te lo ricordi?
0: Sì.
1: Che lui prendeva un milione, poi hanno dovuto cambiare un milione.
0: Ma ascolta, il Bassotto, però c'è una cosa da dire, che anche lui poi alla fine fa come tutti noi, moriamo, quindi cosa se ne fa di tutti questi?
2: Madonna Paola, che massima stamattina!
1: Allora devi aspettare.
0: No,
1: che muoia.
2: Vabbè, intanto però si gode la vita, cioè,
1: non so
0: vita,
1: se se la goda o no, perché dicono che viva in maniera molto strana.
2: Sì,
1: che...
2: Beh, ma perché queste persone qua non sono mica giuste.
1: No.
0: Però alla fine accumuli, poi dice, ma scusa, io poi devo morire, ma mi fermo un attimo, vivo la vita, non so, vado a spasso col mio cagnetto, faccio qualcosa.
2: Non sono
0: qualcosa.
2: Persone che normali come
1: allora,
2: la
1: infatti,
2: normale.
1: L'ultima...
0: Ci pensi in fondo, è questo.
1: L'ultima cosa di cui posso parlare è questo, perché lui il suo più successo nel senso di immagine erano le macchine elettriche. Lui ha avuto questa idea delle macchine elettriche.
2: Beh,
1: molto,
2: lo associano tutti alla, alla
1: molto
2: macchina
1: prima.
2: Elettrica.
1: Allora tu vedi queste Tesla, adesso che io vivo nel, nella zona.
0: Era molto bravo, compreso questo scemo qui.
1: Ah, sì, sì, no, ma parliamo del Tesla della macchina, che lui chiama, ha chiamato Tesla, queste macchine elettriche. Allora, le macchine elettriche hanno avuto un enorme supporto da parte della dei politici, diciamo, di sinistra, dei governi di sinistra e degli environmentalists, per dire che salvano il pianeta perché non ci sono emissioni di cose di carbonio, eccetera. Però la mia idea sempre stata della, come dire, della environmental thing, che se tu vuoi salvare il pianeta, la cosa più importante è di non consumare. E allora, se tu c'hai una macchina vecchia e vuoi salvare il pianeta, la cosa che dovresti fare è non comprarti una macchina nuova e tenere la macchina vecchia. Perché sta macchina nuova, anche se c'ha le batterie invece che avere il motore a scoppio, devi usare materiale, devi l'energia per costruirla, eccetera, eccetera. E allora, se tu segui questo modello, che è il modello delle batterie solari, dei pannelli solari, eccetera, vuol dire che tu crei un'enormità di inquinamento per costruire tutte queste cose. C'hai bisogno di questi minerali rari, non so come si chiamano in italiano. Minerali rari?
2: Minerali molto rari.
1: Per cui poi c'è quel discorso della politica e strategie
0: dei
1: paesi, dove ci sono
0: e
1: non ci sono, la Cina che controlla il 70%, non so di quale molibdeno, di quale cosa, l'Australia che ha anche lì un certo numero di una percentuale di questi minerali rari, per cui hanno fatto l'affare con gli americani. Subito il figlio, il nipote, il cognato, il genero di Trump si mette d'accordo, perché lui sa, questa è la corruzione del sistema politico americano, è diventata
2: è incredibile.
1: Ah, l'ultima cosa che ho letto: il governatore del Nebraska, per questi che supportano Trump, il governatore dello stato del Nebraska, che è un repubblicano sicuramente di destra, sono questi contro l'immigrazione illegale. Lui c'ha come si chiamano in italiano le cose di maiali? Gli allevamenti di maiale.
2: Allevamenti di maiale.
1: E dice che impiega non so quante centinaia di immigrati illegali. Perché ovviamente se uno lavora in una porcilaia non è che trova tanti signorini locali che si mettono a lavorare nelle porcine.
2: E quindi
1: l'ipocrisia. Parla pubblicamente contro lei, però quando viene a fare i soldi per lui, per il suo business, i messicani,
0: è sempre stato così al mondo.
1: Sì, ma è un altro Dante dimostrazioni. Io dico sempre: se tu sei coerente con le tue idee, e spero che sia, allora io posso anche avere un certo rispetto. Ma quando tu fai una specie di una regola per me e una regola per te, e allora è lì casca l'asino
0: e purtroppo è sempre
1: anche
0: stato
1: il maiale
0: lì.
2: casca tutto
1: okay,
0: il mondo sta andando a sfacelo, via.
2: Allora, grazie al dottore, ci vediamo giovedì prossimo?
1: Spero di sì. Il giovedì prossimo credo di sì, perché il 17 il giovedì
2: dopo
1: il 24 non ci sono.
2: Va bene, quindi ci vediamo giovedì prossimo, rimanete con noi che c'è il mondo della donna a fra pochissimo.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Loughlis, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta Soldana 500 grammi $3.95. Prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo. Pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo. Pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo. Sardine fresche intere $10.99 al chilo.
6: Hai già visitato il caffè di Nonna Cucina Holden Hill? Basta trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
7: Il mondo della donna
2: è sponsorizzato da
7: CFC Australia.
8: Malizia, profumo d'intesa.
9: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, il mondo della donna, giovedì 10 settembre.
1: Sì, ma anche ai radioascoltatori, perché
0: anche
1: abbiamo
0: radioascoltatori.
1: Salutiamo Tony che ci
0: allora,
1: ha telefonato.
0: Allora, volevo farti un bel buongiorno Paola, perché stamattina siamo entrate
1: male.
0: Così, Orso è entrato e sai com'è, aveva...
1: Aveva veramente la voglia di parlare, perché è entrato prima ancora che...
0: Prima ancora di entrare aveva voglia di sfogarsi.
1: Ha interrotto Marco, ha
0: interrotto tutto, ha interrotto tutti, vabbè, ma lui è così. Quindi noi entriamo, salutiamo, diamo un bel buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questa bellissima giornata.
1: Ma infatti è stupenda, fredda ma bella.
0: No Paola, il freddo no, c'era freddo stamattina, ma oggi danno una bellissima giornata, goditela quando esci da qua, vatti a fare una bella passeggiata.
1: Guarda che stamattina faceva 7 gradi, senti la voce che mi è andata via.
0: Hai ragione, devo riconoscere che mattina e sera fa freddino, perché anche ieri sera alle 8 io ero in macchina in questo parcheggio che aspettavo i ragazzi da calcio e a un certo punto ho detto...
1: Cavolo, è freddo,
0: freddo,
1: ma io guardavo la televisione alle 8 e ho detto cavolo, ho freddo.
0: Sono

0: abbastanza freddo.
1: È ancora abbastanza freddo.
0: Siamo ma qui ancora... a settembre è sempre così.
1: Settembre-ottobre anche un po'.
0: Sì, delle volte non...
1: Fino anche a novembre, perché l'anno scorso ha fatto delle giornate fredde.
0: Ti dico una cosa, le stagioni sono cambiate moltissimo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: io mi ricordo...
1: Sì.
0: Quando avevamo il Grand Prix qui in Sud Australia, che era appunto la prima settimana di novembre, c'erano dei caldi proprio eccezionali. Noi avevamo nel ristorante l'aria condizionata che gocciava dal caldo. Adesso non succede più, adesso è totalmente freddo.
1: Questo è cambiato dappertutto,
0: sì,
1: non è solo...
0: Sì, non è da meravigliarsi.
1: Non è da meravigliarsi,
0: qui, sì.
1: Però intanto che ci siamo, godiamoci questa giornata che dicono sia caldina,
0: è
1: ma
0: bella.
1: Darà caldino anche nei prossimi giorni, ho visto.
0: Sì, speriamo, dai. Perché quindi... qui fa un giorno di sole, un giorno di pioggia, un giorno di sole, un giorno di pioggia.
1: Noi siamo abituati a tirar fuori maglietta, maniche corte e piumini.
0: E piumini,
1: quindi,
0: sì. E poi intanto il giardino si innaffia, quindi non ha bisogno di innaffiarlo.
1: No,
0: perché
1: infatti.
0: Quando
1: fa
0: piove...
1: sempre la sua pioggerellina,
0: esatto,
1: e via, e via.
0: Quindi siamo
1: a posto. Allora, cara Paola, 10 settembre 2026, volevo dirvi una cosa stamattina a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Esatto.
1: Allora, oggi il Crostoli King, io non so se voi sapete Crostoli King, le chiacchiere
0: King,
1: ovviamente, è un nostro amico e supporter della radio e sponsor della radio, porta una deliziosa esperienza di degustazione italiana in due punti vendita qui ad Adelaide.
0: Esatto.
1: Quindi vi aspettiamo da Romeo's Foodland a Brighton, proprio stamattina adesso dalle 9 alle 12, oppure da Romeo's Foodland a Mitcham dalle 13 alle 16. Quindi,
0: nel shopping center.
1: Esatto, esatto. Quindi, se siete a Brighton, Romeo's Foodland di Brighton, fino a mezzogiorno ci sarà, si potranno assaggiare le specialità di Crostoli King, fra cui i tradizionali crostoli o chiacchiere, dalle mie parti si chiamano chiacchiere, che io vi dico.
0: Sfrappole.
1: Ah, ecco, sfrappole. Bello, che vi dico sono buonissime. Mm-hmm. Io se apro la scatola non riesco, ieri le ho dovute levare dal tavolo, eravamo io e Marco, ci siamo guardati e ho detto allontanateci questo vassoio di crostoli, chiacchiere, sfrappole, come volete chiamarle, perché uno attira l'altro e sono veramente buoni. Quindi ci sarà questo assaggio dei crostoli, dei biscotti della nonna di Crostoli King e lo speciale tiramisù che loro preparano con i biscotti della nonna. Quindi non perdetevi questa occasione, ve lo ricordo, stamattina a Romeo's Foodland Brighton dalle 9 alle 12 oppure nel pomeriggio a Romeo's Foodland di Mitcham, che è molto carino Mitcham in quel centro commerciale, io
0: sì,
1: lo trovo
0: sì,
1: molto
0: bello.
1: Carino, ogni tanto vado.
0: Io
1: molto
0: sempre.
1: Carino, quindi portate gli amici, portate i vostri familiari, portate mamme, papà, nonni, zii, cugini, bimbi, uscite da scuola, andate a Romeo's Foodland di Mitcham e assaggiate i crostoli e il tiramisù. Perché sai che ci sono diversi modi di fare il tiramisù,
0: come
1: Paola?
0: No. Ognuno fa la sua maniera.
1: Ognuno fa la sua maniera alla fine.
0: Sì, perché infatti la ricetta generale è quella fatta col mascarpone.
1: Io lo faccio, credo, in modo molto tradizionale.
0: Yeah. Ma molti lo fanno con la
1: però
0: ricotta.
1: Adesso vedo che... Beh, la ricotta mia mamma me lo faceva spesso perché a me piaceva e diceva, vabbè, almeno un po' più leggero, ma
0: sì,
1: non è male.
0: Perché mascarpone proprio, crema pura, insomma.
1: Però ciò che non accetto tanto sono tutte le versioni che vengono fuori, quello con le fragole, l'ananas. D'estate si tende a farlo molto con la frutta.
0: No. Di la ricetta generale sarebbe...
1: Allora, la ricetta... Savoiardi. Però sono anche curiosa di assaggiarlo, per esempio, con i biscotti della nonna
0: di Crostoli. Esatto.
1: Ma sai che molti in Italia lo fanno anche con i pavesini?
0: Sì, pavesini.
1: Con i pavesini.
0: Pavesino e savoiardo, sarsaparilla.
1: Esatto, o anche con gli orosaiva. Posso quelli dire una cosa? Io adoro gli orosaiva e qua non ci sono.
0: Non ci sono, quindi
1: che
0: forget about it.
1: Va bene, allora io ci metto i tradizionali
0: Savoiardi. Imbevuti nel caffè.
1: Io li imbevo, si dice in italiano, li imbevo.
0: Beh, imbevuti, non so.
1: Li puccio, facciamo
0: li,
1: così.
0: Li toccio
1: nel caffè. Molti mettono il caffè latte, molti aggiungono qualche... Io li... caffè della moca, così non è forte, quindi
0: faccio
1: una bella moca grande che è un po' più leggero, e quindi uso solo il caffè. Dopodiché crema al mascarpone, che viene fatta con i rossi dell'uovo e il mascarpone. unita alla crema, diciamo, scusate, no, unita agli albumi montati a neve con un filino di zucchero, perché esatto. Lo zucchero si fa, lo metto un po' negli albumi, un po' nella crema. Dopodiché tu devi aggiungere questa crema montata

0: neve molto molto soffice alla crema al mascarpone e girarla dall'alto verso il basso in movimenti molto lenti,
1: Imparate, signori, che
0: perché
1: questo è
0: se
1: il tipico
0: no,
1: mascara, il tipico
0: esatto, perché se
1: tiramisù.
0: no si sfondano, come si dice, cade, diciamo,
1: Adagio.
0: si
1: Si
0: smonta, e
1: smonta.
0: se ti si smonta è la fine, devi
1: Vabbè, lo puoi
0: farla.
1: fare lo stesso, dai, qui.
0: Quindi lentamente, lentamente si amalgama per bene e dopodiché è solo una questione di assemblaggio.
1: Ah sì, la stendi sui savoiardi.
0: Savoiardo, pucciato, uno vicino all'altro, estendi la crema e io ci aggiungo una spolverata di cacao amaro. Dopodiché
1: Esatto.
0: ancora il savoiardo, finché non riempite la teglia.
1: No, e dopo finisce con
0: La spolverata di cacao
1: di
0: amaro
1: cacao
0: sopra,
1: amaro.
0: ma la cosa importante è farlo sempre il giorno prima, perché
1: Sì, perché rimanendo lì.
0: rimane in frigo, prende il sapore, si compatta. Fatelo il giorno
1: Sì,
0: prima. Perfetto,
1: hai capito, dopo è gestito perfetto, cioè hai capito, è proprio, deve rimanere in frigo 12-24
0: sì,
1: ore.
0: bravissima. Va bene, non era in programma questa ricetta del tiramisù, però come al
1: Anche perché,
0: solito noi
1: sì, perché
0: cadiamo.
1: sicuramente quando andate a assaggiarlo, da Romeo Foodland, amici,
0: Esatto, da Romeo Foodland
1: quasi
0: a
1: quasi ci
0: Brighton. Ma
1: vado.
0: vedi Paola?
1: Yeah.
0: Buoni, ma sono
1: No,
0: proprio
1: perché
0: buoni.
1: la mia nipotina va a scuola di
0: Vedi?
1: dietro.
0: Tra l'altro ti dico di più, a Sydney abbiamo intervistato Santino, che è il proprietario di Crostoli King, con la madre che ci ha raccontato tutta la
1: La
0: storia
1: storia.
0: di lei che ha iniziato per caso facendo i dolci per il figlio e poi guarda dove sono arrivati. Quindi
1: Appunto.
0: un'eccellenza italiana meravigliosa,
1: Sì, veramente
0: meravigliosa.
1: sono buoni, sono
0: Sono
1: veramente
0: veramente buoni.
1: buoni,
0: Se vi
1: sì.
0: capita anche, se andate a casa di qualcuno, portateli perché è
1: In una
0: veramente
1: scatola
0: una
1: di sì.
0: scatola. Li trovate ovunque. Va
1: Sì.
0: bene, Paola. Allora, sui Crostoli King, mandiamo un po' di pubblicità. State qui con noi al Mondo della Donna, fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Eccoci tornati al mondo della donna. Io la mia signorina. C'ho qua la mia signorina stamattina.
1: Eccola.
0: Eccoci.
1: Qui
0: è arrivata Bianca.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Svegli tutti che bisogna andare a Melbourne.
0: E se c'è Bianca, cosa facciamo?
1: Chiamiamo in ufficio per prenotare il viaggio a Melbourne.
0: Eccoci qua, 83407700 per chiamare direttamente in studio.
1: Chiamateci.
0: Oppure 83402806 per chiamare in ufficio.
1: Allora, ripetiamo i numeri un po' più piano perché secondo me ce ne siamo persi qualcuno.
0: Aspetta, aspetta Paolo, allora tu intanto eri al telefono e io ti ho spento il microfono. Adesso te lo riaccendo.
2: Puoi allora parlare. Sembrava acceso.
0: No,
2: perché la signora voleva sapere. Scusate un attimo prima che andiamo
0: diciamo, dimmi.
2: Di questi biscotti che però sono di Sydney, che l'avete preso qui. Io non lo so, io questo discorso non l'ho.
0: No.
2: Allora,
0: non
2: l'ho sentito, dimmi tutto.
0: La Crostoli King è un'azienda che non è ad Adelaide.
2: Ah, ecco, forse.
0: Però questa settimana è venuta ad Adelaide per promuovere i suoi prodotti.
1: Ecco. E si possono assaggiare gratis in diversi punti.
0: Sì, abbiamo detto. Oggi, ripetiamo per la signora, a Brighton. Foodlands di Brighton fino alle 12.
1: Sì, esatto.
0: Dopodiché dalle 13 alle 4 di pomeriggio a Roma's Foodlands di Mitcham. Signora, se lei va lì, gli fanno assaggiare i crostoli, gli fanno assaggiare i biscotti della nonna e fanno anche un bellissimo tiramisù.
1: Quindi andate, che se mangia gratis.
0: Andate a mangiare gratis i crostoli, chiacchiere, frappole.
1: Esatto.
2: A Bologna si chiamano frappole.
1: Da me si chiamano bugie, i crostoli.
0: Ah, bugie, ecco l'altro modo di dirlo,
2: bugie,
0: vedi?
2: Bugie, qui chiamano crostoli, noi sfrappole.
0: Però, ecco, noi le mangiamo a carnevale.
2: Esatto. A carnevale. Esatto.
0: E invece in Australia si mangiano tutto l'anno.
1: Un evergreen.
0: Un evergreen. Il crostolo
2: sì,
0: è un evergreen.
2: Così, quando una cosa piace, fa sempre. Esatto. Tutto l'anno.
0: Come le zeppole, io le mangio a San Giuseppe, ma qui
1: evergreen.
0: Evergreen, via.
2: No,
0: dai.
2: Io invece
0: allora,
2: le ho mangiate qui le zeppole la prima volta.
0: Ma
2: perché
0: anch'io
2: a San Giuseppe noi facciamo le raviole.
0: Cosa
2: con
0: sono?
2: La, sono biscotti, biscotti chiusi e dentro c'è la mostarda. Ah. Questo è il dolce di San Giuseppe in Emilia Romagna. No, sono buonissime.
1: Il mosto, non la mostarda.
2: No, no, la mostarda, quella la mostarda? Nera, un colore nero, come una marmellata un po' densa.
1: Sì, il mosto.
0: No, allora, mostro quello del vino.
1: Sì, ma secondo me si fanno con quelle. Comunque, andiamo avanti.
2: Non lo so.
1: Adesso niente, perché noi dobbiamo adesso andare a Melbourne a fare colazione a Brunetti. Quindi
0: esatto.
1: Via le chiacchiere, via le frappe, via i crostoli.
0: Bando alle ciance.
1: Bando alle chiacchiere.
0: E bando alle chiacchiere. Allora, volevo dire, ringrazio ieri tutti quelli che hanno chiamato, ma so che voi siete lì e siete indecisi se chiamare, se no. Allora, se chiamate non spendete niente.
1: Facciamo anche due chiacchiere.
0: Facciamo due chiacchiere. La prima che chiama la metto anche in diretta.
2: Ehi.
0: Anche in diretta, voi chiamate e chiedeteci tutto. Tutto ciò che volete sapere su Melbourne. Io dico solo una cosa, il tempo stringe, quindi ragazzi, se siete indecisi, adesso è il momento.
1: Ma poi ogni lasciata è persa, cioè non state a pensarci troppo. Alla fine sono quattro giorni in cui ci si diverte, si sta in compagnia, si mangia, si canta, si balla, si visitano musei, si visitano cheese fac, cioè chi più ne ha più ne metta.
0: Chi più ne ha più ne metta con
1: con la Radio
0: Italiana
1: 531,
0: 531.
1: Esatto.
0: Quindi ragazzi, dai, non stiamo qua a ciurlar nel manico, come si dice dalle mie parti.
1: Questa espressione ciurlar nel manico.
0: Ciurlar nel manico.
2: No, andiamo a lo capisce solo lei.
1: Vabbè, ci siamo capiti, ci siamo capiti.
0: Allora Bianca, ripetiamo brevemente.
1: Facciamo un
0: me
1: piccolo recap. Allora, 16 ottobre, ci troviamo qua in radio, alla mattina facciamo un bel caffè, partiamo, pullman 5 stelle e via dritti a Melbourne con bel pranzo al sacco. C'è questo bel viaggetto, si canta, si ride, si scherza.
0: Volevo dire, dici, che ieri è stato chiesto, ma perché anche queste sono le domande che vengono
1: certo
0: fatte, ma io non vengo perché poi mi scappa la pipì durante il viaggio.
1: Ma noi abbiamo il bagno sul pullman.
0: Ragazzi, allora, ovviamente ci fermiamo ogni volta che dovete fare la pipì, non c'è problema, ci fermiamo al caffè,
1: ma
0: ci fermiamo al pranzo.
1: I pullman solitamente sono dotati di bagni.
0: Ma anche se dovesse succedere che il pullman non ha il bagno, non vi preoccupate, non vi lasciamo lì.
1: Non vi abbandoniamo all'autogrill.
0: No, esatto, state tranquilli, voi chiedete e vi sarà dato, anche perché le nostre accompagnatrici sul pullman, Rosalie, e Liliana sono due persone meravigliose, quindi anche questo problema non è un problema.
1: Non abbiamo problemi, quindi partiamo, facciamo questo viaggio, facciamo le pause pipì, potete portare le valigie che volete, non ve le pesiamo, arriviamo finalmente a Melbourne la sera del 16 di ottobre e ce ne andiamo subito a cena in grande stile al Veneto Club.
0: Perché dopo un viaggio del genere abbiamo solo voglia di rilassarci, mangiare, bere, farci due chiacchiere,
1: esatto,
0: una cantatina, quello che volete e via. Quindi gambe sotto il tavolo e via, e si va a riposare.
1: Andiamo a dormire, il giorno dopo ci svegliamo e Paola, questo lo sai anche tu, dove andiamo la mattina a fare colazione?
2: Da Brunetti. Dimenticare, perché è una colazione, cioè,
1: questa è la hit della hit della hit del la nostro hit viaggio.
2: Ovviamente Brunetti no, fa,
1: noi italiani ci entusiasmiamo per poco, cioè cornetto
2: per
1: e cappuccino
2: Brunetti, ma insomma,
0: ci entusiasmiamo per un cornetto fatto bene, un cappuccino
1: fatto bene,
0: quindi,
1: all'italiana.
2: Esatto.
1: Quindi colazione da Brunetti,
0: perché
1: poi
0: volevo anche dire all'italiana, perché da Brunetti vi potete pure fare il cappuccio, la colazione in piedi al bancone, che questa cosa secondo me
1: al banco
0: piace.
2: Solo l'Italia lo fa.
0: Solo l'Italia, esatto, e a me piace un casino.
2: Anche a me. Perché bello, siamo abituati a quella
0: maniera. Perché siamo abituati così.
2: Io infatti dopo pranzo il caffè lo devo bere in piedi, perché per me se mi siedo non è caffè all'italiana.
1: Quindi seduti, in piedi,
0: come
1: in
0: volete,
1: verticale sulle mani, come volete,
0: come volete,
1: colazione da Brunetti. Poi ce ne andiamo dritti dritti alla Cheese Factory di Dezzamore per fare una bella visita, ci fa vedere, Giorgio il proprietario ci accompagna in questo tour guidato attraverso il caseificio Dezzamore Cheese. E ovviamente a seguito assaggiamo, mangiamo, ci facciamo un bel pranzo là,
0: ci fermiamo
1: pieno
0: di
1: latticini, quindi e via, subito carichi.
0: Così, carichi di mozzarelle, burrate, trecce.
1: Quasi come se andassimo tipo in viaggio a Napoli, poi torniamo sul pullman con le mozzarelle.
0: Con le mozzarelle di bufala. Portate la borsa a frigo.
1: Oddio che bello,
2: sì,
1: sto volando. Io per queste robe mi emoziono.
0: Cioè, così, così.
2: Lei si emoziona per una mozzarella.
0: Per una mozzarella, vabbè, sì, perché sono buone, ma
2: dai,
0: poi
2: no, è logico,
0: ma poi andare
2: buone,
0: lì
2: ma
0: a vedere che le fanno,
2: ti emozioni per una mozzarella, ti metti
0: potrai
2: a piangere.
0: Io due anni fa mi sono emozionata quando sono atterrata in Italia e a Genova ho mangiato le trofie al pesto.
2: Lei
0: mi sono emozionata,
2: è un'altra cosa,
0: è uguale, ognuno c'ha il suo.
1: Per me Paola il cibo è una delle più grandi forme d'amore, alla
2: sì,
1: fine
2: senz'altro, lo
1: quindi
2: so.
1: Cioè, quanto è bello che porti a casa i tuoi cari
0: la mozzarella. Mozzarella.
1: Io tipo adesso che sono stata in Italia, sono andata in Sicilia e ho portato i cannoli siciliani per tutti a casa.
2: Hai fatto bene. E la cassata no?
1: La cassata non l'ho portata, però
2: perché?
1: Ho portato perché c'è le valigie,
0: non
1: erano
0: che
1: quelle.
0: Puoi portare tutto.
2: No, ma te ne immagino che porta la cassata, ci congela, ci scioglie.
0: Ma esatto, quei viaggi in aereo Napoli, Milano, Catania, Milano sono pieni, se tu guardi,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: gente
1: sì, sì,
0: che ha
1: il polistirolo delle mozzarelle.
0: Il polistirolo, esatto, la scatola, io me lo ricordo, è con
1: esatto,
0: dentro le mozzarelle, quindi meraviglioso.
1: Esatto.
0: Solo noi facciamo questa roba.
1: Esatto,
0: qua.
1: Poi dopo che ci siamo emozionati a stomaco pieno, andiamo a visitare la mostra al Melbourne Museum su Roma e l'impero romano.
0: Ragazzi, esatto, questa è una chicca di cultura,
1: esatto,
0: che vi regaliamo, soprattutto perché innanzitutto è solo a Melbourne ed è l'ultimo weekend, dopodiché
1: quindi
0: i pezzi ritornano in Italia,
1: esatto,
0: attenzione, sono pezzi arrivati direttamente dall'Italia.
1: Esatto, più di 120 pezzi originali arrivati per la prima volta qua in Australia, e quindi è giusto anche andare a vedere, è bello vedere un po' cosa succedeva nell'epoca romana e tutta la cultura che abbiamo in Italia, perché in Italia abbiamo le mozzarelle ma non solo.
2: No, quindi, abbiamo anche tanta cultura.
1: Abbiamo anche tanta cultura.
2: Abbiamo avuto anche l'impero romano, che è da vedere comunque.
1: Esatto.
0: E vi ricordo che le strade a Roma sono ancora dell'impero romano.
1: E tutte le strade portano a Roma.
0: E tra l'altro, tutte le strade portano
2: quasi
0: a Roma.
2: Dappertutto. Poi.
0: Quasi dappertutto. Va bene, allora stai qui con noi, Bianca, perché siamo a metà del viaggio. Noi vogliamo andare fino in fondo.
2: Esatto.
0: Telefonateci, che siamo qui. A fra pochissimo.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Il mondo della donna
0: è sponsorizzato da
6: CFC Australia.
7: Felce azzurra, profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Il mondo della donna, buongiorno a tutte le mie donne, oggi siamo qui.
1: Buongiorno Saretta, buongiorno, e buongiorno Paola.
2: Buongiorno.
1: Stavamo dicendo che il pullman per Melbourne, in questo viaggio che stiamo raccontando, è partito, siamo arrivati, abbiamo fatto la cena al Veneto Club, siamo andati al Casificio de Zamore, siamo andati a vedere la mostra sull'impero romano, fantastica, imperdibile, e a quel punto...
0: A quel punto c'è bisogno di un po' di...
1: Festa.
0: Fun, ed è anche un po'
1: il motivo principale per cui facciamo questo viaggio a Melbourne, è la Melbourne Italian Festa, che è una delle più grosse che fanno in Australia, delle più belle, mi dicono, io non ci sono mai stata, spero di andarci quest'anno, e quindi ce ne andiamo alla festa, che facciamo un piccolo hopla dal museo, perché è proprio lì.
0: Sì, perché ricordiamoci che è tutto lì molto vicino, molto quindi vicino, il museo è attaccato alla festa, quindi non c'è da rimuoverci, scendiamo, usciamo dal museo e andiamo tutti insieme alla festa. Allora,
1: alla festa.
0: Mi hanno detto che è una cosa molto, molto, molto bella.
1: È molto bella e molto grande.
0: Molto
1: la festa.
0: Grande, con un sacco di stand, di stage.
1: A diversi padiglioni.
2: Dove si trova? Che strada?
1: Davanti al Melbourne Museum. Ora il nome della strada mi sfugge, ma è proprio davanti al Melbourne
2: non
1: Museum.
2: Non è Lygon Street. No.
0: È lì vicino,
1: sì,
0: però.
1: Forse sì.
0: Sì, sì, è lì vicino.
1: Quindi... andiamo alla festa, anche lì mangiamo, ci divertiamo, c'è musica, c'è intrattenimento, stiamo in compagnia, facciamo amicizia, andiamo a trovare i nostri amici di Radio Italiana 531 allo stand della radio che trasmetterà live
2: in diretta,
1: abbiamo i nostri MC preferiti sui palchi, quindi andiamo a sostenerli, a guardarli e poi quando a un certo punto saremo anche stanchi. Quindi toccherà tornare a casa a riposare.
2: Se volete fare la notte piccola, nessuno
1: ve lo impedisce.
2: Cioè, ci mancherebbe. Potete ballare tutta notte
1: esatto.
2: Tornare alla mattina in hotel, cambiarvi, uscire di nuovo. Nessuno
1: quello è un po' il mio programma, Paola.
2: Lo so. Ma questa ragazza che sta parlando ha 20 anni, quindi lei lo 20 può fare.
1: 20 anni una volta, Paola.
2: Vabbè, non lo so io gli anni che. Le donne non va bene.
1: Ne ho 30.
0: Ma non c'entra l'età.
2: No, ma anche tu puoi stare lì e ballare tutta la notte.
0: Spirito, ragazzi, è lo spirito. Allora, la festa si trova al Royal Exhibition Building a Carlton.
2: Lygon is Carlton
0: esatto.
1: Quindi andiamo a dormire, poi ci svegliamo e come sempre in piedi, seduti, sulle mani, colazione da brunetti.
0: Sulle mani, vorrei fare la colazione sulle mani, anzi vorrei vedere Bianca che fa colazione sulle mani nel corridoio lì davanti al balcone.
2: E noi la fotografiamo, la mandiamo in tutto il mondo.
1: Ragazze belle, io dovete ancora trovare qualcosa che io non possa fare, non mi sfidate perché lo farò.
0: Anzi in piedi sul bancone.
1: Ma io non ho problemi, non mi vergogno di nulla, quindi manderò
2: avanti,
1: una foto
2: perché sennò qui
1: da
2: ci
1: brunetti.
2: Credono, scommettono che tu
1: assolutamente. Io sono
0: allora lancio la scommessa.
1: Vai.
0: Dovete venire a Melbourne solo per vedere Bianca che fa colazione sulle mani da brunetti. Potete perdervela?
1: No. Almeno una cannuccia mi deve essere concessa, però,
2: sì,
1: perché sennò...
0: la cannuccia sì,
2: dai.
0: Perché okay. A quel punto
1: va bene, allora si può fare, secondo me ce la facciamo.
0: Va bene, perfetto. Bene.
1: Quindi dopo la colazione con intrattenimento a questo punto dove andiamo?
0: Domenica Gita pazzesca, ragazzi, andiamo in Yarra Valley e tu mi insegni, Paolo, a Yarra Valley, bellissimo.
2: Sì,
0: ma non solo, pranzo e degustazione da The Bortoli Wines.
1: Esattamente, quindi andiamo.
0: Ci aspettano lì,
1: esatto,
0: per deliziarci.
1: Location pazzesca, ottimo vino, ottimo cibo, mangiamo, facciamo degustazione e poi, non contenti della sera prima, andiamo un'altra volta alla festa, perché abbastanza la festa,
0: no,
1: Paola.
0: Non è mai abbastanza perché innanzitutto...
2: Ma poi ci saranno cose diverse.
0: Sì, cose diverse, è grande, ricordiamoci...
2: Sabato è una cosa, domenica è un'altra.
1: Certo, poi è molto molto grande, come diceva Sara, la festa.
0: Esatto, dura 2 giorni per quello, c'è qualcosa che vi siete dimenticati di comprare, c'è uno spettacolo che volete vedere. Allora ricordiamo che la radio sarà lì e trasmetterà in diretta tutta la festa, quindi da sabato a domenica possiamo andare a salutare i nostri volontari che saranno lì per fare la diretta. Volete essere intervistati? Vi intervistiamo. Possiamo
2: non
0: fare
2: volete
0: tutto.
2: Essere intervistati?
0: Non vi intervistiamo. Brava Paola, tu mi insegni. Potete fare ciò che vi aggrada di più in questi 2 giorni.
2: Esatto.
1: Quindi dopo quest'ultima serata domenica alla festa torniamo in hotel, ci riposiamo pronti per purtroppo salutare Melbourne e partire, ma non prima di essere tornati da Brunetti a fare colazione.
0: Però ti sei dimenticato la cena di domenica sera. Qua mi casca l'asino.
1: Hai ragione, ero impegnata a pensarmi sulle mani da Brunetti.
0: Esatto, perché tu eri già focalizzata alla terza colazione.
1: Esatto, esatto. Ero rimasta Brunetti in bilico.
0: Esatto,
1: un cappuccino.
0: Era ancora lì. Ma ti faccio scendere dal tavolone di Brunetti perché domenica, dopo che ci siamo divertiti un po' alla festa, eccetera, andiamo a rilassarci come ultima cena all'Abruzzo
1: Club.
0: Ci aspettano, carino, ceniamo lì, cena di tre portate, belli felici, è passato il weekend, ci rilassiamo, ce la raccontiamo su tutto ciò che abbiamo visto.
1: Tiriamo le somme della nostra vacanzina.
0: Tiriamo le somme e andiamo a dormire per poi, vabbè, lunedì si ritorna, ovviamente.
1: Da Brunetti.
0: Da Brunetti.
1: Torniamo da Brunetti, facciamo colazione e ci prendiamo anche un bel pranzo al sacco di Brunetti.
2: Ah sì, fantastico.
1: Che non è da sottovalutare.
2: Ragazzi, non è da sottovalutare.
0: Assolutamente no.
2: Attenzione, è da andare a solo per quello.
0: Solo per quello.
2: Tre colazioni.
0: Io non so più cosa organizzarvi per questo viaggio. Più coccolati di così.
1: Esatto.
0: Non lo so, ditemi voi. Ditemi voi.
1: In stanza a farci massaggi a fine giornata dopo che abbiamo ballato troppo.
0: Non dirlo. Comunque ragazzi, bando alle ciance.
1: Esatto, a parte gli scherzi, sarà un bel viaggio.
0: Sarà un bel viaggio, vi porterete a casa delle memories pazzesche, amici della radio, siamo insieme, sarà bello.
1: È anche
0: bello.
1: Una bella opportunità per fare amicizia.
0: Certo, assolutamente.
1: Conoscere altre persone con cui condividiamo ovviamente il nostro background, la nostra cultura, esatto. E condivideremo una
0: bella
1: esperienza.
0: Mi ha chiamato una signora, che non faccio il nome, ma ha detto: allora io vengo, guarda, viene anche il mio compagno, ma lui ancora non lo sa, ma fa niente, perché io ho deciso e gli ho detto andiamo a Melbourne. Questo
1: esatto.
0: È lo spirito.
1: È lo
0: questo.
1: Spirito, venite coi compagni, con le amiche, con gli amici, andiamo e là ci sarà comunque una bella opportunità per fare occasione, per stare in compagnia.
0: Assolutamente.
1: E perché no, creare legami nuovi,
0: solidi.
1: No? Solidi, nuovi.
0: Allora vi ricordiamo, se volete parlare con noi adesso, 8340 7700, e Paola è qui pronta. Paola, attenzione,
2: nome, cognome,
0: il telefono squilla,
2: esatto.
0: Se volete con più calma parlare per chiedere informazioni, capire come funziona, eccetera, eccetera, eccetera, qualsiasi dubbio voi avete, chiamate l'ufficio radio all'83402806, vi risponderò io, vi risponderà Marco, non vi preoccupate, vi daremo tutte le spiegazioni e le informazioni possibili riguardo il viaggio, però... decidete e affrettatevi, perché settimana prossima
1: chiudono,
0: noi iniziamo un po' a chiudere, perché come potete immaginare poi...
2: Cioè il viaggio che giorni sarebbero?
1: Perché dal, non 16 al 19.
2: Dal 16
0: ottobre.
2: Al 19 ottobre.
0: Esatto, segnatevi, 16-19 ottobre, da venerdì a lunedì.
1: Esatto.
0: Ok? Allora io ringrazio Bianca per queste spiegazioni sempre esaustive e la mando subito a iniziare ad allenarsi,
1: ad allenarsi
0: per fare colazione sulle mani, esatto, e vi ricordo che io e Paola siamo qui ancora per un'oretta,
2: un po' meno,
0: un po' meno, sì, però rimanete con noi fra pochissimo.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.
5: Ciao, sono Anna di Emeron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Emeron Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Che fantastica storia è la vita, Paola.
1: Sì, ha ragione Antonello Venditti.
0: Di Antonello Venditti, ci piace
1: cosa?
0: Tanto.
1: Non ce ne accorgiamo mai finché non ci ammaliamo, perché quando si sta male ti rendi conto che è veramente la vita è una bella cosa.
0: Santa verità, Paola, hai detto proprio una cosa bella. No, è vero, purtroppo
1: la diamo per scontato tutti i giorni, viviamo e ci sembra normale, però il momento che ti ammali, che non puoi più vivere come ti pare, ti rendi conto che è fantastica storia.
0: Leggevo a proposito di questo un post di una ragazza stamattina che metteva questa foto dall'ospedale, una mamma di 3 bambini che seguo su Instagram. E il post diceva: non starò qua a dirvi che cosa mi è successo, che cosa ho avuto, esatto. non importa quello, ma vi racconto quello che ho provato adesso che sto bene e nei confronti della vita e della mia famiglia e del fatto che io non vedo l'ora in questo momento di tornare a casa, perché ho capito che la cosa più importante è la vita, la salute
1: e
0: i propri cari. E infatti guardavo questa foto che faceva vedere appunto di questo letto di ospedale e mi sono detta, non mi è venuta la curiosità di sapere quello che ha avuto, non mi è interessato,
1: è
0: come di solito magari certe volte dici oddio cosa gli è successo,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè, però
0: perché
1: non è la cosa importante.
0: In quel momento ho pensato, ecco, sembrano parole poi in realtà banali, perché potrebbe sembrare qualcosa di banale, ma ci ho pensato poi, sai,
1: sì,
0: perché ho detto
1: la salute è la
0: lo
1: cosa
0: diamo
1: più
0: per
1: importante.
0: Scontato.
1: No, noi lo diamo perché la viviamo tutti i giorni, ci sembra di star bene, quindi finché non si ti succede qualche cosa, e ha ragione Antonello Venditti.
0: E ha ragione Antonello Venditti con questa bellissima canzone che spero alla nostra amica piacerà, che ha telefonato, la salutiamo e spero che questa canzone gli sia piaciuta. Ma chi non si fa problemi, chi non gliene frega niente e vive come se non ci fosse un domani, sono Harry e Meghan.
1: I famosi reali, ex reali d'Inghilterra.
0: Ex reali d'Inghilterra, perché in questi giorni leggevo un po' di rumors.
1: C'è un grande movimento.
0: C'è un grande movimento. E sì, io sono molto fan della Royal Family. Ero molto fan quando c'era la regina, perché mi piaceva proprio come personaggio.
1: Come
0: la seguivo.
1: Sì, è vero.
0: Quando c'era lei e Diana, insomma, ero molto fan. Adesso ho mollato un po' il colpo perché diciamo che Charles non è che mi entusiasmi come
1: no, non è un re entusiasmante.
0: Non è entusiasmante. Camilla, sì, la trovo una donna assolutamente di una tenacia incredibile, come forse ho già detto, perché finalmente lei l'obiettivo l'aveva e l'obiettivo l'ha raggiunto dopo 40 anni, quello che è, però
1: non è importante,
0: questo
1: c'è riuscita.
0: Dimostra come, ragazze, non datevi per vinte.
1: Continuate, può darsi che poi succeda qualcosa anche a voi.
0: Continuate, insistete, appunto, perché probabilmente sarete fortunati come Camilla. Però quello che è successo è che, come sappiamo, Harry e Meghan, che 6 anni fa se ne sono andati in America
1: e ne hanno dette peste corna,
0: peste corna
1: della famiglia reale, esatto,
0: eccetera eccetera, e quindi si sono dissociati, sono in realtà tornati a vivere chissà perché
1: in Inghilterra.
0: Come dico, pensi... io certe volte quando mancano i soldi si torna.
1: Ah, ecco, tu pensi passi. Anche tu che c'è una mancanza dei fondi.
0: Allora, secondo me ci sono tante cause di questa cosa. Hanno voluto fare un po' quelli sopra le righe, perché comunque lui è già una persona sopra le righe, diciamolo, rispetto al fratello, che invece è ovviamente più istituzionale ed ha seguito, diciamo, le regole, no? Perché
1: esatto,
0: si devono seguire le regole di famiglia. Ha sposato sicuramente un'altra persona fuori dalle regole della famiglia, perché è un'attrice, perché è anche di colore, insomma, ha sicuramente
1: diverse
0: rotto
1: cose, il ghiaccio
0: su questo, e quindi se ne sono andati. Hanno deciso di ritornare, ma forse sperando in qualcosa che non è successo, perché finalmente io credo che il re abbia preso una decisione, perché
1: si è rotto
0: quando
1: un po' le scatole,
0: secondo me, da padre. C'è un momento in cui bisogna prendere delle decisioni, esatto, e lui secondo me in questo momento l'ha presa. E che cosa ha fatto? Ha diffuso una lettera proprio in questi giorni, il 7 settembre, in cui ribadisce che Harry e Meghan rimangono membri non operativi. Quindi non sono più working della Royal Family, come si dovrebbe dire, perché non hanno funzioni ufficiali e non hanno i privilegi legati al ruolo di prima.
1: Beh, questo io lo trovo molto giusto, perché a un certo punto, se tu decidi di abbandonare, di fare la tua vita, perché dici non mi va la famiglia reale, non mi vanno i reali, non mi piacciono le cose che fanno, te ne vai via addirittura in un'altra terra. Fai quello che ti pare, finisci i soldi, torni. Poi ritorni, io non lo trovo giusto.
0: Quindi la discussione è molto, molto accesa in questo momento. Senz'altro. Allora, per vari motivi. Primo, perché tra l'altro loro hanno ancora il titolo di duca e duchessa di Sussex.
1: Quello
0: gliel'hanno lasciati. Però sembra che siano stati informati di questa lettera poco prima della pubblicazione, cioè neanche loro ne erano a conoscenza e sono rimasti molto sorpresi da come sia stata gestita questa, questa cosa.
1: Loro che cosa hanno fatto quando sono andati via? Non hanno fatto la stessa cosa?
0: Hanno fatto la stessa cosa. Allora, e quindi, diciamo, quello che la domanda che ci poniamo, no? Che io mi pongo è, allora, volete proprio avere una vita privata e quindi è per quello che siete andati negli Stati Uniti o poi però volete mantenere i privilegi che la Royal Family vi impone ma senza gli obblighi? Perché, attenzione, rimanere nella Royal Family implica anche un certo tipo di comportamento e stare a delle regole che non sono semplici, che però ti danno tanti privilegi. E mi ha fatto riflettere analizzando un po' il ruolo anche di,
1: della
0: visto
1: donna.
0: Che parliamo infatti del mondo della donna, di questa Meghan, appunto duchessa di Sussex, che ha scelto di all'inizio rompere con il sistema, ma poi è voluta tornare solo per un'operazione, perché anche qui si parla di operazioni di marketing, operazioni di comunicazione, quindi volevano ritornare un po' alla ribalta. O, come diciamo più popolarmente, avevano finito i soldi, o volevano stare, come si dice, con due piedi in una scarpa, no? Avere sì, però esatto. I privilegi della Royal Family, ma non averne gli obblighi. Perché adesso si apre questo dibattito. Sì. E soprattutto, leggevo, Paola, la figura poi del fratello, no? Del fratello di Harry, quindi sposato con Kate, che quindi è rimasto nella famiglia, ha seguito questo percorso.
1: Cioè, come... È il primogenito.
0: È il primogenito, ovviamente. Quindi... Beh, lo doveva fare.
1: Cioè,
0: sai
1: era,
0: che,
1: era un obbligo, diciamo, cioè poteva anche lui
0: poteva anche a lui andarsene, però
1: a lui piace.
0: A lui piace,
1: a lui
0: esatto.
1: Interessa diventare eventualmente re, insomma, in futuro.
0: Beh, si sta lavorando per quello.
1: No, appunto, ed è un ragazzo eccezionale, secondo me.
0: Allora, molto, sì.
1: Molta maturità, molto...
0: Ha fatto molto... anche lui discutere, insomma, ha sposato anche una donna pronta poi a questo ruolo, perché non dimentichiamoci che Kate incarna
1: la
0: personalità di una regina, ma anche tutti i tic, se vogliamo vederla, perché arriva da questa famiglia nobile, ha studiato all'università che studiava perché non mi viene in mente il nome?
1: Neanche a me penso che lo stai dicendo.
0: Del primogenito, è possibile?
1: Harry
0: e Meghan. E il fratello, marito di
1: me. Ci sfugge il nome. Siamo molto preparati, vuoi vedere?
0: No, non è vero. No, quindi lei è sicuramente incarna l'idea della moglie di un re. Ed
1: sì,
0: è pronta,
1: di un futuro
0: re. Quindi lui, leggevo appunto come è proprio diverso dal fratello, ma la sua forza, qualcuno diceva, è stata quella di non rispondere alle frecciate, al comportamento del fratello.
1: Esatto,
0: sì, nel suo essere lui ha proprio, si è fatto scivolare addosso tutto questa cosa che è successa, e lo trovo assolutamente di un'eleganza
1: eccezionale. Sì, è un uomo pronto, secondo me, a prendere in mano le redini del Regno Unito. Secondo me è molto preparato.
0: Esatto.
1: Forse è una cosa che ha sempre aspirato, per cui lo sta facendo molto bene. Si vede da come si comporta.
0: Va bene.
1: Quindi,
0: su questa
1: forse
0: domanda,
1: anche meglio di suo nonno, insomma.
0: Di suo papà,
1: perché...
0: Ebbene, suo papà aveva questa figura ingombrante della madre, ovviamente, della regina.
1: Lo so,
0: che...
1: però a un certo punto, insomma, ne ha fatte anche lui un po' di cotte e di crude, dai, con questa
0: Però
1: donna.
0: Mi viene da dire, tu intendi come...
1: Sì, come si è comportato, mentre questo si comporta seriamente, insomma, adesso
0: certo.
1: Che poi hanno i loro problemi, non ne
0: discute. Sì, sarà una coppia normale con i loro problemi.
1: Però,
0: ma quello che mi viene da pensare
1: figura...
0: è... Considerata la vita di Re Carlo, che ha dovuto aspettare anni
1: sì,
0: 50, non lo so, è diventato re a 70 anni e passa.
1: Esatto.
0: Come si comporterà con il figlio? Secondo te sarà come la sua, come la regina, che finché proprio non è morta non ha abdicato?
1: Per me sì.
0: O si metterà una mano sulla coscienza,
1: no,
0: e capirà?
1: No, per me Carlo
0: sì?
1: va avanti fino alla fine.
0: Fino alla fine?
1: Per me sì, perché ha aspettato troppo, quindi lui ha proprio sospirato questo posto, per cui adesso che ce l'ha...
0: Se lo tiene?
1: Per me sì. Non
0: si
1: so.
0: Tiene la cadrega, come si dice a Milano?
1: Sì, per me sì, finché lui vive, oppure che... mentalmente ok, insomma, che
0: certo.
1: Non ha problemi, secondo me. Vabbè, se poi la salute,
0: tutta la fatica di sta Camilla per diventare regina, insomma, che forse non è regina, però
1: appunto,
0: va bene vi lasciamo
1: la salute,
0: con questo,
1: voglio dire, è importante.
0: Beh, sì,
1: quindi,
0: ha avuto diversi problemi appunto. Anche lui, ricordiamolo, ha avuto un tumore, quindi
1: sì, ce l'ha ancora, non
0: ce
1: è...
0: l'ha ancora ovviamente, quindi sta combattendo con questo.
1: Sì.
0: Va bene, vi lasciamo su questo quesito con un po' di pubblicità, a fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per giovedì 10 settembre. Devereux Road, Linden Park, Fullerton Road, Adelaide, Glenburn Road, Burnside, Coonga Avenue, Ross Trevor and Lockwood Road, Erindale.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta la

0: Il mondo della donna
1: è sponsorizzato da
0: CFC Australia.
2: Malizia, profumo d'intesa.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Ciao, sono Anna di Amoran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amoran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
5: Bella e coccolata, noi lo vogliamo sempre essere, cara Paola, vero?
6: Sì, sempre belle e coccolate.
5: Belle e coccolate.
6: Insomma, pazienza.
5: Belle lo siamo lo stesso.
6: Sì. Coccolate no, quindi coccolateci.
5: Coccolateci! Allora, cara Paola, anche oggi siamo arrivati
6: al termine
5: del nostro programma Il Mondo, esatto, della Donna, come ogni giovedì dalle 10:30 a mezzogiorno, dopo il nostro carissimo dottore. Che dire? Allora, Paola è impegnata, in questo momento sta scrivendo un numero di telefono.
6: Sì.
5: Però no, puoi aspettare 2 secondi, Paola, che
6: hai ragione, salutiamo
5: così.
6: Esatto,
5: sempre
6: esatto,
5: così, no? Capite?
6: Ma lei parla, no? Io nel frattempo scrivo.
5: Questo parla, mi sa che sta velatamente dicendo che parlo troppo. Allora, adesso ti lascio il microfono e tu saluti tutti i nostri e le nostre care radioascoltatrici.
6: Sì, e vi auguro un bellissimo weekend, che sarà bello, il tempo sarà bello, quindi uscite, perché quando c'è il sole fa bene camminare, vitamina C naturale, quindi andate fuori, camminate, fate passeggiate. Vi consiglio di andare al Botanic Garden, che io per 2 domeniche ci sono andata, vi posso garantire che è una cosa fantastica. Ci sono caffè, c'è di tutto praticamente, potete mangiare, bere, ed è una cosa bellissima perché è tutto in fioritura, essendo primavera, ci sono bar, posti da sedere, quindi camminate in mezzo ai fiori, in mezzo agli alberi, divertitevi, perché la vita è bella, signori miei.
5: La vita è bella. Buon weekend a tutti.
6: Buon weekend a tutti. Ciao ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Felce azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port Road Haimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Buongiorno Antonia.
1: Buongiorno Giovanna e buongiorno a tutti in ascolto.
0: Bene, oggi iniziamo il programma con un brano di Rimsky-Korsakov. Da Capriccio e Spagnol di Rimsky-Korsakov trasmettiamo Scena e canto gitano. L'orchestra è quella della Royal Philharmonic, diretta da Barry Wordsworth.

Qua si balla bene con gli zingari. Abbiamo trasmesso Scena e canto gitano da Capriccio e Spagnol di Rimsky-Korsakov. L'orchestra era della Royal Philharmonic, diretta da Barry Wordsworth. Ora abbiamo un brano di Schubert. Ascoltiamo l'Ave Maria, cantata dal basso baritono Bryn Terfel e il soprano Cecil. Il coro è il London Voices e l'Orchestra Sinfonica di Londra, diretta da Barry Wordsworth e maestro del coro Terry Edwards.

E abbiamo ascoltato l'Ave Maria di Schubert, cantata da il basso baritono Brinkerfell e il soprano Sissel. Il coro era London Voices e l'orchestra quella sinfonica di Londra, diretta da Barry Wordsworth, e maestro del coro era Terry Edwards. E questo era perché l'8, due giorni fa, era la festa della Madonna. Andiamo ora a un'opera di Gounod. Da Romeo e Juliette di Gounod ascoltiamo Io voglio vivere, e il brano è dal primo atto. Il soprano è John Sutherland nel ruolo di Juliette. L'orchestra è quella della Royal Opera House Covent Garden, diretta da Francesco Molinari Pradelli.

Dal primo atto dell'opera Romeo e Giulietta di Gounod abbiamo ascoltato dalla voce di John Sutherland a Io voglio vivere, dal primo atto dell'opera. L'orchestra era della Royal Opera House Covent Garden, diretta da Francesco Molinari Pradelli. Passiamo ora a una voce di tenore. Dal secondo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi ascoltiamo Lunge da lei e De miei bollenti spiriti. Il tenore qui è Jonas Kaufmann nel ruolo di Alfredo. E poi Annina, donde vieni? E il soprano è Jana Sibera nel ruolo di Annina.

Dal secondo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Lunge da lei e De me bollenti spiriti. Il tenore era Jonas Kaufmann nel ruolo di Alfredo, poi Annina, Donde vieni? E il soprano qui era Jana Sibera nel ruolo di Annina. L'orchestra era quella della Royal Opera House Covent Garden diretta da Francesco Molinari Pradelli. Ancora andiamo avanti e poi fai la richiesta, sì? Bene. Allora, sempre dalla voce di Kaufmann e dall'opera La Rondine di Giacomo Puccini ascoltiamo Bevo al tuo fresco sorriso. Con Kaufmann cantano René Fleming nel ruolo di Magda e Barbara Vignudelli in quello di Lisetta. E Paolo Cautiruccio è Pruner. Il coro e l'orchestra sono sempre del... No, questo è differente. Il coro e l'orchestra sono della Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e il direttore d'orchestra è Marco Armiliato.

0: Dalla rondine di Giacomo Puccini abbiamo trasmesso Bevo al tuo fresco sorriso. Il tenore era Jonas Kaufmann e con lui hanno cantato René Fleming nel ruolo di Magda, Barbara Wignudelli in quello di Lisette e Paolo Cautiruccio, un cognome un poco strano, nel ruolo di Pruner. Il coro e l'orchestra erano della Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Marco Armigliato. Puoi andare con le richieste adesso, per favore?
1: Sì, andiamo alla richiesta di Italia Vella. E lei vuole ascoltare qualcosa dall'opera Tosca di Puccini e noi abbiamo scelto dal secondo atto l'aria Visitarte interpretato da Angela Gergorgiou.

0: Dall'opera Tosca di Puccini, dal secondo atto abbiamo ascoltato Visi d'arte, interpretato da Angela Gergorgiou, che era la richiesta di Italia Avella. E passiamo alla richiesta di Clara, che lei ha telefonato ma ha lasciato la scelta a
1: noi.
0: noi, sì. E noi abbiamo scelto Cielo e Mar, interpretato da Mario Del Monaco.

Dal secondo atto dell'opera La Gioconda, abbiamo ascoltato Cielo e Mar, interpretato da Mario Del Monaco, che era la nostra scelta per Clara. E passiamo a un'altra richiesta, la richiesta di Maria Teresa, e lei vuole ascoltare Va Pensiero.

0: Dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato il coro Va pensiero, che era la richiesta di Maria Teresa.
1: E abbiamo un altro coro adesso dal programma. Da Nabucco di Giuseppe Verdi, sempre, è il coro di ingresso però. Gli arredi festivi giù cadano infranti. Il coro è quello della Filarmonia Slovacca e l'orchestra è quella sinfonica della Radio Slovacca. Il direttore d'orchestra è Oliver Donani.

Dal Nabucco di Giuseppe Verdi abbiamo trasmesso il coro Gli arredi festivi giù cadano infranti. Il coro era della Filarmonia Slovacca e l'orchestra quella sinfonica della Radio Slovacca. Il direttore d'orchestra era Oliver Donani. E abbiamo un'altra richiesta di Angelo Maria. Dalla Aida di Giuseppe Verdi, dal primo atto, ha scelto Celeste Aida cantata da Mario Lanza.

Abbiamo trasmesso Celeste Aida dal primo atto dell'opera Aida di Giuseppe Verdi. E il tenore era Mario Lanza ed era la richiesta del nostro ascoltatore Angelo Maria. Andiamo avanti con l'opera perché questo è, state ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia. Se desiderate ascoltare qualche brano a voi gradito, fatecelo sapere e vi accontenteremo. Allora andiamo avanti adesso. Il 5 settembre scorso ricorreva l'anniversario della tragica morte del tenore di origini siciliane Salvatore Licitra. Oggi vogliamo ricordarlo e trasmetteremo alcuni brani cantati, appunto, interpretati da lui. E iniziamo con una breve lettura. Salvatore Licitra era nato a Berna il 10 agosto del 1968, deceduto a Catania il 5 settembre del 2011, è stato un tenore italiano. Ascoltiamolo qui dalla Tosca, dal primo atto, nel brano Recondita Armonia.

E stiamo parlando di Salvatore Licitra, un tenore italiano. Allora, nato a Berna in Svizzera da genitori siciliani e precisamente a Cate in provincia di Ragusa, e i genitori emigrati per motivi di lavoro. Licitra trascorse la sua adolescenza prima a Nova Milanese, poi a Cinisello Balsamo. All'età di 18 anni iniziò a studiare canto in maniera continuata presso l'Accademia Musicale di Parma e seguendo i corsi verdiani. Dopo 8 anni di studi, inizialmente come artista del coro, lasciò il suo insegnante di canto e passò con il maestro Carlo Bergonzi, anche lui tenore, presso la sua scuola di Busseto. E qui lo ascoltiamo in un brano «Donna non vidi mai simile a questa» dalla Manon Lescaut di Puccini.

E questo era Donna non vidi mai simile a questa dalla Manon Lescaut di Puccini. L'Icitra fece il suo debutto in un ballo in maschera a Parma nel 1998 in una rappresentazione realizzata per gli allievi di Bergonzi, il tenore Bergonzi. Il successo ottenuto gli valse un contratto per un ballo in maschera Traviata e Aida a Verona. Visto il successo del pubblico, partecipò ad un'audizione con il maestro Riccardo Muti al Teatro alla Scala e venne scelto per il ruolo di Alvaro in una nuova produzione della Forza del Destino. E qui della Forza del Destino ascoltiamo La vita è inferno all'infelice, o tu che in seno agli angeli.

E abbiamo trasmesso La vita è inferno, l'infelice è... Scusate, o tu che insieme agli angeli, dalla forza del destino di Giuseppe Verdi. Stiamo parlando del tenore Salvatore Licitra, siciliano naturalmente di origine. Dopo aver cantato alla Scala, il suo successo fu repentino e da giugno e luglio cantò in Tosca e Madame Butterfly all'Arena di Verona. Cantò poi in Tosca al Teatro alla Scala nel marzo del 2000, nuovamente sotto la direzione di Muti. E ascoltiamolo qui nel brano Il Lucien le Stelle, appunto dalla Tosca di Giacomo Puccini.

e dalla voce di Salvatore Licer abbiamo ascoltato Eluceon le stelle dal terzo atto dell'opera tosca di Giacomo Puccini. Il palcoscenico della Metropolitan Opera gli si aprì in maniera inattesa il 12 maggio del 2002, quando si trovò a sostituire Luciano Pavarotti, che allora aveva 66 anni, in Tosca. Due ore prima dell'inizio dello spettacolo, Licitra, che non aveva in programma di debuttare prima del 2004, era il tenore di riserva e ricevette un'ovazione di 43 secondi, non sono molti, ma e alla fine della romanza Recondita Armonia 46 secondi dopo aver cantato appunto Eluceon le stelle. In breve tempo dal suo debutto del 1998 Licitra venne additato come il nuovo Pavarotti, un tenore degno della grande tradizione italiana. Da allora aggiunse i seguenti ruoli al suo repertorio: il ruolo del titolo in Andrea Chenier, Ernani, Don Carlo, Zurido in Cavalleria Rusticana, Canio in Pagliacci, Luigi in Il Trittico e Calaf in Turandot. E da qui, appunto, dalla Turandot ascoltiamolo, anche se non è Pavarotti, ma ascoltiamo Licitra nel il brano famoso.

E questo era Nessun Dorma dalla Turandot, il Salvatore Licita era il tenore, come abbiamo già detto. Allora, il 27 agosto del 2011, nel corso di una breve vacanza in Sicilia, durante la quale avrebbe dovuto ricevere anche il premio Ragusani nel mondo, mentre si trovava senza casco a bordo della propria Vespa a Donna Lucata, frazione di Scicli, è stato colpito da ischemia cerebrale, con perdita dei sensi e di conseguenza del controllo del mezzo. Ha purtroppo terminato la sua corsa impattando contro un muretto. Ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania in gravissime condizioni, muore il 5 settembre successivo. Per volere della famiglia sono stati donati reni, fegato e cornee. Ascoltiamolo ora, in questo ultimo brano, di quella pira Lo rendo fuoco, dal Trovatore di Giuseppe Verdi.

0: Pavarotti, ma gli somiglia. Abbiamo ascoltato di quella pila l'orrendo fuoco dal Trovatore di Giuseppe Verdi, e il tenore era Salvatore Licitra, che abbiamo parlato un poco di lui oggi. Allora vogliamo adesso accontentare l'ascoltatore John,
1: sì,
0: che ha richiesto qualcosa da... così, l'opera Così fan tutte di Mozart, e noi gli facciamo ascoltare adesso questo, dovrebbe essere un terzetto, Soave sia il vento.
1: Ah, prima l'overture.
0: Ah sì, va bene, la sinfonia sempre, sì, dall'opera Così fan tutte di Mozart.
1: Sì, e questa versione è interpretata dalla Hamburg Symphony Orchestra.

0: E questa era la sinfonia dall'opera Così fan tutte di Mozart, ed era per il nostro ascoltatore John, che ringraziamo. Ora gli facciamo ascoltare anche questo brano, Soave sia il vento, sempre per John,
1: sì.
0: E sempre da Così fan tutte di Mozart.
1: And this aria is from the first act, and it's interpreted by Dolores Ziegler and Claudio Desideri in together with the London Philharmonic Orchestra. Perché credo che John because John is one of our, I think, non-Italian speaking listeners. I'm not sure.

0: E abbiamo ascoltato Soave sia il vento dall'opera Così fan tutte di Mozart. Chi cantava?
1: Dolores Ziegler, Claudio Desideri, Bernard Haitink.
0: Yeah, era un terzetto molto bello, molto bello.
1: Together with the London Philharmonic Orchestra. And our direct line is for requests is 83 40 77 00.
0: Yeah. E ringraziamo John.
1: Yes, thank you to John for your request.
0: Bene. Andiamo avanti ora con un'altra richiesta.
1: Sì. La richiesta di Maria Crisanti. Dov'è la
0: l'Indiana Bruna,
1: giusto?
0: Da Rusalka, no?
1: Di Lacme.
0: Da Lacme. No, Rusalka, da Lacme.
1: Interpretata da Maria Callas.
0: Maria Callas.

0: chiedono, poi mi chiedono perché tanto ti piace Maria Callas, perché non penso che ci sia un'altra cantante che riesca a fare tutti questi gorgheggi, mio Dio.
1: Sì, e questo brano in particolare dove l'Indiana Bruna dall'opera Lakme di Maria Callas era la scelta di Maria Crisanti.
0: Maria, ti ringrazio che di tanto in tanto ci fai queste richieste.
1: Sì.
0: Bene, ora abbiamo ancora 10 minuti, allora possiamo ascoltare la sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, e l'orchestra è quella del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Arturo Basile.
1: Che la nostra scelta
0: per Marina.
1: Per Marina.
0: Sì.

0: questa è una bella incisione, diversa dalle altre volte. Comunque, abbiamo ascoltato la sinfonia dall'opera Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. L'orchestra era quella del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Arturo Basile. E con questo chiudiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per tutte le vostre telefonate. A risentirci giovedì prossimo, sempre dalle 12 alle 14. Un grazie specialissimo alla nostra bravissima Antonia. Grazie Antonia.
1: Grazie Giovanna, sempre
0: di
1: un piacere.
0: Senza di te non potrei fare nulla.
1: È sempre un piacere.
0: Ciao da Giovanna.
1: Grazie e grazie a tutti in ascolto per la vostra compagnia. Oggi non ci sarà Michele, Giglio e Albine che presentano il programma L'Italiano allo Specchio, ma ci sarà tanta bella musica. Buona giornata. Ciao ciao e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: Speed camera locations per
3: giovedì 10 settembre. Devereux Road, Linden Park, Fullerton Road, Adelaide, Glenburn Road, Burnside, Coonga Avenue, Ross Trevor and Lockwood Road, Erindale.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiana 531.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: c'è mai una fine.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.

You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
1: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
2: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Nubini Ficcianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: resta qui.
1: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
2: Un amico è la cosa più bella che c'è.
1: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per giovedì 10 settembre. Devereux Road, Linden Park, Fullerton Road, Adelaide, Glenburn Road, Burnside, Coonga Avenue, Ross Trevor and Lockwood Road, Erindale.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: One, two, three, four.
6: Andre, ma dov'è Vittoria?
7: Ah, boh, tu lo sai?
6: Ma qua dobbiamo fare il programma.
7: Vabbè, una in più, una in meno.
8: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
6: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
9: su Radio Italiana 531. Tutta vita.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 10 settembre. Devereux Road, Linden Park. Fullerton Road, Adelaide. Glenburn Road, Burnside. Coonga Avenue, Ross Trevor. And Lockwood Road, Erindale.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
8: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
7: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
8: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
7: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
8: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
7: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
8: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
7: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
9: Radio Italiana 531, benvenuti e questa è l'ora del rap italiano e della box internazionale. Oggi faremo un esperimento un po' nuovo in quanto faremo un viaggio scoprendo le regioni italiane e i rapper underground che hanno fatto la storia di queste regioni. E quindi bando alle ciance, rimanete con noi, questa è l'ora della mangusta. Sigla!

0: mangiato culo.
1: E parliamo subito di cazzotti e di box internazionale, perché se oggi parliamo di grandi pugili dimenticati, c'è un nome che merita assolutamente di tornare sotto i riflettori, e colui è Bob Foster. Magari non è famoso quanto Muhammad Ali o Joe Frazier, ma per chi ama la box è una vera leggenda. Nato nel 1938 in Texas e cresciuto ad Albuquerque, Bob Foster aveva un fisico particolare per l'epoca. Quasi 1,90 m di altezza, braccia lunghissime e un sinistro che molti considerano uno dei più devastanti mai visti nella categoria dei medio massimi. Non era il classico pugile che travolgeva con la forza bruta. Ti studiava, trovava il momento giusto e poi arrivava col sinistro. E molto spesso il match finiva lì. La sua carriera professionistica inizia nei primi anni 60. All'inizio prova anche la strada dei pesi massimi, ma si rende conto presto che affrontare i uomini molto più pesanti non è semplice. Decide quindi di concentrarsi sulla sua categoria naturale, quella dei medio massimi, e la scelta si rivela assolutamente azzeccata. Nel 1968 arriva il momento che cambia tutto. Al Madison Square Garden affronta il campione del mondo Dick Tiger. Non stiamo parlando di un pugile qualunque, Tiger era già una leggenda. Eppure Foster lo mette al tappeto nel quarto round e conquista il titolo mondiale. Da quel momento diventa il re incontrastato della categoria. La cosa impressionante è che quel titolo non lo conquista per caso, lo difende ben 14 volte contro 13 avversari diversi. Un dominio incredibile, soprattutto se pensiamo al livello della box in quegli anni. Ogni difesa era una battaglia, ma Foster continuava a vincere, spesso prima del limite. Su 56 vittorie in carriera, ben 46 arrivano per KO, numeri che fanno capire quanto fosse pericoloso quando colpiva. Ma Bob Foster aveva anche un'ambizione enorme, voleva dimostrare di poter competere con i pesi massimi, la categoria che allora rappresentava il massimo della box mondiale. E così arrivano due sfide leggendarie. La prima è contro Joe Frazier, campione del mondo. Foster ci prova, ma Frazier è semplicemente troppo potente. Il match termina per KO al secondo round. Due anni dopo ci riprova contro un altro gigante della storia, Muhammad Ali. Anche in quel caso il cuore non basta. Ali lo manda al tappeto più volte e vince per KO tecnico all'ottavo round. Ma attenzione, perdere contro Frazier e Ali non diminuisce affatto la sua grandezza, anzi dimostra il coraggio di un campione disposto a sfidare i migliori del pianeta, anche sapendo di partire in svantaggio fisico. Tra i suoi KO più spettacolari c'è quello contro Mike Quarry, disposto a sfidare i migliori del pianeta, anche sapendo di partire in svantaggio fisico. Tra i suoi KO più spettacolari c'è quello contro Mike Quarry è disposto a sfidare i migliori del pianeta, anche sapendo di partire in svantaggio fisico. Tra i suoi KO più spettacolari c'è quello contro Mike Quarry, ancora oggi viene mostrato nelle raccolte dedicate ai colpi più devastanti della storia della box. Molti appassionati sostengono che Foster avesse uno dei migliori ganci sinistri mai esistiti. E c'è un altro episodio interessante. Nel 1973 combatte due volte in Sudafrica contro Pierre Fury, nel pieno regime dell'apartheid. Quegli incontri hanno un forte valore simbolico e sociale, perché vedere un pugile nero diventare protagonista in quel contesto rappresentò qualcosa di molto più grande di un semplice evento sportivo. Quando decide di ritirarsi, la sua storia prende una piega insolita. Invece di restare nel mondo della box, diventa agente di polizia e poi detective nella contea di Bernalillo, in New Mexico. Da campione del mondo a uomo di legge, non a caso il suo soprannome diventa The Deputy Sheriff, lo sceriffo. Oggi Bob Foster è inserito nell'International Boxing Hall of Fame ed è ancora considerato uno dei più grandi medio massimi di tutti i tempi. Eppure, quando si parla delle leggende della box, il suo nome viene citato molto meno di quanto meriterebbe. Forse perché ha avuto la sfortuna di vivere nell'epoca di Ali, Frazier e Foreman, tre giganti che hanno monopolizzato l'attenzione del pubblico. Ma chi conosce davvero questo sport sa che Bob Foster è stato un fuoriclasse assoluto, un campione elegante, tecnico, devastante e capace di dominare una categoria per anni. Quindi, se vi capita di vedere qualche suo vecchio incontro su internet, fermatevi qualche minuto, guardate quel sinistro, guardate la precisione, il tempismo e la calma con cui costruiva ogni azione. Capirete subito perché ancora oggi molti esperti lo considerano uno dei più grandi picchiatori della storia della box. E ora, per un picchiatore del genere ci vuole un picchiatore assoluto sul beat, quindi ascoltiamo Baby Gang con il pezzo Mentalità.

Il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo. Ora gioco ma fra ogni boss lo calcolo. Quanti anni sono l'avvocato del diavolo? Uè uè, volete che collaboro? Ma voi non sapete che da me chi collabora. Alla fine di Biggie al primo semaforo si ritrova un boss nel cervello.

Però ho da fare affari con te, soldi non toglierò. Non toglierò chi parla tanto, chi parla poco fa tanto, chi parla tanto fa niente, chi parla tanto e fa tanto, chi invece non parla proprio è proprio quella la gente, fra da tenere d'occhio, fra da stare attenti. Sarò il numero uno, trovatemene uno, chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro, chi mi sta avanti lo lascio avanti, lo metto in culo, chi mi sta

0: Radio Italiana 531, dopo questa bellissima canzone siamo arrivati al momento del rap, di presentare qualche gruppo, qualche artista rap italiano, e oggi lo faremo in modo un po' particolare perché faremo un viaggio attraverso le regioni d'Italia. Partendo subito dalla Sardegna, vi potrei presentare Salmo, ma Salmo chi è che non lo conosce in Italia? Dunque ora andrò più nell'underground e vi presenterò i Menhir. Oggi parliamo di un gruppo che ha scritto una pagina importante dell'hip hop italiano. Anche se non tutti lo conoscono, i Menhir sono pionieri del rap in lingua sarda. Quando si pensa al rap italiano vengono in mente città come Milano, Roma o Torino, eppure già negli anni 80 anche in Sardegna stava nascendo una scena hip hop fatta di breakdance, graffiti e musica. Da quel movimento emergono King Gaye, conosciuto anche come K, e Momak, due ragazzi di Nuoro che iniziano il loro percorso come b-boy, cioè ballerini di breakdance, prima ancora di prendere in mano un microfono. La loro scelta più coraggiosa arriva quando decidono di rappare in lingua sarda, in un periodo in cui quasi tutti cercano di imitare il rap americano. Loro fanno l'opposto, prendono la cultura della loro terra e la trasformano in musica hip hop, una scelta originale che li distingue fin da subito. Nel 1997 nasce ufficialmente il progetto Menhir. Il nome richiama gli antichi monumenti di pietra presenti anche in Sardegna e rappresenta perfettamente il loro obiettivo: unire tradizione e modernità. Negli anni successivi si trasferiscono a Torino, dove entrano in contatto con alcuni dei nomi più importanti della scena italiana, tra cui DJ Graff. Proprio con lui nel 2002 pubblicano Pecorino Sardo, un album diventato un punto di riferimento per il rap isolano. Il titolo racconta già la loro filosofia: portare con orgoglio la Sardegna dentro una cultura nata dall'altra parte del mondo. Nello stesso anno vincono anche il Festival della Canzone Sarda, dimostrando che il rap può dialogare con la musica tradizionale senza perdere autenticità. Nel 2007 pubblicano un nuovo album in cui mescolano hip hop, jazz, funk e strumenti della tradizione sarda. È un progetto che conferma la loro identità: fare rap senza dimenticare le proprie radici. Dopo qualche anno di pausa tornano con Abissi, pubblicato da Machete Empire Records, dimostrando di sapersi rinnovare, restando fedeli al loro stile. La storia dei Menhir ci insegna una cosa importante: non bisogna imitare gli altri per essere credibili. A volte è proprio valorizzando la propria cultura che si crea qualcosa di unico. E i Menhir sono la prova che il rap può parlare qualsiasi lingua, purché racconti una storia vera. Ma prima di ascoltarli è l'ora della pubblicità.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire.
0: Per elogiare questi grandi artisti andiamo a ascoltare i Menhir con Pronti al Contatto, contenuta nell'album Abyss.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, siamo sempre qui sulle vostre frequenze preferite e ritorniamo all'argomento pugilato, perché vi sto parlando di Ken Norton. Ci sono pugili che diventano famosi per il numero di cinture vinte e poi ci sono quelli che entrano nella storia per aver fatto qualcosa che sembra impossibile. Ken Norton appartiene decisamente alla seconda categoria. Pensateci un attimo, siamo nei primi anni 70, Muhammad Ali è tornato sul ring dopo gli anni di squalifica ed è ancora considerato praticamente imbattibile. Tutti parlano di lui, tutti lo danno per favorito contro un pugile che in molti conoscono appena, Ken Norton. Ma Norton non è uno qualunque, è un ex marine americano, uno che ha imparato la disciplina prima ancora della box. Ha un fisico impressionante, tanto da guadagnarsi il soprannome di The Black Hercules, l'Ercole Nero. E soprattutto combatte in un modo completamente diverso dagli altri. Usa una guardia incrociata, quasi strana da vedere, che mette in crisi chiunque provi ad affrontarlo. Il 31 marzo del 1973 succede qualcosa di storico. Norton affronta Ali a San Diego. I bookmaker lo danno nettamente sfavorito, ma sul ring la storia cambia. Round dopo round mette in difficoltà i più grandi di tutti e durante l'incontro gli rompe addirittura la mascella. Alla fine vince i punti con verdetto non unanime. È soltanto il secondo uomo nella carriera professionistica capace di battere Muhammad Ali. E pensate che quella non fu una semplice impresa isolata. Ali volle subito la rivincita. Vinse lui, ma con una decisione molto combattuta. Poi arrivò il terzo capitolo della trilogia. Nel 1976, allo Yankee Stadium, ancora oggi, tantissimi appassionati discutono su quel verdetto, perché per molti Ken Norton meritava la vittoria. Ci sono perfino storici della box che sostengono che Norton avrebbe potuto vincere due, se non addirittura tutti e tre gli incontri contro Ali. Ed è questo che rende Ken Norton così affascinante. Non era il pugile più appariscente, non parlava come Ali, non intimidiva come George Foreman e non aveva lo stile travolgente di Joe Frazier, ma era un incubo da affrontare. Ali stesso lo considerava uno degli avversari più complicati della sua carriera. La sua guardia particolare rompeva il ritmo degli avversari e li costringeva a combattere fuori dalla zona di comfort. La carriera di Norton continua ad altissimo livello. Affronta praticamente tutti i migliori pesi massimi della sua epoca, quella che molti definiscono la più forte della storia. Nel 1978 conquista il titolo mondiale WBC dei pesi massimi, coronando finalmente una carriera costruita con sacrificio e battaglie durissime. Ma il destino gli mette subito davanti un altro fenomeno, Larry Holmes. Quello è uno dei match più belli mai disputati nella categoria dei pesi massimi. 15 riprese combattute senza un attimo di tregua. Holmes vince con una decisione molto stretta, ma quella sfida viene ancora oggi ricordata come un capolavoro della box. Nessuno esce davvero sconfitto da quella notte, perché entrambi regalano uno spettacolo incredibile. Naturalmente ci sono anche sconfitte pesanti. George Foreman lo travolge nel 1974 con la sua potenza devastante. È una delle poche volte in cui Norton sembra davvero impotente. Ma c'è una cosa che nessuno gli ha mai potuto rimproverare. Non ha mai evitato le sfide, ha affrontato tutti senza scegliere gli avversari più facili. Fuori dal ring era una persona molto diversa da quella che vedevamo combattere. Dopo il ritiro lavorò come attore, commentatore televisivo e motivatore. Nel 1986, però, un gravissimo incidente stradale rischiò di costargli la vita. Rimase con difficoltà nel parlare e nel muoversi, ma ancora una volta dimostrò la sua forza di volontà affrontando una lunga riabilitazione. Ken Norton si è spento nel 2013, ma il suo nome continua a vivere ogni volta che si parla della grande epoca d'oro dei pesi massimi, perché quando metti insieme Ali, Frazier, Foreman e Holmes c'è sempre anche Ken Norton. Forse non è stato il pugile più famoso della sua generazione, forse non ha avuto il carisma mediatico di altri campioni, ma se chiedete agli esperti chi fosse l'avversario che nessuno volesse affrontare, il nome di Ken Norton salta fuori molto spesso. E forse questa è la definizione migliore di un grande pugile: non quello che fa più rumore, ma quello che guadagna il rispetto di tutti coloro che sono saliti sul ring con lui. E Ken Norton quel rispetto se l'è conquistato colpo dopo colpo, fino a entrare di dritto nella storia della box. E per un pugile così famoso ci vuole una strofa, una canzone altrettanto famosa. E andiamo ad ascoltare Into e Nicola Siciliano col brano dal titolo Famoso.
1: Non sono mai stato un buon esempio, non so che...

0: amici di Radio Italiana 531, prima vi ho fatto ascoltare un po' di rap sardo fatto da dei sardi puri e ora è il momento di cambiare regione, e sì, perché ora andiamo in Sicilia. Vi ho già presentato nel passato qualche rapper siciliano, tra cui Stock Mad Buddy e Johnny Marsiglia, ma andiamo con qualche rapper diciamo un po' più giovane che è saltato fuori negli ultimi periodi. Vi parlerò di Elfo. Oggi vi racconto una storia che dimostra come l'hip hop possa davvero cambiare una vita. È la storia di Elfo, rapper catanese che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio importante nella scena italiana. Ma la sua non è una favola nata dal nulla, è una storia fatta di quartieri difficili, di errori, di cadute e soprattutto di seconde possibilità. Elfo arriva da Catania e cresce in un contesto dove trovare la propria strada non è affatto semplice. Come succede spesso nell'hip hop, le rime diventano prima uno sfogo e poi una direzione. La musica gli permette di raccontare quello che ha vissuto davvero, senza filtri e senza costruirsi un personaggio. È proprio questa autenticità che negli anni conquista sempre più persone. Le sue canzoni parlano di strada, di famiglia, di rabbia, ma anche di voglia di cambiare. La cosa interessante è che il suo percorso dimostra come il rap non sia soltanto intrattenimento. Per molti artisti rappresenta una possibilità concreta di trasformare esperienze difficili in qualcosa di positivo. Scrivere diventa un modo per fare i conti con il passato e allo stesso tempo costruire un futuro diverso. Una persona che è riuscita a riscrivere la propria storia senza dimenticare da dove arriva. E forse è questo il motivo per cui tanti ragazzi si riconoscono nei suoi testi. Non perché raccontino una vita perfetta, ma perché raccontano una vita vera. Oggi Elfo è uno dei nomi più interessanti della nuova scena siciliana, ma continua a portarsi dietro l'identità della sua città. Catania non è soltanto lo sfondo delle sue canzoni, è una parte fondamentale del suo modo di vedere il mondo. E questa è forse la lezione più bella della sua storia. Non importa da dove parti, importa cosa scegli di fare con quello che hai vissuto. C'è chi resta intrappolato nel proprio passato e chi invece lo trasforma in arte. Ed è proprio questo che l'hip hop, quando è autentico, riesce ancora a fare. Dare una voce a chi spesso non ce l'ha mai avuta. Perché dietro ogni rapper non ci sono solo beat e rime, ma esperienze, errori, sogni e voglia di riscatto. La storia di Elfo ci ricorda che a volte il talento apre una porta, ma sono la determinazione e la sincerità a permetterti di attraversarla. E ora andiamo con un po' di pubblicità.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: E ora per l'appunto è l'ora di ascoltare Elfo con il pezzo Disturbato.
4: Ho scritto il mio nome su questa parete, come per dire vedi che ci sono. Frate una gabbia rimane una gabbia pure se è stata realizzata con l'oro. E delle volte mi sento un po' depre, fermo per strada sì come una

me per ogni peccato. Sento una voce che dice ti odio, vuole mandarmi sì nel manicomio. Tutti che vogliono un posto nel podio per aumentare il proprio patrimonio. Dolore e talento si vogliono bene, io testimone di sto matrimonio. Non è d'amore ma d'odio sto coito, ogni fottuto un fottuto episodio. Tutte che dicono sei disturbato, probabilmente sì c'hanno ragione. Rimane bianca la mia carnagione, metti che il mondo rovescia le cose. Rondini si tatuano le persone, neanche un proiettile nelle pistole. L'uomo capisce il senso dell'amore, io che non faccio manco una canzone. So quanto male fanno le parole, buono che perde, cattivo che muore. Sabato sera cattiva intenzione, la depressione che è brutta invenzione. Sogno un fottuto futuro migliore, per i fratelli, per la famiglia. Prendi la vita sì come vorresti, per i capelli.

0: se non faccio musica, quindi per oggi lasciatemi stare.
1: Cari amici di Radio Italiana 531, oggi vi porto a conoscere uno dei pugili più eleganti della storia. Un campione che forse non è conosciuto dal grande pubblico come Muhammad Ali o Sugar Ray Leonard, ma che gli appassionati di box mettono tranquillamente tra i migliori di sempre. E sto parlando di José Nápoles. Già il suo soprannome dice tutto, Mantequilla, che in spagnolo significa burro. E no, non era un nomignolo scelto per caso. Lo chiamavano così perché sul ring si muoveva con una fluidità incredibile. Ogni colpo sembrava naturale, ogni schivata sembrava fatta senza fatica. Era uno di quei pugili che facevano sembrare la box quasi una danza. José Nápoles nasce nel 1940 a Santiago de Cuba. Cresce in un paese dove la box è quasi una religione e dimostra subito un talento fuori dal comune. Ma all'inizio degli anni 60 succede qualcosa che cambia completamente la sua vita. Dopo la rivoluzione cubana, il governo decide di abolire il pugilato professionistico. Per un giovane che sogna di diventare campione del mondo, significa vedere il proprio futuro sparire da un giorno all'altro. E allora prende una decisione coraggiosa, lascia Cuba e si trasferisce in Messico. Una scelta difficile ma decisiva. Sarà proprio il Messico a trasformarlo in una leggenda, tanto che ancora oggi viene considerato uno dei più grandi pugili della storia messicana, pur essendo nato a Cuba. La sua ascesa è impressionante. Combatte nei pesi welter, una categoria ricca di talenti, e nel 1969 arriva la grande occasione contro Curtis Cox per il titolo mondiale. Nápoles domina l'incontro e conquista la cintura. Da quel momento inizia il suo regno. Ma sapete qual era la sua caratteristica più incredibile? Non era un pugile che cercava continuamente il knockout spettacolare. Era un maestro del tempismo. Colpiva quando serviva, con precisione chirurgica. Aveva un jab velocissimo, una tecnica raffinata e una calma impressionante. Guardarlo combattere era quasi una lezione di box. Naturalmente non mancavano i colpi pesanti. Quando decideva di affondare, sapeva fare molto male, ma lo faceva sempre con intelligenza, senza sprecare energie. Per questo ancora oggi molti allenatori mostrano i suoi incontri ai giovani pugili per spiegare cosa significhi combattere con tecnica e intelligenza. Durante la sua carriera difende il titolo mondiale numerose volte contro avversari di altissimo livello. Tra questi ci sono nomi come Emily Griffith, una leggenda della box americana, e Billy Backus, che riesce ancora a sconfiggere nella rivincita dopo aver perso il titolo in una delle sorprese più grandi della sua carriera. Poi arriva una sfida che tutti aspettavano, quella contro Carlos Monzon, probabilmente il miglior pese medio della sua epoca. Nápoles sale di categoria per tentare un'impresa storica, ma si rende subito conto della differenza fisica. Monzon è troppo grande, troppo potente. Dopo 6 round il suo angolo decide saggiamente di fermare l'incontro. E sapete una cosa? Quella sconfitta non ha mai rovinato la sua reputazione, anzi, tutti gli riconobbero il coraggio di aver provato a sfidare un campione praticamente imbattibile in una categoria superiore. Dopo il ritiro, José Nápoles rimane una figura amatissima in Messico. Nonostante le difficoltà economiche e alcuni problemi di salute negli ultimi anni della sua vita, il suo nome è rimasto sinonimo di eleganza sul ring. Quando gli esperti stilano le classifiche dei migliori pesi welter della storia, il suo nome compare sempre accanto ai giganti come Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard e Thomas Hearns. Non è un caso, Mantequilla ha dimostrato che si può diventare una leggenda anche senza provocazioni, senza grandi slogan e senza cercare continuamente i riflettori. A volte basta lasciare che siano i pugni a parlare. José Nápoles ci ha lasciato nel 2019, ma il suo stile continua a vivere. Se vi capita di vedere qualche suo incontro su internet, fate attenzione ai dettagli. Non guardate soltanto i colpi, guardate come si muove, come controlla la distanza, come resta rilassato anche sotto pressione. Perché la grandezza di un campione non si misura solo dalle vittorie, si misura

0: il tempo necessario solo per cambiare il mondo e Storytelling, lavori che lo riconsacrano come uno degli MC più tecnici dell'underground italiano. Nel 2012 molti lo scoprono grazie a MTV Spit, il programma dedicato al freestyle. Arriva fino alle semifinali e dimostra che la sua abilità con le parole non è solo frutto della scrittura, ma anche dell'improvvisazione. È la conferma di quello che gli appassionati sapevano già: Chiave è uno dei liricisti più completi della sua generazione. E forse è proprio quello il bello della sua carriera. Non ha mai rincorso il successo facile, ha costruito il suo percorso con pazienza, restando fedele alla cultura hip hop e conquistando il rispetto dei colleghi prima ancora del grande pubblico. In un'epoca in cui tutto corre velocissimo, Chiave rappresenta un modo diverso di fare rap: meno apparenza, più contenuti, meno personaggio, più musica. Perché alla fine il rap, il tempo mette ogni artista al suo posto, e Chiave, con il suo stile, la sua tecnica e la sua coerenza, si è guadagnato un posto tra i rapper più stimati della scena italiana. Ma prima di ascoltare Chiave, diamo un po' spazio ai nostri break pubblicitari.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Liga, Migration Agents.
1: Radio Italiana 531.

0: mestiere che fai?
1: Il rapper.
0: Ok, ma di mestiere che fai?
1: Il rapper.
0: Sì. Ma come paghi le bollette? Feed Mella. Chiave.
2: Illustrissimi ascoltatori di Radio 531, ahimè siamo arrivati alla fine di questa settima parte di La Mangusta e oggi vi ho presentato altri pugili leggendari come Bob Foster, Ken Norton, José Nápoles e inoltre abbiamo fatto un viaggio interregionale italiano totalmente rappuso e vi ho parlato di dei Menhir, di Elfo e di Chiave, insomma. Spero che vi sia piaciuta questa puntata un po' più particolare, un po' più diversa del solito e nulla, manderei la

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Giovedì 10 settembre. Devereux Road, Linden Park. Fullerton Road, Adelaide. Glenburn Road, Burnside. Coonga Avenue, Ross Trevor. And Lockwood Road, Erindale.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Riderà, riderà, riderà.
5: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: mattina si andava a spiaggia, solo da spiaggia, nuvoli stanno passando, e devo anzi dire mamma, che proprio visto che aumentavo più di 5.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai? Come ti bruci questa notte?

Se può, mi lasci sempre un buon.

bevo sento solo il tuo sapore, sai, e non si leva col sapore mai. Fa le scintille, ciò che voglio dire, passano parole, passano precise. Lasciami addosso un sapore come le commesse, a reparto profumi della rinascita.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
1: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
1: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026.
1: Con noi di Radio Italiana 531.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la guerra in Ucraina, l'aereo del presidente Volodymyr Zelensky avrebbe rischiato di essere colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo, dove il leader ucraino ha partecipato ai funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Donald Trump intanto riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e si dice convinto che il presidente russo voglia raggiungere un accordo. Anche Kiev apre alla possibilità di un compromesso, mentre Mosca non esclude la ripresa dei negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
5: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Teheran ha risposto con attacchi contro una base statunitense in Giordania e altre 2 unità della Marina americana. Le tensioni fanno impennare i mercati energetici. Il petrolio supera i $101 al barile, mentre il gas ad Amsterdam oltrepassa i €79. Tornando sui livelli della fine del 2022. Forti perdite anche per le borse europee. Donald Trump sostiene che la guerra finirà subito dopo le elezioni americane. In Israele intanto Benjamin Netanyahu respinge le ricostruzioni di Haaretz, secondo cui sarebbe stato informato dagli Emirati del rischio di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano annunciò una querela contro il quotidiano.
4: Scontro durissimo in Germania al Bundestag tra il cancelliere Friedrich Merz e la leader di AfD Alice Weidel. Dopo il successo dell'ultradestra in Sassonia Anhalt, Merz accusa AfD di essere una forza distruttiva e di puntare alla polizia etnica. Weidel replica sostenendo che il governo sia ormai arrivato alla fine. Ad alimentare la tensione anche Donald Trump, che sui social ha celebrato il risultato elettorale di AfD e ha attaccato le politiche tedesche sull'immigrazione. Merz ha quindi cancellato la telefonata prevista con il presidente americano. Dura anche la posizione dei vescovi tedeschi, che prendono le distanze dall'ideologia di AfD.
5: Veniamo in Italia. Con la politica, la legge elettorale arriva nell'aula del Senato. Nella maggioranza torna lo scontro sulle preferenze. Fratelli d'Italia sarebbe valutando alcuni emendamenti del Partito Democratico per introdurre preferenze pure per tutti gli eletti, eliminando i capilista bloccati. Contraria a Forza Italia, che avverte se questa impostazione dovesse passare, la legge rischierebbe di saltare. Confermata al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza, mentre viene definitivamente accantonata l'ipotesi del ballottaggio. Il voto finale al Senato è previsto per martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28 settembre. Alta attenzione anche sul disegno di legge contro l'antisemitismo. Durante una manifestazione di protesta a Montecitorio sono comparse bandiere di Hamas e Hezbollah, contestate anche da altri partecipanti al sit-in.
4: Stragi di mafia. Giovanni Brusca torna a parlare dei presunti rapporti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, testimoniando a Firenze nel processo contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che l'obiettivo dei mafiosi sarebbe stato attribuire alla sinistra la responsabilità delle stragi del 1992 e 93 per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. Brusca ha citato anche Vittorio Mangano come possibile tramite. Dura la replica di Barbara Berlusconi. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove. Il legale della famiglia sottolinea che precedenti sentenze avrebbero giudicato inattendibili alcune dichiarazioni di Brusca.
5: E chiudiamo con lo sport. Calcio, Champions League. Il Napoli cade in casa contro l'Arsenal. Gli azzurri resistono alla pressione degli inglesi fino all'ultimo quarto d'ora, quando un gol di Odegaard decide la partita. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
6: Dopo le due sconfitte in campionato, il Napoli perde anche all'esordio in Champions League contro i vicecampioni d'Europa dell'Arsenal. Il gol decisivo sullo 0-0 alla mezz'ora della ripresa ad opera di Odegaard con un tiro dalla distanza che colpisce il palo interno e finisce in rete. Allo stadio Maradona la squadra di Allegri ha badato soprattutto a contenere la forza d'urto degli inglesi provando a ripartire ma senza creare occasioni. Dopo il KO del l'Inter con il Real Madrid in Champions vanno in campo la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce e il Como che fa il suo esordio davanti ai propri tifosi entusiasti contro il Lipsia.
4: Tennis: Alexander Zverev vola in semifinale agli US Open. Il tedesco ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp in 3-7, 6-2, 7-5, 6-1 e adesso viene indicato tra i principali favoriti per il titolo. In semifinale affronterà il russo Karen Khachanov. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Teplice Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
8: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
8: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
10: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: italiane, come dice il nostro. Purtroppo questa sera mi sa che siamo un pochettino più intronati del solito, che pensi, no? Carissimo ammiraglio, allora buonasera,
1: buonasera anche a te, sotto capo.
0: Sì, ti ringrazio e vogliamo ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531M Radio Italiana. Programmi che andrete ad ascoltare è il non ti reggo più perché siamo rimasti in due, però risalutiamo il nostro carissimo Michele che sicuramente tra non molto ci raggiungerà
1: stasera.
0: No, nei prossimi giovedì, perché sono impegnato con il lavoro. E un'altra cosa che possiamo pure ricordarvi, ragazzi, che questo programma è diretto dagli studi, per cui se volete partecipare e farci una telefonata siete benvenuti. E poi si parla italiano, erpino e pugliese. Eh?
1: Molfettese,
0: ho sbagliato, mamma mia, bella per un po', vai. Allora, carissimo, com'è andata?
1: Cos'è?
0: La settimana, com'è andata? Il weekend, sì.
1: Non c'è male, già va. Sono stato un po' impegnato con certi lavoretti che tu poi mi hai mandato a dire che hanno fatto il mausoleo a Roma, il Colosseo, sorry.
0: Il Colosseo
1: in meno di un mese, io invece ci ho impiegato un mese per fare un piccolo lavoro.
0: No, quello che ho detto io, hanno impiegato di meno a costruire
1: il Colosseo
0: che tu a fare quel lavoretto.
1: Sì, è quello che cercavo di spiegarmi, no? No, di spiegare, non di spiegarmi. Vabbè, sono già le 6:15, quella è colpa tu che sei venuto tardi. E il numero telefonico per qualcuno che ci vuole chiamare è 83 40 77 00. Giovane.
0: Come per qualcuno? Abbiamo i tuoi fans che ci telefonano uno contro.
1: Quella me li tengo io.
0: Vabbè, quelli fanno
1: parte. Non te le vengo a dire a te. Tu prenditi i tuoi.
0: Ma sì, veramente ne avevo parecchi anni fa, però adesso con il tempo, sai quanto lasci, purtroppo non è che seguono più di tanto, cioè non si ricordano più di te.
1: Di te?
0: No, di me.
1: Perché hai detto
0: no.
1: Di te?
0: Vabbè, ho capito.
1: Hai sbagliato, sì, no?
0: Sì. Italiani! Questo veramente, questa espressione di Darwin con quello che fanno sul canale 5, un bellissimo programma, che uno si fa delle risate tante volte. E veramente ricordatevi, vogliamo ricordarvi ragazzi che tra non molto, cioè inizieremo con con quello che abbiamo preparato per questa settimana, ci sono pochissime notizie perché al momento ce ne viene sicuramente più tardi. Beh, facciamo una cosa, passiamo a uno stacco e dopo ti ritorniamo con altre informazioni.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tra tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
0: E va bene, siete sempre sintonizzati sulla 531, beh, avete già ascoltato alcune indicazioni di come passare i weekend, se volete veramente, ma tu sei stato invitato a fare Ozia Broadcasting, no?
1: Io?
0: No, perché penso che sei sempre in mezzo, tu.
1: Giovanni, meno male che sta questo accesso, Giovanni.
0: No, pensavo.
1: No, che... pensavi.
0: Ma vabbè, vabbè, mamma mia bella, è una domanda che ti ho fatto, chissà che cosa ti avessi detto. Bene, allora vogliamo ricordare che quello che non mi è venuto lì subito prima è il Royal Show. Mi porti al Royal Show, Presidente?
1: Io ti porto, però ti lascio là.
0: No, perché tu ci andavi al Royal Show con i tuoi figli, no?
1: Sì, sì, con Domenico e me. Però,
0: e da quanto tempo ci manca la roccia?
1: Domenico c'ho 45 anni, adesso saranno 43 anni. No, scusa, una quarantina d'anni così.
0: Vabbè, facciamo un 35, vai, così sicuramente che portavi Domenico pure quando avevo 12-13 anni. No?
1: Ma quello non te lo posso dire perché ce lo vedeva la mamma con il resto della
0: moglie, tua moglie,
1: vogliamo la dire. Mamma. E poi sì. Speriamo che se lei... E la mamma di Domenico.
0: Vabbè, questa sera mi sa che lo finiamo prima. Allora salutiamo, andiamocene. Perché... va bene, veramente, devo dirti la sincera verità, io sono parecchi anni che ci manco. L'ultima volta che ci sono andato sarà stata forse con mia zia parecchi anni fa. E ti dico, la sincera verità è una cosa bellissima, perché oltre a farti vedere tante cose, ti fanno vedere tante cose, tante novità, qualcuno che vuole avere delle indicazioni per giardinaggio, come coltivare qualche cosa, oppure chiedere indicazioni di quale pianta mettere in casa, per dirvi, vedere i cani, animali che stanno lì, i giovani che veramente, che ragazzini che stanno sempre, che sono in contatto con questi animali, e anche la cosa che veramente mi ha sorpreso, perché ultimamente quando lo sto ascoltando questa settimana, la maggior parte la radio che ascolto sta lì facendo il broadcasting, da quello che dicono che la maggior parte delle persone che sono state intervistate dicono, beh, è una cosa buona anche per i bambini, perché i bambini gli viene più o meno insegnato da dov'è che viene il cibo, perché tante persone, può darsi tanti ragazzi, prima c'era un orto, c'erano altre tipi, può darsi i nonni insegnavano tante cose, però con la nuova generazione che l'orto non lo fanno più, allora può darsi che i ragazzi si credi per dirti, come hanno fatto un esempio, come per dirti il cappuccino, il latte e caffè o il caffè con la cioccolata viene da una mucca marrone.
1: Ma Giovanni, io per quanto ricordo di tantissimi anni fa, di quella roba non ce n'era.
0: Di che cosa?
1: Diciamo di andare a imparare a coltivare un po' di qualche cosa ti devo dire, una pianta, una cosa del genere.
0: Però con gli anni, sai, il Royal Show si è sempre evoluto, si è sempre ampliato. Io ricordo ancora la prima volta che sono arrivato qui, l'86, che andavamo su queste montagne russe, che era una cosa piccolina, invece in Italia erano una cosa che ti facevano uscire veramente, se non dovevi andarci a digiuno, perché sennò ti veniva da rimettere. Poi la cosa che mi piaceva spesso era questa seggiovia che c'era, che ti portavano in giro
1: a vedere tutto.
0: Sì, però erano parecchi anni fa. Da adesso allora, sa, le cose sono cambiate, anche con le giostre abbiamo visto che ci sono delle cose veramente che fanno paura, per cui andare lì bisogna avere, farti fare un certificato dal dottore, perché se casomai, sai, il cuore non è che sia troppo forte, sarà meglio che uno non ci va. Però come dicevano pure prima, io forse veramente mi farò una passeggiata quest'anno, e dicevano che ci sono tanti intrattenimenti.
1: E mi porti insieme, Giovanni?
0: No, io ho chiesto a te, mi porti al Royal Show?
1: Io ho detto ti porto, allora, però ti lascio
0: tutti
1: là.
0: No, andiamo tutti e due, ci teniamo per mano.
1: E tu mi paghi il biglietto?
0: Nonno, già sempre a livello economico sta. E si vedrà, non ti preoccupare, può darsi farlo tu con tutto quel cash money che hai recuperato.
1: Sai, a fare cosa?
0: A vendere la corrente.
1: Senza contatore.
0: E vabbè, allora ritorniamo a c'è una cosa buona, perché ci sono tanti divertimenti per bambini, famiglie, persone più anziane, ragazzi giovani. Sai, diciamo le prime coppiette, quando uno inizia a 17-18 anni, che si trova la ragazza o la ragazza, il fidanzatino, può essere un modo anche per trascorrere un pochettino di tempo insieme, come i primi dating, i primi appuntamenti, uscite insieme.
1: Vabbè, ma adesso è cambiato tutto, Giovanni, non ce n'è bisogno di Royal Show.
0: Vabbè, era soltanto un'indicazione per dire che ci sono tante cose, tanti interessi.
1: Sì, ma per me, a quello che ricordo, erano più interessi per i bambini che le bambine pure, e non, diciamo, per i grandi o una certa
0: età. Ma chi te l'ha detto? Io ogni volta che andavamo lì c'erano un sacco, perché c'era allora, io mi ricordo che c'era pure un settore per le persone, per dirti, macchine, cose per pulire, altre tante cose, che novità che uscivano.
1: Ma la maggior parte, per me, io sto parlando dove i nostri figli volevano andare, no? Andiamo là, e li tenevano sempre contenti, no? Anche se era una cosa che a me o che non le piaceva, dove vogliono andare. La prima cosa è show bag, si chiamano quelli là.
0: Sì.
1: E dopo il show bag cominciavano a fare che sono stanco, mi sono stancato già, perché mi interessava solo che noi abbiamo comprato le show bag o quello che loro volevano, e poi se volevano ritornare a casa per giocare con quelle bag,
0: per aprirle e vedere che c'era dentro. La maggior parte, può darsi, dei ragazzi in quel periodo era questo modo di fare, che la cosa interessante era soltanto per il regalo, oppure queste borse già
1: erano
0: preparate.
1: Più ingenui, cioè,
0: sì, non è più ingenuo, quello era più o meno il sogno. Adesso ci sono tante attrazioni che veramente uno può fare, spendere una buona giornata e passarla come si deve. Bene, passiamo a un altro sacco musicale. Vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531 AM, programma diretto dagli studi, per cui se volete aiutarci oppure passarci una vostra opinione, 83 40 77 00, risponde il nostro carissimo ammiraglio e parla in italiano, vero?
1: Cercherò,
0: per cui non c'è nessun problema, non c'è questo divario di lingue tra inglese e italiano. Oh, hai capito?
1: Ho capito, Giovanni.
0: Ma che stai scrivendo? Vedo che stai scrivendo da quando abbiamo cominciato.
1: Sto traducendo in inglese.
0: Mi fa piacere. Beh, ascoltiamoci questa bella canzone, Fai tornare il sole. Te la ricordi, maestro?

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 10 settembre. Devereux Road, Linden Park, Fullerton Road, Adelaide, Glenburn Road, Burnside, Coonga Avenue, Ross Trevor, and Lockwood Road, Erindale.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie! Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
2: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
2: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Allora Giovanni, tutto a posto? Io ho avuto una telefonata da mamma Anna, che come al solito, però stavolta sono rimasto meravigliato.
8: Pure tu?
7: Pure io, uh-huh. Perché ha cambiato cantante stavolta. Allora, ha chiesto di Nada con la canzone Il re di denari.
8: Sì, che suoneremo tra poco.
7: Sì, dopo, quando ce l'hai
8: sì,
7: tempo.
8: Sì, dopo aver trattato queste notizie, che al momento vogliamo ricordare tutti quanti i nostri amici, che notizie che trattiamo qui su questo programma sono più o meno quelle che si sono discusse, opinioni pubbliche durante la settimana, per cui quello che si è discusso qui in Australia, in Adelaide in particolare. Per cui sono cose che se accendete, avete guardato la televisione o qualche radio o anche qualche talkback, sono più o meno queste le notizie. Vogliamo ricordare una cosa, vera, un evento tragico che è successo nel 2001, domani 11 settembre, a New York. Ricordiamo l'attacco alle Torri Gemelle. Infatti questo è stato un attacco agli Stati Uniti dai terroristi di Al-Qaeda. Poi c'è stato un altro aereo, ti ricordi che infatti finì nel Pentagono, Washington nel Pentagono, e poi c'è stato un altro aereo che veramente, per fortuna, che i passeggeri si sono ribellati ai dirottatori, da come dicevano che doveva essere diretto sulla Casa Bianca, e che infatti lo fecero precipitare e a Stone Creek.
7: Oh.
8: E in queste poche ore dei primi attacchi al Torre Gemelle, che gli aerei ci si sono scontrati dentro, fino a che hanno finito anche al Pentagono e anche questo aereo caduto a Stone Creek, dicono che quasi 3.000 persone hanno perso la vita in quel periodo. E da allora poi veramente le cose sono cambiate in tutto e per tutto, perché abbiamo visto che allora il presidente di allora, mi verrà da di sicuro, ha attaccato
7: non ti ricordi?
8: Sì, no, al momento, perché può darsi una giornata un pochettino difficile, tante cose non ti vengono lì per lì, mi vengono sicuramente più tardi, che avevano fatto la guerra per tanti anni, tanto è vero che poi hanno cercato di riprendere quello stato dove veramente avevano tentato di liberare un pochettino le donne, aprire scuole, tante cose. Però successe che quando venne eletto Trump, successe che ritirò tutte le truppe da quella zona lì. Tant'è vero che poi i talebani, cioè per poterlo liberare dai talebani hanno impiegato parecchi anni, però nel giro di 2 settimane i talebani hanno ripreso il potere su quello stato, soltanto in 2 settimane. Mm. Veramente è stato un qualche cosa, perché infatti si vedevano anche dai documentari che c'erano le persone che avevano collaborato con gli americani oppure con le truppe che facevano peacekeeping, facevano del tutto per potersene andare, perché sapevano benissimo che quando queste persone arrivavano la loro vita già era scritta
7: in pericolo,
8: e poi non è che campavano più di tanto, però purtroppo non è, tanto è vero che abbiamo visto, io ricordo che c'erano dei documentari di allora che facevano vedere che gli americani avevano lasciato tutto, anche armi, tanto è vero che uno di questi salì su un carro armato mentre uno che era parcheggiato mentre che facevano questo documentario, e non è che era tanto capace, sparò un cannone, partì il cannone, che questo non sapeva neanche come utilizzarlo, per dirti i guai, i problemi che hanno creato, perché se veramente sarebbero rimasti lì gli americani con tutte le altre truppe, sicuramente ci sarebbe stato un futuro per questa nazione, in particolare per le donne, perché vediamo benissimo che come vanno, devono utilizzare questo burka, si devono coprire, non possono studiare, non possono andare a scuola, veramente un qualche cosa non tanto bello. E questo è successo. Domani si festeggia, ricordiamo l'11 settembre a New York per i due aerei che si sono schiantati contro le due torri gemelle, tanto dell'impatto purtroppo non sono riuscite a resistere e sono crollate, tanto è vero ci sono tanti video che abbiamo visto, persone che correvano, persone vedevi veramente uno per caso, non so come è successo, stavano facendo delle riprese proprio l'impatto del secondo aereo nella seconda torre gemelle, vedevi veramente il guaio che avevano combinato questi. Da allora purtroppo il mondo è diventato un pochettino più cavolo, le persone, cioè tutti gli stati, le nazioni sono un pochettino più... cercano veramente di controllarsi di più.
7: Hai detto la parola giusta, cioè cercano, ma non lo so se ci riescono.
8: E vabbè, purtroppo questo è quello che succede, e anche come vediamo adesso non è che abbiamo imparato più di tanto con quella guerra che c'è tra l'America con l'Iran e l'Iraq, da quelle zone lì che stanno facendo un sacco di guai, e tanto è vero, speriamo soltanto che riescano a risolvere anche con tra la Russia e l'Ucraina è pure lì, e sono già parecchi anni, che alcuni anni che stanno facendo guerra, sì. Sembra che non hanno nessuna intenzione di finirla, che i russi, di attaccare quella nazione.
7: Ma Giova, scusa se ti interrompo, ieri guardavo il telegiornale e ogni volta che guardo il telegiornale parlano sempre di quella guerra nel Golfo Persico, come si chiama lui, Mi viene in mente una cosa, se, poiché noi dobbiamo dire la verità, poiché io ho navigato, Giovanni, sulle navi che stanno ormeggiate nel Golfo Persico, diciamo, non sono persone, sono persone civili, persone tranquille, più che stanno là per il lavoro, per dare da mangiare alla famiglia da dove vengono loro, no? No, no. Hanno buttato due bombe su questa petroliera. La petroliera, più che altro, è piena di nafta, ok? Ma allo stesso tempo, quello che vorrei sapere da loro, perché la guerra non la fanno sempre fra di loro, non quei poveretti che stanno là per lavoro?
8: Vabbè, io penso che tutte le cioè in questo momento si utilizzano tutti quanti gli per poter, cioè per evitare di mandare truppe sulla terra, e cercano di evitare di fare del tutto, come abbiamo visto che l'America stanno attaccando più o meno le centrali elettriche e tutte queste cose qui, perché il loro timore era che questa nazione era arrivata ad un punto di avere avevano arricchito l'uranio e che potevano costruire una bomba atomica. E sappiamo benissimo che da quelle zone lì, se uno veramente diventa un martire secondo loro, cioè il loro Dio lo prende e lo porta direttamente in paradiso. E dipende come decide, come loro pensano che se casomai veramente arrivavano ad un punto dove potevano mettere una cosa del genere su un missile, potevano attaccare qualsiasi nazione. Allora ecco perché l'idea era quello di intervenire prima per poter cercare di fermare queste cose, queste costruzioni. E però sembra, da quello che dicevano, che una guerra che doveva durare alcune settimane, sembra che da quello che dicevano anche oggi, le ultime analisi, forse vedrà che Trump finirà il suo mandato da presidente e la guerra sarà ancora in atto. Va bene, allora senti, passiamo a questo stacco musicale che ce l'ha chiesto la signora
7: Mamma Anna.
8: La canzone che abbiamo scelto è...
7: No, lei l'ha scelta, non noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento, facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.
3: Non ti insegnerò

0: Bella canzone di Renato Zero, il maestro.
1: Renato Zero,
0: il maestro. Una bella canzone, veramente. Renato Zero veramente ha fatto delle bellissime canzoni che ancora oggi, anche se sono un pochettino tanti anni fa, la gente le apprezza e le ascolta sempre.
1: Sono orecchiabili.
0: Ma no, dicono qualche cosa, veramente dicono qualche cosa. Beh, passiamo a un'altra notizia che veramente per gli amanti del rally, come dicevamo noi in Italia, un rally. 20 anni fa, martedì scorso, Pete Brock perse la vita in un incidente durante una corsa.
1: Oh.
0: E sappiamo benissimo chi è Pete Brock, infatti questo ha sempre avuto macchine, la Holden, e motivo c'è. Questo quando la diretta è quello che è vero, la diretta è una cosa buona quando uno è in diretta, purtroppo non possiamo farci niente, il nostro carissimo ammiraglio sta, continuiamo piano piano e dopo di che, se ne sta andando fuori per fortuna. Bene, ritorniamo. Peter Brock infatti è un pilota che in Australia era conosciutissimo, infatti ha utilizzato sempre le Holden per poter correre ed era abbastanza bravo, però nel 20 anni fa, martedì scorso, un incidente che infatti finì contro un albero e la sua sfortuna, diciamo, che l'albero, cioè l'incidente finì, l'albero andò a finire nel posto di guida perché il suo copilota riuscì a salvarsi e lui purtroppo ha perso la vita. Anche macchine adesso, dopo di questo, anche con delle macchine delle Holden, perché ne abbiamo fatte, abbiamo restaurate alcune, dove c'era la firma, l'autografo di Peter Brock, veramente valgono un sacco di soldi. E guai se casomai danneggiavi una cosa del genere. Per tutti voi che vi piacciono le corse, vi piace questo, sicuramente vi è piaciuto questo pilota, se volete aggiungere qualche cosa oppure un vostro ricordo personale, fatecelo sapere allo 83 40 77 00. Siete benvenuti, siete sempre sintonizzati sulla 531 M Radio Italiana, il programma Novreg più, e qui sono le ore 18:54.

Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente

Ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi.

Pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Pesci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente.

0: Yeah, oh, ecco ben vengo, the first.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, là.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
7: con noi di Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
9: Bene, siete di nuovo in compagnia con Radio Italiana 531, il programma Novereg Q, condotto questa sera nelle ultime due settimane da GNG, Giuseppe Giovanni, e Michele sicuramente ritornerà tra non molto, sempre per impegni di lavoro. Abbiamo ascoltato una bella canzone di Alberto Sordi che ce l'ha richiesta. Sì.
10: Ce l'ha richiesta la signora Caterina.
9: Sì, una bella canzone di Alberto Sordi, sicuramente abbastanza
10: orecchiabile.
9: Oltre che orecchiabile, ma divertente, sai, perché poi le cose le facevano veramente un pochettino totalmente differenti. Nessuno si offendeva allora di tante cose. Oggi come oggi bisogna fare attenzione. Bene, passiamo a un'altra notizia. Abbiamo parlato che 20 anni fa è morto in un incidente durante una corsa a Peter Brock. Abbiamo parlato che domani 11 settembre nel 2001 a New York vennero abbattute le Torri Gemelle, e a Washington venne il Pentagono, e poi a Stony Creek dove le persone si sono ribellate ai dirottatori su quell'aereo, e infatti lo hanno fatto cadere, se no da quello che dicevano era diretto sulla Casa Bianca, per cui in quel periodo lì, soltanto in quelle poche ore, ha perso la vita quasi 3.000 persone e il mondo è cambiato. Abbiamo visto che da allora, dopo l'America attaccò l'Afghanistan, come abbiamo detto pure prima, per i talebani ci hanno impiegato parecchi alcuni anni per poterlo liberare e tentare di farlo diventare un pochettino più democratico, però quando venne eletto Trump, che ritirò tutte le truppe americane da lì perché dice che costavano troppo, i talebani in due settimane hanno ripreso tutto lo stato, tutta la nazione dell'Afghanistan. Adesso passiamo a un'altra cosa, veramente questa è una cosa divertente, di tante cose che produciamo qui in Sud Australia, produciamo anche le patate. Produciamo pure le patate, è un tubero che veramente tu lo mangi in tante cose. Figurati un po', quest'anno sono stati quasi prodotti più di 700 milioni di chili di patate.
10: 700 milioni.
9: Sì, che sono state coltivate qui in Sud Australia. Oppure potrebbero essere 700.000 tonnellate, oppure 700 chilotonnellate. Per cui sappiamo benissimo che questo prodotto, questo tubero, è prodotto qui in Sud Australia e noi invitiamo sempre a cercare di supportare il prodotto locale, perché veramente aiuta, oltre allo Stato, ma aiuta pure le persone, i coltivatori che lo fanno.
10: That's good. La patata è buona a mangiare.
9: Sì, che certamente ci sono di tanti tipi, poi lo si può fare, ma quello che ti ricordo che dicevano che in Scozia tanti anni fa c'è veramente una canzone un pochettino divertente, che poi se la trovo l'ascoltiamo pure, che fu la patata più o meno ad aiutare le persone, se no veramente si morivano di fame, perché successe che venne un inverno abbastanza rigido che purtroppo non potevano coltivare quasi niente, non cresceva quasi niente. Questo tubero aiutò la popolazione a sopravvivere, a passare l'inverno.
10: E ci ascolta, anima.
9: E poi un'altra notizia, questa qui a te ti piaceva, Star Trek.
10: Star Trek,
9: Infatti Star Trek compie 60 anni. 60 anni fa partiva Star Trek, nel 1966. E io l'ho visto tante volte, ho visto tante puntate prima, che poi quando lo facevano per televisione in Italia li guardavamo spesso, che però purtroppo piano piano ormai, da quello che ho capito, se non ho preso una cosa per un'altra, per il festeggiare i 60 anni faranno un qualche cosa per Star Trek. A me è veramente una delle c'era il Spark, che era l'alieno, e poi c'era un'altra, la signora quella che cambiava si trasformava, adesso il nome mi sfugge come si chiamava quella attrice che interpretava questa parte. E infatti Star Trek compie 60 anni. Tu ti ricordi qualcosa di particolare di questo?
10: No, Giovanni, no.
9: Vabbè, delle patate, hai capito
10: le patate, cioè al mercato ricordi tutto, le rivedi di nuovo, no?
9: E vengono 700 però di chili.
10: Diciamo una cosa, adesso ultimamente quando vai al mercato vedi delle patate che nel passato non esistevano proprio.
9: E può darsi sono state importate da tante altre culture, come noi abbiamo fatto noi gli italiani, hanno importato tante cose qui che può darsi anni fa gli australiani non sapevano neanche che esistesse, e così adesso anche questi.
10: Ah, perché le l'ho chiesto al venditore, ma che tipo di patate sono? Dice sono le patate dolci, le chiamavano loro, no? Per far capire... Io per curiosità le ho comprate, diciamo era 8 dollari al chilo, una cosa del genere, ma è solo per provarle, ma non è solo per provare, però è venuto fuori che è una bella patata da...
9: No, sono veramente, sono più digeribili perché io utilizzo quello là, io prendo quelle lì già belle e congelate, per cui preparate, devo soltanto metterle nel forno e cucinarle, non è che ci faccio i lavori, cioè li taglio, li pulisco, e io veramente sono anni che le utilizzo perché sono più digeribili, danno meno problemi, se uno ha problemi di digestione, diciamo.
10: Però con quelle patate fare un purè di patate sono buonissime.
9: Io non lo so, non l'ho fatto mai, però tu l'hai fatto, cioè l'ha fatto Rina.
10: Vabbè, ho tolto la buccia io.
9: Vabbè, ma qualche cosa hai fatto. E vabbè, allora, se casomai avete anche voi provato qualche cosa di differente, beh, fatecelo sapere all'83 40 77 00. Sono le ore 19:11 minuti primi. In Italia sono le ore 11:40. Non devo dire, perché 11:40 è prima di mezzogiorno, lo sai, io no?
10: Sì, sono 20 minuti prima di mezzogiorno.
9: Forse deve dire AM, PM, no, perché in Italia noi utilizziamo l'orario a 24 ore.
10: Ma chi l'ha detto? Te che in un programma in italiano dobbiamo usare AM, PM?
9: Una persona può darsi sa uno, mamma mia. Senti, ti faccio ascoltare questa bellissima
10: canzone. Sono un po' pignolo oggi, Giovanni.
9: Lo so, non soltanto oggi, no, stesso posto, stessa sagra. È una canzone che veramente ho ascoltato quando stavo in Italia, durante il periodo che facevo le sagre, iniziavano a fare qualche cosa perché era verso giugno, e veramente mi è piaciuta. Il cantante è DJ Matrix.
10: Oh,
9: ascoltala, sicuramente piacerà. No.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: E benissimo, abbiamo ascoltato anche un suggerimento. Vi ricordiamo sempre di supportare i nostri sponsor di tutte le manifestazioni che la radio organizza, perché mi raccomando, cercate di essere sempre numerosi. È il modo per vedersi, perché molte volte, sai, beh, uno parla, sta qui, tratta, fa qualche cosa, può darsi le telefonate o non. Però quando uno va fuori, come succede a me tante volte quando vado in giro, conosco tante persone che veramente o ci ascoltano oppure si ricordano di aver fatto qualche altra cosa, per cui tante. Ecco, allora, a questo punto vogliamo pure ricordare che abbiamo ascoltato una bella canzone di Dario Baldambem. Che è successo adesso? Hai preso?
3: Ho preso i dettagli.
2: Che dettagli?
3: Per dopo.
2: No, ah, per dopo. Questo è il bello della diretta, quando uno ti trovi con il nostro ammiraglio, è così, è tutto, diciamo, lì alla mano quello che succede. E va bene, allora vogliamo passare a un'altra notizia di cui veramente sembra che è stata discussa parecchio in questo periodo, in questa settimana, dove anche ci sono state anche delle manifestazioni, che abbiamo visto che il governo federale vuole rivedere gli aiuti economici agli ex soldati. L'hai visto che infatti ci sono stati dei soldati che hanno depositato le medaglie lì al Parliament House, sì, a Canberra. E però, come abbiamo visto, che da tutto questo che è successo, cioè, l'opinione pubblica si è veramente espressa in maniera negativa, perché pensano che veramente se le persone che hanno servito e hanno avuto dei problemi, perché si sa benissimo che quando uno o viene mandato in guerra o qualche cosa, un sacco di problemi fisici, mentali, per cui hanno bisogno di il governo deve supportarle nel miglior modo possibile. La ragione per cui il governo ha deciso di rivedere questi aiuti governativi, perché secondo loro ci sono tante persone che ne abusano, non dovrebbero prendere tutto questo aiuto. Però adesso vediamo più o meno in futuro che cosa succede. Però guarda, la cosa che poi è successo che le persone che hanno intervistato, tante si sono lamentate su un'altra decisione, che sai, quella signora che ha ucciso tre persone con i funghi avvelenati, che è stato ormai all'ergastolo, lì sembra che gli hanno consentito una cura, un farmaco per poter perdere peso, motivo perché dicono che. Però tante persone si sono lamentate, dici, come se uno va in galera invece di non essere trattato come una star. Ci sono tante persone che veramente, cittadini onesti, che ne hanno bisogno, per loro è più difficile, invece per il governo sembra che, per questa persona sembra che sia stato, gli sia stata data questa opportunità per utilizzare questo farmaco a spese di noi contribuenti, dicevi.
3: Giovanni, io l'ho visto per televisione, sì, e dicevano, non lo so se lei, la signora, aveva già iniziato una cura di, sono iniezioni che tu devi fare nella pancia accanto all'ombelico.
2: Va bene, quello che come ho capito io, che lei aveva deciso di fare un'operazione, infatti quello lì che restringono lo stomaco, più o meno come fanno loro, per poter, cioè, in modo che ti sazi di più.
3: Vabbè, quello che
2: però fa... qui la cosa è un pochettino differente, e uno finisce in galera perché veramente ha creato qualche cosa, secondo me tira cinta, cioè appena acqua per un paio di mesi sicuro che perdi peso.
3: Ma ci siamo tutti meravigliati, coloro che vedono cosa sta succedendo a una persona che ha fatto morire altra gente innocentemente, no? Che poi alla fine, diciamo, quell'iniezione hanno sincerato che, a parte il fatto del costo, è anche un'iniezione che all'inizio, diciamo, lavora. Poi, dopo un po' di tempo, non fa più niente. È solo denaro sprecato.
2: Vabbè, non lo so, questo qui è l'unica cosa, da quello che dicevano, è che secondo l'opinione pubblica una persona che finisce in galera per cose del genere, uno non deve veramente trattarla, lasciare come facevano tanti anni fa, però per perdere peso sicuramente la possono mettere su un tapirulan, no? degli esercizi fisici, in modo, oppure come ho detto pure prima, pane e acqua come facevano tanti anni fa. Forse sarà un pochettino meglio. Bene, allora passiamo un altro stacco, dopodiché ci prepariamo perché sono le ore 19:24, siamo quasi arrivati alla fine, c'è un'altra mezz'oretta con voi e dopo continuano i campani fino alle ore 22 e passiamo a questa canzone che veramente sembra che, da come dicono, ha fatto un grossissimo successo in Italia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: E va bene, abbiamo ascoltato altri suggerimenti, abbiamo ricevuto anche un'altra una telefonata di un nostro carissimo radioascoltatore, il nostro carissimo Mario, e ci ha detto anche lui che ha ascoltato, ha visto questa notizia sul fatto, come abbiamo detto, che il governo federale vuole rivedere più o meno gli aiuti, cioè nei dettagli adesso non ci andiamo, negli aiuti a questi, agli ex reduci di guerra, eppure lui, secondo lui, anche lui è rimasto un pochettino, perché dice, beh, queste persone qui sì, hanno deciso di diventare, di arruolarsi negli eserciti, però se casomai vengono mandati in queste zone di guerra non è che ci vanno volontari, cioè vengono mandati perché il governo vuole che vanno lì, e per cui adesso secondo lui, ed è giusto che veramente può darsi possono più o meno rivedere gli aiuti, perché può darsi tante volte possono essere pure un pochettino non tanto controllati, però secondo lui anche il fatto di questa signora che gli hanno dato questo aiuto per poter perdere un pochettino di peso, anche lui ha detto la stessa cosa. Anni fa le persone che finivano in galera stavano a pane e acqua per tanto tempo, però non vogliamo ritornare a quegli anni lì, perché anche loro hanno dei diritti, devono essere trattati bene, però non trattati con i guanti bianchi, secondo me. E va bene, allora carissimo ammiraglio, questa sera sembriamo un pochettino uno più rimbambito di un altro, giornata veramente difficile, settimana lunga, è automatico che poi sa, perché noi veniamo direttamente da lavoro, cioè non tu. Allora tutto dipende dalla giornata come è andata.
5: Ma tu hai detto sempre, Giovanni, che tu vai a lavorare.
4: Per te.
5: Per me, perché sì, devi pagare, cioè con i soldi tuoi che paghi le tasse, così, mi pagano la pensione.
4: È automatico.
5: E me. Ecco, è così, una cosa brutta. Amici, diciamo, no?
4: Sì, hai perfettamente ragione, ma ecco perché voglio dire, molte volte uno lavora un pochettino troppo e la sera arriva un pochettino stanco, l'ultima cosa che vorresti fare. E poi, visto che questo caspito di Michele ha preso, che si è sempre impegnato con il lavoro, purtroppo, sai.
5: Vabbè, anche se stava qua eravamo sempre in tre.
4: Adesso siamo in tre, pur senza...
5: Non è che faceva tanta differenza, eh.
4: Vabbè. Allora, senti, passiamo un altro stacco musicale, dopodiché adesso piano piano vi accompagniamo fino alle ore 20 e dopo vi lasciamo nelle capacissime mani dei Campani. Questa bella canzone, Maria Posa.
6: Una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: È un'altra bella canzone, la regina del celebrità degli 883. E te le ricordi queste canzoni? Sicuramente saranno un pochettino differenti da quelle che tu utilizzi, cioè usi ascoltare.
1: No, quei tempi là, Giovanni, questa canzone la ricordo benissimo.
0: Mi fa piacere. Okay. E va bene, allora vogliamo ricordarvi, ragazzi, che dopo di noi continuano i campani. Il team di questa sera di Fede è rientrato Domenico, per cui c'è la signora Maria anche, Tony, al timone c'è Francesco, e parleranno questa sera, tratteranno nei dettagli la festa della Madonna di Montevergine. Per cui se volete chiedere qualche informazione un pochettino più particolare, beh, numero di telefono 83 40 77 00. Passiamo a un'altra bella canzone, questa qui è l'8 agosto 1956, una canzone dedicata per quando ci fu l'incidente delle miniere di Marcinel in Belgio.
1: Oh, sì.
0: E dove morirono un sacco di italiani pure, e veramente ho ascoltato questa canzone alcune volte, ti dico la sincera verità, mi è piaciuta parecchio. Beh, ve la passo.
1: Quanti anni fa, scusa?
0: 56. 8 agosto 1956.
1: C'era

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment.

0: appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
1: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
2: Beh, benissimo, siete sempre in compagnia con il programma No Varego Più. Il team di questa sera è stato G&G, Giuseppe e Giovanni, e ormai siamo arrivati ai saluti, carissimo ammiraglio, dobbiamo lasciare il posto ai campani.
3: Ma purtroppo è così, Giovanni, e non è che ci possiamo stare qua tutta una serata.
2: No, penso che questa sera è una liberazione, così, sai perché? Se due di noi, uno buono, non l'hanno fatto questa sera, per cui non ti preoccupare.
3: Come uno buono? Campo abbiamo fatto quel programma così bello.
2: Ecco, però non è verissimo.
3: Tu mi stai adottando la colpa, no?
2: No.
3: Tu.
2: Allora, senti, ammiraglio.
3: Fate giure.
2: Salutiamo così ce ne andiamo, va?
3: non gli date retta, che è bugiardo. Va bene, io vi saluto. Sono quasi le 8 e ci risentiremo la prossima settimana. Stessa ora, stesso programma. Chissà se sarà con noi anche Michele o Michele.
2: Tutto dipende dagli impegni di lavoro.
3: Appunto, sì.
2: E vabbè, anche da parte mia un salutone, a risentirci il prossimo giovedì, sempre se Dio vuole. Vi invitiamo a restare sintonizzati perché, come abbiamo già annunciato, dopo di noi ci sono i campani e vi auguriamo un buon weekend. Dicono che veramente sarà un weekend che farà abbastanza bel tempo, e se casomai potete godere il Royal Adelaide Show, fatelo, perché domenica è l'ultima giornata. Buonanotte a tutti e vi lasciamo con questa canzone, Avere un amico.
3: Buonanotte.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il presunto attentato a Volodymyr Zelensky, il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Ad annunciarlo è stato il premier norvegese Jonas Gahr Støre. Il presidente ucraino si stava dirigendo ad Oslo per i funerali di re Harald V. Il Cremlino intanto apre alla possibilità di un vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
4: L'incontro potrebbe tenersi a novembre a margine del vertice APEC previsto a Pechino. Secondo Mosca, Putin e Trump ne avrebbero discusso durante la loro ultima conversazione telefonica. Il Cremlino auspica inoltre una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti in tempi brevi. Al momento però non esiste ancora una tabella di marcia per arrivare alla soluzione del conflitto.
3: Domani il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Alla vigilia delle celebrazioni, nuovi video mai mostrati finora riaprono la pista saudita. Al centro della causa civile da 1.000 miliardi di dollari intentata dalle famiglie delle vittime contro Riyadh, in particolare una ripresa del Campidoglio e gli edifici del Congresso americano, l'obelisco sul National Mall, altri monumenti e punti nevralgici di Washington. I filmati oggi declassificati sono attribuiti a Omar al-Boyumi, considerato agente dei servizi segreti sauditi, accusato di aver aiutato i dirottatori. Legge elettorale, si spacca la maggioranza, saltano le intese e si allungano i tempi. Il servizio della redazione.
5: La nuova legge elettorale arriverà nell'aula della Camera il 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il Partito Democratico protesta e parla di un'ennesima forzatura sui tempi che ridurrebbe gli spazi per il confronto parlamentare. Sul testo resta intanto al 42% la soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Sfuma quindi l'ipotesi di abbassarla al 41. Ancora nessuna intesa invece sulla cosiddetta norma anticespugli relativa al peso dei voti ottenuti dalle forze politiche che restano sotto la soglia del 3%.
3: In provincia di Napoli è stato definitivamente cancellato uno dei simboli della Camorra. Si è infatti conclusa la demolizione della torre di Palazzo Fienga, torre annunziata, immobile confiscato alla criminalità organizzata e storico fortino del clan camorristico. Le operazioni di demolizione erano iniziate il 9 aprile. Lo sport e il calcio, la nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di categoria per la prima volta nella storia. Il passaggio arriva grazie al secondo successo in altrettante sfide ottenuto nel caldo pomeriggio di Lodz in Polonia, in cui le azzurrine si sono imposte per 3-0 sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalla neo entrante Ventriglia, doppietta ed eletta MVP della gara della FIFA, e di Appiah, quest'ultima al suo primo sigillo in nazionale. La Formula 1, il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing, lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull del 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen e il tedesco Sebastian Vettel. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Tempo di salame da Banquet Food!
8: I macellai di Banquet Foods
7: Angelo, Domenico e John sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
8: Veneto,
7: abruzzese,
8: calabrese,
7: dolce o piccante.
8: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
7: e tutto il necessario come il budello,
8: sale,
7: pepe,
8: finocchio,
7: spago per le gare
8: e vari tipi di peperoncino.
7: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
9: È tempo di salame da Banquet Foods!
10: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo!

0: Buonasera, buonasera a tutti, un saluto a voi tutti, dove voi vi trovate in giro per il mondo. Noi siamo qui in Sud Australia, Adelaide, a 215 Port Road, Amash, con la 531. Restate con noi perché le prossime due ore ci abbiamo tantissime novità. E noi siamo così contenti questa sera perché siamo la squadra piena. Andiamo subito a salutare il nostro grande tecnico Francesco Ventrice. Francesco, buonasera.
1: Buonasera, buonasera anche a voi Campani, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Sono 10 minuti passate le ore 20, oggi è giovedì il 10 di settembre del 2026. La temperatura al momento ad Animash 11 gradi e la Radio Italiana 531 vi augura un buon ascolto con i Campani.
0: Grazie, e se volete restare con noi 83407700 e finalmente dopo un paio di settimane il nostro presidente cavaliere, perché è molto molto importante questi giorni, io pensavo sera e mattina, speriamo che torna subito, è con noi questa sera. Domenico, davvero i nostri ascoltatori, includendo noi, ci sei mancato. So, facciamo che la Madonna ti dà tutte le benedizioni, perché non solo per la festa, ma per sempre, perché la festa finisce una festa e si comincia l'altra festa, l'altro dato. Allora, buonasera Domenico Zollo.
2: Giovanni, buonasera. Grazie dei tuoi complimenti. Buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa. Giovanni ha detto che è stato con noi per le prossime due ore. 83407700 è il vostro numero, il nostro numero di telefono. Telefonateci. Stasera parleremo un pochino di questa grandissima festa di Monte Vergine. Guardate, uno deve stare involved, si dice, per sapere cosa, quanto lavoro ci vuole per preparare una festa del genere. Grazie dei complimenti di nuovo Giovanni, e sono sicuro che passando la serata porteremo a tutti quanti i nostri ascoltatori il come e il quando di questa grande festa che avverrà fra un paio di settimane.
0: Grazie Domenico. Allora, carissima Maria, ormai sei ritornato sulla tua sedia.
3: Sì.
0: Ora è stato abbastanza, un paio di settimane.
3: Va bene, ma ci sta sempre, certe volte che uno si trova nelle situazioni che ci sono cambiamenti e dobbiamo approfittare della situazione.
0: Ancora devi andare like the flow, come va il vento.
3: Allora, speriamo, buonasera. Che non viene una tempesta.
0: Ma ti vedo ancora con sta sciarpa.
3: Va bene, dobbiamo ancora giocare.
0: Madonna. Vuol dire tu già te l'hai messo con tutta questa speranza che si vince.
3: Sì, andiamo, quando scendiamo in campo ci sta 50-50%, che uno può vedere il significato di come la squadra, come si sono allenati, come fatto, e poi dipende tutto dalla sera. That's it. Questo ci possiamo vedere.
0: Benissimo. Beh,
3: buonasera,
0: allora,
3: a tutti voi qua.
0: Tutto sta tutto
3: a posto.
0: Bene,
3: sì, sì, tutto
0: bene.
3: A posto, tutto in ordine.
0: Gli
3: siamo qua.
0: Che accompagni sono tutti orgogliosi.
3: Sì, sono
0: contenti.
3: Bravi. Sì, sì, sì, sempre, sempre. Sono bravi e io sono pure brava con loro.
0: Benissimo. Allora. Ormai c'hai tanta esperienza, tanta volontà e tanta pazienza.
3: Sì, quella sì, quella non
0: perché
3: deve mancare mai.
0: È importante, tante volte quando io penso e dico, vedi, beato coloro che danno il volontariato, c'è sempre un'opportunità per tutti, per aiutare al prossimo.
3: Sì, sì. Lo faccio, e io lo faccio con tutto il cuore e con tutta l'anima.
0: Grazie Maria. Tony, buonasera, bentornato dal tuo long drive con la tua compagna Maria.
4: Brava, brava.
0: La ringraziamo a questa sera Immacolata. Ringraziamo Maria perché è veramente stato un ottimo spuntino, e ringraziamo Antoni per il magnifico vino. So, grazie e bentornato. Speriamo che i sparici continuino a crescere, a così Maria continua a fare la frittata con gli sparici.
4: Va bene, buonasera a tutti voi qua, anche gli ascoltatori e ascoltatrici a casa. È sempre un piacere essere qua nello studio Sanremo, devo dire sempre. Scusate. È veramente lo spuntino, Maria è bravissima, ma quello di Immacolata ci mancava. La ringraziamo e bentornato, come ho detto, a Domenico.
2: Grazie.
4: È sempre un piacere averti e vederti benissimo proprio, bravo proprio. E speriamo che la serata tutto bene e ci sentiamo in seguito.
0: Ok, grazie Tony. Andiamo ai nostri sponsor e poi ritorniamo con voi. Restate con noi.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
9: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
8: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
9: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
8: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
9: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
8: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
9: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
8: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Siamo in onda, carissimi ascoltatori, a noi ci fa molto piacere. 8340770. Ok, allora Domenico, iniziamo il programma della Madonna, come e quanto.
1: Va bene.
0: Parlici un poco da quanto tempo siete andati in giro, state completando la vostra missione, si sta preparando già, avete tutto pronto per la festa diciamo spirituale e la festa sociale.
1: Giovanni, sì, come hai detto prima, noi incominciamo subito alla fine di una festa, si incomincia a preparare, a pensare, a parlare per la prossima, diciamo a chi dobbiamo invitare come predicatore, i dettagli che ci vogliono. Tu lo sai bene, oggigiorno non è più una festa, metti un filo e lampadine, si chiama festa. Qua i governi, i comuni vogliono sapere ogni punto e virgola, come fai, quante persone ci sono, eccetera, eccetera. Dunque noi incominciamo, perciò ci vuole tanto tempo per iniziare e completare una festa. Noi adesso abbiamo finito di andare in giro portando la Madonna per le case, per coloro che magari non abbiamo passato, ci dovete scusare, non è stato per cattiverie, però ci manca l'operaio, ecco, ci dico la verità.
0: I volontari.
1: Le persone che andavano in giro hanno arrivato a una certa età che non possono più andare in giro e noi non abbiamo tempo di fare più di una o due zone. Come devo dire, mio fratello Nicola si ha promosso di fare tre zone. Io ne ho fatto due, uno con lui, un altro su the West Suburbs di Adelaide, e devo dire che ognuno ci ha accolto con braccia aperte. Giovanni, ognuno ha detto
0: però l'opportunità di quel giorno, la Madonna sta lì, possono fare l'offerta, perché ci sono tantissime persone, specialmente anziani. John, noi vogliamo fare l'offerta alla Madonna.
1: Questo, ci sarà l'opportunità senz'altro se vengono alla festa. Devo dire che questa gente ci ha accolto con braccia aperte, finalmente la Madonna mi è venuta a trovare in casa. L'offerta è molto molto gradita, dico la verità, aiuta sempre un pochino a fare la festa, come si faceva in Italia. E devo ringraziare a ognuno, non abbiamo trovato mai una porta chiusa che dicono non vi voglio dare niente. No, è stato sempre un piacere chiacchierare con la gente, ormai ci conosciamo a nome, posso dire, e dunque è stato bello portare la Madonna in giro per le case come facevano i nostri di prima. Adesso abbiamo finito, stiamo incominciando a preparare per il lavoro fisico che ci occorre, per esempio, non questo weekend, però il weekend dopo, il sabato, incominciano ad arrivare le prime tende, poi mettiamo il big sign davanti alla chiesa che dice Montevergine, le arcade, e mano a mano facciamo l'impianto elettrico, e poi il venerdì prima della festa arrivano le altre tende e si completa tra venerdì e sabato, si completa il lavoro nei preparativi. Certamente la domenica poi alle 10 incomincia la processione intorno alle strade vicino alla chiesa, alle 11 c'è la messa. Al termine della messa certamente comincia la parte sociale, che noi dopo ascoltato, diciamo, fatto la Santa Messa, ascoltato il prete, eccetera eccetera, ci piace di starci un pochino insieme, chiacchierare un pochino, divertirci con un qualcosa da mettere in bocca, un mezzo bicchiere di vino. Per questo voglio ringraziare a Serafino, che lui ha telefonato a me questa volta, ha detto Domenico, quando passi ti viene a prendere il vino. Lo ringrazio di cuore, mi auguro che ci vediamo alla festa, senz'altro. A questo punto voglio anche ringraziare il nostro commentatore patron della stazione radio, Don Todino, che anche lui ha voluto donare dei vini per la festa. Dunque, grazie di cuore a voi due. C'è Pasquale Ferraro della Sanremo, anche lui ci non solo ci ha dato un po' di pasta, per caso, dice, per caso se finisci nei gigadielli non avete niente.
0: Avete la pasta.
1: Però ci ha dato pure la macchina per fare il caffè, le attrezzature, il caffè, eccetera, per fare il caffè quel giorno. Dunque, a questi qua, ognuno vuole fare qualcosa per far sì che la festa della Madonna di Montevergine continua oggi e nel futuro, così noi, diciamo, ci godiamo quelle tradizioni che hanno portato i nostri genitori e nonni qua in questa terra australiana, Giovanni.
0: No, no, fantastico. Poi l'altra cosa importantissima, devo ringraziare a Newton Centro, alla signora Loredana Salandra,
1: sì,
0: e a Blackwell, perché la cosa importante, tanta gente che non può essere presente, avete ordinato la televisione, la radio, so, possono ascoltare, vedere, e
1: sì,
0: poi speriamo che possiamo, dopo 2-3 settimane, quando la rifanno, anche noi la possiamo vedere.
1: Proprio così. No, sì, di nuovo devo, ci arrivavo a questo punto a ringraziare Blackwell Funerals e a Loredana Salandra con da Newton Central, perché hanno sponsorizzato la televisione Channel 44. Per coloro che lo sappiamo bene, ci sono tanti dei nostri che sono nelle case di cura, si possono godere almeno la messa della Madonna di Montevergine quel giorno dalle 11 in poi. Non so precisamente quando lo fanno rivedere di nuovo, però tramite questa stazione manderò informati per quando noi che lavoriamo, diciamo, il giorno possiamo sederci e guardarci questa messa di nuovo, a vedere chi c'era, chi non c'era, perché tante volte uno pensando al prete eccetera non possiamo guardare in giro troppo, però sì, la radio sarà là tutto il giorno, e dunque devo ringraziare anche al team della radio che ci fa questo omaggio tutto il giorno fino a tardi sera con tutti quanti. Dunque è una cosa che abbiamo collaborato per lunghissimi anni.
0: Abbiamo qualcuno a telefono?
1: Sì,
0: Domenico,
1: andiamo a vedere. Pronto? Dai. Pronto, buonasera?
2: Buonasera, Nicola Sebastiano.
1: Nicola, buonasera.
2: Come va?
1: Benissimo, benissimo. E voi?
2: Bene, noi tutto a posto. Ti volevo fare gli auguri perché non ho saputo che non tanto sei stato proprio, eh? Tutto a posto adesso.
1: Sì, grazie, grazie Nicola, grazie dei complimenti, sì. Sono stato un pochino a holidays e adesso sono tornato al lavoro.
2: E adesso ti devi preparare per tutto questo lavoro che devi fare.
1: Questo mi preoccupa un pochino. Mi devo fare, diciamo, lo zambaglione ogni mattina, l'uovo sbattuto, che ha marsala d'Ind, per riprendermi un pochino.
2: Ma adesso comincia a far caldo, allora ti senterai meglio.
1: Beh, questo è anche il mio augurio, Nicola, sì, senz'altro. O volere o volare, diciamo, mi devo sentire meglio, così possiamo preparare questa grande festa.
2: Io sono stato qualche giorno pure a dare una mano a Bartumucci là, adesso non so quando ritorniamo, ma prima della festa
1: ci date una bella pulita attorno alla chiesa. Sì,
2: sì, sì, già ci abbiamo preso, già ci siamo organizzati, adesso come il tempo è buono facciamo qualche cosa.
1: Bravissimi.
2: A pulire avanti là.
1: Bravissimo.
2: Tutto a posto, saluto a tutti, Giovanni, Maria, chi sta là.
0: Oh Nicola, è sempre un piacere ascoltarti.
2: Eh sì, mo dovevo telefonare la settimana scorsa, ma non ho telefonato.
3: Sì, perché eri impegnato, sei andato a show.
2: No, sì, sono stato veramente a show martedì.
3: Ti ho sentito.
2: Vabbè.
3: Buon ogni lavoro.
2: Ogni tanto mi faccio sentire qualche volta.
3: Hai fatto bravo.
2: No, volevo telefonare la settimana scorsa, ma dopo, siccome c'era stato qualcosa che avevo vinto alle bocce, non volevo esagerare.
0: Congratulazione, oh!
1: Eccoci.
2: È stata una cosa quasi all'improvviso, perché Antonia era sposa e non aveva con chi giocare. Allora è venuta con noi, Clemente e Antonia, abbiamo battuto a tutti, 4 su 4 partite senza nessun problema.
0: No, no, ma si vede proprio che avete fatto la squadra, avete formato questa grande squadra, congratulazione.
2: Va bene, auguri a tutti per la festa.
1: Grazie pure a voi, grazie.
4: Nicola, saluto anch'io qua Tony. Io ho patrinesti ieri, ti pensavo, sai, speriamo che vanno bene.
2: Ma senti, è tardi, a me già sono scoppati qua.
4: Allora sono fregato, scusa la parola.
2: Vabbè, ma a bocce non sei venuto domenica scorsa?
4: No, come sono? No, c'avevo altri impegni, non potevo venire veramente.
2: Vabbè, vai domenica adesso che giocano di nuovo.
4: No, domenica adesso andiamo per un trip a Porto Pire.
2: Vabbè, nemmeno io vado, perché a me non è che mi voglio andare sempre, no? Comunque, quando si può.
4: Comunque noi andiamo a fare un po' di pratica domani sera là, sai, venerdì sera.
2: E basta fare una camminata e ti fai la partita.
4: No, a fare la partita è una prova a Campania Club, andiamo.
2: Vabbè, allora vi saluto a tutti.
1: Saluto a voi. Ciao.
0: Andiamo ai nostri sponsor.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
7: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lochleas, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
9: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
10: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
9: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
10: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
9: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
10: I posti sono limitati.
9: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
10: Viaggio a Melbourne 2026
9: con noi di Radio Italiana 531.
0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre nello studio Francesco, Tony, Maria, welcome back a Domenico e John. grazie a tutti coloro che hanno telefonato, in particolare a Nicola Savestiano. Per ora ci abbiamo un'altra telefonata e ci dobbiamo scusare perché, carissimi, quando noi stiamo parlando a telefono non possiamo rispondere perché già ci abbiamo qualcuno. Lo so, il messaggio mi è arrivato, rispondete il telefono, già stavamo parlando. Ecco, ma siete con noi, buonasera.
11: Buonasera, buonasera a tutti i campani lì questa sera. Noi adesso...
12: I calabresi, gli italiani.
11: Noi adesso siamo tutti insieme al comitato e con il partner, siamo insieme al ristorante di Giama. Stiamo a fare una grande cena in onore con noi Armando Cirillo, siamo tutti insieme.
3: State vicino allora?
11: Molto vicino, sì, allora noi stavamo a scottare a voi.
1: Sì, sì. Quasi quasi si sente l'odore del vostro mangiare.
11: Sì, capito. E allora, come state tutti voi?
3: Bene, grazie,
4: bene,
3: tutto
4: bene
3: a posto.
4: Tutti, brava, altrettanto voi tutti là.
12: Dominic, noi siamo meglio di te perché noi abbiamo mangiato.
1: Perciò dico, si sente l'odore. Noi cambiamo di speranza.
12: Senti, vi passiamo Armando Cirillo perché siamo qui stasera per lui, per un ringraziamento per i suoi 30 più anni che è stato con la nostra radio. Io ho scoperto una cosa che adesso mi porta in corti perché... Nel 1970 gli ho tagliati i capelli e adesso l'ha persi.
1: vogliamo farci i nostri auguri anche noi ad Armando per i lunghissimi anni del suo volontariato per questa radio.
0: Don, prima che lo metti in onda, voglio dire chi è Armando Cirillo. È veramente stato un onore per me di conoscerlo tanti anni fa, sono quasi 30 anni, e non ci siamo mai contraddetto o uno contro l'altro. Armando Cirillo è da veramente una persona così gentile, così puntuale, così rispettoso, è da veramente, ci mancherà. E poi tutto il suo lavoro che ha fatto gentilmente e precisamente. Voi della radio, noi della radio siamo stati fortunati di avere una contante nel comitato che ha potuto guidare e essere sempre pronto quando il comitato aveva bisogno dei consigli. Grazie ad Armando, grazie alla sua signora, grazie alla sua famiglia, tutto il tempo che Armando ha messo per la 531.
12: Grazie per quelle belle parole che hai detto. Voglio dire buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera Armando.
12: Io voglio ringraziare tutto il comitato, tutti i membri della radio per i miei 5 anni che io sono stato tesoriere della radio e l'appoggio e l'aiuto che ho avuto da tutti. Io più ringrazio pure i sponsors che ci hanno aiutato per tirare avanti. Voglio pure ringraziare l'elemento del comitato che durante l'anno tutti ci hanno aiutato e particolarmente quest'anno che è stato un anno molto difficile per me, che ho avuto Dominic Rinaldi che ha aiutato a fare il lavoro che faccio io e Marco Petta che quasi ogni giorno ci teniamo in contatto e abbiamo lavorato insieme. Grazie tanto per il tuo appoggio e il tuo aiuto e grazie a tutti per questa grande sorpresa che è stata proprio una sorpresa che mi hanno preso. Dice andiamo a fare una cena e sono andato e poi vedo tutti questi bigliettini sul tavolo che dicono grazie mille Armando e dico ma io sono solo uno. Però grazie a tutti, grazie al comitato per tutto quello che avete fatto per me. Arrivederci.
0: Armando, prima che vai via, Domenico, ancora una volta voglio espressare il tuo lavoro al comitato, specialmente al commentatore Don Todino, perché una buona ditta, una buona organizzazione della radio si trova in queste condizioni perché ha avuto da veramente qualcuno che ha saputo sempre consigliare per avere una contante in casa, nel comitato. Ragazzi, non è tanto facile.
2: Grazie John, noi lo facciamo con cuore e lo facciamo per come lo fai tu, come lo fai tutti quelli che stasera siete lì, noi siamo a cena, voi siete lì per tenere la comunità informata, perciò grazie a tutti voi, noi siamo il motore e voi siete le ruote della macchina. Beh, senza ruote il motore non serve un cacchio.
1: Capito. Armando, guarda, da parte nostra sono sicuro che tutti quanti qua nello studio ti vogliono augurare il meglio della vita, dicendo grazie, come ha detto Giovanni, per i tuoi anni che hai servito questa stazione radio, portandola avanti, perché senza le cifre che vanno a posto, sono sicuro che non ci troveremo a questo punto qua, la stazione radio. Dunque, da parte nostra ti ringrazio, ringraziamo a te e la tua santa per averci portato avanti tutti questi anni.
2: Caro Dom, questo è il lavoro di tutti, l'unità fa la forza.
1: Senz'altro.
2: Ok, buona serata, che sta arrivando il dessert.
1: Allora, sono sicuro che ci avete come un tiramisù stasera.
2: Non ho capito.
1: Avete un tiramisù.
2: Dobbiamo tirarmi su. Ti passo Clementina di nuovo.
1: Va bene. Buonasera.
11: Buonasera a tutti.
4: Buonasera.
11: Grazie. Ci sentiamo. Ciao.
1: Grazie Clementina.
0: Ciao. Grazie, arrivederci. Buona ciao, ciao. Fortuna.
4: E buon ciao. Appetito,
0: Diamo un piccolo break, Domenico.
1: Senz'altro.
0: Francesco, dove ci porti?

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Non mancate, 21 novembre. Ok, carissimi ascoltatori, siamo appena sentito i vari ringraziamenti dal comitato della radio, in particolare dal bravissimo Armando Cirillo, ci fa molto molto piacere che ci hanno telefonato e così ci hanno dato un messaggio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ora con noi, fra poco ritorniamo al programma della festa della Madonna di Montevergine, non andate via, fate come ha fatto Nicola Savastiano, telefonate perché noi siamo qui nello studio, abbiamo bisogno di voi. Ma ora ci abbiamo due number one esponenti della radio, dei programmi, e il programma prima di noi, loro iniziano poi piano piano, è come quando mettono nelle ruote, cioè in Italia nelle ruote dei carri si ci metteva il grasso che così potevano camminare. Andiamo a salutare al carabiniere Gianni Silvestri e al marinaio Giuseppe.

0: Cioè, l'altra sera ha detto a Miraglia, da mettere là, ti avvicina là, avvicinati. Marì, fatene un pochino là. Ok, stiamo aspettando a Giuseppe.
1: Io sono pronto, Gio.
0: E io sto aspettando a te.
1: Vabbè, ma tu ormai mi hai messo in seconda fila a me.
0: No,
1: sì.
0: Prima a te che devi dare in saluto e poi a Giuseppe.
1: No,
0: prima
2: di... Vedi com'è geloso. No, io sto parlando con lui.
0: Ah.
2: Vedi com'è geloso, vedi.
1: No, veramente, ma prima di tutto voglio ringraziarti.
0: Ma lui, quando ha visto che stavamo dando il microfono a te, lui si è ammusciato. Da napoletano, no? Tu sei pugliese, napoletano, pugliese?
2: No, pugliese, pugliese.
0: No, no, aspetta, ma capisci ammusciata? Ho capito. Ok, Gianni.
3: Non griccato.
1: Allora, beh, buonasera a tutti, buonasera sia a te che sia il nostro carissimo Don Domenico, per fortuna che è ritornato di nuovo in salute e meglio di prima, anche la signora Maria, il nostro carissimo Tony che ha portato un bel bicchiere di vino. Ringraziamo a voi per averci, per il sì, infatti il mio collega parla sempre,
0: no? No, no, ma lui viene alla radio per parlare.
1: Lo so, ma si infila sempre.
0: E se no si sta a casa con la moglie,
1: vero,
0: guarda la televisione, riceve soltanto e non parla.
1: Senti,
0: lui ha deciso di venire alla radio per parlare.
1: Quello, infatti, io lo invito sempre a parlare e molte volte parla spesso, quello, e parla pure troppo, quello è il guaio.
0: Ah.
1: Senti, veramente vorrei cogliere l'occasione, ho sentito mentre che stavamo lì gustando le leccornie che ci ha portato la signora Immacolata, la signora Maria, anche il nostro carissimo Tony. L'intervista, cioè l'intervento che hanno fatto per Armando Cirillo, ti dico la sincera verità, io l'ho conosciuto appena arrivato qui, è entrato in radio una trentina d'anni fa, è stata sempre una persona onesta, una persona capace, una persona con cui potevi rivolgerti senza
0: parlare,
1: senza mai essere, senza, non si è mai dimostrato di essere superiore, arrogante, ineducato. Una persona con cui veramente potevi, e ti dico la sincera verità, avevo un grossissimo rispetto dal nostro carissimo padre Luca Pieroni, che qui in Sud Australia, padre Luca Pieroni, era una cima.
0: No, molto,
1: per dirti,
0: molto,
1: mi fa
0: bravissimo.
1: Piacere veramente che la radio ha riconosciuto qualcuno che veramente ha fatto qualcosa per questa stazione, perché ultimamente, scusami due secondi, scusami se ti interrompo, mi dispiace farlo, perché ultimamente vengono sempre riconosciuti chi per la radio non ha fatto un tubo. E io ricordo, lo dico sempre, quando la radio ha avuto bisogno, c'era il Campania Club con te, Don Totino che ci aiutava, e quello lì che venne, quello lì del Market, adesso mi sfugge il nome di quel
3: Petscalzi.
1: Petscalzi. Un altro signore che quando dovevamo partire, dovevamo iniziare a trasmettere, se non era per lui, che infatti... parente con, come mannaggia adesso, Cirocco, quello lì che viene alla chiesa pure, quel signore lì, queste persone qui, del resto, sono arrivate quando il letto è stato fatto, perché mi fa tantissimo piacere che hanno riconosciuto Armando Cirillo per il suo lavoro, per la sua educazione, quella è la cosa principale, l'educazione, che non esiste più qui.
0: Gianni, quello che ti volevo dire...
1: Scusami se mi sono allargato un
0: po'. Non abbiamo tempo, noi abbiamo tempo solo di dire cose positive. Questa mattina il giornale era pieno di persone che vanno in liquidation. La cosa che io ho stato sempre attento, bookkeeper, per mantenere i conti precisi, noi stasera, oggi, stiamo parlando di Armando Cirillo. La radio, devi pensare, anche nei momenti tristi, quando non c'era fondi, come quando Armando manteneva sempre, preparava sempre. So, vuol dire, il successo di una ditta, il successo di un'associazione, il successo di un club, è importante anche il tesoriere. So, quello io volevo... Non è che ti ho tolto la parola, volevo soltanto ancora esprimere, non ce ne accorgiamo noi quando è importante, quando io vedo e ascolti e vedi queste persone che vanno in liquidation perché lasciano i conti o lavorano 7 giorni, non le pagano, non le fanno, non mantengono le tasse in accordo, stamattina sul giornale 12 ristoranti in Adelaide in liquidation. Ciò vuol dire a Cirillo e alla radio grazie, perché tu non te ne accorgi se tu c'hai qualcuno buono in mezzo a te e che ti porti conto in Adelaide, è tutto facile. Quando c'erano i problemi che non si poteva pagare, perché abbiamo fatto anche delle grandi spese, Armando veniva fuori sempre con come e quanto. Ok.
1: No, perfetto. Voglio aggiungere questo. Scusa se ripeto di nuovo. Con Armando, oltre ad essere avere la sua professionalità, che era capacissimo, quello che di nuovo voglio non era una persona arrogante, una persona educata, una persona con cui veramente potevi rivolgerti senza essere né abusato e né messo da parte. Ti ascoltava sempre, ti dava le giuste opinioni, ti dava anche le risposte che tu chiedevi. Quello è Armando Cirillo.
0: Benissimo. Giuseppe, se ti avvicino, tu hai avuto l'opportunità di conoscere Armando Cirillo?
2: Mi dispiace, ma non, l'ho conosciuto qua, diciamo, ma non nei dettagli come
0: vi ho detto io.
2: Come avete voi.
0: Ma noi perciò siamo spiegato, perché c'è tanta gente, perché la cosa, carissimi, l'ultima 20-30 giorni, sto parlando proprio con tante persone che hanno tanta difficoltà. Oggi in business, il comune, la luce, l'acqua, l'assicurazione. L'assicurazione, so vuol dire che i costi per mantenere un piccolo business non puoi andare più avanti. Allora, se non mantieni i conti precisi, so tu devi vedere, io ho $100, ne devo pagare 200, a chi devo pagare prima? Tu devi vedere a chi è che ti può aspettare, oppure telefoni, vedi? E quello è il lavoro del tesoriere.
2: No, diciamo, mi dispiace non averlo conosciuto prima, nelle sue veci di
3: tesoriere,
2: hai capito? Ma purtroppo ormai è troppo tardi, perché lui c'ha altre cose da fare. E ascoltavo a Giovanni, che mi ha fatto capire qualcosa di più di capito. E anche tu, Giovanni, quello che avete detto voi ci ha messo sulla strada per capire che quella persona era una persona brava.
0: No, vedi, si trovano pochissime persone, tante di noi siamo tanto brave, però un momento all'altro facciamo uno scatto. Invece questo signore ci aveva tutta la sua pazienza. Nel comitato io ho partecipato, eravamo 30 persone. 30 persone per mantenere a tutti, e Gianni si ricorda, 30 persone. Il presidente, lui ha detto, io c'era, che sei il vicepresidente, e 30 persone intorno al tavolo stavano a 10 chilometri lontano, un tavolo fino e lungo. Come facevi a controllare a quelli all'ultimo? E poi, quando eravamo tanti, a ognuno ci piaceva di scherzare, parlare, no? Parlando che stavano bene, ti arrivava una botta sulla spalla, e ci facevamo io con schiaffo, passo schiaffo. Poi diceva, ragazzi, vogliamo andare avanti seriamente o...
1: Però Di Fede, devi pure chiarire che non eravamo 30, perché c'era pure la televisione allora.
0: Sì, sì, quando ci siamo riuniti per... La televisione, abbiamo avuto questa idea di iniziare la televisione, perché vedete, qui in Sud Australia ci sono 3-4 canali e maggiormente vengono dagli altri stati. C'erano 2-3 giornali, ora c'è un giornale. So, quando io sono andato in Italia con i premiers, solo la nostra regione Campania aveva 17 canali televisione. 17. E io dicevo all'autorità, ma noi del Sud Australia, allora il local government, i comuni, avevano $900,000 in banca, ma non hanno voluto dare un soldo a Canale 31, che poteva essere un canale di comunità. So, è molto molto difficile.
1: Ma scusa, Di Fede, dopo di quello, il Canale 31 è diventato quello il 44.
0: Capito. So, però non ha avuto quel push. Ammetti che veniva sopportato dal governo, sopportato dai comuni, perché i comuni hanno pure bisogno di dare novità. Se tutte le parti del mondo, se noi in Campania, che siamo 40% dei 120.000, siamo di quelle zone, 17 canali televisione, i premier dicevano, ma voi chi dovete da fare in Australia? Ok, allora cos'altro ci vuoi dire, Giuseppe? Perché noi andiamo ai nostri sponsor.
2: Effettivamente io ho finito, io, perché a quest'ora devo stare a casa.
0: Ok, perché mi aspetto. Ti salutiamo, allora, grazie.
2: No, grazie a voi che ogni giovedì ci invitate a dire le nostre...
0: Ma vedi, vengono fuori cose.
2: Sì.
0: Stando pochi minuti insieme, vengono fuori cose che tanta gente ha bisogno di saperlo.
2: Sono venute cose che... Io personalmente non ne sapevo che cos'è.
0: Ma è importante anche per i nostri ascoltatori, perché ci sono tantissimi, si pensano, per stare su un comitato, quello è una vita buona, quello si hanno fatto un buondino o spuntino, però il sacrificio e il tempo che ci vuole è tantissimo. Ciao Giuseppe!
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie. E ci sentiamo la prossima volta e congratulazioni carissimo Armando.
0: Ciao Gianni, andiamo ai nostri sponsor.
2: Ok. Ciao Domenico.
3: Buonasera.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 21 e due minuti.
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo salutato a Gianni e a Giuseppe e ora ritorniamo con Domenico Zollo, il programma della festa di Montevergine.
1: Giovanni, grazie. Allora, vogliamo sì tornare al nostro programma, incominciando quest'anno per la prima volta, scusate, per la prima volta non facciamo tutta la settimana la Santa Messa tutte le sere, incominciamo il mercoledì sera, cioè facciamo solo il triduo mercoledì, giovedì e venerdì. Incominciando con il mercoledì sera con la fiaccolata dietro della chiesa vicino alla grotta della Madonna di Lourdes, entrando in chiesa recitando il Santo Rosario e poi c'è la Santa Messa. Il mercoledì sera la messa è dedicata a tutte le famiglie, le nostre famiglie, sia giovani, sia bambini, sia adulti e diciamo certi di una certa età come noi. Venite perché sarà una serata in particolare per i nostri giovani, la messa sarà bilingue, dunque sarà anche in inglese e un pochino in italiano, così i nostri giovani possono ascoltare la Santa Messa nella lingua che conoscono meglio loro. Vi voglio invitare a tutti quanti di venire mercoledì sera 23 settembre, Maria, la luce delle famiglie. Questa sarà una serata dedicata ai nostri piccoli e giovani. Ci sarà anche un piccolo regaluccio per i bambini, la medaglietta della Madonna di Montevergine che sono appena arrivati dall'Italia, li ha mandato il nostro bravissimo Don Riccardo, l'abate di Montevergine, consigliando dateli ai bambini quando vengono a messa. Dunque questo è per il mercoledì sera. Il giovedì sera, Maria, madre della guarigione, la parola ci dice tutto, guarigione. Vogliamo vedere noi tutti quanti essere là, perché da parte mia personalmente so io questi ultimi giorni che ho passato e voglio che la Madonna davvero mi fa una grazia, non solo a me, ma a tutti quanti fa una grazia per guarirci, incominciando dal di dentro spiritualmente, uscendo fuori fisicamente, che ci dà davvero una grazia a tutti quanti di stare meglio nella salute della nostra vita. Dunque questo è per il giovedì sera. Poi il venerdì sera, come solito, è dedicato ai nostri defunti, coloro che ci hanno lasciato, sia amici, sia parenti, genitori, nonni. Come solito ci abbiamo la grande croce esposta nell'atrio della chiesa. Quando venite scrivete i nomi dei vostri defunti là sopra e questa croce sarà portata in processione in chiesa il venerdì sera per poi essere benedetta e incensata come si fa ai funerali, quando uno fa i funerali e così. Poi la domenica incominciamo con la processione alle 10 di mattina. Voglio invitare tutti quanti i nostri amici, le altre associazioni religiose di venire con i vostri stendardi e fare onore alla Madonna camminando per le strade nelle vicinanze della chiesa, ritornando in chiesa pronto per la messa alle 11. E dopo della messa delle 11, certamente alle 12 qualcosa, come finisce la messa, si incomincia il pomeriggio, diciamo, la parte sociale della messa, come si fanno queste sagre in Italia, si mangia, si beve, si ride, si chiacchiera, ascoltando un po' di musica, e così passa il pomeriggio, entrando nella serata, fino alle 9:30, certo, alle 9:30 verso le 10, finisce la festa. Voglio invitarvi perché quest'anno ci abbiamo un paio di complessi che uno suonavano insieme lunghissimi anni fa negli anni 80, 70, 70, 80 e 90, Nightlife. Sono sicuro che loro ci porteranno indietro con le loro belle canzoni italiane, sia napoletane, sia di tutta l'Italia, con le bellissime canzoni. E abbiamo anche un nuovo complesso, si chiama The Italian Stallions. È la prima volta che vengono in Adelaide per esibirsi e dunque vogliamo darci un'accoglienza fenomenale. Loro ci porteranno anche loro, diciamo, a spasso per l'Italia con le loro canzoni. Dunque voglio invitare tutti quanti di venire con noi e restare con noi il pomeriggio, la sera. Guardate. Le nostre donne stanno già preparando, Gian Maria accanto a me qua, che diciamo le frivole in mano per cominciare a cucinare trippa, pasta per servire. Dunque le altre ragazze che vicino alle zeppole vogliono fare le migliori zeppole di Adelaide. Dunque venite e dateci i vostri consigli, non consigli, ma dateci il vostro parere di come sono. Io, se fosse per me, mi mettesse là e mangiasse tutta la serata, non mi preoccupare. Però mia moglie
2: fare, non lo puoi fare,
1: non lo posso fare,
2: no.
1: Dunque c'è qualcosa da fare per tutti. Il pomeriggio abbiamo anche il petting zoo, Animal Farm, per i bambini. Vengono là, possono entrare, prendere un animaletto in mano, in braccio, per accarezzarlo. Ci sono tante cosette da fare, dunque è bello vedere. Ci sono delle vizie, certamente, gelati, fairy floss, donuts, dunque c'è qualcosa per tutti. Sono sempre orgoglioso di fare parte di questa grande festa. Non mi vergogno di dire che sono, usando una parola, come devo dire, sono tifoso di questa grande festa. Ormai ce l'ho nel mio sangue e voglio che abbiamo arrivato al 71esimo puntata di questa grande festa. Vorrei vedere che per lunghissimi anni ancora, magari con un'altra persona che dirige, però voglio vedere questa festa di continuare ancora per 70 anni. Di nuovo, per me però voglio avvisare e voglio dare un annuncio a tutti quanti di nuovo. Quest'anno facciamo solo il triduo per la festa della Madonna di Montevergine, no i cinque giorni come si faceva negli anni passati. Purtroppo fa un pochino freddo, è difficile per tutti quanti di uscire, dunque abbiamo ristretto un pochino facendo mercoledì, giovedì e sabato. Queste sono le tre sere principali. Il mercoledì, come ho detto prima, è per tutti quanti, le famiglie, includendo i giovani, i bambini, i piccoli, perché c'è una medaglietta che viene direttamente da Montevergine, mandata da padre abate Don Riccardo per i bambini, e vogliamo regalarla a loro. Il giovedì sera certamente è per i nostri, diciamo, anziani, ammalati, come tanti di noi. Partendo da me personalmente, ci abbiamo qualche acciacco e vogliamo che con qualche benedizione, qualche cosa, ci dà un po' più coraggio di continuare nella nostra vita quotidiana con le nostre famiglie. E poi certamente il venerdì sera di nuovo c'è questa messa per i nostri che ci hanno lasciato, sia fondatori della festa, sia familiari che ci hanno lasciato. Dunque vogliamo ricordarli in modo particolare per questa serata qua, scrivendo i loro nomi sulla croce, e poi questa croce viene portata in chiesa durante la serata, durante la messa, e viene incensata e benedetta con l'acqua santa come si fa nei funerali.
0: Domenico, so che tu hai coperto tutto, però sei stato molto in gamba di far sì che Nightlife, una delle migliori bande per tanti anni, da veramente che loro vengono quest'anno, sarà da veramente di essere venite presente, vedete, perché c'è un poco dappertutto c'è il Monteverdi Singers, ci sono i soprani, mamma mia, ma poi c'è anche John ed Eleonora.
2: Oh mamma mia, poi sono. Non si potevano mancare.
0: Non ci potevano mancare.
1: No. Non è festa se non ci sta Joan.
0: So, vuol dire, carissimi amici, venite, venite, che sarà da veramente una giornata di divertimento. Caro Domenico, devo dire già congratulazione tutto il lavoro che stai preparando. Oggi mi è arrivato l'elenco di tutti coloro che sono presenti. Madonna, quasi 40 ospiti. Congratulazione a te e congratulazione a tutti loro perché vogliono essere presenti lì quel giorno della festa. So, io ho guardato i vari programmi, ho guardato come televisione, radio, agende, so tutto, anche il giovedì sera. Speriamo che il comitato e l'autorità ci dà l'ok, trasmettiamo lì da, dalla chiesa. So, sarà da veramente una festa, come si dice in inglese, inclusive, a tutti, sì, tutti, tutti. Io con i vari politici che sto parlando non vedono l'ora di venire a questa festa.
1: Giovanni, questo è anche il mio parere. Ho ricevuto molte telefonate, emails, sì, veniamo, vogliamo venire, eccetera. Dunque, noi abbiamo mandato un libretto programma a tutti quanti, certamente, nessuno ha detto no, non voglio venire. Per, guarda, c'è sempre qualcuno per qualche ragione o un altro, non quel non giorno può, non può. Non
0: però può. Domenico, la cosa che tu fai per tanti anni, però quest'anno l'hai ancora più precisata, hai fatto sicuro il compito di tutti quando si rientra nella chiesa, dove gli ospiti si siedono, poi chi parla di un modo, chi parla di un altro, chi fa i canti, le dame che portano, so, vuol dire hai coperto qualsiasi cosa. Carissimo ascoltatore, venite, venite, venite, anche aprirai sopra la chiesa.
1: Certamente.
0: Che c'è tanto largo e vogliamo stare tutti insieme. Giovanni, ci facciamo un poco uno vicino a Nata.
2: Sì, Giovanni, però, come volevo dire, io so che anche negli anni precedenti, se non avete posto che volete stare in chiesa, c'è anche sotto la tenda che viene trasmesso tramite
1: il wifi,
2: quadro.
1: Sì.
2: Allora, se voi entrate in chiesa, non ci sta posto, allora c'è la possibilità che
1: vi potete sedere sotto
2: là,
1: il tendone e la messa la seguite con mezzo della
0: sopra.
2: Sì.
0: Andiamo ai nostri sponsor, poi ritorniamo per ritondare. Se c'è qualcuno 8340 7700 che sta ascoltando, così ci può dire pure se Domenico ha mancato qualcosa di non informare.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con...
6: A Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19, Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
0: Va ok, bene, andiamo a Tony che c'ha una dedica.
7: Sì,
0: Tony Uliano.
7: Sì, voglio salutare il mio carissimo amico che parliamo della serata che ci ascolta. Sto parlando di Tony Masullo, che ha detto che lui sa sempre la tagliata italiana, però vuole per ascoltare la canzone napoletana, perché anche lui è delle parti nostre, del napoletano. Allora noi ci mettiamo Soldato Innamorato. Va bene, salutiamo Tony, anche tutti gli ascoltatori assieme.
1: Saluti anche da noi.
8: Siccome fra qualche giorno, come tutti i ragazzi della mia età, 20 anni, partirò per il servizio militare. Che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto.

0: Ok, siamo fatto contenti agli amici di Tony con la bellissima canzone O soldata innamorata. Allora, Maria, tu c'hai ancora una cosa?
1: Ultima cosa, prima che andiamo a Maria. Giovanni, tu hai nominato questi Nightlife, che erano un grandissimo complesso degli anni 80-90, quando tu gestivi il tuo locale a Windsor Gardens. Sono sicuro che con loro ti hai incominciato a barare, a cantare Marina.
0: No, infatti Marina ho cominciato con Silvio De Vito.
1: Mamma mia, ancora
0: tantissimi anni fa. Una sera da giovane mi trovava allora si andava dai vari sposalizi, no? E allora io non avevo macchina e l'ho detto ti porto io devo andare verso . E mi ha portato. E Pavi ha cominciato, no, andà così, Marina, so con lui. Però con questi ragazzi, ti devo dire, con loro e con tantissime orchestre, c'è anche un'altra orchestra greca, Zeus.
1: Yes.
0: Che questi ragazzi cantano pure italiano, e un'altra orchestra croatian, tutte fisarmoniche. So, ti devo dire che abbiamo venuto così amici, perché quando venivano la gente noi ci dicevamo i greci italiani, prendi questi qua perché ti accontentano e prendi questi qua perché, ma loro erano bravi, tanti andavano a fumare, poi non mangiavano, poi volevano mangiare, invece questi erano una squadra, una team.
1: Sì.
0: E c'era un'altra pure bravissimo, WhatsApp friend, erano tre, sorella, fratello e Lucio. Ti devo dire che tu eri sicuro, potevi, loro camminavano per fatti loro, il bar camminava per fatti loro, gli sposi tutti contenti.
1: Giovanni, lo dico la verità, questi ragazzi, Nightlife, me lo ricordo, io ero giovane, dunque me lo ricordo che cantavano benissimo. Poi c'è una cosa, con tanti di questi complessi è facile, diciamo, a cantare con loro, come cantano, l'inflesso che mettono nella canzone. Abbiamo ascoltato Soldato Innamorato, se tu ci fai caso è una canzone che puoi cantare karaoke.
0: Sì.
1: Non vai male. Dunque con questi ragazzi si ci può cantare, anche se magari non conosci tutte le parole, però
0: il
1: ritmo lo conosci
2: e le parole si capiscono.
0: Domenico, tu quando un buono musicista, lui ti
1: accompagna,
0: ti vengono le parole, perché quando il musicista comincia,
2: okay, tu segui.
0: Allora tu segui, non so il perché, ti vengono le parole quando il musicista, però se il musicista non sa la canzone, sei rovinata.
1: Sì.
0: È meglio che non dammi
1: ti fermi, sì.
0: Allora ti ricordi noi due anni fa, un anno fa, abbiamo detto vicino a quel cantante, quale ti piace? Ma usa Racine, ma quasia, perché la gente, quando tu vuoi che la gente, che Maria ha lasciato un mandesino
1: e
0: la corsa a ballare. Ma no, quello è stato il best, quest'anno devi portare tutti.
2: Una parola.
0: No, ma perché
2: sì,
0: vedi,
2: no.
0: La cosa più bella è quando tutti hanno potuto partecipare con tutte quelle canzoni che la gente conosce.
1: Giovanni, nei riguardi di Maria, diciamo, vorrei tanto che tutti quanti venissero ad ascoltare un po' di musica, però noi anziani abbiamo mangiato, i giovani, nove mesi si presentano, ma io voglio mangiare.
2: Voglio la zeppola, stiamo. Però quest'anno possiamo fare due turni.
1: Se ci sta gente, perché no?
2: Uno andiamo avanti e uno torna indietro.
0: No, ma è...
2: Non lasciamo le caldaie sole.
0: Ci devo sempre la squadra.
2: Sì, allora, si può fare.
0: Allora tu preparati sempre sotto gli ordini del presidente e dici ragazzi, noi ora non ci prendiamo la mezz'ora, ci prendiamo un quarto d'ora, però l'altro quarto d'ora vogliamo a favore noi a ballare. Quando vi vediamo con Mandesino, facciamo come se fai il giro uno dietro all'altro,
2: tutti
0: a ballare.
1: A questo punto, Giovanni, che mi hai rammentato un'altra cosa, gli inviti sono già andati fuori, tutte le signore che negli anni passati hanno venuto per girare le zeppole, per la pasta, la trippa, eccetera. Anticipatamente voglio ringraziarle per il loro instancabile lavoro per lunghissimi anni. Io se passo mezz'ora dall'anima subito no, devo camminare, però loro stanno là per ore sane a girare, a mettere l'alice nell'impasto. Vengono delle zeppole squisite, l'abbiamo portata a casa, Giovanni, anche un giorno dopo, due giorni, sono ancora morbide abbastanza per mangiarle.
0: Io sto ancora a sentire il sapore e l'odore della pasta.
1: Ah.
0: Perché a me, tu sai, non posso mangiare carne, però la pasta, dobbiamo dire congratulazione alle donne che ti preparano, perché noi parliamo con tanti, è da veramente una cosa che ti fa ritornare. Io ora mo che penso in capo a me, che quando arriva l'una mi ha già presentato là un piatto di pasta.
1: Giovanni, no, mangia a trippa iena se vuoi. Guarda, devo dire la verità, quest'anno, l'anno scorso abbiamo finito la pasta, quest'anno abbiamo ordinato più di 200 kg di cicatielli. Dunque, figuratevi, 200 kg, ogni chilo ce ne vanno 6 portate?
0: 7 portate.
1: Allora, meglio ancora. Figuratevi quando piatti di pasta facciamo.
0: No, good. Ok, andiamo ai nostri sponsor e poi restate con noi che...
1: Torniamo a Maria.
0: La canzone delle bocce.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggia Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo, Francesco, Tony, Maria, Domenico e John, e ora Maria ci parla di qualcosa che tutti voi, quando siete visitato Vita Haba, avete avuto l'opportunità di andare sull'isoletta e quelli cavalli, alcuni di noi che avevamo le gambe buone, però eravamo sfiziosi di andare con i cavalli. Maria, allora, tu da quanto tempo ci manchi e quante volte ci sei stata?
1: Forse un anno che ci manco da Vita Hub.
0: Sei stato parecchie volte?
1: Sì, il nostro posto preferito il giorno dopo di Natale.
0: Ah.
1: Andiamo a picnic il giorno dopo di Natale a fare
0: sull'on lì sul proprio tutto, vicino sì, dove sì. Si può prendere
1: anche il bagno, tipo vai dall'altro lato ti puoi anche fare il bagno se vuoi.
0: Sono molto... È il giorno di Pasqua o a Natale?
2: A Natale.
0: Sì.
3: Santo Stefano.
1: Sì, i bambini stanno in vacanza, tutti andiamo così. È bello che uno si... Ci abbiamo tutti i leftovers del giorno di Natale, allora oppure noi abbiamo anche cucinato spaghetti là, sai, portato le pendole, o drip.
0: Ma do?
1: Sull'on.
0: Ma che cazzo! Non vi potete allontanare senza una sfaghettata.
1: Se passassi pure tu mangiassi un bello piattiello. Allora, volevo dire che il cavallo che tirava questo tram si chiamava Alberto. Ha fatto 13 anni di servizio a tirare sempre questo tram per portare. Andava,
0: ha portato parecchie persone.
1: Andava e veniva dall'isola, faceva... Però adesso gli ultimi anni era un poco, diciamo... si era incominciato a allentare un poco, però era il suo era il favorito della gente che parecchi lo conoscevano e lui era il leader degli altri cavalli. E allora adesso forse ci sarà un poco di tristezza che...
0: Quando ci ha lasciato questo cavallo?
1: Forse un paio di giorni fa, penso. Sì,
3: a 18 anni se non mi sbaglio.
1: Il 18, sabato è morto, aveva 18 anni.
3: Aveva 18 anni.
1: Yes. Allora era proprio, tirava questo tram che è 130 anni vecchio, diciamo, generazione di questi tram. Se voi ricordate, loro lo volevano anche togliere parecchi anni fa, volevano tagliarlo, e tante persone si sono lamentate perché tante gente, magari uno più giovane, camminava sopra il bridge, poteva così, però gli anziani volevano questo,
0: tram. Ha fatto un ottimo servizio.
1: Sì. No, ma però c'è stata la situazione che lo volevano
0: toglierle,
1: però vedi la forza di uno che parla così è rimasto ancora e ancora rimane. Siamo proprio fortunati che ancora, allora sarà un poco triste per, noi diciamo, to fill the issues, no? Per
0: riempire le sue scarpe.
1: Per aspettare, però forse ci sarà qualcuno che lo seguirà.
3: Era il cavallo preferito.
1: Sì.
3: Mi ricordo che ognuno andava lo accarezzava.
1: Sì, sì,
3: dunque ci mancherà senz'altro.
1: Sì,
3: guarda,
1: e dopo diventerà qualcun altro più favorito.
3: Questi animali diventano parte della nostra famiglia, questo cavallo in particolare per tutti i turisti. Noi qualcuno ha cats, dogs a casa, diventano parte della famiglia.
1: Sì.
3: Dunque,
0: chissà quanta foto la gente si è fatta questo cavallo.
3: Tutto il mondo.
2: Particolare, perché ognuno voleva.
0: Vuol dire che lui è finito questo cavallo per tutte le parti del mondo.
1: Sì, è come tu quando vai in vacanza, ti tiri una fotografia a Colosseo, poi ci sta una signora davanti a te che quello dice, vedi, mi sono fatta la fotografia con gli australiani. Però c'era anche il Colosseo.
0: Sì, sì, sì, sì. No, no. Molto, molto bello.
1: Allora, ci dispiace, ma resti in pace.
0: Resti in pace. Domenico, allora, tu cosa c'hai di novità per noi?
3: Io, Giovanni, ho questa famiglia, Brothers Mario e Nick Boffa. Loro hanno questa azienda sulla Glimbernois, se conoscete, Euro Appliances.
1: Yes.
3: Dunque, non sapevo che loro erano dalle nostre parti, diciamo, della Campania, e si hanno dato da fare, incominciando con One Container, che è venuto dall'Europa, dall'Italia, con delle robe domestici dentro. Adesso arrivano, diciamo, a fino a 30 milioni di dollari all'anno di turnover. È una cosa fenomenale per questi signori. Si hanno dato da fare, non solo per noi che andiamo là, vogliamo comprare un frigorifero o una cucina, però loro si hanno dato da fare con i costruttori, vendendo all'ingrosso. Tu diciamo, costruisci 100 case, io ti do 100 bagni, 100
0: stufe,
3: diciamo, cucina, eccetera, eccetera. Dunque, è una cosa che loro hanno fatto affari piuttosto su constructors, vendono anche, diciamo, interstate, Queensland, New South Wales, nel Victoria, qua dal sud Australia. Dunque, questi ragazzi hanno saputo fare questo mestiere, si hanno adattato al cambiamento di tante cose, e adesso vogliono ancora allargare questo business per portare ancora più roba dentro nel sud Australia, poi smerciarlo per queste case nuove che stanno costruendo dappertutto in tutta l'Australia.
0: Domenico, tu hai detto io non so da dove, come, quando, ma alle volte quando disse uno ci avevamo l'oro nelle mani, la moglie di Nick Boffa è la nipote di Armando
1: Masone.
3: Guarda un po', allora ci stiamo avvicinando ancora di più.
0: Ti stai avvicinando. Ora, io ti volevo dire, tu al padre Masone, che prenda la colletta con te, nella chiesa, sì, vedi, alle volte, anni fa dicevano che noi che seguiamo la parrocchia lo volevamo fare un caffè di parlare.
3: Aspetta, fermati un pochino. Tu hai detto il padre che prende la colletta nella chiesa. Allora questo è il fratello di Armando, Dominic e Giuseppina. È la figlia che si è sposata con questo signore. Guarda un po'.
2: Bravi, facciamo pure.
3: Meglio ancora.
0: E poi Nick, l'altro, si è sposato a una ragazza che porta il cognome di Padre Pio, Forgione.
3: Ah.
0: Ma di Pietralcina. Loro, Masone, sono di Pietralcina, i Boffa sono di Pesco. So, vedi un poco. E ti devo dire un'altra cosa ancora. Questa signora, la moglie di Domenico Masone, mi dice: John, tu vai in Italia, mi porti questa lettera a Pietralcino? Sì. Arriva a Benevento, nell'albergo che tu hai conosciuto, la ragazza che sta all'entrata ci va a domandare: signorina, come, quando, di dove sei? Di Pietralcino. E voi, Australia, io ho i parenti, e chi c'è?
1: Giuseppe.
0: So, invece di andare in giro a portare la lettera, gliel'ho data alla
1: a lei.
0: Però ti devo dire che Mario e Nick sono veramente persone
1: molto brave ragazze. Poi c'è anche la sorella Rita, che ha sposato Vince Daloia, che è pure un gran meccanico.
0: Rita è una cosa a parte.
3: Guarda,
1: ma per dire, la famiglia, i genitori, mio papà.

0: dalla loro porta e non hanno detto no, gli divenne. Hanno regalato qualcosa per la lotteria, per la Madonna di Montevergine, di cui li ringrazio di cuore. Giovanni, diciamo, gli fanno poca faccia tosta. Mi diceva a buon'anima si Corrado, voglio, fatto su là. What's the worst that can happen? Non apre nessuno.
1: No, no, ma sono bravissimi.
0: Dunque, no, li ringraziamo.
1: Io quello ti
0: di
1: diceva
0: cuore.
1: Che dobbiamo introdurre queste ditte nella festa di Montevergine. Perché solo loro, vedi, se ti danno anche una stufa o qualcosa per l'asta, aiuta alla festa, ma aiuta loro stesso. Perché vedi, loro ora si sono dati, figurati, tante persone, come mio figlio, ha voluto fare il barbecue, un sink, tutto fuori in the backyard.
2: Yes. Mio figlio ha fatto uguale, loro ce l'hanno fatto.
1: Hai visto? Allora, questo movimento che hanno fatto fortuna, perché il movimento, noi prima avevamo, come la suocera, la seconda cucina. La cucina, la main cucina, non ci ha mai cucinato. Però ora non si fa più la seconda cucina, ma si fa the barbecue area.
2: Yes.
1: So you understand?
0: Si usa là e là.
2: Sì,
0: guarda.
2: Funziona. Sì, sì.
1: So, vuol dire che hanno fatto la cosa giusta. So, congratulazioni a loro.
3: Sì, bravo.
1: Ok, Francesco, andiamo un piccolo stacco e poi salutiamo.
3: Pubblico, no, se no.
1: Lo conosci?
3: Complimenti, voglio farci anch'io.

0: Ok, allora Domenico, vogliamo, prima che ce ne andiamo ancora, ricordare come, quando ci dai una scrossata di corsa di quello che succede, questa festa quando è e dove?
1: Va bene, la festa St. Francis of Assisi Church, San Francesco d'Assisi, la nostra chiesa italiana, diciamo, dalla nostra parte.

0: La prima serata mercoledì 23 settembre alle 6:30 di sera. Si comincia alle 6:30 di sera con il rosario, recitando il rosario dalla grotta della Madonna di Duz dietro la chiesa, entrando in chiesa, e poi la serata sarà celebrata italiano e inglese con distribuzione delle medagliette benedette direttamente da Monte Vergine, da Padre Abate Riccardo. Giovedì sera è la serata della guarigione, dunque, come ho detto prima, vogliamo vedervi tutti quanti là per avere una benedizione dalla Madonna.
1: È un'unzione pure,
0: unzione per gli infermi e gli ammalati. Parlo da parte mia, io ne ho bisogno, dunque sarò là.
2: Non abbiamo tutti bisogno.
0: Venerdì sera è la serata per i nostri defunti, la croce sarà
2: allora,
0: nell'atrio della chiesa.
2: Fai un appello che se qualcuno non sta bene, questa è la serata importante giovedì sera.
0: Sì, ma io così ho detto anche, ne abbiamo parlato anche nella macchina, Giovanni, il giovedì sera per me è una serata particolarmente ricordevole, perché possiamo andare tutti quanti a farci dare una benedizione della Madonna. Come detto Mario, c'è anche unzione dell'olio degli infermi, e dunque possiamo ricevere questa grande cosa spirituale che ci porta un po' di salute, incominciando dentro di noi e uscendo fuori, darci forza e coraggio per continuare la nostra vita quotidiana.
2: Ma sono appena tre sere, mercoledì, giovedì e venerdì, so, io penso che ogni famiglia potrebbe fare il sacrificio di prendere a qualcuno che non sta bene e di venire a essere presente con noi. Noi promettiamo anche di broadcast da Kennedy Room, che possiamo a tutti coloro nelle varie parti che non possono venire, ci diamo l'opportunità, però che loro che possono camminare possono venire. La chiesa è grande, venite, venite, perché è importante, la Madonna vi vuole vedere.
0: Grazie Giovanni, sì, come hai detto tu, per coloro che non possono venire in chiesa per qualsiasi ragione, ascoltate la radio, perché trasmetterà tutta la messa a voi, ovunque vi trovate, a casa, nelle case di cura, in ospedale, ascoltate la radio, perché c'è questa opportunità di almeno sentire la voce, le voci dei nostri preti che vi porteranno questo messaggio nelle vostre case.
2: Va bene, allora noi iniziamo, che dobbiamo salutare. Tony, cominci a salutare questa festa della Madonna di Monte Vergine. Lo so che tu stai nel comitato di San Nicola, però la Madonna...
3: Ma io aiuto a tutti. È veramente per me una cosa forse prima di voi. Parliamo del 53-54 in Italia, spostiamo il quadro della famiglia della Madonna di Monte Vergine nelle campagne, da una parte all'altra, e poi
2: nelle case. E si pregava di sera.
3: Si pregava, si cantava, e poi alla fine si faceva anche un bello bicchiere di vino, si parlava
2: capisce.
3: Anche tutta la sera. Però era una cosa molto che, quando sono venuto in Australia, poi io, la prima volta che ho visto la processione partire da Glinde a Campbelltown, a Newton, era nel settembre del 60. E ci ho detto, qua abbiamo trovato, già si parlava dei miei fratelli che erano qua prime cose, però quella fu la prima, e io sono sempre partecipato, e voglio fare i complimenti a voi che avete spiegato così bene. E io vorrei anche raccontarvi dei, non voglio dire dei miracoli, ma cosa è successo, che mi sono sempre stato devoto e apprezzo e ringrazio il Signore per tutto quello che ho avuto.
0: Grazie,
3: saluto
0: grazie
3: a tutti
0: Tony.
3: Gli ascoltatori, a voi qua, molto piacere la vostra compagnia, e speriamo che la Madonna ci aiuti a tutti quanti, che ne abbiamo
0: senz'altro,
3: tutti bisogno.
0: Senz'altro. Sono sicuro che ci benedirà.
2: Grazie Tony. Maria.
1: Sì, è stata veramente una serata molto interessante, parlando ti attira un poco di più la fede per essere, di diventare con noi, di stare qua con noi e portarla distribuendolo agli altri nel domani, nel dopodomani, finché il giorno della festa e anche altrove. grazie per la serata e tanti saluti a chi ci ascolta. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao.
2: Ciao Maria, Domenico.
0: Grazie Giovanni, è stata una bellissima serata stasera. Voglio dare il mio grazie alla mia cara Immacolata che mi ha fatto come nurse questi giorni. Devo dire che non sono un paziente troppo dolce, facile, dunque però la ringrazio con tutto il mio cuore per la sua attenzione verso di me. A voi a casa ci risentiremo giovedì prossimo, magari portando alla fine la parte sociale della nostra festa di Montevergine. Ciao ciao a tutti, buonasera.
2: Grazie Domenico, da parte mia a voi carissimi ascoltatori un saluto, un abbraccio e ci risentiamo con me lunedì. Voglio ringraziare il nostro Francesco, grazie, arrivederci, buona fortuna a tutti.
4: Buona serata anche a voi campani, ci sono 56 minuti passate le ore 21, oggi è 10 di settembre del 2026, la temperatura al momento qui ad Animas è 9 gradi di temperatura e domani sarà l'11 di settembre, un giorno memorabile, purtroppo, ahimè, per una tragica situazione, le Twins Day, domani la temperatura sarà 21 gradi, la Radio Italiana 531 vi auguro a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
5: E siamo ancora in diretta per questa puntata del giovedì del Mangiadischi. Arrivano ancora messaggi legati alla chiacchierata con Max De Tomassi. Michele da Parabiago, anzi dalla Parabiago Bene, dice: io proporrei di cambiare le parole italiane e sostituirle alla brasiliana. Cominciare, è musica. Ciao Federica Forni.
6: Ciao Lucio Pasqua,
5: vedi,
6: buongiorno.
5: Non mi lasciate mai da solo.
6: Mai. Forse abbiamo paura di lasciarti da solo.
5: Forse è giusto, perché insomma non si può, io non mi spavento, non vado avanti da solo, capito?
6: Sei frizzato, diciamo,
5: sì,
6: rimani fermo.
5: Frizzato, assolutamente frizzato, come dite voi giovani. Vabbè, è giusto.
6: Grazie, mi prendo questo complimento.
5: Questo è un gap generazionale.
6: Tra me e te.
5: Sì,
6: purtroppo. Però ci incontriamo spesso sulla musica, devo dire la verità. È vero,
5: anche sui pianerottoli di Santa Rubra.
6: Sì, anche sui pianerottoli.
5: Sulla musica soprattutto. A proposito di musica, adesso in questa quarta parte ci sono tutti super classici.
6: Bellissimo.
5: Così.
6: Sai che io amo i classici.
5: Sì. Per esempio, io come faccio ad andare avanti se non con Federica Forni? Anche con Crosby, Stills, Nash, Young.
6: Esatto, Carry On.
5: Andiamo avanti così?
6: Andiamo avanti.
5: Andiamo.

0: Carry On, Crosby, Stills, Nash e Young. Continuano ad arrivare tanti messaggi al 335-699-2949. Salutiamo Silvia di Soncino. Chi altro ci scrive?
1: Ciao, ci scrive Nicolò, un messaggio che a me ha fatto ridere davvero molto, perché mi dice, mi chiede di dirti 6-7, come dicono i giovani. Io l'ho anche mimato.
0: Allora, 6-7 l'ho capito da poco. Ma
1: io
0: solo,
1: ancora non l'ho capito.
0: No, capito il concetto? No. Ho capito che a 6-7 si deve reagire.
1: Sì, sì, devi fare questa
0: perché
1: mossa.
0: L'ha fatto il Papa.
1: Sì, è vero.
0: Se no non me ne sarei accorto, non avrei capito. Non, ma che vuol dire? Non si sa.
1: No, io non l'ho capito.
0: Vabbè, Nicolò, spiegacelo tu. Poi c'è Michele che dice: manca solo Bernardini, dai che completiamo il trio del giovedì. Secondo te lo troviamo?
1: Non lo so, proviamo
0: a
1: cercarlo.
0: So, vediamo.
2: E voilà!
0: Ah!
1: Comparso.
0: Vedi, miracoli a Radio 1.
2: Simsalabim.
0: Addirittura, come sei vinto.
2: Caramba.
0: Sì, sì.
2: Basta.
0: 6-7?
2: 6-7. No, ma volevo dire a Federica, che ovviamente ha 18 anni, quindi...
1: Sì, sì. Magari. Sì.
2: Ma già, così, se si ha a che fare, se si interagisce con bambini, ragazzini di 12 anni, già ci sono nuove parole.
0: Ah,
2: già superato. Sì, assolutamente. Esattamente, insomma,
0: quindi 6-7 è superato.
1: Già sono vecchia, vedi?
0: Vabbè, salutiamo Polpo Mimetico, che è arrivato ora dopo una nuotata in una piscina vuota. Spettacolo. Da Roma. E poi Giacomo, Crosby, Stills, Nash e, per chi non risente del gap generazionale, anche Young.
1: Perfetto, direi.
0: Non fa una piega. Un saluto speciale al trio di oggi, appena ricomposto, con Federica Forni e Luca Bernardini. Ci sta un Lucio Battisti, no?
1: Secondo me ci sta sempre.
0: Ieri era l'anniversario della scomparsa, ne abbiamo parlato. E poi qualche canzone bella l'ha scritta.
2: 27 anni fa.
0: Alcune decine di canzoni belle ha scritto, tra cui questa, che amarsi un po'.
2: A proposito di grandi intro, sempre.
0: Di grandi intro, che ovviamente
1: riprendiamo il filone delle intro.
0: Esatto, e ce la godiamo in primo piano, ovviamente.
2: Godiamocela.
0: Lucio Battisti.

0: Vabbè, Amarsi un po', capolavoro incredibile, Sconforti e lacrime, così mi sento oggi, dice Francesco, capolavoro assoluto. E poi dice Michele, avete capito perché ho richiesto Bernardini? Gran gusto per le intro, ora mi tocca morire.
1: Ah, no,
0: perché...
1: No.
0: Vabbè, e poi sul fatto del 6-7, Niccolò dice, non ho capito bene manco io.
2: Perfetto.
0: Però i miei studenti dicevano che significa più o meno.
2: Ah, più o meno, ok.
0: E attendo i nuovi tormentoni di quest'anno.
2: Vabbè, aggiornaci, Niccolò.
0: Lo capiremo. E no, voglio salutare anche Polpo Mimetico, perché ci manda un vocale che ora non riusciamo a far ascoltare, ma ci dice che era con Domino Li Battisti.
1: Sì, un messaggio...
2: Io vorrei sapere di più.
1: Un messaggio sì. un po' inquietante,
0: ma interessante, perché poi dice che andavano in scooter insieme a fare i spenti, però sapevano le curve a memoria, e quindi
1: sì,
0: su quel com'è difficile,
1: per vedere se sì. È così difficile,
0: esatto,
1: morire.
0: Esatto. Vabbè, comunque.
2: Io sono affascinato, vorrei saperne di più.
0: Polpo, dicci di più sulla tua vita da coinquilino, da condomino
2: di Battisti.
0: Sì, va bene. Quando ci si poteva permettere di mettersi viaggiare sul lato B.
1: È vero.
0: Allora, ieri c'era Fabio Frizzi,
2: sì.
0: Il maestro che ci ha spaventato con la sua musica.
1: Abbastanza.
0: C'era un sottotema nella puntata di ieri legato ai film di James Bond, che in realtà non abbiamo esplorato perché abbiamo messo solo Live and Let Die.
1: Sì.
0: Però c'erano altre canzoni.
2: E quindi
0: canzoni.
2: Tu hai deciso?
0: Di ripescare una canzone che non abbiamo trasmesso ieri, perché tra un racconto e un altro, aneddoti, temi di colonne sonore, non siamo riusciti. Ma una canzone bellissima di Carly Simon, che fa parte della colonna sonora di un film che da noi è uscito come La spia che mi amava.
2: Ok, sì.
0: 1977.
1: 77, sì, quindi forse Roger Moore.
2: Sì, bravissimo, maestro.
1: Roger Moore.
0: Tra l'altro,
1: a proposito di intro, anche
0: sì.
1: Questa canzone ha un intro di pianoforte che ascolteremo, che è suonata dal grande Michael O'Martian, che è grandissima leggenda della musica americana, insomma, prodotto We Are the World. Insomma.
0: Vedi?
2: Per questo noi chiamiamo il maestro Bernardini in
0: certo.
2: Studio.
0: Per questo lo chiamiamo maestro.
2: Esatto.
0: Vabbè, nobody does it better. Nessuno lo fa meglio. Spiegare le intro.
2: Il maestro.
0: Sì, spiegare le intro. Nessuno lo fa meglio del maestro. Carly Simon.

0: Nobody does it better.
1: Così.
0: Senti, è arrivato, ragazzi, il secondo audio
2: follow up
0: del polpo mimetico.
1: Sì.
0: Che ci spiega meglio la storia.
2: Cioè che lui non è in realtà condomino di Battisti.
0: No.
2: Ma intendeva quasi compaesano.
0: Sì, stava nel paese subito sotto Appoggio Bustone, lì in provincia di Rieti. E poi lui è dell'80, quindi diciamo le generazioni non coincidono. Però aveva testimoniato proprio questo fatto qua, che alcuni più coraggiosi scendevano a fari spenti nella notte
1: con la Vespa.
0: Sulla Vespa o sulle macchine?
2: Sì, sulle macchine. Sì.
0: Conoscendo a memoria tutti quei tornanti e curvoni che stanno sotto Poggio Bustone.
1: Non farlo.
0: Non lo fate, assolutamente.
2: Vivamente sconsigliato.
0: Assolutamente sconsigliato. Roger Moore è lo 007 della nostra generazione. Duccio, la estendo anche a Luca, visto che siamo coetanei. E ricorda di aver visto al cinema Octopussy e A View to a Kill. È vero. Grandi film, bella voce, brava lei, ci dice Roberto da Aversa.
1: Con altra grande canzone dei Duran Duran, tra
0: è l'altro. Vero, sì. A View to a Kill, proprio, sì. Esatto. Ora, Ludovico Suppa consigliava di chiudere dedicando una canzone alle grandi giocatrici della nazionale di basket femminile italiano che hanno perso, ma hanno fatto un mondiale pazzesco.
1: Oh.
0: Battendosela con gli Stati Uniti, perdendo i soli 3 punti, con la Cina hanno giocato maluccio, con l'Australia avevano fatto una rimonta pazzesca, ma
2: poi
0: purtroppo
2: hanno perso.
0: Per una Heroes?
2: Ma sì.
1: Beh, direi proprio di sì.
0: Potrebbe starci.
2: Ci sta benissimo.
0: Peraltro io avrei la versione integrale di Heroes, quella da 6 minuti.
1: Accidenti.
0: Forse potremmo salutarci qua e chiudere con questa meraviglia.
2: Mi che sembra ne una scelta che adeguata.
0: Che più o meno quasi c'entra. Allora io ringrazio Serena Mancarella in console.
1: Certo.
0: Poi Luca Bernardini in regia e in voce.
1: Grazie a voi come al solito, anche per avermi accolto, insomma, in studio.
0: È sempre un piacere. Federica Forni in redazione e in voce.
2: Grazie mille, Duccio.
0: Max De Tomassi, che è stato qua ospite a sorpresa. Ci ritroviamo domani, sempre alle 13:30, con Max Dedo.
1: Sì.
0: È una puntata tutta sui grandi arrangiamenti orchestrali.
1: Quindi
2: urca.
0: Forse ti toccherà tornare, Luca, a dire qualcosa.
1: Volentierissimo.
0: Sì. Tra poco, dopo di noi, il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Grazie a tutti.
2: Grazie a te, Lucio.
0: Ciao Federica.
2: Ciao.
0: Ciao Luca. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Heroes.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
4: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La Banca Centrale Europea aumenta il costo del denaro di un quarto di punto. Il tasso di interesse sui depositi sale al 2,25%, dal 2,25% al 2,50%. Quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. Riviste al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. E questo grazie a una capacità di tenuta dell'economia maggiore delle attese, spiega il Consiglio direttivo della BCE, riunitosi eccezionalmente a Berlino. La cronaca, si concentrano sui buchi nelle chat tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci, le indagini sull'attentato all'ex conduttore di Report. Intanto il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per il faccendiere pluripregiudicato che ha confessato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del giornalista.
3: Resta in carcere e restano contro di lui tutte le accuse mosse dalla Procura di Roma: tentata strage, detenzione d'uso di esplosivi, minacce e danneggiamento. Resta anche l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame, quindi, hanno creduto all'impianto accusatorio della Procura Capitolina, per la quale la dinamica, il movente della bomba, piazzata sotto l'auto di famiglia del giornalista Rai a Pomezia lo scorso ottobre, sono ancora tutti da chiarire. E sotto la lente di chi indaga finiscono presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. È quanto sta emergendo dall'analisi dei cellulari e del PC sequestrati al faccendiere. I buchi nelle comunicazioni risalirebbero a fasi antecedenti ma anche successive all'attentato. Anche la cancellazione di alcune mail e di numerosi messaggi sembrerebbe sospetta agli occhi di chi indaga. I periti incaricati dalla procura a breve depositeranno una relazione sui dispositivi sequestrati a Lavitola, ma anche ai quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Rispettiamo la decisione del Tribunale del Riesame ed aspettiamo le motivazioni, ma presenteremo ricorso in Cassazione. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, come concordato con il medico di famiglia e sanitari dell'ospedale, così si legge nell'ultimo bollettino diffuso. La situazione, si spiega, resta delicata. I familiari hanno chiesto il massimo riserbo sulla struttura nella quale l'esponente radicale, leader di Più Europa, 78 anni, è stata trasferita. L'omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere stata gettata dal balcone nel 2024 a Piacenza dal fidanzato, allora 15enne. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il giovane. La famiglia della ragazza si è detta particolarmente insoddisfatta per la riduzione della pena. Aurora, ha spiegato l'avvocato, è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa. Il maltempo che sta colpendo il centro-nord, una donna è morta alla tisana Udine dopo essere rimasta intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato. Un'altra donna incinta, sempre bloccata in un'auto, è stata tratta in salvo in provincia di Venezia. Particolarmente colpite le province di Grosseto e Livorno, in Toscana oltre 60.000 fulmini. Tra i danni anche il crollo di un solaio al Palazzo di Giustizia di Milano. Intanto agosto è stato il mese più caldo finora registrato, lo certifica il servizio satellitare Copernicus. Sentiamo Antonello Pasini, climatologo del CNR.
4: Ovviamente il fatto che l'agosto è stato il mese più caldo della serie storica dal 1950 a oggi e anche l'estate più calda di tutte nell'Europa centro-occidentale. Noi ricordiamo tutti la famosa estate del 2003, un'estate che forse doveva ripresentarsi fra 50 anni e invece dopo 20 anni purtroppo l'abbiamo scavalcata.
5: Altro dato cruciale?
4: Le temperature del mare, i massimi storici su tutto il pianeta, destinate ad aumentare ancora perché c'è in corso il Niño, che avrà il suo massimo verso fine anno ma durerà anche per i primi mesi dell'anno. Prossimo.
5: Oggi piogge e calo termico, vuol dire che è tutto finito?
4: Assolutamente no, questa è l'altra faccia della medaglia. Nel momento in cui l'anticiclone africano si ritira, ecco che arrivano le correnti più fredde e creano queste precipitazioni violente. Quindi di questo c'è da preoccuparsi adesso in autunno, perché il Mediterraneo sarà ancora molto caldo, fornirà tanta energia, tanto vapore acqueo all'atmosfera.
5: Politica in grave ritardo, ma bisogna proteggersi ora e per il futuro.
4: Assolutamente, bisogna tagliare le nostre emissioni da combustibili fossili, diminuire diminuire la deforestazione e riforestare e andare anche verso un'agricoltura più sostenibile.
5: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Reseco bancario dall'assemblea straordinaria di Intesa San Paolo via libera al maxi aumento di capitale finalizzato alla conquista di Monte Paschi. MPS rappresenta una storia unica nel panorama mondiale che vogliamo preservare, così il numero uno di Intesa Carlo Messina. Per il futuro di Assicurazioni Generali, Messina promette stabilità dell'azionariato e indipendenza. L'istituto toscano però non rinuncia a difendersi e deposita in Consob i documenti per le OPAS su Banco BPM e Banco Generali. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda, il prossimo GR alle 16.
0: L'estate in onda.
1: L'estate in onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi, insieme a me
6: c'è Marzia Valetutti Carbone e oggi non possiamo dire la solita frase sul caldo di cui tanto ci lamentiamo, perché qui a Roma ha fatto una
1: nubifragio. Siamo arrivate con le gondole, ce le hanno prestate da Venezia. Da Venezia, come si dice? Con la simf così?
6: Da Venezia, va più che bene. Da Venezia.
1: Ci correggeranno i nostri ascoltatori di tutto il Veneto.
6: E salutiamo.
1: E oggi, cara Marzia, parliamo di un tema che in qualche modo ci riguarda, perché è il parlare in pubblico.
6: Casca a fagiolo, come si suol dire.
1: Eh sì, perché poi nella nostra vita c'è sempre stato un momento, magari anche da piccini, in cui abbiamo deciso di parlare in pubblico, magari per fare uno spettacolino davanti ai parenti, magari per fare una sorta di comizio a scuola, alle elementari.
6: Per recitare la poesia di Natale, rigorosamente sulla sedia, con tutta la famiglia che ti ascoltava. E d'altronde noi ci abbiamo aperto
1: Perché la famiglia deve assolutamente, in qualche modo, aiutare queste prime, no, voglie di parlare in pubblico.
6: Ascoltare le poesie del Natale è un obbligo, e oltretutto noi abbiamo proprio aperto, se ti ricordi Vale, con il tema delle prime volte, perché c'è sempre la prima puntata di L'estate in onda, perché c'è sempre una prima volta nella vita che noi ricordiamo, e oggi vogliamo sapere da voi ascoltatori qual è stata la prima volta che avete parlato in pubblico. Raccontateci che contesto era, se avete fatto una bella figura, se avevate paura, perché poi parlare in pubblico ci espone sempre un po', non tutti riescono con facilità.
1: Non è facile, forse oggi sveleremo anche qualche trucchetto del mestiere, chissà. Diteci quindi qual è stata la vostra prima volta nel public speaking, diteci se è stata una cosa, un'esperienza positiva piuttosto che una figuraccia. 335-699-2949. E ora ascoltiamo un po' di musica, ti va Marzia?
6: Beh, direi proprio di sì, perché c'è James Blunt con Taste Like Summer.

0: Like Summer di James Blunt, il cantautore britannico che, pensate, nel corso della sua carriera ha venduto 20 milioni di album e 23 milioni di singoli. Quindi, insomma, voglio dire, James Blunt,
1: numeri da capogiro.
0: Numeri da capogiro, ormai ci accompagna da tantissimi anni ed è sempre un piacere sentirlo. Ma torniamo a noi, perché oggi qui all'Estate in Onda c'è un argomento che cade a fagiolo, perché la radio è fatta soprattutto di comunicazione
1: con la voce, e quindi, insomma, in qualche modo ci sentiamo di portare questo fardello oggi per la domanda che abbiamo lanciato, relativa appunto al parlare in pubblico. Quindi, quando è stata magari la prima volta che avete parlato in pubblico, o in cui magari avete fatto un po' una figuraccia, eh?
0: Beh, può perché succedere. Le prime volte può capitare, con
1: anche
0: non è
1: le
0: preparato,
1: seconde,
0: anche le seconde, le terze, le quarte. Noi vogliamo, senza giudizio, noi vogliamo che ci raccontiate le vostre prime volte nel parlare in pubblico, anche perché, cari ascoltatori, non lo sapete, ma oggi noi abbiamo chi ci può accompagnare in questo viaggio.
1: Salvare, direi.
0: Ci può salvare nel public speaking. È arrivato il momento di presentarla?
1: È arrivato il momento di presentarla. Lei è già qui con noi, nasce come cantante lirica, quindi pensate l'estensione, la potenza della sua voce, ma poi in qualche modo diventa anche attrice, nonché esperta di teatro, nonché docente, formatrice. Sto parlando di Silvia Gavarotti. Ciao Silvia.
2: Ciao, ma pensa che presentazione, una roba proprio... Ciao.
0: Te la meriti Silvia. E oltretutto, sai perché è meraviglioso averti qui? Perché tu non solo ad oggi sei una grandissima comunicatrice e insegni nelle accademie e alle aziende l'arte del saper comunicare, oltretutto lo fai anche con un metodo alternativo e innovativo che unisce la connessione col pubblico, certo, il sentimento, e dopo ne parliamo. Però tu sei anche un esempio di resilienza e di superamento dei propri limiti, perché tu inizialmente con la comunicazione avevi qualche problema.
2: Ah, tanti problemi. E sono stata balbuziente fino ai 15-16 anni, terribile, un incantesimo.
1: E poi pazzesco. Non si direbbe.
2: Perché quando lo sciogli. Allora, la balbuzie che mi ha accompagnato veramente, altro che parlare in pubblico, già solo quando dicevano oggi interroghiamo, e quando arrivavano a Gavarotti io mi volevo già ammazzare. Okay. Invece le consonanti, no? Si trovano un sacco di mezzucci per sfondare ste porte che in qualche modo si chiudono. Il canto, la respirazione, la connessione con le emozioni, la postura, quindi lo studio del canto, la tecnica vocale, sono una cantante lirica, quindi poter utilizzare il proprio corpo come cassa di risonanza, vibra tutto quello che è osseo, noi siamo uno strumento a fiato, e quindi mi ha messo un po' in ordine il condominio delle emozioni, quindi questa è stata una cosa fondamentale, e non prendeva più il sopravvento.
0: Questa cosa, la balbuzia, questa cosa è molto bella, oltretutto ci ricolleghiamo anche come il canto ti abbia aiutato a esorcizzare questo problema. Mi ricorda molto tutti i ballerini che io e Valentina abbiamo avuto ospiti qui, che invece grazie alla danza sono riusciti a superare la timidezza.
1: Sì, in qualche modo era la loro maniera di esprimersi, quindi in quel momento usciva la loro anima e lo facevano senza filtri, insomma.
2: Certo, sicuramente allineare tutto quello che sono le emozioni, la voce, accettare il proprio corpo, ti cambia proprio il modo di stare al mondo, non hai più il timore reverenziale, non vivi più il giudizio, se sei il primo a non avere giudizio di te in qualche modo. E la balbuzia poi è una cosa particolare, perché un balbuziente può stare dentro ad una stanza da solo, sereno, e fare monologhi e non si incarta mai, come si palesa un essere umano, il suo valore,
1: l'approccio con l'altro che in qualche modo sparisce, blocca e frizza.
2: Sì, sparisce il tuo.
1: Ma ho una domanda legata, scusami, io rimango un attimo ancora su questo discorso della balbuzie e del canto, cioè come hai iniziato a cantare sapendo in qualche modo che avevi questo, tra virgolette, problema o comunque difficoltà?
2: Io intorno ai 16-17 anni ho cominciato a fare l'aiuto elettricista in teatro, cioè un modo per uscire di casa e partire, l'ho trovato, e quindi sono stata elettricista e capo elettricista di una compagnia di operette, lì ho sentito cantare per la prima volta.
1: Okay.
2: E studiavo già chitarra classica, però il canto era proprio una roba che ho sentito, sti esseri umani che avevano un volume, una qualità

0: parlare per lavoro, soprattutto in pubblico, ma è una cosa che faccio, ma che in realtà non mi piace per nulla. Difatti il mio sogno lavorativo era invece fare il bibliotecario, quindi leggere, magari penso leggere tra te.
1: E allora leggiamo anche Enzo, che ci scrive da Cagliari, che in terza superiore gli hanno fatto una domanda in fiera davanti a centinaia di persone, erano studenti come lui. Dopo aver percorso molti metri e gradini quasi 40 anni fa, ricordo un'ansia tremenda. Quindi immagino che Enzo ha dovuto rispondere a una domanda davanti a tantissime persone e ha avuto un'ansia pazzesca, ma vogliamo sapere se ad oggi quest'ansia è superata o meno, perché poi le prime volte possono darci una sensazione, poi dopo magari sei diventato come la nostra Silvia,
0: in scioltezza.
1: Insegna anche come comunicare oggi,
0: sì. Come gestire l'ansia, credo.
2: Sì, sì, assolutamente, fa parte delle emozioni, quindi devi mettere in ordine tutto e la priorità è avere l'urgenza di comunicare qualcosa di importante per gli altri. Se ci credi tu, ci crederanno anche gli altri, e quindi avere il piacere. La comunicazione è un atto di generosità, punto. Noi comunichiamo tutto il giorno con i figli, con la famiglia, cioè abbiamo interazioni e relazioni, e cercare di... Io sono un'appassionata di etimologie, vado a cercare che cosa vogliono dire le parole che usiamo, che non sappiamo.
0: Noi forse... abbiamo anche inventate alcune qui, tra l'altro, alle stati in onda.
2: E poi allora ne parliamo.
0: Sì, dopo ne parliamo.
2: Voglio mettere nell'elenco. Voglio solo dirvi che sicuramente, magari lo sapete, non lo so, ma la parola coraggio, che non è il contrario
0: arriva
2: di paura,
0: arriva
2: da cor, certo, il latino, e vuol dire semplicemente fatto con il cuore. Quindi la paura deve esserci, c'è, molto bene.
1: Ed è il motore, oltretutto.
2: Certo, è l'adrenalina.
0: E anche lì credo che, insomma, appunto abbiamo parlato di cuore, di coraggio, di emozioni, è da lì che si va alla famosa comunicazione animica, quindi dell'anima.
2: Sì, attraverso tanti esercizi teatrali, quindi voglio, lo spazio, la respirazione, il come ti muovi e come dici le cose, perché la voce manifesta chi sei. E no, ci sono delle voci che sono magari ingabbiate, non so se vi è capitato di incontrare donne di 55 anni che hanno delle vocine magari sottili, così, che ancora non hanno trovato il centro,
1: la loro dimensione, sì. Come un po' quando ti stringono la mano le persone.
2: Brava,
1: che ti danno
2: la seppia, ti danno
1: la percezione che hanno di sé. E a proposito di ansia, vorrei condividere con te, Silvia, con Valentina e con i nostri ascoltatori un mio personalissimo modo di sconfiggerla.
0: Vai, questa mi interessa.
1: Ricordo la prima diretta che ho fatto, insomma, ed ero agitata perché chiaramente devi parlare davanti a milioni di telespettatori, e ci fu un regista di nome Riccardo, che saluto, che mi disse: Marzia, smettila di avere l'ansia, anzi all'ansia dalle un nome, dalle una sorta di personificazione, in modo tale che tu potrai mandarla via chiamandola per nome. Io l'ho chiamata Giorgio, la mia ansia, e non mi chiedete perché non ho alcun tipo di trauma legato a nessun Giorgio nella vita, però quel personificare un sentimento che mi sfuggiva, perché io non sapevo cosa fosse l'ansia, era un qualcosa che esisteva ma per me non aveva una forma, eppure dare un nome a quel sentimento e parlare...
2: Certo.
1: Con quel nome mi ha aiutato a mandarla via.
2: Sì, io credo che il problema di tanti sia avere paura di deludere le aspettative degli altri. Perché se tu sai che cosa vuoi dire, se ci credi davvero, sei tu, è il tuo spazio. Noi siamo unici, siamo tanti, ma la cosa bella è che ognuno ha una storia diversa. E allora già solo... pensare un attimo a da dove arrivi, che è un po' la regola del personaggio, no? Quando si studia un personaggio devi sapere da dove arriva, dov'è, chi è in quel momento e dove deve andare, per avere una traccia. E allora se ci fermassimo un attimo e se pensassimo a quante cose abbiamo risolto, a quante paure abbiamo avuto, problemi, colpi di scena che non ci aspettavamo, e poi ci troviamo davanti a 100, 400, 5000, è uguale, perché la fonte siamo sempre noi, è un po' questo.
1: Credere in se stessi.
2: Certo.
0: E anche Ben Harper ha voluto esplorare quello che è un po' il tema delle barriere nella comunicazione, infatti pensate che questo brano è stato raccontato in ben 7 lingue, addirittura anche tradotto nel linguaggio dei segni. Allora ascoltiamo Ben Harper con Shine qui su Radio 1.
1: E a proposito di linguaggio dei segni, ultimamente sui social è andato virale un video di una ragazza che traduceva il testo di una canzone al fidanzato che era sordo. Quindi bello, questo video meraviglioso di questa coppia così innamorata ha spopolato sul web, perché ad oggi forse è

0: la gentilezza e l'attenzione all'altro che manca. E qui ritorniamo proprio alla comunicazione che la nostra Silvia Gavarotti raccontava proprio come un atto di altruismo verso il prossimo.
1: Ma certo,
0: sì. Vero Silvia, da questo nasce la connessione di cui tu parlavi con il pubblico.
1: Ma sì, sono tutti esseri umani, nel rispetto del fatto che non conosciamo la loro storia, è chiaro che noi parliamo e raccontiamo qualcosa che vogliamo davvero condividere perché pensiamo sia utile, che sia un progetto. Ispirare, istruire e intrattenere sono i tre paletti fondamentali. Quindi puoi dire anche una cazzata così che può far ridere tutti, e puoi dire qualcosa che lascia un seme, che magari germoglia, un punto di vista diverso.
0: Cioè, tu hai anche delle tecniche di cui poi parleremo per recuperare l'attenzione o quando l'ansia prende il sopravvento. Poi ci devi dare qualche consiglio.
2: Ce ne darà di consigli.
1: Ne avete bisogno, vi vedo belle spedite.
2: Vabbè, ma guarda, si impara sempre, cara Silvia, si impara sempre. Voglio leggere, perché mi ha incuriosito in qualche modo, anche intenerito, il messaggio di questa nostra ascoltatrice che salutiamo, che si chiama Erika, e ci porta nel lontano 1999. La prima volta che ho parlato in pubblico è stato in quinta elementare, durante lo spettacolo del Don Chisciotte. Ricorda ancora tutto, anche insomma la pronuncia, le parole eccetera. Aprivo lo spettacolo più atteso dell'anno nella piazza della mia borgata, con ben 250 persone che mi guardavano.
1: Che trauma,
2: insomma, eh? Chissà, noi, che emozione.
1: L'impatto col pubblico ce l'abbiamo in prima elementare, no? Quando ti interrogano davanti agli altri,
0: quando quindi devi presentare anche,
1: certo,
0: il primo giorno di scuola.
1: Certo.
0: Però qua voi state eludendo la domanda del giorno. Noi lo stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, ma né la nostra Silvia, né Valentina, né io abbiamo raccontato la nostra prima volta in pubblico.
2: Ma io in pubblico sinceramente penso da quando sono piccola, perché ho un video che tra l'altro è pubblicato sui miei canali social di me che presento uno spettacolino nell'Appennino bolognese, a Gaggio Montano, a Case Franchi nello specifico, e in questo borgo c'erano tutti gli anziani, insomma, del borghetto eccetera, e io presentavo questo spettacolino in cui si esibivano i miei cuginetti, mia sorella eccetera, e ero già lì con il mio savoir-faire, insomma, e con la mia parlantina.
1: Giocavi? No,
2: sì, mi divertivo,
1: certo,
2: sicuramente. Però è stato
1: così
2: il primo modo, forse, per sbloccare questa situazione, questo ghiaccio in qualche modo. Però mi divertivo, forse non avevo neanche l'ansia.
1: Ma no, no, no. Se pensi al mio, a me giravano già le balle perché ero già balbuziente, quindi per me il primo giorno era sempre, tutti i giorni della mia vita, quando mi sono resa conto che le che non uscivano, le pine anche. E quindi il primo giorno non me lo ricordo, però mi ricordo quando si è sciolto l'incantesimo, quello sì.
0: Però non ti sei fermata. Va bene, allora direi di ascoltare un po' di musica, così aumenta l'attesa, e poi vi dico la mia prima volta in pubblico.
2: Ah. Ben Harper, Shine.

0: le 15:26 e vogliamo aprire questa seconda mezz'ora qui all'Estate in Onda, dove stiamo parlando di comunicazione. Raccontateci le prime volte in cui avete parlato in pubblico, con il bellissimo messaggio di Mauro da Roma, che ci scrive: ho una figlia con sindrome di Down di nome Roberta, che studia danza e teatro, e lei combatte l'ansia con questo motto: bisogna credere in se stessi e porsi un obiettivo e raggiungerlo. L'ansia deve essere sconfitta e non avere paura. Allora io vorrei
1: un commento
0: della nostra Silvia Gavarotti, che è qui per parlarci di comunicazione. E chi meglio di te?
2: No, beh, tanti, cioè tutti, Non è vero che insegno a comunicare, ricordo alle persone che lo sanno fare, quindi a destrutturare tutto quello che sono le sovrastrutture che nel tempo ci creiamo, no? Da bambini, l'educazione a scuola, stai zitto, non parlare, vola basso. Io mi sono sentita dire vola basso tante volte, poi ho capito cosa volevo dire. Ma vola basso, come fly
1: stai
2: down.
1: Calma, non esagerare.
2: Se adesso cosa pensi di dover diventare? Piedi per terra, ok. Ma a prescindere, no, che poi i genitori che fanno danni, siamo tutti, sono madre, potrei scaricare un tier di danni che ho fatto, ma non è tanto quello, perché i genitori fanno quello che possono con quello che hanno a disposizione. Siamo noi bravi a dover aprire lo zaino a una certa, a tirar fuori le cose e dire: ma è mio? Mamma appartiene davvero? Me l'han dato. E allora, nel momento in cui si gioca con gli esercizi teatrali, cominci a togliere quello che è più. È troppo, è la maschera che ti sei creato nel tempo per farti accettare, perché devi essere quello bravo, perché dopo un po' quella roba lì diventi te, fai danni, diventi te, quindi è difficile dimenticarsi di uno che è lui,
0: E oltretutto, sulla base di questo, dopo volevo farti una domanda sulla comunicazione ai tempi di oggi relativa ai social, ma ne parliamo dopo.
1: È vero che ci sono un sacco di sovrastrutture, alla fine, come dici tu, cara Silvia, più impersonifichi il tuo personaggio, più diventi il tuo personaggio e ti ingloba, e poi il tuo vero io, la tua vera essenza, il tuo vero te non viene fuori. Ti leggo al volissimo un messaggio provocatorio, sì, e poi lo commentiamo magari dopo l'onda verde. Allora, saper parlare in pubblico è bello, ma è perfettamente inutile. Le persone si distraggono dopo 5 secondi. Lui era Dario e rispondiamo a Dario dopo l'onda verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15:29, apriamo in A10 tra Albisole e l'allacciamento con la A6 verso Ventimiglia, un veicolo in avaria causa 3 km di coda. In A26 Genova Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, altri 4 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A23 alla barriera di Ugovizza verso Tervisio, il traffico intenso provoca 7 km di coda. In A4 invece alla barriera di Trieste-Lisert si segnalano 2 km di coda in direzione Venezia. Andiamo in A16 tra Candela e Cerignola in direzione Canosa, segnalato un incidente. Poi sulla A30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino in direzione Salerno, si registra 1 km di coda per un incidente. Incidente infine che causa code anche in A3 tra Napoli Centro via Ferraris e Napoli Centro via Marina in direzione Salerno. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: Collaborazione con il CIS.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'estate in onda.
0: 15:32, riparte la seconda parte di L'estate in onda. Oggi stiamo parlando insieme a voi ascoltatori di comunicazione, vi stiamo chiedendo qual è stata la vostra prima volta nel parlare in pubblico e qual è stato il risultato. Siete andati bene? È stato un flop? Insomma, parlatene con me, Valentina, e con la nostra Silvia Gavarotti. Lei è un'attrice di teatro, una cantante lirica, una vocal coach, una formatrice, insomma, chi meglio di te? E a proposito di questo, Valentina, prima dell'onda verde,
1: eravamo in sospeso con Dario
0: che ha lanciato una provocazione alla nostra Silvia, ovvero, rileggo il messaggio per chi non l'avesse ascoltato prima: saper parlare in pubblico è bello ma è perfettamente inutile perché le persone si distraggono dopo 5 secondi. Silvia, come rispondiamo?
2: Vabbè, dico che l'arte di saper parlare in pubblico è coinvolgere e non permettere a quelli che sono seduti di pensare ai fatti loro, tipo aprire il telefonino, pensare se hai dato da mangiare al gatto o hai spento il gas. E io consiglierei a Dario di scegliersi i suoi spazi dove andare ad ascoltare delle persone, dove uscire arricchito, magari divertito. Ecco, secondo me bisogna solo cambiare, così deve cercare delle persone da
1: diverse.
2: Sì, diverse, chissà dove è andato l'orchite,
0: cioè la maleducazione altrui non può mai essere una nostra colpa,
2: ma no,
0: nel senso che se stiamo parlando in pubblico e qualcuno tira fuori il telefono
1: però posso dire che a volte alcuni comizi sono inascoltabili, si può dire questo?
0: Dovrebbero,
1: cioè,
0: andare
1: quando ti dicono
0: dovrebbero andare
1: da, perché a volte ti dicono, no, ci sono X oratori oggi e avete 3 minuti a testa, e quei 3 minuti a volte qualcuno se li prende e li fa diventare
0: 9, li moltiplica.
1: Ma magari 9, 9 sarebbe...
0: di pani e pesci anche di minuti.
1: Cioè, capito? Sì. In tutto ciò eravamo rimasti, a proposito di cose in sospeso, anche sulla prima volta di Marzia in pubblico per quanto riguarda l'ars oratoria.
0: Allora, vi faccio sorridere. Ero al liceo, mi trovavo in una scuola famosa ai tempi per le assemblee d'istituto, le occupazioni, io avevo 14-15 anni, ero innamorata del rappresentante d'istituto, quindi mi ero messa in testa che io sarei dovuta diventare il suo braccio destro, perché durante un'assemblea io penso bene di prendere la parola per candidarmi come rappresentante
1: di classe
0: d'istituto, no?
1: Ah, d'istituto direttamente?
0: D'istituto, io avevo 14
1: saltando
0: anni.
1: Proprio ogni tappa.
0: Ero una mocciosetta, però volevo a tutti i costi farmi notare da lui. Non sono stata eletta rappresentante chiaramente d'istituto, lui non mi ha affilato, però
1: pure
0: mi ha nominato avvocato della scuola, che non so cosa
1: mi sembrasse,
0: però.
2: E poi vi siete sposati e nel tempo
0: mai. Poi magari ad oggi cambierebbe idea, se mi sta ascoltando Federico, ti saluto.
1: Federico, ti sei fatto scappare una donzella di questo calibro, non lo so. Vabbè,
0: lui non immaginava neanche tutto quello per lui.
1: Comunque avvocato della scuola non è male, secondo me, eh. Cioè, ti hanno dato
0: io ero parecchio polemica, quindi...
1: appunto, quindi e poi hai anche tanti valori, quindi il fatto di essere nominata avvocato, secondo me, è una nomina, una carica importante che ci stava anche. Comunque, andiamo un pochino indietro nel tempo, andiamo al Festival di Sanremo del 1989, in realtà diciamo una classifica a metà, un 15° posto per lui, però grandissimo successo, tant'è che lo ascoltiamo ancora oggi. Raff, cosa resterà degli anni 80?

0: molto gradito questo brano di Raff, non solo da noi, ma anche dall'altra parte della barricata, in regia Ludovico Suppa, la redazione Stefania Livoli, che già citiamo, insomma, perché poi sono sempre lì a darci una mano per andare in diretta. Io sono sempre Valentina Poggi, questa è l'estate in onda dalle 15 alle 16 e cara Marzia, non siamo sole?
1: Non siamo sole perché con noi c'è Silvia Gavarotti per parlare del tema del giorno che riguarda la comunicazione, anzi colgo l'occasione per ringraziare, oltre alla squadra che lavora con noi, anche tutti voi ascoltatori che con tanto affetto ci state mandando tanti messaggi per risponderci alla domanda del giorno, ovvero qual è stata la prima volta che avete parlato in pubblico.
0: E che poi io vorrei fare una domanda anche sul discorso sempre public speaking. Se vorrei sapere se c'è qualche ascoltatore che durante qualche matrimonio ha preso parola per fare un discorso, perché secondo me quello è un modo molto carino e interessante
1: per
0: di fare
1: ghiaccio.
0: Public speaking.
1: Ma per forza i testimoni sono obbligati, fa proprio parte
0: succedono
1: del contratto.
0: Succedono cose esilaranti.
1: E a proposito di questo, io ti volevo chiedere, Silvia, tu hai scritto un libro.
2: Sì.
1: Power Speaking, ascolta, parla, conquista, il metodo definitivo per comunicare con successo.
2: Pensa a definitivo, mi spaventa molto questa parola. No, un giorno ho squillato il telefono e mi è stato detto, un giorno PM Mondadori, e io ho detto, guardi, abbiamo tanti di quei libri, non sappiamo più dove metterli, ho già fatto e mi hanno fermato e hanno detto, no, guardi, non vogliamo vendere dei libri, volevamo chiederle se ha piacere di scrivere quello che dice. E quindi è stato un viaggio emotivo, bellissimo, perché ho raccontato un po' tutto quello che mi ha insegnato a essere quello che sono, tutte le cose che ho imparato. Quindi il libro è questo, e il libro parla, addirittura poi alla fine del libro, perché poi mi è stato chiesto l'audiolibro, dentro ci sono non solo consigli, ma ci sono proprio dei momenti di emotivi che mi hanno fatto capire cose, che insomma è una roba che può appartenere a tutti.
1: Cioè racchiude in sostanza proprio tutto quello che tu vai ad insegnare nelle accademie, a ricordare alle persone che sanno fare. Mi correggo,
2: esatto.
1: Però questo è, sono 240
2: esatto.
1: Pagine che raccontano la
2: che
1: tua
2: raccontano
1: esperienza.
2: La mia esperienza che mi ha portato a estrapolare, quindi a rendere strumento tutto quello che ho imparato.
1: Ci sono anche esercizi, tecniche.
2: Ci sono anche esercizi e poi alla fine c'è papere, perché io quando sono andata a fare l'audiolibro,
1: bellissimo.
2: Perché esiste l'audiolibro, sì, tutte le volte quando sbagliavo, è vero, avevo così un motto di oibo, hai capito? Dicevo dei fatti. E quindi il tecnico mi ha fatto un file dove dentro ci sono tutte delle robe, perché...
0: Quella è la parte più bella, secondo me.
2: La verità è che si fa fatica, non è che quelli che poi noi guardiamo sembra che non facciano fatica, tutti facciamo fatica, quindi gli errori.
0: E bisogna anche studiare, prepararsi, eccetera. A proposito di studio e di preparazione, quest'anno pensate che è nata un'academy particolare che insegna il portamento, la recitazione, il parlare in pubblico, il saper esporsi e poi in qualche modo mette in luce la personalità delle ragazze. Sto parlando dell'Academy di Miss Italia, che è bellissimo, che coinvolge 40 ragazze, che tra l'altro sono 20 vincitrici dei titoli regionali assoluti e 20 che arrivano dalle selezionate alle finali, e con noi adesso abbiamo una di loro,
1: anche perché questa Academy verrà raccontata in una docu-serie, quindi potrete sbirciare tutto quello che le nostre ragazze fanno in preparazione poi della finale di Miss Italia, che si terrà al Castello di Santa Severa il 21 di settembre. Allora diamo il benvenuto a Marta Bunda, Miss Emilia. Ciao Marta!
3: Ciao, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio, anche tu fai parte dell'Academy, ci sei entrata di diritto dopo aver conquistato la fascia.
3: Assolutamente sì,
0: le
3: mi trovo
0: fasce.
3: Qui proprio ora, in questo momento.
1: Le fasce, vedi tu come sei umile, non mi hai detto che ne hai vinte due.
3: Ah sì, allora c'è stata la prima, è stata Miss Bologna, la mia prima fascia provinciale, e poi è arrivata Miss Emilia, quella che mi ha dato accesso alle prefinali e veramente qui in Academy.
0: Allora, non ti sentiamo benissimo, adesso stiamo cercando di capire se riusciamo a ripristinare bene il tutto. Intanto ti faccio la domanda e vediamo come va. Come sta procedendo questo studio matto e disperatissimo all'interno di questa Academy, Marta?
3: Beh, innanzitutto ci stiamo divertendo tantissimo. È stata una bellissima scoperta, penso che questo nuovo format di Miss Italia possa insegnare tanto a noi ragazze. Ieri abbiamo tenuto la prima lezione sul portamento ed è stato molto interessante. Oggi
1: qui Quindi questa Academy sostanzialmente è anche un modo in cui le ragazze vengono valutate non solo per la loro bellezza, esatto, ma anche, esatto, per le loro, soprattutto per le loro capacità, perché poi noi non ci stancheremo mai di dirlo, la bellezza è negli occhi di chi guarda.
0: Ma certo, è l'esterno, è l'involucro, ma poi
3: è proprio lo scopo di questo nuovo format, è dimostrare che appunto oltre la bellezza c'è anche di più, cioè veniamo valutate a tutto tondo, non solo per il nostro lato estetico, ma possiamo, abbiamo modo di mettere in mostra tutte le nostre abilità e competenze.
1: Questa è una bellissima iniziativa. Oltretutto le 10 finaliste che verranno selezionate tra di voi andranno direttamente in finale. Allora Marta, hai sentito la domanda del giorno? Noi parliamo di comunicazione e siamo in splendida compagnia perché qui con noi c'è Silvia Gavarotti, e allora non possiamo non chiederti la prima volta che tu hai parlato in pubblico, se hai qualche consiglio anche da chiedere alla nostra Silvia in vista di questa finale alla quale ti auguriamo di partecipare.
3: La prima volta che ho parlato in pubblico penso che sia stata la prima in assoluto, una recita scolastica.
0: Quindi eri piccina.
3: Piccina, sì, penso alle elementari.
0: Che scuole facevi a Bologna? Perché io sono di Bologna, sono curiosa.
3: E io le ho fatte a Imola.
0: Ah, ok.
3: In provincia di Bologna, e ho fatto le elementari a Sante Zennaro.
0: Ok, e quindi hai fatto la tua prima recita lì, e quindi è stata la prima volta che,
3: esatto,
0: hai parlato. Ma come ti ricordi? Magari a volte si hanno ancora ricordi dell'infanzia, riusciamo a custodirli.
3: Allora,
0: ti ricordi come è andata?
3: Sono un po' confusi. Ricordo tanto l'agitazione, ero agitatissima.
0: Ok.
3: E ricordo anche di essermi bloccata per un attimo.
0: Vabbè, eri piccolina.
3: Ero piccolina, sì, poi io, niente, mia mamma era dal pubblico, mi faceva segni, insomma, mi incoraggiava, e sono riuscita ad andare avanti, e dopo sono stata contentissima una volta finita la recita.
0: Nel frattempo, cara Marta, devi sapere che ci ha raggiunto anche un'altra tua collega, anche lei fa parte dell'Academy, sto parlando di Sara Rizzea. Ciao Sara!
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Sei giovanissima, si sente anche dalla voce, hai soli 18 anni.
4: Sì, esatto, 18 anni.
1: Eppure, però, insomma, alle spalle hai una carriera che dimostra molto più della tua età anagrafica, perché fai parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, e oltretutto hai vinto anche una medaglia d'argento ai campionati europei del 2024 e una medaglia di bronzo ai campionati mondiali juniores sempre del 2024.
4: Sì.
1: Anche tu, come la nostra Marta,
4: esatto,
1: che è collegata qui con noi, sei entrata di diritto all'interno dell'Academy di Miss Italia dopo essere stata eletta Miss Liguria.
4: Esattamente, sì, un percorso bellissimo, sì.
1: È stato un percorso bellissimo, ma tu sei giovanissima, quindi oltretutto sei anche una grande sportiva. Come ti immagini,
4: sì,
1: in un futuro? Più nel mondo della moda o pensi di proseguire con lo sport?
0: E con le forze dell'ordine.
1: Con le forze dell'ordine.
4: In questo momento penso di avere un percorso prevalentemente sportivo, perché nel mondo della moda ho iniziato, mi ci sono buttata da poco, questa è la mia prima esperienza insieme a Miss Italia, e direi un ottimo modo per iniziare. E niente, con lo sport ho più esperienza, appunto Miss Italia è l'inizio.
0: È un inizio, è un inizio. Senti,
4: esatto,
0: l'abbiamo chiesto anche a Marta, e lo abbiamo chiesto, insomma, perché comunque nella nostra puntata di oggi si parla di parlare in pubblico, quindi della prima volta in cui hai parlato in pubblico, se te la ricordi chiaramente, se è andata bene, se è andata male, se ci sono state delle gaffe. Tu, Sara, quando hai parlato in pubblico per la prima volta, te lo ricordi? O hai un aneddoto da raccontarci sul parlare in pubblico in generale?
1: Anni, qualsiasi
0: se lo deve ricordare.
1: Hai parlato in pubblico, parliamo di un tempo recente.
4: In realtà penso anch'io a qualche recita, ma sinceramente non mi ricordo, e io non ho mai avuto problemi, perché non, grazie a Dio non mi vergogno, non mi faccio problemi, sono tranquillissima, voglio dimostrare chi sono, mi piace farmi vedere e far vedere agli altri cosa so fare, quindi non ho mai avuto nessun problema.
1: E la nostra Silvia Gavarotti, che è qui con noi, tu sei giovanissima, quindi sei scusata se non sai di chi stiamo parlando,
2: no,
1: è un'attrice teatrale. è un'attrice teatrale, una cantante lirica, e lei insegna proprio l'arte della comunicazione. Sta annuendo.
2: No, perché immagino, Sara?
0: Sì, Sara.
2: Sara, immagino che tutta questa cazzimma che si sente, che hai, è perché arriva dallo sport, quindi quando dici non ho paura di parlare.
4: Sì, sicuramente.
2: Cioè, hai vissuto una disciplina, hai scoperto chi sei proprio affrontando, no, delle prove che non solo fisiche, ma proprio psicologiche, quindi
4: un po'. Sì, anche perché in gara... Hai tutti gli occhi addosso, tutti ti guardano, quindi sicuramente può sentirsi la pressione, ma la impari a gestire e impari a far di ciò un punto di forza, a volerti far vedere, a farti guardare dagli altri, a capire come farti vedere, cosa vogliono vedere.
2: Due guerriere.
1: Ragazzi, fantastiche. Io direi di approfittare della presenza della nostra Silvia per rubare qualche consiglio, anche perché Silvia ha appena scritto un libro che ricordiamo, Power Speaking, Ascolta, Parla, Conquista, il metodo definitivo per comunicare con successo. Allora Silvia, ti va di lasciare alle nostre ragazze qualche consiglio sugli errori anche più comuni che si commettono nel parlare in pubblico?
2: Sì, allora una cosa che si fa per ansia è parlare in fretta, e parlare in fretta cercando di occupare tutto lo spazio e il tempo che abbiamo. Invece l'ascolto è lo strumento più importante della comunicazione, l'ascolto profondo. E un consiglio che do a tutti, lo do anche a me, avendo vissuto, studiando tanto la tecnica vocale, è la respirazione, che mette a posto i pensieri. La respirazione corretta mette a posto i pensieri. Sei d'accordo, Sara?
4: Sì, esatto.
1: E tu, Marta,
4: esattamente.
1: E tu, Marta, ti ritrovi in queste parole?
3: Assolutamente sì.
1: Anche perché anche tu sei una sportiva, ami ballare, andare in palestra.
3: Io sì, non a livello agonistico, però sì, mi piace tenermi attiva e fare diverse cose.
0: Ti dai da fare.
3: Sì, esatto. Senti, ballo danze latinoamericane, qualche camminata, passeggiate.
1: Allora andremo d'accordissimo, perché io amo la musica latinoamericana, oltretutto... Tu
3: perfetto.
1: Sei anche di origine congolese, quindi immagino qualche ballo tipico.
0: Volevo arrivare anche lì, perché insomma Marta, appunto, abbiamo detto, è bolognese, cioè è imolana in realtà, imolese, scusatemi.
3: Esatto.
0: Perché comunque insomma è di lì, però fa parte della Emilia Romagna in generale. La fascia è quella di Miss Bologna, poi c'è la fascia di Miss Emilia Romagna. Però abbiamo detto, l'ha detto appunto la nostra Marzia, che diciamo hai delle origini che sono estere, quindi parliamo del Congo, e per questo esatto. Purtroppo ci sono stati, soprattutto sui social, anche dei commenti non proprio positivi. Che cosa vuoi dire, visto che stiamo parlando di public speaking e oggi hai la possibilità di dirlo davanti a tutti qui in radio, qual è il messaggio che vuoi lanciare?
3: Allora, io in realtà come linea ho scelto di non rispondere alle persone che mi hanno criticato questa cosa, e la cosa che ho sempre consigliato magari ad altre persone che si sono trovate un po' nella mia situazione è quella di non lasciare che il giudizio degli altri possa in qualche modo definirle, ecco, perché
1: oltretutto hai ricevuto anche
0: i complimenti e il sostegno
1: e la solidarietà di Dani Mendez, che è stata eletta Miss Italia
3: esatto.
1: nel 1996, segnando
3: esatto,
1: chiaramente
3: un punto
1: di svolta.
3: È passata prima
1: di te, e come ben detto poi è la tua storia che va a rispondere alle cattiverie, quindi questo basta.
3: Assolutamente,
1: credo.
3: Sì.
0: E comunque il non rispondere in questo caso secondo me è anche una gran risposta, no?
2: Assolutamente, non bisogna mica dare importanza
3: sì.
2: e alimentare questi no? Queste persone stavo per dire decerebrati,
3: esatto.
2: Perché sei ancora
3: che generalmente tende ad essere sempre aperta al dialogo, mi piace il confronto con le persone, però davanti a certi commenti penso che non ci sia modo di avere un confronto.
2: Sì, uno fa altro, balla al latino,
3: preferisco
2: tempo lo occupa diversamente
3: sopra e ignorare.
0: Certo. Mi sembra ottimo. Vuoi dire una frase in dialetto per caso, per dimostrare ulteriormente il tuo essere di Imola?
3: In dialetto romagnolo?
0: Quello che vuoi.
2: Sì.
0: No, non, mi raccomando, non parolacce, per il resto puoi dire quello che ti pare.
3: Ok, allora... aspetti, devo pensare. Non mi
2: La parolaccia era subito.
1: E allora, mentre ci pensi, ascoltiamo Gaia, Bossa Nostra, un po' di latinoamericana.

0: Stiamo parlando dell'Academy di Miss Italia 2026, questa nuova frontiera di Miss Italia che dà accesso a 40 ragazze che appunto si sfidano in qualche modo, non solo per la bellezza ma anche per il portamento, la recitazione, il public speaking. E abbiamo in rappresentanza con noi qui all'Estate in Onda, cara Marzia, due meravigliose Miss che sono Marta Bunda e Sara Maria Rizzea, ma non abbiamo solo loro, perché
1: qui con noi c'è Silvia Gavarotti, perché la puntata di oggi è proprio sulla comunicazione. Allora Marta, la nostra Valentina ti ha chiesto prima della canzone una frase in dialetto, ci hai pensato?
2: E la frase è "Tien bota".
1: Tien bota, l'ho capita anche io.
0: Allora, l'aveva data anche questa, te lo ricordi il bagnino più famoso d'Italia? Ci aveva detto Tien bota.
1: Allora noi con Tien bota ti salutiamo, Marta Bunda, Miss Emilia, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: E anche Miss Bologna.
0: E salutiamo anche Sara Maria Rizzea, anche per te c'è il nostro Tien bota, e lo diciamo sia a te sia a tutte le 40 Miss che poi diventeranno 10 per la finalissima del 21 di settembre. Ciao Sara.
3: Ciao, esatto, grazie mille.
0: Ciao ragazze.
1: Ciao.
0: E appunto rimaniamo invece qui con la nostra incredibile Silvia Gavarotti. Non so se tu ci vuoi intonare così un...
4: Non so se è troppo, però,
0: non
4: perché
0: lo so,
4: certo,
0: è troppo? No, dicono di no, è andata benissimo.
4: Si rimane cantanti lirici.
0: Si sono rotti i cristalli in maniera positiva, chiaramente. Ho temuto per il vetro, questo che separa noi dalla regia.
1: Silvia, quando litighi usi le tue doti canore?
4: O quando chiamo il cane. Quando chiamo i cani, perché
0: e
4: io sono canara.
0: Come li chiami? Fammi sentire un attimo.
4: Faccio questo e lui in fondo torna.
0: Torna. Vedi, bisogna avvisare gli educatori cinofili di tutta Italia di iniziare, oltre a portare i croccantini, insomma, nelle sacchette.
1: In campagna però.
4: Sì. Però mi denunciano, certo. Te immagini.
0: Fantastico. Vabbè, mi è piaciuto moltissimo questo gran finale lirico qui su Radio 1. Non so se era mai capitato, ma lo sappiamo che con l'Estate in Onda succedono cose mai viste.
4: Vorrei dire che tutti gli esseri umani sono cantanti lirici, devono solo studiare a far suonare il proprio corpo.
1: Questo
4: però
1: lo dobbiamo approfondire.
0: Questo
1: allora
0: io lo faccio una volta che abbiamo chiuso i microfoni, lo voglio far sentire a Silvia.
4: Tutti.
0: Bene, allora salutiamo la nostra splendida Silvia Gavarotti, cantante lirica, e non solo, perché abbiamo scoperto tantissime doti di Silvia, cara Marzia.
1: Sulla comunicazione, chi meglio di lei, formatrice e vocal coach che ha anche appena scritto un libro, Power Speaking, andatelo a comprare nelle librerie. Ciao.
4: Ciao
0: Silvia, ti abbracciamo.
1: Ti abbracciamo e ringraziamo tutta la squadra che ci ha seguito oggi, in regia Ludovico Suppa, in redazione Stefania Livoli. Ringraziamo Corina De Laurentiis per la scelta musicale, anche un grazie alla regia, Stefano Velli e Damiano Quarato.
0: E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, noi ci sentiamo e vediamo domani, ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale, la discussione in aula al Senato, confronto serrato soprattutto sull'eventuale introduzione delle preferenze. In diretta per gli aggiornamenti c'è Lucio Bondì.
3: E tra poco si voteranno gli emendamenti sulle preferenze su cui il governo si è rimesso al Parlamento. Voteremo la proposta della maggioranza mantenendo una promessa, da poco annunciato il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. No dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di eliminare anche il sistema dei capilista bloccati, un tentativo strumentale per FDI con il solo scopo non riuscito di spaccare la maggioranza. Il Campolargo però continua a chiedere un ripensamento, soprattutto al partito della Premier. Matteo Renzi ha letto le parole della stessa Giorgia Meloni di qualche anno fa, invitando tutto il centrodestra a rispettare gli impegni e ridare potere agli elettori. Richiesta arrivata anche da Roberto Vannacci, per cui noi moderati, Lega e Forza Italia, non vogliono che la sovranità torni nelle mani del popolo. Da Palazzo Madama con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La decisione del Tribunale del riesame ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto emerge dall'indagine, intanto ci sarebbero buchi temporali nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Un dato confermato dall'analisi dei telefoni cellulari e dal PC sequestrato alla Vitola. Si tratterebbe in sostanza di cancellazioni sospette nelle chat prima e dopo l'attentato. Italia sferzata dal maltempo, con temporali e piogge intense e conseguenti disagi e danni, in particolare al centro-nord. Una donna è morta annegata nell'auto, intrappolata in un sottopassaggio allagato in provincia di Udine. Tratta in salvo nel veneziano un'altra donna incinta, rimasta anche lei bloccata nella vettura. A Milano crollato il soffitto dell'aula bunker di San Vittore. Danni anche all'Isola d'Elba e nella capitale. Omicidio a Pavia di Udine in Friuli. Una donna di 61 anni è andata in una casa di riposo in visita dal padre di 91 e lo ha accoltellato a morte. Poi si è costituita ai carabinieri. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano altre persone presenti. L'ipotesi più accreditata è che dietro il gesto ci siano motivi economici. Indagano i carabinieri. Il femminicidio di Aurora Attila, la 13enne gettata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza, ridotta in appello da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Bologna. Aurora è la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, ha detto Emilio Malaspina, legale della madre della 13enne, spiegando che la famiglia è insoddisfatta in particolare per la richiesta di sconto fatta dalla Procura Generale. Ucraina, almeno 9 le vittime degli attacchi a pioggia russi della notte scorsa, 5 nell'area di Sumy e 4 a Mykolaiv. I raid ucraini hanno invece colpito la regione di Voronezh, uccidendo una donna, e Sochi con 8 feriti. Zelensky è in Canada per nuovi colloqui diplomatici dopo il caso del drone che nei giorni scorsi ha bloccato il suo aereo in partenza dalla Moldova. Il Cremlino nega ogni responsabilità. Secondo l'Economist, Kiev ha quasi esaurito le scorte di missili intercettori di fabbricazione americana, usati anche contro i nuovi droni a reazione di Mosca. Economia, la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse. Quello sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, quello sui rifinanziamenti principali arriva al 2,65%. In consiglio direttivo decisione unanime, dice la presidente Lagarde, siamo decisi a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Girano in negativo le principali borse europee. In diretta da Milano, Federico Simonelli.
4: Eh sì, le borse europee che pure attendevano la decisione della BCE sono andate in negativo dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Francoforte. Milano adesso viaggia poco sotto la parità, più decisamente negative Francoforte, Londra e Parigi. A spingere al ribasso i listini, però, oltre alle parole di Lagarde che ha parlato di inflazione in crescita e rischi a ribasso per l'economia, le notizie che arrivano dalla penisola araba, dove la produzione saudita di greggio è scesa ai minimi dal 90, il Brent ha schizzato a $105, più 3,7% rispetto a ieri, anche il WTI texano ha toccato i 100, il gas supera gli 80 21 euro a Amsterdam, anche Wall Street è in rosso per la quarta giornata di seguito. A Milano attenzione anche al risico bancario, oggi l'assemblea straordinaria di Intesa che ha approvato col 97% l'aumento di capitale per l'Opas su Montepaschi. La D della Cadesas Messina dice: valorizzeremo Mediobanca, Montepaschi patrimonio da preservare. Linea Roma.
2: Pallavolo stasera a Napoli, al via gli europei maschili, alle 21.05 l'Italia affronterà la Svezia nella location d'eccezione di Piazza del Plebiscito per la prima partita del gruppo A. A tifare gli azzurri ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella, arrivato poco fa in città. Qui le parole del nostro commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.
0: C'è l'orgoglio da parte di tutti di far parte di questo evento, perché è un evento unico e si rimarrà unico nella storia, e quindi il fatto di essere protagonisti, insomma, ci rende orgogliosi.
2: È tutto, prossimo giornale radio alle 17.
1: L'Italia in diretta.
5: Siamo in diretta, assolutamente in diretta, è vero? Confermi?
0: Sì.
5: Io sono Lucrezia Scardini.
0: Claudio De Tommasi per voi, fino a oggi fino alle 18.30.
5: Oggi finalmente, per tuo grande piacere.
0: Ma per piacere soprattutto di coloro che ci ascoltano, basta.
5: No, perché dovete sapere, cari ascoltatori, che l'altro giorno mi voleva liquidare mezz'ora prima.
0: E stasera lo faccio.
5: E stasera lo fai. Lo fai.
0: Capito com'è?
5: Allora,
0: come
5: comunque
0: gira.
5: Insomma andremo in diretta, parleremo di tante cose, anche di cose molto importanti, perché insomma sono giornate difficili, molto difficili, e ci fermiamo qui, non facciamo sommari perché andiamo, come dire, andando fando, come diceva mia figlia quando era piccola. E parleremo veramente di tanto, ma avremo anche tanti ospiti, avremo anche tanta musica della quale che ti sobbarcherai tu,
0: che io che me ne faccio volentieri carico da sempre praticamente.
5: E allora, prima di cominciare con la nostra bella musica, io direi di salutare la nostra squadra, a cominciare da Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola e Moreno Mantini. La regia stasera è di Francesco Galluzzo, e udite udite alla console chi c'è?
0: lo
5: Fabio
0: salutiamo intanzitutto,
5: Fabio,
0: eccolo
5: Cardinali.
0: Là
5: che ecco, ogni
0: che
5: tanto
0: ha allargato le braccia. Ricordiamo però e spieghiamo perché oggi alle 18.30, perché arriva il calcio.
5: Io volevo evitarlo.
0: La Champions, c'è la Champions.
5: C'è Fenerba, c'è Roma, c'è la Champions.
0: E per cui insomma noi ci inchiniamo e togliamo il disturbo.
5: Senti, ma io dico Fenerba, c'è, ma ho sentito altri colleghi.
0: Io non dico perché non lo so. Fenerbahce o Fenerbahce?
5: Io ho sempre detto nei giornali.
0: Chiediamolo ai nostri.
5: Chiediamolo ai nostri ascoltatori. E vai, il numero di telefono è 335-699-2949. Intanto a te per la musica, ci risentiamo dopo.
0: A me per la musica, cominciamo subito con intendi di musica dance attuale?
5: No, attuale proprio no,
0: attuale
5: io sono
0: no.
5: Ferma alla disco music.
0: Cioè, agli chic sei ferma, agli
5: esatto.
0: Get Me the Fire.
5: Esatto.
0: Vabbè, qualcosa è cambiato perché stiamo parlando del 2026, di una delle superstar clamorosamente famose in tutto il mondo, si chiama Peggy Gou, lei arriva dalla Corea del Sud ed è una appunto delle DJ più famose, più apprezzate, che richiama più
5: oh, ma sti
0: gente.
5: Coreani,
0: sono forti, come diceva Alberto Sordi, gli americani sono forti,
5: i coreani sono forti.
0: E lei comunque è anche una produttrice, perché questo è il suo nuovo singolo realizzato in collaborazione di Ayra Starr, ed è come al solito un omaggio a quello che è il suo suono preferito, ovvero quello che arriva dagli ipnotici anni 90. Si chiama Whoa Man, Peggy Gou.

0: come ci ha ricordato Davide Campione al di là del vetro, sabato, no? Esattamente sabato, proprio Peggy Gou, lei che avete sentito con questo Addiggy Dang Dang.
1: Un nostro ascoltatore.
0: Fammi finire. Suonerà qui a Roma un evento importante che ha fatto un po' la storia della musica elettronica dance, e sto parlando di Dissonanze, per cui chiunque ne avesse voglia, magari di arrivare anche a Roma, guardi un po' il sito di Dissonanze rispetto a Peggy Gou.
1: E quindi ci saranno le date. Pensa, Gianluigi da Pescara ha scritto il nostro numero dicendo che più che dance coreana, a lui sembra Italia disco degli anni 80.
0: È un po' c'è in questo caso anche un po' anni 90, perché i suoni sono un po' più anni 90, però insomma erano Peggy Gou insieme a una star, una stella dell'Afrobeat come Ira Starr.
1: Adesso caliamo il sipario sulla leggerezza,
0: altre storie adesso,
1: ragazzi,
0: da raccontare in questo nostro, no?
1: Questo
0: composito
1: nostro
0: mondo
1: gigantesco che è l'Italia in diretta, perché ci sono argomenti, diciamo così, più leggeri, ci sono argomenti un po' più consistenti, importanti, a volte per alcuni pesanti, però fanno parte della nostra realtà, della nostra vita, della nostra quotidianità. Pensate, oggi è la giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi, un fenomeno trasversale che riguarda adulti ma anche, purtroppo, anche adolescenti. Cosa c'è dietro questa volontà di scomparire? Adesso ne parliamo con il professor Ferdinando Squitieri, direttore scientifico della Lega Italiana Ricerca Huntington. Benvenuto.
2: Buonasera.
1: Buonasera
2: ai radioascoltatori.
1: Grazie professore intanto per aver accettato il nostro invito. Con lei faremo, diciamo, un piccolo excursus legato a, diciamo, quelle che sono le motivazioni, magari una parola troppo difficile, non è neanche esatta, ma cosa si nasconde dal punto di vista neurologico dietro la volontà di scomparire dal mondo? È stato identificato un qualcosa di particolare, o dipende soltanto dalla depressione, dalla disperazione, come purtroppo gli ultimi casi di cronaca hanno riportato?
2: Guardi, io la ringrazio molto per questa domanda, per accendere un riflettore su un tema così complesso, che, come avete anticipato, genera una profonda tristezza e necessità di attenzione. Oggi è la giornata dedicata a questo tema, ed è necessario che emerga in una maniera forte che il tentativo di suicidio, il pensiero di volersi eliminare, non è sempre soltanto da ricollegare ad una questione ambientale, che svolge sicuramente un ruolo fondamentale nella vita delle persone, ma, come lei giustamente mi chiedeva, è riconducibile certe volte anche ad una predisposizione che ha un aggancio con le malattie. E quando parliamo di malattie, parliamo ovviamente di malattie che colpiscono il sistema nervoso, il disagio mentale, che è anche la neurologia, come lei ha giustamente anticipato. Ora, ci sono delle condizioni cliniche che ci fanno comprendere che effettivamente esiste una predisposizione certe volte, quindi bisogna stare ancora più attenti a mettere in evidenza quali sono le fragilità da un punto di vista ambientale, che possono poi però generare un clima, una condizione che faccia precipitare le persone in questa scelta terribile. Uno degli esempi che voglio citarle è proprio quello della fragilità neurodegenerativa, cioè quando ci sono le patologie neurodegenerative c'è una cascata di eventi biologici che coinvolge le popolazioni cellulari neuronali, quindi all'interno del sistema nervoso.
1: Come il morbo di Huntington, del quale lei è grandissimo ricercatore.
2: Come la malattia di Huntington, che è un esempio e che fa da modello ad altre che probabilmente i nostri radioascoltatori sentono più frequentemente, come la malattia di Alzheimer. Cioè,

0: Nel caso dell'Huntington è colpito una zona molto profonda del cervello che si chiama striato, ma anche poi le parti più superficiali, quelle che sono deputate al controllo del pensiero, come la corteccia cerebrale, viene interessata. Questo accade anche in altre malattie neurodegenerative, per cui la fragilità che ne deriva predispone a delle azioni che certe volte il nostro cervello non controlla più.
1: Capisco. Professor
0: Come
1: Spiteri, le chiedo scusa, non voglio interromperla, ma è veramente un argomento assolutamente interessante e pertinente con la giornata appunto mondiale per la prevenzione dei suicidi. Questa patologia, questa malattia di Huntington, come lei ci stava raccontando, è, però ha detto si può capire prima, quindi è genetica, si possono fare i markers del DNA, si può fare una ricerca del DNA prima di, diciamo, di concepire.
0: sì, le persone possono scegliere di andare incontro a un test genetico prima di avere dei figli o anche prima di ammalarsi, quindi esiste una possibilità di test presintomatico, ovviamente tenendo nel conto il fatto che la malattia di Huntington è la patologia che ha la più alta frequenza di suicidi di qualsiasi altra condizione umana,
1: Ma
0: anche
1: perché
0: 10
1: sono
0: volte
1: stufi
0: di
1: di
0: più.
1: soffrire o perché non sono più in grado di distinguere, diciamo, la vita dalla sofferenza?
0: Perché si generano una quantità di condizioni di fragilità che partono dalla predisposizione biologica, alla
1: Capisco.
0: difficoltà al fatto di essere di andare incontro a questioni ricollegabili, riconducibili alla depressione, ad altri tipi di disturbi mentali di cui possiamo far cenno, e soprattutto ad una fragilità della famiglia che rappresenta uno degli elementi di maggiore predisposizione. L'ambiente familiare gioca un ruolo importante. Purtroppo questa è una malattia che colpisce moltissimo le famiglie perché è molto presente all'interno delle famiglie, perché è genetica secondo un criterio che noi definiamo dominante, cioè un genitore la trasmette a un figlio con il rischio di ammalarsi del 50%,
1: Oddio.
0: quindi più persone possono essere colpite in una maniera diversa, non tutte alla stessa, manifestando gli stessi sintomi, e quindi vanno incontro a questo tipo di cambiamento. Ora, certe volte il cambiamento della mente produce, come tutti possono immaginare, la depressione dell'umore, che è uno dei momenti principali, uno degli aspetti purtroppo
1: Che è una
0: peggiori
1: delle
0: che poi è alla
1: malattie
0: base
1: di
0: del
1: questi
0: suicidio.
1: nostri anni, praticamente, la
0: Assolutamente,
1: depressione.
0: è soprattutto nell'età adolescenziale c'è un aumento notevole della frequenza delle azioni estreme in questa categoria della popolazione. È così
1: Il
0: come
1: disagio che
0: avviene
1: porta al desiderio
0: nell'Huntington.
1: suicidario nei giovani, che riguarda addirittura una fascia dai 15 ai 34 anni, ma si può aiutare questi ragazzi, queste
0: Si
1: persone?
0: deve, si deve, si deve, bisogna imparare a cogliere gli aspetti che emergono nel dialogo, bisogna parlare con le persone, bisogna avere il tempo di parlare con le persone giovani e di ascoltare, e bisogna cogliere quegli elementi di fragilità che certe volte non facilmente vengono esposti perché c'è paura, perché c'è timore, perché c'è molto stigma
1: Sì.
0: e quindi certe volte queste cose non emergono. Io resto, rimango sempre molto sorpreso nella mia quotidianità, nella mia pratica clinica, quando mi rendo conto che certe volte rivolgere una domanda, un approfondimento ad una persona e chiedergli se pensa di morire, di volersi uccidere, sembra una domanda che un familiare magari non ha mai posto. Insomma, io vedo i familiari certe volte sorpresi della risposta positiva, perché si parla poco all'interno della famiglia e non emerge quasi mai chiaramente questo pensiero. Quindi bisogna imparare a cogliere i prodromi, bisogna
1: I
0: imparare a
1: segnali,
0: cogliere gli
1: certo.
0: elementi emergenti ed intervenire nella maniera
1: Allora,
0: corretta.
1: se i dati che ho letto, professore, sono corrispondenti alla realtà, negli ultimi 10 anni c'è una media di 3.700-3.900 casi di suicidio ogni anno in Italia, cioè la gran parte diciamo, di questa cifra riguarda persone molto giovani, insomma, ecco. Poi c'è chiaramente una fascia d'età legata alle sofferenze, alle patologie, così come lei stesso ci stava dicendo. Se questi dati corrispondono al vero, veramente, insomma, è un fenomeno più che importante che andrebbe affrontato proprio radicalmente. Comunque vogliamo dare un segno positivo, diciamo che ci sono diversi centri di ascolto, ragazzi o persone, ascoltatori, se avete bisogno parlate.

0: non tenetevi niente dentro perché non serve a nulla. Mostrare sofferenza non significa essere deboli, significa farsi aiutare, non significa essere dei poveretti che non sono capaci di sbrigarsela da solo. Che dice, professore?
1: La ringrazio per l'appello che ha rivolto ai radioascoltatori, mi associo al suo appello ovviamente, sottolineo il fatto che come i centri di ascolto sono fondamentali, sarebbe fondamentale anche rinforzare quella rete territoriale che ha questa funzione di intervenire sia da un punto di vista psicologico che psichiatrico, così come migliorare la cultura neurologica, perché tanti aspetti di predisposizione, di fragilità di questo genere vengono veramente scotomizzati, quindi grazie per l'appello a cui mi associo.
0: Grazie a lei, professore, per essere stato con noi, il professor Ferdinando Squitieri, direttore scientifico della Lega Italiana Ricerca alla Malattia di Huntington. Grazie davvero.
1: Grazie.
2: Allora arriva la musica, anche se è difficile parlare dopo un argomento del genere, però c'è stato Caparezza che ha fatto un concerto a Caserta di fronte a 20.000 persone, per cui insomma anche tante persone. Alla fine del concerto ha detto: non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito. Però sono in una condizione particolare, per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, ma lasciatemi andare. Questo è il tunnel, questo è Fuori dal tunnel, è Caparezza.

0: la tizza piena, mi delizia la tizia oscena. Ho fame, non problema, se mi sfizia la pizza a cena. Serata a tema, ben accetta e salame a fette spesse. VHS, se non bastasse sulle casse.
1: È Caparezza che al concerto, il suo ultimo concerto, ha detto: lasciatemi andare, cioè c'è qualcosa,
2: c'è
1: non
2: frase,
1: sto bene, ma
2: lasciatemi perdere.
1: Lasciatemi,
2: sai che c'è una frase che mi ha colpito tantissimo? Una volta una persona mi ha detto: non sono stata libera di scegliere se nascere e quando nascere, ma voglio essere libera di andarmene quando decido io. È tosta. Va bene, ma andiamo avanti, parliamo con una grandissima professionista adesso, continuiamo a parlare ma della comunicazione legata a questo tipo di argomento, che è assolutamente delicato, va da sé che lo capiamo tutti, però va trattato appunto con i guanti bianchi. Ne parliamo con Fiorenza Sarzani, vice direttrice del Corriere. Sarzanini, scusami Fiorenza, Sarzanini mi è saltata la penna, vice direttrice del Corriere della Sera, buonasera, benvenuta.
3: Ciao, buonasera.
2: Ci diamo del tu?
3: Certo.
2: Ok, ti ringrazio Fiorenza. Allora, il modo di comunicare queste tragedie un po' mi è parso cambiato negli anni, cioè prima c'era un'accortezza, addirittura non si davano i nomi, soprattutto se riguardavano i minori, e parliamo naturalmente di omicidio-suicidio, ma nel caso del suicidio il nome veniva fuori molto molto dopo, insomma si aspettavano probabilmente che le famiglie sapessero, che diventasse di dominio pubblico, non so, almeno questa è l'idea che negli anni scorsi avevo soprattutto. Secondo te, che ti sei occupato moltissimo di cronaca, sia come inviata al Messaggero e poi il Corriere della Sera fino a diventare vice direttrice, è cambiato in qualche modo il modo di comunicare queste tragedie?
3: Allora, per quanto riguarda il Corriere della Sera, io direi di no. Noi è una cosa a cui siamo molto attenti e abbiamo anche omesso di dare questo tipo di notizie, a meno che non ci fosse appunto un interesse pubblico. Poi è evidente, mi riferisco per esempio alla tragedia di Pietralata, era difficile non parlarne, certo, quando ci sono due genitori che si suicidano, che prima ammazzano la bambina perché appunto tutta la famiglia, diciamo, possa morire insieme. Ma è cambiato sicuramente. Io posso parlare del Corriere perché è una cosa a cui teniamo particolarmente, io ci tengo molto e quindi ci cerchiamo, sia pur con degli errori, delle sbavature, di starci attenti. Per quanto riguarda in generale, sì, e non voglio assolvere i giornalisti, i giornali o tutti gli altri organi di informazione, però è evidente che quello che accade sui social poi in qualche modo si riverbera sugli organi di informazione.
2: Hai ragione, hai assolutamente ragione.
3: E io credo che sia questo poi il vero nodo. E anche, diciamo, i minori che stanno sui social, che seguono, sì, persone che hanno anche appunto dei problemi mentali o comunque hanno delle esasperazioni di stati d'animo, poi pensano e credono che tutto questo possa essere normale, quindi che si possa parlare liberamente di chi si suicida, di chi si suicida in diretta. Io devo dire, noi cerchiamo, senza dare, ripeto, possiamo aver commesso degli errori, senza dare riconoscibilità alla vittima, alle persone, cerchiamo di trattarlo però come un appunto problema di grande allarme sociale, perché poi sappiamo bene che ci sono le challenge, ci sono i giochi di ruolo sui social, le gare che questi ragazzini fanno, proprio fino ad arrivare in alcuni casi al suicidio in diretta.
2: Ma secondo te, Fiorenza, perché questo? Perché sta diventando, ecco, le challenge, giustamente tu hai citato le challenge, che sono le sfide che arrivano addirittura appunto a suicidi collettivi, ma questo perché il disagio supera la possibilità di parlarne con qualcuno, compresa la famiglia, o perché non hanno proprio niente nel cervello?
3: Allora, io,
2: scusa la provocazione,
3: ma io in realtà mi occupo da tanti anni di questo tipo di disturbi, io in particolare del disturbo alimentare, solo perché ne ho sofferto e quindi conosco la materia. Io non mi sostituirei mai a un sociologo, a uno psicologo. No, certo. Io però posso dire che per quanto riguarda per esempio il disagio mentale legato ai disturbi alimentari, questo è, secondo me, deriva anche dal fatto che tutti noi abbiamo un po' abdicato a quel ruolo di controllo che abbiamo sui nostri figli rispetto all'uso dei telefonini. Il fatto che questi ragazzini possano liberamente andare, usare il telefonino, andare sui social, partecipare a delle chat di classe, di scuola, di amici dello sport, eccetera, non sempre in maniera controllata, sì, fa sì che poi chi è più fragile, chi ha meno controllo, chi ha anche meno controllo da parte degli adulti, poi possa cadere vittima di un problema di questo tipo. Io credo che la salute mentale sia sempre stato un problema. Prima veniva molto più gestita all'interno della famiglia, della scuola, ma sempre, ripeto, con un controllo degli adulti, un controllo che secondo me in questo momento storico
2: non siamo in grado di fornire.
3: Perché se un ragazzino di 12-13 anni o anche meno ha accesso libero al telefonino, tu non lo controlli. E no, poi, cioè, io posso citare il caso dei siti Proana, che sono questi, diciamo, siti che sono sui social, ma anche gruppi WhatsApp, dove molte persone, molte in genere molte ragazze, partecipano e fanno la gara a chi dimagrisce di più, a chi vomita di più,
2: sì,
3: a
2: sì,
3: chi perde peso più velocemente. Quindi
2: ho visto delle immagini incredibili, degli scheletri viventi.
3: Esatto, e quindi tutto questo senza un controllo è chiaro che diventa
2: un'emergenza.
3: Diciamo, sì, a parte un'emergenza, ma diventa anche un non luogo che in realtà è un luogo ben preciso.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Come fanno ad affrontare, rivolgendosi a delle strutture specifiche, perché magari non si hanno neanche gli strumenti, come posso dire, conoscitivi, ecco, per affrontare una situazione del genere? Magari si pensa, tanto crescendo cambierà e passerà. No, e insomma,
3: io dico sempre che il vero problema dei disagi e dei problemi di salute mentale deriva dalla non accettazione. Mm. Noi trattiamo il disturbo mentale come una cosa di cui vergognarsi. Cioè, se io ho un figlio, una figlia che si rompe un piede, lo porto all'ortopedico. Se ha un'anoressia, ho più remora a portarlo da uno psichiatra, perché poi penso che a scuola può diventare un problema, che può diventare un problema rispetto agli amici, rispetto ai professori, rispetto al rendimento. Ecco, io faccio sempre questo appello: bisogna rivolgersi agli specialisti, bisogna chiedere aiuto, non c'è da vergognarsi. Il disturbo mentale è una malattia, non è un capriccio, non è una male da sottovalutare, perché può avere conseguenze devastanti quanto tutte le altre malattie.
2: Hai assolutamente ragione, Fiorenza, e io ti ringrazio davvero per questo appello che hai lanciato attraverso i nostri microfoni, quelli di Radio 1, e ti ringrazio davvero per essere stata con noi con tanto pathos. Ci hai regalato,
3: grazie,
2: diciamo, la possibilità di aprire un po' di più la mente nei confronti di queste problematiche, che sono veramente pesanti da affrontare. Ci rendiamo conto che anche per le famiglie non è semplicissimo. Grazie a Fiorenza Sarzanini.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Vice direttrice del Corriere della Sera, buona serata.
1: Adesso una piccola pausa e poi torniamo con l'Italia in diretta.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: L'Italia in diretta.
1: Siamo tornati in Italia in diretta, come dicevamo, e a questo punto, quando sono le 16:36, cominciamo a parlare di qualcosa di importante, perché è la finale della 25esima edizione del premio per Fabrizio De André, che si terrà il 18 e il 19 settembre a Roma, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André, e che è proprio, abbiamo convocato per parlarne la direttrice artistica Luisa Melis. Benvenuta.
10: Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, cominciamo a parlare appunto di quello che è questo appuntamento, che è arrivato insomma alla quindicesima edizione.
10: Venticinquesima,
1: ecco, ancora
10: magari
1: meglio.
10: Saremo tutti più giovani.
1: Tutti più giovani. Infatti è venticinquesima, leggevo male. Allora.
10: Venticinquesima. Allora, il premio Fabrizio De André è un premio che nasce nel 2002 e si rivolge sia agli artisti emergenti per quanto riguarda la sezione musicale, quindi musica, e poi anche altre due sezioni, poesia e pittura, perché d'altronde la poesia faceva parte un po', no?
1: Certo.
10: Dell'opera di Fabrizio De André, e anche le sue canzoni sono anche dei quadri, quindi noi abbiamo pensato di allargare a tre sezioni, e anche perché ci piace pensarlo un po' come un contenitore culturale. Quindi siamo alla 25esima edizione, quest'anno ci spostiamo eccezionalmente nel parco di Villa Bonelli, che è la sede dell'undicesimo municipio alla Magliana sempre, perché stanno facendo dei lavori di ristrutturazione in Piazza degli André, dove torneremo quest'altro anno. Quindi quest'anno ci spostiamo lì, sono due serate, ci sarà la premiazione sezione poesia e sezione pittura, e si esibiranno 10 bravissimi cantautori, 5 il 18, 5 il 19. Poi avremo anche degli ospiti, avremo Claudio Covato in apertura, che ha vinto lo scorso anno la sezione musica, poi ha vinto anche musicultura quest'anno, vincitore assoluto, quindi molto bravo. Poi avremo Andrea Rivera, che è la nostra mascotte, cioè tutti gli anni, Paolo Rossi, che prenderà la targa Faber, e Sedac, accompagnato dalla Medit Orchestra, che prenderà la targa quelli che cantano Fabrizio.
2: Il premio sì. È presieduto da, immaginiamo, cioè, anzi l'ho letto, faccio finta di immaginarlo, dalla compagna di André, cioè da Dorighezzi.
10: Sì, da Dorighezzi, lei è la presidente di giuria, certo, e poi la fondazione ovviamente patrocina il premio, che è organizzato da iCompany come produttore esecutivo, Comune di Roma, assessorato alla cultura e supporto di Zetema.
2: C'è un filo conduttore per, diciamo, arrivare a premiare determinati artisti piuttosto che altri?
10: Guarda, allora, la giuria è abbastanza numerosa, quindi, però noi portiamoci, questi 10 finalisti li scegliamo una parte attraverso un contest online, è tutto gratuito ovviamente, che sono più di 1000 iscritti, e ne portiamo 20. Ovviamente facciamo attenzione ai testi, all'interpretazione, privilegiamo il lato sociale nelle canzoni, insomma che siano un po', che abbiano un contenuto di una certa rilevanza. Invece altri 10 sono stati selezionati attraverso un tour di scouting che si chiama E ti piace lasciarti ascoltare,
2: carino,
10: dove noi giriamo, quest'anno abbiamo fatto 10 regioni, in ogni regione abbiamo ascoltato degli artisti che ci venivano proposti da operatori culturali che operano sui territori, e ne abbiamo scelti 10. Il tour E ti piace lasciarti ascoltare, lo voglio dire, organizzato da Borghi Artistici e ideato da Teresa Mariano. Poi facciamo le semifinali, dove arrivano tutti questi ragazzi. Quest'anno l'abbiamo fatta a Caramanico Terme, Pescara, e da lì ne teniamo fuori 10. Comunque sono veramente bravi e molto diversi tra loro.
1: Bene, allora ricordiamo le date, che sono il 18 e il 19 settembre, e come si articolerà? Ci sarà ovviamente un palco su cui, in cui si esibiranno gli ospiti musicali, certo, e ci sarà poi il momento dei premi veri e propri.
10: Sì, certo. Comunque la serata sarà condotta dal critico musicale Paolo Talanca. Ah, e poi dicevo, invece il 19 abbiamo Premio Fabbro, Renato Zero e Mauro e Romano Giovanardi come ospite. Mm. Oltre, insomma, ovviamente ai ragazzi, a premiazioni, eccetera, eccetera.
1: Allora ricordiamo, l'appuntamento è a Roma, Parco di Villa Bonelli, la 25esima. Alle ore, prego, prego Luisa.
10: Alle ore 21 puntuali.
1: Mi raccomando, le ore 21, 18 e 19 settembre, Parco di Villa Bonelli, la 25esima edizione del Premio di André. E grazie a Luisa Melis, direttrice artistica del Premio, e davvero buona fortuna, in bocca al lupo per questa 25esima edizione. Noi ci spostiamo, anzi no, rimaniamo lo stesso giorno. Allora tu sai, adesso ti faccio un quiz al quale non puoi rispondere, belli questi quiz. Lucrezia, mi ascolti?
2: No.
1: Ah, vedi. Allora il quiz non ce lo faccio. Il 10 settembre 1979, Stadio Comunale di Firenze, uno dei più grandi eventi del rock in Italia, che ha poi dato il via a tutta una nuova grande stagione di concerti, perché l'altro giorno parlavamo di concerti, di numeri, di avvenimenti importanti, ma in realtà ci sono state anche degli anni
2: difficili. Io abbasso la media, però, sai?
1: Ah sì,
2: Non ci vado mai.
1: È un po' quello là, uno degli ascoltatori, sì, che diceva, allora io avrei visto 5
2: allora
1: concerti.
2: Allora dice, se la media, io ne ho visti, dovrei averne visti 5, invece ne ho visti solo 2 in 30 anni, insomma ha fatto tutto
1: un ragionamento complesso che noi in questo momento evitiamo di ricordare. L'impianto audio era minimo, il palco molto piccolo rispetto alla marea del pubblico, arrivarono 85.000 persone. Lei era quella che proprio da quel concerto fu considerata la... come dire, l'officiante, la dea del rock, no, la vera e propria officiante di tutto quello che poteva essere il rock, ovvero la sacerdotessa, ecco il termine esatto che usarono di quei tempi. Questa è Dancing Barefoot e lei è Patti Smith.

0: dei grandi pezzi, questo di Patti Smith, si chiamava Dancing Barefoot, una canzone che andava a descrivere poi attraverso una scrittura anche complessa, non a caso la sacerdotessa, la poetessa del rock, lei venne definita, si parla di amore sia fisico che spirituale, di l'amore tra gli esseri umani, ma anche rispetto a una sci, in questo caso è davvero una dea che in qualche maniera interviene, forse quando ne ha voglia, nelle vicende umane in maniera benigna. Proprio il 10 di settembre, ma qualche anno dopo, sapete che qui all'Italia in Diretta spesso andiamo a prendere una data, in generale generalmente la data che stiamo vivendo, e andiamo a descrivere quello che musicalmente è successo nel corso degli anni. Un'altra cosa importante successe proprio il 10 settembre del 1991, una canzone che a volte le canzoni ce la fanno, cambiò il mondo, almeno per qualche anno riuscì a cambiarlo, al punto che la città da cui loro venivano, che era Seattle, divenne da una parte la capitale di quello che veniva chiamato grunge, che era sì un movimento musicale ma anche di moda, ma soprattutto un approccio filosofico diverso, che divenne poi Seattle la culla, il simbolo del movimento no global degli anni 90, di cui magari pochi ricordano l'esistenza, ma è esistito davvero, che si opponeva a quelle che erano le leggi imperanti del commercio globalista. Bene, questa canzone prende il titolo da un deodorante e diventa invece il simbolo per eccellenza, si parlava pure prima del senso di inadeguatezza, del senso di ribellione, il disagio esistenziale dei giovani, e questo esprimeva in pieno questo disagio, questo senso di voler cambiare le cose ma senza sapere neanche né come cambiarle né dove andare. Era proprio un disagio esistenziale in maniera generale. La canzone è quella di Nirvana, che si chiama Smells Like Teen Spirit. E Teen Spirit era proprio un deodorante dell'epoca che era rivolto ovviamente agli adolescenti. È una canzone che è arrivata al numero uno, scalzando addirittura Michael Jackson.
1: No! Questa non me la dovevi dire.
0: Questa però è stata una rivoluzione, mia cara, cioè nel senso proprio di quei tempi, mescolando il punk, l'hard rock, uno spirito anche melodico e un senso di ok, io qui dentro non ci voglio stare e cerco di trovarmi qualche altro spazio. Era un po' questo il senso di questa canzone che ha davvero cambiato il mondo.
1: Sentiamo.
0: Almeno per qualche mese. Smells Like Teen Spirit, sono in Nirvana.

0: Allora, qui entriamo perché il brano sta per finire, un brano che ha sconvolto le classifiche, arrivando ovviamente al numero uno in tanti paesi, arrivando con una carica diretta, grazie anche al video che poi riteneva semplicemente la band suonare, sto parlando di Nirvana ovviamente, e una serie di ragazzi ballare in maniera, insomma, bella presente, bella potente, e che ha sconvolto quello che era il panorama musicale di quei tempi, dando il via è una nuova andata rock, un po' come ha fatto scusate il punk alla fine degli anni 70. Erano Nirvana, Smells Like Spirit. Scusate, ma
1: e allora approfitto per fare un battutone.
0: Dai.
1: Posso fare questo battutone? Allora, in Nirvana solitamente uno stato, no, di pace, di quiete, di come raggiungere il paradiso. Preparatevi perché questa è tostissima, va a capire, cioè, giusto gli specialisti possono capire. Noi a questo momento abbiamo Francesco Paradisi alla parte tecnica. Lo so, vado ricoverata, lo so.
0: Allora, forse dovevi far parte anche tu del grunge e partecipare alla rivoluzione, alla piccola grande rivoluzione di quegli anni che cambiò comunque il destino del rock, un po' come hanno fatto in tanti. Sempre il 10 settembre successe un'altra cosa, insomma, importante, che diede via a un altro tipo di rock, a un altro tipo di parabola. Tutto il 10 settembre. Stiamo parlando del 10 settembre in musica. Questi li conosci, no? Il Guns N' Roses.
1: Ebbe Bacco.
0: Allora, con il loro brano che si chiamava Sweet Child of Mine, loro riuscirono per la prima volta a arrivare al numero uno della classifica, battendo tutta una serie di band importanti. Di quel tempo è dando il via alla saga, abbastanza breve, abbastanza compressa, ma che poi è durata negli anni, dei Guns N' Roses. Una canzone che, nonostante, insomma, abbastanza questa, loro non è che fossero delicatissimi, no?
1: No, non le loro canzoni, no.
0: Però questa canzone sì, perché arriva dal cantante Axl Rose, che è diventato poi una superstar, una vera rockstar in tutti i sensi, con conseguenze anche abbastanza importanti sulla sua salute, ma questo è un altro discorso. È dedicata alla sua fidanzata. Vedi, anche le rockstar, quelle più selvagge, più rock, hanno un cuore tenero.
1: Le più spericolate.
0: La sua fidanzata ai tempi si chiama Erin Everly, questa è Sweet Child of Mine, arrivata al numero uno negli Stati Uniti proprio il 10 settembre, e loro sono Guns N' Roses. Subito dopo arriva il GR1.
1: Arriviamo col GR delle 17, a dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
8: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, legge elettorale. Il Senato ha bocciato il subemendamento del PD per introdurre le preferenze pure, cioè senza i capilista bloccati, 99 i contrari, 68 i sì. Sulla proposta, sostenuta anche da Ivan Nacciani, il governo si era rimesso all'aula. Il centrodestra aveva però promesso compattezza nel votare contro, tra un emendamento strumentale e mantenere gli accordi di maggioranza non abbiamo dubbi. L'annuncio del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, dopo il verdetto, proteste dai banchi delle opposizioni. Economia in negativo, le borse europee dopo che la BCE ha ufficializzato l'atteso aumento dei tassi di un quarto di punto. In particolare il rendimento sui depositi sale al 2,5%. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione al 2%, spiega la Presidente Lagarde. Riviste però al rialzo le stime di crescita dell'Eurozona, più 0,9% quest'anno, più 1,4% il prossimo. Incidente mortale sul lavoro all'esterno dello stabilimento De'Longhi a Treviso. Un operaio di 60 anni è morto schiacciato dal muletto meccanico di cui era alla guida e che si è ribaltato in un dislivello. In corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Ondata di maltempo sull'Italia con temporali e forti piogge, oltre 63.000 fulmini caduti solo in Toscana, danni e disagi alla circolazione, sferzati Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove c'è stata anche una vittima. Il servizio di Giuseppe Rolli.
3: Una tragedia a Paludo di Latisana, nel pieno dell'ondata di maltempo che sta interessando il territorio. Una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento, è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile all'interno di un sottopasso completamente allagato. La donna era alla guida della vettura quando, per causa ancora da accertare, ha imboccato il sottopasso, già invaso dall'acqua. L'auto è rimasta bloccata e la conducente non è riuscita a mettersi in salvo. Ad arrivare per primi sul luogo della tragedia, due carabinieri della caserma di Latisana, che si sono gettati nell'acqua per estrarre la donna dalla abitacolo, ma per lei non c'era più nulla da fare. Da chiarire anche le circostanze che hanno portato la donna a entrare nel sottopasso e la rapidità con cui il livello dell'acqua è aumentato. La tragedia si è consumata in una mattinata caratterizzata da precipitazioni particolarmente intense che hanno provocato numerosi allagamenti tra la Tisana e la fascia costiera. Strade e sottopassi sono stati invasi dall'acqua con pesanti ripercussioni sulla viabilità e numerosi interventi di soccorso.
2: Forti disagi anche in Lombardia, strade allagate, auto ribaltate nella Bergamasca, a Milano per le intense piogge è crollato un controsoffitto nell'aula bunker di San Vittore. Situazione particolarmente difficile anche a Brescia.
4: Mezz'ora di pioggia nel cuore della notte e Brescia è finita sott'acqua, a farne le spese soprattutto gli ospedali civili, dove l'ingresso nord, il principale, quello del pronto soccorso e dell'accettazione, è stato riaperto appena in tempo, come spiega il direttore generale Luigi Caiazzo.
5: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
4: Problema più grave nella rianimazione generale, con due stanze allagate a causa dello scoppio di un pluviale.
5: Immediatamente sono stati trasferiti 3 pazienti in totale sicurezza nella rianimazione cardio. Oggi quella rianimazione la teniamo un attimo in stand-by.
4: Allagamenti anche nelle strade del centro cittadino, della zona industriale e dell'Interland. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella bassa bresciana, il Gard e l'alta Valle Camonica. A Ischia una pianta è caduta sulla statale 42. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
2: La guerra in Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che la minaccia dell'aereo di Zelensky non esisteva. Lo hanno ammesso, aggiunto, gli stessi ucraini. La Russia vorrebbe subito la pace, ma non lo vede possibile. Le nostre condizioni, ha osservato, non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine contestate e impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Via libera della Camera al testo unico sul cinema. Il provvedimento è stato approvato con 218 voti a favore e solo 6 contrari. Tra le novità, la nascita di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo che avrà compiti di gestione e attuazione delle politiche per il settore, oggi affidati al Ministero della Cultura. Il testo passa ora all'esame del Senato. Musica. musica. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, è arrivata la conferma ufficiale. Harry Styles sarà in concerto al Circo Massimo di Roma il 7 e l'8 agosto del 2027. L'annuncio è arrivato dai social, dal cantautore e attore britannico, insieme alle altre date del tour mondiale Together Together 2027, che si aprirà a Phoenix in Arizona in aprile e si concluderà a Londra in agosto. Conto alla rovescia dunque per accaparrarsi i biglietti per le due date della pop star nella capitale, dove è ormai una presenza abituale e molto amata. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
0: L'Italia in diretta.

0: E siamo ripartiti con questo omaggio a Partenope. Perché loro sono milanesi, no? Loro sono milanesi, Merck & Cremont, famose coppia di DJ e produttori. Poi ci sono The Colors, che sono napoletani, che napoletani sono, e poi Serena Brancale, che arriva comunque dal sud della Puglia.
1: Che
0: barese. Che cantano di cosa? Di Partenope in maniera molto dance, molto coinvolgente, sicuramente adatta a quella che è stata l'estate. Adesso invece no.
1: E basta così.
0: Basta così. Parliamo di un monumento.
1: Ti sei preso tutta l'acqua.
0: Me la sono presa. Infatti si è sentito subito con la mia voce che è scomparsa a un certo punto. Ci sono dei monumenti che vanno al di là della, insomma, bellezza o meno, ma vivono sull'importanza, su quante storie umane, leggende, avvenimenti hanno vissuto, contenuto e proposto al mondo. Uno di questi è sicuramente lo stadio. Ne parlavamo qualche giorno fa quando un signore si è ripreso sul fatto che avevo chiamato Marassi lo stadio di Genova. E in realtà questo è uguale alla stessa cosa, perché si chiamerebbe Meazza, ma tutto il mondo o quasi lo chiama San Siro. Luigi Garlando, Lucia San Siro con noi.
2: Ciao, grazie dell'ospitalità.
0: Allora, giornalista, scrittore, firma della Gazzetta dello Sport, mi dicono, e lo confermiamo, che sei insomma un narratore del calcio italiano.
2: Mi piace, è la mia passione, quindi insomma aver potuto dedicare un libro, un lavoro a questo stadio che è stato prima la mia culla da tifoso, quindi da bambino, e poi il mio ufficio di lavoro per 35 anni di Gazzetta, quindi raccontare questa scatola magica per me è stato emozionante, insomma, e spero che lo sia per il lettore.
0: L'hai vissuto bene da dentro in questo tuo libro, dall'8 settembre in libreria, Lucia San Siro, come del resto la famosa canzone, ma l'hai vissuto proprio, cioè, in pieno?
2: Assolutamente, se si racconta una fazione. La prima volta che sono entrato nel 71, quindi avevo 9 anni, mio padre mi teneva sulle perché era pieno, l'Inter stava per vincere lo scudetto, doveva battere il Foggia, e mi ha fatto passare sulle teste di tutti gli spettatori davanti, lui è rimasto dietro e mi ha detto tenetemi il bambino che almeno lui guarda, mentre era in alto. Ho visto un pro di facci, una rovesciata di Boninsegna, è stato uno dei momenti epici della mia vita.
0: Che la porti nel cuore.
1: Il tuo destino si è segnato il tuo destino. Senti, racconti Garlando di un secolo di sogni, partite, notti leggendarie a quella che si definisce la scala del calcio. Quasi, cioè,
2: sì, esatto. Ho usato proprio questa struttura, cioè l'ho raccontata come se fosse un teatro, in 7 sezioni. Quindi il teatro in sé come opera edilizia, raccontato come è cresciuto anello dopo anello, e poi le grandi opere, quindi le grandi partite, i grandi attori, quindi i giocatori che ci hanno giocato dentro, Pelé, Maradona, e poi il Loggione, quindi la storia anche della tifoseria, il palco d'onore, la storia dei presidenti, Berlusconi, Pratti, e infine la musica, perché non è stato solo sport.
0: Ah, come no?
2: Ha fatto la storia della cultura a partire da Bob Marley nel 1980, un concerto insomma iconico, poi Michael Jackson, tutti gli altri, insomma, e poi sono entrati dentro due papi, la cerimonia inaugurale dell'Olimpiade, quindi c'è stato veramente di tutto lì dentro.
0: Quindi grandi gesta sportive, grandi gesta musicali, grandi personaggi, sì. E anche un'evoluzione, no, delle trasformazioni architettoniche, perché in 100 anni San Siro è cambiato.
2: Sì, sì, questo è stato è una delle parti, credo, anche più interessanti, no? È nato proprio nel 26, quindi il 19 sarà il centenario esatto. In questo quartiere dedicato c'era una chiesetta di San Siro, da lì ha preso il nome. Si dice anche che San Siro fosse quel ragazzo Galileo che portò i pani e i pesci a Gesù per moltiplicarli, quindi ha in sé la vocazione al prodigio questo stato.
1: E poi cambierà ancora, però, no?
0: Lo buttano giù.
1: Infatti.
2: Sì, infatti anche per questo è emozionante raccontarlo proprio poco prima, insomma, che sparisca. Purtroppo ci poteva salvare, hanno deciso invece di farne un altro proprio vicino nel parcheggio di San Siro, che dovrebbe essere finito nel 31, e poi nel 31 demoliranno il vecchio San Siro.
1: Che peccato, però è veramente la fotografia, però, di un paese, della città.
0: È un po' la storia dei grandi stadi, perché hanno demolito e rifatto completamente anche Wembley, no?
1: Sì.
2: Sì, esatto, è un po' il destino forse necessario. Però certo, romanticamente sarà brutto.
1: Dispiace.
0: La rovesciata di Boninsegna forse si eleverà ancora di più in uno stato spirituale, Luigi.
2: Esatto.
0: Qualcosa del genere. E tu hai scelto, anche la copertina lo racconta, anche un momento particolare, che è la notte con le luci, dove forse acquista una dimensione ancora più epica.
2: Sì, perché poi tutte le grandi partite e anche i grandi concerti si sono sempre tenuti di notte, quindi
0: tutte le Champions, insomma,
2: dicendo. Le grandi partite si
0: la Coppa dei Campioni, come si chiamava qualche tempo fa.
2: E quindi è un po' legato a questo discorso delle luci, che richiama bene la canzone di Roberto Vecchioni.
0: Di Roberto Vecchioni, certo.
1: Quanta emozione ti dà ancora?
2: Tantissimo. E ancora adesso ci pensavo, proprio un paio di settimane fa, quando è iniziato il campionato, è il mio 36esimo campionato, e mi dicevo, ero lì, mettevo a posto il computer, il taccuino, il cronometro, e ho detto, dopo tutto non vorrei essere in un altro posto, anche se superato la sessantina, quindi questa è casa mia.
1: Ma sei un pischello, come dicono a Roma. Dai.
0: Comunque è davvero la storia dei grandi stadi. Stiamo adesso nel prossimo gruppo, saranno Swing Out Sisters, che vengono da Manchester, un'altra città di calcio.
2: Ah sì, senz'altro, ha due squadre, poi legati anche a, insomma, Gallagher, grandi,
0: certo,
2: grandi campioni.
1: A proposito di calcio, vedi, dopo devo dire, perché sono stata smentita, e non è Fenerbahce, ma Fenerbahce, la squadra turca di cui, di cui si parlerà stasera.
2: No, è carino anche ricordare delle cose che io non ricordavo, per esempio che era stato Pino Daniele a introdurre Bob Marley.
1: Certo.
2: C'era un articolo in Corriere della Sera molto severo che disse: non ha raccolto tanti applausi.
1: Ma
2: quindi
1: vabbè.
2: E invece Paolo e Chiara, coraggiosissime, hanno introdotto Michael Jackson. È un abbinamento che non viene facile, insomma, però no. Paolo e Chiara e Michael Jackson.
0: Comunque, un viaggio, leggo da quello che è nella presentazione del tuo libro, un viaggio visivo e narrativo che restituisce tutta la potenza emotiva dello stadio Meazza. Ti ritrovi in questa descrizione?
2: Sì, Luigi. Anzi, non abbiamo ancora detto fino adesso, le foto sono molto più belle del mio testo. E quindi sono foto veramente spettacolari, d'epoca, biglietti.
0: Che hai raccolto nel corso del tempo della stesura del romanzo? Del romanzo, del libro?
2: No, ho fatto tutta la casa editrice, quindi ho fatto un gran lavoro di ricerca alla Rizzoli, ma sono foto veramente bellissime, i biglietti anche del concerto di Bob Marley, cioè cimeli storici veramente importanti.
0: C'eri al concerto di Bob Marley, a proposito?
2: No,
0: non c'era. Vabbè, ti sei visto la rovesciata di Boninsegna, ma ti è mancato Bob Marley.
2: Ho visto i Coldplay.
0: Hai visto i Coldplay, però in compenso.
2: Con mia figlia.

perché un'altra città di calcio, nel 1985 però, in cui nel Manchester City non è che andasse così forte di quei tempi, i fratelli Gallagher ancora non erano i fratelli Gallagher, nel senso della potenza mediatica che hanno, e musicale che hanno poi espresso, questi sono Swingout Sisters e si chiamava Breakout.

0: Si chiamava Breakout, erano Swing Out Sisters questo è stato il più grande successo, stiamo parlando della metà esatta degli anni Ottanta.
1: E chi se li ricorda?
0: Ma chi l'ha mai vissuto? Ma non c'eravamo noi.
1: Sai che ieri ti ricordi, forse ti ricordi, perché considerata l'età magari qualcosa ci sfugge.
0: A proposito di età.
1: Esattamente, ieri abbiamo parlato di professioni, di come poi i giovani in effetti si siano un po' staccati dal prototipo dell'avvocato, del piuttosto
0: sì,
1: che l'architetto.
0: Questo me lo ricordo.
1: Insomma, diciamo che puntano, mirano anche giustamente, se vogliamo, considerate le difficoltà economiche che incontrano inevitabilmente i professionisti, chi si laurea in una certa professione, però c'è anche scelte altre, diciamo, altri segmenti della vita, come per esempio l'arte, anche abbiamo ospitato varie manifestazioni, vari artisti, e adesso ne ospitiamo un'altra, una ragazza molto giovane, un'attrice, che ci racconta in qualche modo come comunque anche i no possano

0: servire. E allora Carlotta Notaro, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, buonasera.
0: Tu sei molto determinata, leggo anche dal tuo profilo, purtroppo social, perché anche tu, confessa, hai un profilo social.
1: Sì, è la verità, ormai senza social non si va da nessuna parte.
0: Purtroppo è vero, purtroppo è vero. Tu hai studiato, hai fatto l'accademia, ti sei fissata, hai voluto, dici io voglio fare questo. Lo hai detto subito, da quello che leggo nel tuo profilo, insomma. Tu hai detto
1: sì,
0: i tuoi
1: esatto,
0: genitori...
1: subito dopo il liceo.
0: Ecco, e perché? Come ti è venuta questa idea? Perché fare l'attrice?
1: Perché poco prima della fine del liceo mi sono interrogata su che cosa volessi fare. Io poi ho fatto il liceo classico e ho capito che volevo fare troppe cose contemporaneamente e che nessuna professione mi avrebbe soddisfatta al 100% singolarmente, perché le volevo fare sostanzialmente tutte.
0: Ah.
1: E essendo sempre stata una grande appassionata di teatro e di cinema, anche grazie alla passione dei miei genitori, ho deciso di intraprendere la strada artistica e di fare l'attrice per cercare appunto di fare tante cose.
0: Te l'ho chiesto, Carlotta, perché non è una strada facilissima, cioè oltre ad esserci molti giovani che aspirano a dei ruoli importanti o anche delle meno importanti, comunque teatro, cinema, fiction, non è proprio facilissima la strada che hai scelto.
1: Sì, è vero, è una strada piuttosto complicata, però secondo me sono molte le professioni che adesso sono molto difficili, sarà anche per... La grande richiesta da parte insomma dei giovani, un po' dappertutto si fa fatica, però sto imparando piano piano che comunque la cosa più importante nella mia professione, ma anche credo in generale, sia sempre la costanza.
0: Tu fai molti provini?
1: Sì, ne faccio diversi, alcuni li trovo da sola sulle piattaforme di casting, altri mi vengono procurati dalla mia agente, però tendenzialmente ne faccio molti. E molti non ricevono risposta.
0: Ecco, se becchi dei no, che cosa fai? Ci resti male? Smetti di farne? Che succede? Perché i no possono far
1: già
0: male.
1: Già beccare dei no paradossalmente è una cosa positiva, perché spesso capita che purtroppo per la grande richiesta le risposte vanno solo alle persone che poi vengono accettate per una seconda fase di provino. Quindi già ricevere un no paradossalmente è una cosa positiva. Ma quando
0: che almeno una risposta,
1: no.
0: in questo senso, dici?
1: Esatto. Quando arriva un no, tendenzialmente cerco di prenderla con filosofia e rispetto appieno la regola dell'attore, che prevede che uno faccia un provino e poi lo debba dimenticare, perché sennò viviamo sempre appesi appresso a provini che abbiamo fatto e sui quali magari investiamo emotivamente.
0: Però insomma, hai lavorato però in qualche progetto importante.
1: Sì, no, sono stata molto fortunata perché ho avuto la possibilità di incontrare tante persone del mondo nel quale mi sto inserendo. Ho fatto un piccolo ruolo all'interno di un film internazionale che uscirà nel 2027, che si chiama Blame It on Rome. E adesso a novembre uscirà una serie proprio sulla Rai, all'interno della quale ci sono anch'io, sempre con un ruolo piccolino, ma sono molto felice, che si chiama 177 giorni. Sul rapimento di Farouk Hassam.
0: Ah, il bambino che fu rapito in Sardegna.
1: Esatto, esattamente.
0: Bella storia, quindi, una storia forte.
1: Sì, è una storia molto forte. Poi gli attori principali sono uno più bravo dell'altro, è stata una vera e propria scuola a lavorare con loro, quindi sono molto fortunata.
0: Il tuo ruolo qual è in questa?
1: Io sono una delle giornaliste che si occupano del caso.
0: Ah, vuoi rubare il mestiere, vabbè.
1: Esatto.
0: Beh, insomma, quando è che lo vediamo questo lavoro? È prodotto da Rai Fiction, mi pare.
1: Sì, esatto. E ancora non ho la data di uscita precisa, però uscirà a novembre.
0: Vabbè, insomma, saremo lì pronti a guardare dove sei, ma immagino sarai, essendo tra le giornaliste, tra i giornalisti, sarai visibile da subito, perché insomma immagino che la storia
1: sì.
0: È stata veramente una bruttissima storia. Il ragazzo è stato anche portato, io ho tagliato un orecchio, insomma, per chiedere il riscatto, per dimostrare che era stato preso in ostaggio. Insomma, una storia veramente brutta. Siamo veramente curiosi di vederla e soprattutto di vedere come è stata raccontata. E Carlotta, detta Totta, perché il tuo profilo social è Totta Notaro, perché non si vuole confondere con un'omonima, vero? Questo mi pare di averlo capito. Bene, allora ti auguriamo veramente tanta tanta fortuna. Non dico quello che si dice in questi casi perché è brutto, in radio non si può dire. Grazie per essere stata con noi, Totta.
1: Grazie a voi, veramente.
2: Grazie. Questa è l'Italia in diretta, sono le 17:27, 50 secondi, arriva il meteo e poi torniamo qui con voi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Meteoradio.
10: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico-meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: Ed è stata la prima collaborazione tra, in studio almeno, tra Cesare Cremonini ed Elisa. 2025 si chiamava nonostante tutto. 17:33, anzi 34 in questo istante, Italia in diretta con...
1: E noi, signore e signori...
0: Siamo Lucrezia Scardini e siamo
1: Claudio De Tommasi, che dopo tutta l'acqua che ha preso, Porello comincia proprio ad avere delle ripercussioni.
0: Ma dovete sapere che qui a Roma c'è stato, insomma, che è successo nelle altre parti d'Italia.
1: Certo.
0: Un temporale.
1: Improvvisamente buio, cioè veramente
0: una tormenta
1: buio,
0: violentissima, durata 14 secondi
1: vero,
0: e poi è passato.
1: Altro che temporale estivo, è stato veramente una buriana. Va bene, adesso invece parliamo di economia, perché noi che siamo bravi, siamo seri e acculturati, adesso ci colleghiamo con la redazione economica di Milano, la nostra sede di Milano, per avere un quadro, diciamo, complessivo di come si sono mossi i mercati, a cominciare dalla chiusura di Piazza Affari. Poi chiaramente a seconda del fuso orario ci saranno le varie chiusure, per esempio Wall Street alle 22, poi i mercati asiatici hanno chiuso prima. Insomma, ci dice qualcosa di più e soprattutto ci racconta come è andata la giornata Federico Simonelli, benvenuto.
2: Sì, buonasera. Le borse europee, che pure attendevano la decisione della BCE che ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, oggi hanno girato in negativo subito dopo la pubblicazione del comunicato stampa di Francoforte. Milano alla fine chiude a meno 0,1%, quindi non troppo pesante. Più decisamente negative Francoforte, Londra e Parigi. Salgono gli spread e i rendimenti dei titoli di Stato. Quello italiano 87 punti con rendimento del decennale su di 14 punti base rispetto a ieri al 4,38%. Siamo ai massimi da 3 anni. A spingere al ribasso i listini, però, oltre alle parole di Lagarde, le notizie che arrivano dalla penisola araba, dove la produzione saudita di greggio è scesa ai minimi dal 90, il Brent è schizzato a $105, più 3,7% rispetto a ieri, anche il WTI texano ha toccato i 100, il gas supera gli €81 a Amsterdam. Wall Street è in rosso per la quarta giornata di seguito in questo momento. A Milano, infine, attenzione anche al risico bancario, oggi l'assemblea straordinaria dell'Intesa che ha approvato col 97% l'aumento di capitale per l'offerta di acquisto e scambio su MPS. Dine a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli, quindi questo è il quadro economico che parte dalla chiusura di Piazza Affari e naturalmente interessa vari settori, ecco, compreso il risico, questo benedetto risico bancario da parte di Intesa e di Banca Intesa. Vedremo come andrà a finire. Parliamo di un sacco di soldi, un sacco di soldi.
0: Neanche concepibili da noi poveri umani.
1: Neanche riusciamo a scriverli quanti sono. E invece, parlando di soldi, invece, parliamo di costi legati alla scuola. Sappiamo che dal 7 fino al 16 più o meno settembre, a seconda delle regioni, parte l'anno scolastico e naturalmente le famiglie si trovano a fare i conti con quanto costa mandare un figlio a scuola, visto a parte la scuola dell'obbligo, ma anche quelli successivi, insomma, ce ne vogliono di soldini per mandarli a scuola. E di questo parliamo con il Banco dei Desideri, cioè con Stefano Oltolini, il direttore generale di Mission Bambini. Buonasera, benvenuto.
3: Salve, buonasera, grazie per il vostro spazio.
1: Grazie a lei, perché è una cosa importantissima. Insomma, in media, leggiamo, mandare un figlio a scuola in Italia costa dai 1.200 ai 1.300 euro l'anno. Questa è una media, perché possiamo anche andare ben oltre. Poi non parliamo delle scuole private, non neanche faccio cenno. È una cifra che però può superare anche i 2.500 euro se si considerano i servizi accessori come mensa e trasporti. Quest'anno che cosa si devono aspettare le famiglie?
3: Quest'anno purtroppo un momento meraviglioso come il ritorno a scuola, se ci ricordiamo quando eravamo bambini noi o ci immaginiamo la vita di ogni bambino, un momento sicuramente stupendo, che per tantissimi invece rischia di trasformarsi in un momento di rinuncia, perché acquistare libri, acquistare materiali soprattutto di qualità può essere un impegno economico fuori portata. Per questa ragione da 8 anni, da 8 edizioni, assieme a Feltrinelli realizziamo un'iniziativa che piace molto e soprattutto alle persone che partecipano e ovviamente ai bambini che ne sono beneficiati. Si chiama Banco dei Desideri e permette a chi frequenterà le librerie Feltrinelli da venerdì 11 a domenica 13 di acquistare dei prodotti educativi, da libri a quaderni a giochi educativi, e di donarli, lasciandoli ai nostri volontari che saranno posizionati all'uscita, e tutti questi beni potranno essere destinati a centri educativi, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado vicino alle stesse realtà in cui la persona è abbonato.
1: Una spesa solidale, in sostanza, bellissima come iniziativa.
3: Grazie. È una spesa solidale molto concreta, perché si possono scegliere i beni, certo. E soprattutto poi cercheremo di raccontarvi su diversi canali, anzitutto il sito ma anche sui social, qual è poi il tragitto di questi beni, perché di lì a pochi giorni verranno poi consegnati direttamente alle realtà, aperti e utilizzati. Soprattutto, torno al tema del bisogno con cui avete aperto, ecco, ci sono dei dati drammatici in Italia, abbiamo quasi il 27% di minori che è a rischio di povertà o di esclusione sociale, e se lo mettiamo in numeri stiamo parlando di più di 1 milione di bambini che vive in uno stato di povertà.
1: E siamo in Italia.
3: Altissimo, considerando che quanti pochi sono i bambini in Italia, purtroppo. Quindi è un numero veramente brutto. E aggiungo un dato che a me personalmente e a tutti noi colpisce, immagino che anche voi vi renda a disagio: il 30% dei bambini vive in una casa dove non c'è neanche un libro.
1: Oh, signore.
3: E questa, certo, è un'immagine drammatica veramente, che si può contrastare anche con un'azione semplice come quella che portiamo questo weekend con l'iniziativa Banco dei Desideri.
1: Senta, Oltolini, quindi praticamente, per essere proprio pratici e spiegare ai nostri ascoltatori, questo Banco Desideri consiste nel: una famiglia, un bambino accompagnato, non ho, sicuramente accompagnato, entra nella libreria Feltrinelli, che diciamo così predisposta a questo, e compra, che ne so, un astuccio per i colori, un libro piuttosto che le matite colorate, e li dona, cioè li mette a disposizione, li dà ai volontari che poi provvederanno a distribuirli. È questo che fate? Di fatto?
3: Sì, è proprio questo. Chiunque può partecipare, sia che abbia figli, sia che sia lì con i genitori, oppure al contrario, che sia lì da solo per guardare i nuovi libri. Però può partecipare a una raccolta solidale, concreta. I beni verranno proprio anche evidenziati dai nostri volontari, vanno tutti la pettorina, e ovviamente, certo, sono autorizzati assieme al personale Feltrinelli, con cui abbiamo da 8 anni questa ottima collaborazione. Verranno proprio opportunamente registrati con molta trasparenza e poi donati a realtà educative. E ripeto, a seconda dell'età possono essere sia realtà del privato sociale, asili nido, parrocchie, piuttosto che scuole primarie e secondarie di primo grado fino ai 14 anni, che nei giorni successivi potranno proprio all'inizio della scuola metterle a disposizione di tutti, con un occhio d'attenzione ovviamente per tutti i bambini che vivono una situazione di fragilità economica.
1: Ma solo materiale scolastico, visto che appunto, come diceva lei, c'è tanti bambini che non hanno neanche l'accesso, la possibilità di acquistare qualcosa di concreto per la scuola?
3: Guardi, in realtà serve tutto. Per contrastare la povertà educativa servono anche i dizionari, i libri illustrati, certo, i giochi educativi, ma anche i giochi di società, che fanno ragionare meglio e fanno allontanare magari dallo smartphone.
1: Esatto.
3: Quindi all'interno delle librerie Feltrinelli, per fortuna, si può veramente trovare un'ampia scelta, e quindi ogni bene donato avrà un utilizzo di contrasto alla povertà educativa.
1: Davvero una bella iniziativa questa Mission Bambini, ma le librerie Feltrinelli che siamo sono idonee a fare questo, a raccogliere queste donazioni, sono in tutta Italia o c'è una geografica?
3: Sì, sono sostanzialmente... Grazie, okay. Sono sostanzialmente tutti, sono addirittura 125 librerie in 84 città italiane. E per avere anche un'informazione, una mappa per vedere appunto se si avvicina ad una di queste librerie, sul nostro sito missionbambini.org c'è proprio una mappa navigabile dove le persone possono avere l'indirizzo della libreria a loro più vicina.
1: Quindi da domani, venerdì, a domenica 13, tutte le librerie Feltrinelli di queste 84 città saranno a disposizione di chi vuole donare qualcosa dei bambini che non ne hanno la possibilità.
3: Sì, assolutamente. Aggiungo che in questi anni sono stati raccolti più di 85.000 prodotti, con un valore anche complessivo di oltre 275.000 euro. Quindi la risposta è stata generosa, e speriamo che
1: ma noi
3: che
1: siamo generosi, noi siamo un popolo di persone generose che ogni tanto, come dire,
0: ce ne dimentichiamo.
1: Sì, ce ne dimentichiamo, va bene. Stefano Oltolini, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, la ringraziamo anche per quell'impegno che ci mette nel seguire questa Mission Bambini, perché è veramente un'ottima iniziativa e speriamo che vada alla grandissima, che superi ancora di più le cifre di cui lei ha fatto cenno poco fa. Grazie,
3: benissimo, grazie a voi per lo spazio, davvero molto utile. A presto.
1: Grazie, a prestissimo.
0: Parliamo del Talking Heads, grande band a cavallo tra la fine dei 70, metà degli anni 80, che è tornata di gran moda, di grande ispirazione, anche numerosi le cover fatte dai gruppi contemporanei, anche grazie all'attività frenetica e instancabile di quello che era un po' il loro leader, mi passino il termine, gli altri tre membri, ovvero David Byrne, che proprio a proposito di questa canzone del 1980 disse: io forse sono un po' strano, però sono interessato alla e sono affascinato anche dalla vita della middle class, della classe media, perché mi sembra qualcosa di completamente differente dalla mia vita, assolutamente distante da quello che io faccio tutti i giorni, e non riesco a immaginare di poter vivere come vivono loro. Che cosa intenderà?
1: Infatti,
0: sentiamolo. Once in a lifetime, questi sono i Talking Heads.
1: Oh no.

0: Un brano che a vederlo dal vivo si notava anche tutta la potenza, anche espressiva, anche a livello di movimenti di David Byrne. Era Once in a Lifetime, erano i Talking Heads 1980. Dicevamo di quella cosa, no, della middle class. Lui comincia, sì, a cantare dicendo ma potrebbe anche succederti una volta nella vita, a te che vivi in una bellissima città, che hai una bellissima casa, sì, che torni a casa e trovi una bellissima moglie, sì, e improvvisamente apri gli occhi e ti domandi: ma come sono finito qui? Questo era l'inizio.
1: Non stava molto bene.
0: Non stava molto bene.
1: Non stava proprio benissimo.
0: No, infatti, vabbè, tanto per dire, vabbè, e per rispondere al quesito,
1: sì, sì,
0: chissà come la vedeva.
1: Mi chiedevo infatti questo, invece di essere contento si poniva il quesito. Sì. Vabbè, comunque c'è di ogni nel mondo. È bello per questo, variegato. E noi continuiamo a parlare di libri, lo sai?
0: Sì?
1: C'è un ascoltatore che dice: ah, ma da tempo che si trovano luoghi dove io posso prendere un libro, leggerlo, riportarlo. Sì, ma è un'altra cosa, parlavamo di libri insomma legati alla scuola, insomma l'educazione scolastica dei nostri figli, perché non tutti, considerato il livello di povertà di quasi il 27% di cui parlavamo prima, c'è un'altra roba. E quindi che cosa è successo? Ci sono chiaramente i mercatini dell'usato, dove si portano i libri utilizzati e si comprano quelli che necessitano, ma c'è anche un servizio che ritengo veramente essere molto molto importante, molto virtuoso, un caso veramente virtuoso, dell'associazione Equilibristi, perché dai libri scolastici al recupero di quelli usati addirittura c'è il ritiro a domicilio. Ne parliamo con Marco Imbimbo, volontario della sezione di Roma. Benvenuto, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Ma che fate? Andate a casa della gente? Prendete i libri?
2: Beh, diciamo che sì, è venuta questa idea al presidente dell'associazione, che si chiama Fabrizio Corazza, che colgo, sì, l'occasione per salutarlo.
1: Anche noi.
2: Moltissimi anni fa. Perché diciamo all'inizio l'associazione distribuiva i propri libri, i libri degli associati. Che metteva a disposizione di tutti e li regalava. Poi chiaramente a un certo punto però i libri sono semplicemente finiti, e allora venne in mente a qualcuno dell'associazione di trovare un altro canale, e ci si chiese se non fosse possibile andare direttamente a prenderli nelle abitazioni, in modo da rendere la partecipazione a questa iniziativa più semplice possibile.
1: E le persone come reagivano, sì, a questa richiesta? Poi come funziona? Cioè voi chiedete alle famiglie, alle persone, al padre, alla madre, a chi si trova in casa, volete donare dei libri? Cioè come funziona? Ce lo spiega gentilmente, proprio sotto il livello,
2: sì,
1: pratico.
2: Noi abbiamo semplicemente, sì, molto praticamente abbiamo, come ogni associazione, abbiamo il nostro sito. Se una persona vuole partecipare alle nostre iniziative, deve semplicemente compilare un form per chiedere o la possibilità di creare una postazione di libri. In questo caso l'associazione Equilibristi è ben contenta di donare dei libri per iniziare per creare questa postazione, oppure al contrario può decidere di donare dei libri per alimentare questa iniziativa. In quel caso potrebbe portarli direttamente all'associazione, uh-huh, oppure al contrario, se non potesse farlo per mancanza di tempo, per mancanza,
1: certo,
2: di disponibilità, può contattare può compilare il form e contattare l'associazione per chiedere la possibilità che i volontari vengano direttamente a casa sua a recuperare i libri che avrà voluto donare.
1: E tutti questi libri dove finiscono prima di poter essere destinati, alla destinazione finale? C'è un magazzino,
2: allora,
1: un deposito?
2: Certamente abbiamo un deposito, un magazzino in via Massasilani, che si trova nel quartiere Borghesiana. Dopodiché i libri lì vengono accumulati e poi due volte al mese, in genere la prima settimana e la terza settimana del mese, vengono distribuiti in tutte le postazioni che abbiamo creato, comunque che continuiamo ad alimentare, che si possono trovare pubblicate
1: e
2: sul sito.
1: E che fine fanno?
2: Sito.
1: Mi perdoni, Imbimbo, che fine fanno? A chi sono destinati? A quali strutture?
2: Beh, inizialmente principalmente a luoghi come ristoranti e bar, poi col tempo siamo riusciti a trovare ulteriori canali, adesso principalmente le distribuiamo negli ospedali di Roma, principalmente il San Giovanni Laterale, dove, il Laterano, dove ci sono diverse postazioni, oppure nel CTO della Garbatella. Comunque in linea generale in qualsiasi posto dove le persone si fermano e possono passare un po' di tempo.
1: Hanno voglia di leggere, perché poi anche quello va valutato, la voglia di leggere, perché di libri ce ne sono tanti, editano a destra e a sinistra, ce ne sono disponibili effettivamente anche lei, come ha detto lei, anche nei bar, nei ristoranti, però poi alla fine come si fa a leggere un libro in 30 minuti, in 40 minuti, in un'ora, che si deve tornare, insomma, è un invito a tornare nel posto per finire il libro.
2: Beh sì, noi diciamo la filosofia della nostra associazione è quella di diffondere un po' la cultura della lettura, uh-huh. E ci è venuto in mente però di farlo in maniera un po' particolare, cioè abbiamo pensato di portare noi i libri alle persone, cioè non, di non attendere che... di non creare uno spazio unico dove attendere le persone, ma fare il contrario.
1: Quindi noi accettate qualsiasi tipo di libro, narrativa, thriller, fantascienza, enciclopedie,
2: sì,
1: libri di testo.
2: Per questo di massima sì, perché è un'iniziativa che si rivolge a tutta la popolazione, certo. A qualsiasi strato della popolazione. Noi siamo un'associazione che vuole proprio diffondere, diciamo, il libro in quanto, la cultura in quanto tale, quindi non abbiamo nessuna
1: preclusione, certo.
2: Preclusione per nessun genere, per nessuna tipologia.
1: Complimenti per il lavoro che fate in Bimbo. Lei è volontario, come
2: grazie.
1: Lo saranno anche gli altri,
2: sì,
1: immagino.
2: Sì, siamo tutti volontari, non ci sono dipendenti. Insomma,
1: complimenti, davvero una bella iniziativa, Marco in Bimbo. Ricordo dell'associazione Equilibristi, bellissima anche questa, invece che Equilibristi, Equilibristi, cioè seguito da tre. Bellissimo, complimenti ancora e grazie per essere stato con noi, buona serata.
2: Grazie, arrivederci.
0: Ancora spazio per la musica quando sono le 17.54, prima dell'arrivo del GR1 e dei seguenti GR regionali, visto che alle 18.30 che succede, Lucrezia?
1: Alle 17.30, alle 18.30.
0: Alle 18.30,
1: dillo un po'. Ci salutiamo.
0: No, ma come è Roma?
1: Fenerbahce.
0: No, perché ci siamo posti a inizio trasmissione, quale fosse poi l'accento giusto.
1: Ho cercato proprio la pronuncia.
0: Abbiamo
1: anzi,
0: chiesto ad altri.
1: Certo.
0: Comunque ci siamo alla fine. Riusciti. Uno dei gruppi più di successo della fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, una canzone che è nata in un momento molto triste, perché lui stava a casa, non si sentiva particolarmente felice, guarda fuori dalla finestra
1: e c'è?
0: piove e non aspetta più. Si chiamano Supertramp e questa è It's Raining Again, sta piovendo ancora, e poi il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi ha appena approvato la proroga delle misure contro il caro carburante. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
3: Sì, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti con cui viene prorogato di una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Nuove misure strutturali e mirate dovrebbero invece essere approvate a fine mese. Intanto continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il WTI supera i $100 al barile con la guerra in Iran, facendo salire anche i rendimenti dei treasury a 10 anni. Il Brent si avvicina a $105 al barile. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 1990. Oggi il gas ha superato quota €81 al megawattora sulla piazza di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022.
2: E la Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, una decisione largamente attesa con l'obiettivo di contrastare l'aumento dell'inflazione legato proprio al rincaro dei prodotti energetici. Ad annunciare la nuova stretta è la presidente della BCE, Christine Lagarde. Con il rialzo deciso oggi, il tasso sui depositi passa dal 2,25 al 2,50%. Francoforte conferma al 3% la previsione sull'inflazione per quest'anno, ma rivede al rialzo quella per il 2027, portandola al 2,5%. Migliorano le stime sulla crescita, 0,9% nel 2026 e 1,4% nel 2027. Legge elettorale, la discussione in aula al Senato, dove da questo pomeriggio si sta votando. Bocciate le preferenze. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
4: Sì, bocciate come tutti gli emendamenti delle opposizioni, manteniamo gli accordi di coalizione, ha detto da Fratelli d'Italia Lucio Malan, e allo stesso tempo la parola reintroducendo noi le preferenze con la nostra proposta. Quella delle opposizioni invece era del tutto strumentale per il centrodestra, che ricordano non a caso hanno esultato alla Camera proprio quando le preferenze sono state bocciate. Sappiamo fare sintesi, hanno rivendicato sia la Lega che Forza Italia. Le opposizioni però si erano rivolte soprattutto a Fratelli d'Italia, chiedendo di mantenere gli impegni e restituire la scelta agli elettori, recitando la stessa Giorgia Meloni e i suoi vecchi discorsi parlamentari. La Presidente del Consiglio poteva scegliere se perdere la legge o la faccia e ha scelto di perdere la faccia, ha detto il capogruppo PD Francesco Boccia, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di teatrino sfacciato della destra. Critiche sono arrivate però anche da Roberto Vannacci, per cui parte della maggioranza non ha voluto che la sovranità tornasse nelle mani degli elettori. Con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
2: La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e oltre 60 feriti in un attacco russo contro un centro commerciale a Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo denunciano le autorità di Kiev. Tra i feriti anche 3 minorenni di 13, 14 e 15 anni. Nuova escalation nello Yemen. I ribelli Houthi hanno conquistato la città costiera di Mocha e l'isola di Zucker, minacciando il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente yemenita lancia l'allarme e chiede l'aiuto dei paesi arabi per proteggere le rotte commerciali del Mar Rosso. Torniamo in Italia con il maltempo che colpisce in particolare il centro-nord. Temporali intensi, disagi e danni. In provincia di Udine è morta una donna.
5: Aveva 83 anni, la pensionata annegata nella sua auto bloccata nel sottopasso a Paludo di Latisana in provincia di Udine. Il fiume è esondato dopo un violento nubifragio. Un carabiniere aveva provato a salvarla ma senza esito. La forte ondata di maltempo ha investito il paese, il nord il più colpito, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove diversi comuni sono stati allagati. Dopo l'esondazione del fiume Tagliamento, abitazioni invase dall'acqua, decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Valtellina la storica frana fa di nuovo paura, 45 le persone sfollate. bollate.
0: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
5: A Brescia, finita sott'acqua dopo ore di pioggia incessante, ha riaperto il pronto soccorso. Luigi Cagliazzo, direttore generale ospedali civili.
1: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei vigili del fuoco, con le idropulitrici, la situazione è stata ripristinata.
5: A Milano la pioggia intensa ha provocato il crollo di parte del controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri, rendendola inagibile. In Toscana sono caduti 30 mm di pioggia nell'arco di 3 ore. A Roma alberi e rami caduti, oltre 130 gli interventi della polizia locale. Eleonora Fioretti, GR1.
2: In chiusura lo sport, calcio, Champions League, stasera in campo la Roma alle 18:45 in Turchia contro il Fenerbahce, e il Como che è alle 21 per il suo esordio assoluto in questa competizione affronta in casa il Lipsia. Ma c'è anche il volley, sempre alle 21 a Napoli in piazza Plebiscito, partita inaugurale degli europei maschili Italia-Svezia, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, tutto in diretta sulla nostra rete. Ci fermiamo qui, la linea torna, l'Italia in diretta, buon proseguimento d'ascolto.
6: L'Italia in diretta.

0: Signor sa tutto, così si chiama questa canzone. Sono le 18, 9 minuti e 30 secondi. Un amico mio. Lui si chiama Seth Edwin Swims, anzi in realtà il suo vero nome è Jayton Colin Dimsdale. E arriva dagli Stati Uniti, questo è il suo nuovo singolo, e ce l'ha con una persona specifica.
1: Cioè?
0: E non l'ha detto.
1: Ah, per bacco.
0: Forse per non crearsi problemi. Allora, questa è l'Italia in diretta, la nostra ultima parte.
1: L'ultima parte nella quale adesso ci dedichiamo ad un altro degli argomenti importantissimi, in qualche modo riguarda anche la giornata internazionale che oggi ricorre, che è quella dei suicidi, perché parliamo di bambini e ragazzi che vivono un dramma devastante, cioè perdono entrambi i genitori, perché uno magari uccide l'altro, poi si suicida o finisce in carcere. Insomma, è una storia che bisogna affrontare, perché sono davvero tanti e sono anni che se ne parla, ma cioè, voglio dire, ma magari manca il supporto. C'è un'associazione, una fondazione, Le Stelle di Marisa si chiama, che sta tornando a fare una campagna di sensibilizzazione proprio a favore degli orfani vittime di femminicidio. Ne parliamo con la presidente della fondazione, che è Daniela Ferolla. Benvenuta.
2: Buonasera, grazie di questo invito, grazie mille davvero.
1: Tu sei un personaggio famoso adesso, al di là di tutto, ed è una cosa lodevole che ti sia dedicata a questa. Tu sei stata Miss Italia nel 2001, poi ti sei costruito una carriera come conduttrice televisiva, attualmente se non sbaglio sei a Uno Mattina.
2: Assolutamente, sì, tutte le mattine, abbiamo ricominciato da questo lunedì e siamo in onda tutti i giorni, insomma,
1: prestissimo.
2: Con Uno Mattina. Certo, mi sveglio prestissimo, però devo dire che grazie a questo programma ho anche conosciuto, diciamo, queste realtà, insomma, e quindi mi sono sentita, insomma, quasi in dovere di poter fare qualcosa, no, per questi orfani speciali, insomma, che sono i figli delle vittime di femminicidio, e quindi quasi 3 anni fa è nata la Fondazione Le Stelle di Marisa. Noi ci occupiamo di dare sostegno psicologico, legale ed economico a questi orfani e alle loro famiglie. Nella maggior parte dei casi questi orfani rimangono con le nonne, con i nonni, sì, con i fratelli della vittima, e magari non hanno diciamo grandi possibilità economiche, per cui noi ci occupiamo di qualsiasi cosa, delle spese mediche, delle spese scolastiche, di tutto quello che questi orfani hanno bisogno, e naturalmente anche della parte psicologica, che è molto importante, perché se ci pensate si chiamano orfani speciali proprio perché in qualche maniera subiscono
1: un trauma queste creature.
2: Allucinante, assolutamente, perché perdono la madre in quella maniera e perdono anche il padre, perché o si ammazza o finisce in carcere, quindi rimangono veramente per sempre con questa ferita indelebile, e noi cerchiamo nel nostro piccolo, insomma, comunque di supportarli come al meglio.
1: Hai per caso dei dati a disposizione riguardo, diciamo, le persone, i ragazzi, i bambini che riuscite ad aiutare?
2: Una delle cose che stiamo cercando di fare è proprio avere una banca dati, perché attualmente in Italia non c'è un censimento ufficiale, quindi noi non sappiamo quanti sono, dove sono, e questo se ci pensate è veramente complicato, perché se non si sa quanti sono e dove sono, diventa anche difficile raggiungerli, per cui questo rientrerà proprio nel disegno di legge che sta facendo il suo iter proprio sugli orfani speciali.
1: Beh, in qualche modo bisogna aiutare questi ragazzi, questi bambini, perché non è possibile, insomma, essere lasciati da loro stessi, non si può concepire. Sono tutti figli nostri, dobbiamo entrare in quest'ottica, secondo me.
2: Anche perché i dati del femminicidio sono altissimi, come sappiamo, purtroppo ogni giorno viene ammazzata una donna, e nella maggior parte dei casi queste donne hanno dei figli, e questi figli rimangono da soli, e sono proprio loro che dobbiamo tutelare. Quindi non solo ci dobbiamo occupare della violenza sulle donne, che è fondamentale, dobbiamo fare sempre molto di più, però dobbiamo tenere presente che questi orfani non sono invisibili.
1: E a volte sono anche testimoni del femminicidio.
2: Esatto. Nella maggior parte dei casi i nostri dati, quelli che stiamo seguendo, gli orfani che stiamo seguendo attualmente in fondazione, ci dicono proprio questo, che hanno subito violenze, che hanno visto e assistito al femminicidio.
1: Ma come si resetta tutto questo?
2: È veramente complicato. Io ripeto, era una realtà che non conoscevo certo. Così bene, l'ho conosciuta grazie a Uno Mattina, ho raccontato tante storie come quello di Marisa, perché Marisa,
1: ecco,
2: si chiama
1: Le Stelle di Marisa, infatti, perché si chiama
2: proprio
1: Le Stelle di Marisa?
2: L'abbiamo dedicata a questa donna che purtroppo anche lei è andata all'ultimo appuntamento, come spesso capita alle vittime di femminicidio, e
1: sì, vediamoci
2: ragazza,
1: per chiarire.
2: Una donna, sì, era una donna siciliana, amante veramente della vita, una donna bellissima con una bambina di 2 anni all'epoca, è andata all'ultimo appuntamento e il suo compagno l'ha ammazzata e poi si è tolto la vita ed è rimasta questa bambina. Che per fortuna è stata poi affidata al fratello di Marisa, e io da lì ho iniziato a occuparmi di queste realtà e mi sono detta devo fare qualcosa nel mio piccolo, qualsiasi cosa, certo. sarebbe proprio insomma da fare, e ho scoperto che c'è veramente tantissimo da fare, quindi
1: è un gran
2: bel
1: impegno, in effetti,
2: le persone che ci stanno ascoltando di soffermarsi su questo. Magari noi abbiamo anche il sito dove ci sono tutte le informazioni, che è www.lestelledimarisa.org, e lì insomma capirete che c'è veramente tanto tanto da fare.
1: Intanto complimenti Daniela, perché insomma sicuramente di tempo ne avrai poco, ma quel poco che hai a disposizione lo dedichi ad un progetto veramente importante. Ci dici quanti anni ha adesso, senza naturalmente dire il nome, la figlia di Marisa?
2: Beh, adesso ne ha almeno 4-5.
1: Ah, è ancora piccina.
2: È ancora molto piccola, però è stata fortunata perché ha una nonna e naturalmente ha un fratello, il fratello di Marisa, che se ne stanno occupando con tutti, diciamo così, le difficoltà del caso, perché in primis sono le famiglie affidatarie che poi hanno bisogno anche loro di sostegno, anche psicologico.
1: C'è anche un percorso burocratico mica tanto semplice, non è che diventa automatico.
2: Poi, sì, per quanto riguarda la nostra fondazione, noi non attingiamo a fondi pubblici, ci autofinanziamo con naturalmente eventi e con il 5 per 1000, quindi è molto importante insomma anche donare il 5 per 1000, e quindi questo ci permette di essere molto snelli e di cercare di aiutare nell'immediato poi queste famiglie e questi orfani. Ma a livello diciamo legislativo esiste una legge, ci sono dei fondi, ma come dicevi appunto non è facile accedervi.
1: Ma non è facile neanche l'affidamento alle famiglie,
2: no.
1: Perché comunque ci sono percorsi burocratici da seguire,
2: sì,
1: c'è l'assistenza sociale che deve valutare, insomma, la burocrazia non facilita il percorso anche psicologico, che sicuramente già è sofferente dall'origine. Insomma, complimenti, perché questa è veramente, non è l'unica, diciamo, non è che l'unica è la fondazione Le Stelle di Marisa.
2: No, ci sono tante
1: altre
2: fondazioni, tante associazioni che si occupano di violenza di genere, di violenza,
1: certo,
2: sulle donne, e naturalmente molte di queste si occupano anche di orfani speciali, però ecco, è un tema

0: carie, e quindi come dire, non è che questi orfani sono tutti insieme, cioè ognuno sta a casa sua.
1: No, certo, mi chiedevo se magari durante degli incontri magari tra di loro qualcuno si fosse conosciuto e avesse in qualche modo
0: questo
1: stretto.
0: questo è complicato, perché certo. Ripeto, noi insomma siamo molto prudenti e naturalmente siamo molto attenti a tutelare poi la privacy di ognuno di loro.
1: È giusto. Daniela Ferola, grazie davvero per essere stata con
0: noi.
1: Ma
0: grazie a voi per questa possibilità e vi auguro una buona serata.
1: Grazie. Allora ricordo Daniela Ferola, presidente della Fondazione Le Stelle di Marisa, che assiste gli orfani di femminicidio. Grazie ancora.
0: Grazie.
2: Grazie ancora Daniela, e arriva la musica qui all'Italia in diretta quando sono le 18:19 e siamo quindi quasi in conclusione, però ancora un qualcosa.
1: Ma fammi di loro proprio di liberarti di me.
2: No,
1: è che
2: c'è la Roma, capito? Cioè, come fai?
1: Se c'è la Roma, santo cielo, mi inchino allora.
2: Cock Robin nel 1985 è stato il loro grande successo. Tutti pensavano che avrebbero poi inanellato una serie di successi, davvero uno dietro l'altro. Non è successo, è rimasto questo, The Promise You Made 1985.

0: Allora, questa si chiamava Promise You Made, è stato il loro grande successo in un gruppo che arriva da Los Angeles, ma non ha avuto grande successo negli Stati Uniti tanto quanto ne ha avuto invece poi in Europa, in questo periodo precisamente, perché poi nel 1990 si sono presi un periodo di pausa, soprattutto loro due, le due voci, quella femminile Anna Lacasia e Peter Kingsbury, che erano poi un po', no? Il cuore pulsante di questi Cock Robin.
1: Guarda, riesci a lasciarmi senza parole, non è facile.
0: Non è facile.
1: Quest'uomo è un insieme di sapienza, di conoscenza
0: musicale, non
1: però insomma, dai, è ognuno il suo.

0: Siamo arrivati alla fine praticamente.
1: Siamo arrivati, vogliamo salutare la squadra?
0: Come no, certo.
1: Intanto voglio ricordare che questa puntata, così come le altre, così come anche le altre trasmissioni, sono riascoltabili su RaiPlay Sound. E intanto ringrazio la redazione che ha contribuito anche a questa trasmissione: Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Amantini. La regia questa sera di Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica abbiamo avuto Francesco Paradisi e adesso Fabio Cardinali.
0: Siamo arrivati alla fine e ci arriviamo con uno di quei musicisti arrivato a Belfast, che è un po' un mito della musica, attraversato decenni e decenni, ispirando tantissima gente diversa. Si chiama Van Morrison, soprannominato come Van the Man, ovvero abbastanza scorbutico, iracondo.
1: Ma piacciono quelli con lo sguardo cattivo.
0: Non
1: piacciono.
0: Aveva un fisico da rockstar.
1: Bestiale.
0: No, non ce l'aveva neanche bestiale, però insomma non era esattamente quello che voi considerate o immaginate poter essere una rockstar, però è un grandissimo musicista. Sono stati dei dischi come Astral Weeks, come o brani come quello che stiamo per ascoltare, che hanno davvero influenzato migliaia di altri musicisti. Ci salutiamo quindi con un grande brano, si chiama Moon Dance, e Van Morrison.
1: E poi linea Onda Verde al GR regionale, e poi subentra zona Cesarini per la partita di Champions League Fenerbahce Roma.
0: E noi domani di nuovo qui alle 16.
1: Da Lucrezia Scardini
0: e Claudio Tommasi.
1: Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 28 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, il traffico è bloccato per un grave incidente avvenuto tra Baronissi e l'area di servizio Salerno. Traffico decisamente intenso sulle strade del nostro paese a causa dei forti temporali che si stanno abbattendo al centro-nord e che stanno creando seri problemi alla viabilità. Considerata l'allerta meteo, si raccomanda di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Sulla A4 ci sono code per i forti temporali tra San Donà e Sanstino, code anche per maltempo tra Montecchio e Soave. Sulla A1 la Firenze-Roma, rallentamenti per temporale tra Orvieto e Attigliano, stessa situazione sulla diramazione Roma Sud tra la 1 e il grande raccordo anulare. Sulla 1 Firenze-Roma abbiamo code per un veicolo in avaria tra la 11 e Firenze in Pruneta, code per 6 km per incidente anche tra Masone e Ovada, e parliamo della A26. Code per lavori tra Spotorno e la A6, infine code per 7 km alla barriera di Tarvisio sulla A23. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
2: Dopo settimane di sole e afa arrivano i temporali, scattata l'allerta gialla della protezione civile, a Roma alberi caduti e strade allagate, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Fu investito da un treno nel bolognese per la morte dell'operaio di Formia, Attilio Franzini, 3 patteggiamenti e una condanna con rito abbreviato. Calcio, tra poco l'esordio della Roma in Champions League a Istanbul in Turchia, una sorpresa, una conferma di Gasperini contro il Fenerbahce, e c'è Rensch a destra e Sulé nel tridente. Buonasera da Davide Fiorani, in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura, le conseguenze del maltempo in via Appia all'altezza di Ciampino. I vigili del fuoco stanno intervenendo nei sottopassi dove alcune auto sono bloccate dall'acqua alta. Una persona è rimasta ferita per un albero caduto sulla vettura.
3: Mesi di calura estrema hanno lasciato il passo a una pioggia violenta che da stamane è caduta sulla capitale. La temperatura è calata di almeno 10 gradi, il cielo è diventato scuro, numerosi fulmini che hanno colpito gli alberi. A Montemario un pino è andato a fuoco, sono intervenuti i pompieri per sedare le fiamme. La sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco, a causa del maltempo, ha effettuato più di 120 interventi per alberi e rami pericolanti. Caduti anche diversi pali telefonici, migliaia le telefonate da parte dei cittadini per allagamenti all'interno degli appartamenti. Sulla via della stazione Aurelia la squadra 6A di Nomentano ha portato in salvo diversi autisti che erano rimasti intrappolati all'interno delle auto a causa della strada allagata, oltre alla Cristoforo Colombo all'altezza di Viale Europa. Allagamenti nel pomeriggio anche sull'Ardiatina, disagi si sono riscontrati in provincia, a Velletri si sta lavorando su un pino di 25 metri colpito da un fulmine. Ci sono poi le diverse voragini che si sono create a causa della pioggia nelle strade. Le squadre lavorano a stretto contatto con la polizia di Roma Capitale e dei vari comuni colpiti. Per domani gli esperti confermano l'arrivo di correnti più fresche che metteranno fine all'ondata di caldo anomalo, con valori termici in linea o inferiori alle medie del periodo. Antonia Moro, TGR Lazio.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dai difensori dell'indagato, confermando la misura cautelare già disposta nei suoi confronti. I giudici hanno inoltre confermato l'aggravante del metodo mafioso contestata nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato. La decisione rafforza quindi l'impianto accusatorio della procura nei confronti di Lavitola, che resta detenuto in attesa dei successivi sviluppi giudiziari. La morte di Attilio Franzini, operaio di 47 anni, travolto da un treno nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Il giudice ha accolto 3 patteggiamenti a un anno, convertiti in pena pecuniaria, per 2 dirigenti della Salchef Group e per il direttore del cantiere di RFI. Condannate invece a 8 mesi in abbreviato una dirigente di RFI. I fatti risalgono al mattino del 4 ottobre 2024. Franzini, di Formia, stava lavorando ai binari insieme ai colleghi quando venne travolto dal convoglio. Le indagini hanno accertato che il traffico ferroviario fu riaperto in anticipo rispetto all'orario previsto senza che i lavoratori venissero avvisati. Dopo il calestivo delle donazioni di sangue, al via la campagna di Avis e ADN Cronos con un camper e personale sanitario per la raccolta. Oggi la tappa a Trastevere. La situazione resta però delicata nel Lazio, dove servono ancora 16.000 unità all'anno da fuori regione. Una nota positiva arriva però dai giovani. Gli under 25 registrano la crescita più alta tra i donatori, con un aumento nell'ultimo anno dell'8%. Ora le ultime sul traffico con i servizi di Roma Mobilità.
4: Questa sera abbiamo traffico intenso lungo il viadotto della Magliana, in via Aurelia, in via della Pineta Sacchetti, in via dei Campi Sportivi, su via Nomentana, in via e circonvallazione Tiburtina, in via di Tor Cervala e in viale della Serenissima. Difficoltà di circolazione anche lungo il tratto urbano della A24 e ancora a forte traffico anche in via Tuscolana, in via Laurentina e sul raccordo anulare tra via Nomentana e via Appia e tra la via del Mare e via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità e tutto, Isidoro Piterà.
2: Lo sport, il calcio: tra meno di un quarto d'ora la Roma in campo a Istanbul contro il Fenerbahce. Per l'esordio in Champions League Gasperini ha scelto Sulé davanti con Dybala e Malen e soprattutto Reinsch sulla fascia destra al posto di Lulli. Per il resto stessa formazione di sabato, calcio inizio alle 18:45. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile della redazione Antonella Armentano, regia Andrea Di Marco. A Davide Fiorani, buon proseguimento d'ascolto con i programmi Rai di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
13: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
14: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
15: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
16: Chi ci pensa a fermarsi?
14: Una serie di Michele Placido.
17: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
14: Levatino. Il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
18: Zona Cesarini.
16: 18:37 minuti, buonasera da Francesco Albanese, buonasera soprattutto da zona Cesarini, anche in questo giovedì in versione Champions League. Tra poco entreremo davvero nel vivo di un'importante giornata per il calcio italiano, che non è cominciata bene questa avventura, non è cominciata bene questa avventura in Champions per i nostri colori. Sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid martedì, sconfitta in casa del Napoli contro l'Arsenal ieri, allora confidiamo oggi nella Roma di scena tra pochi minuti a Istanbul contro il Fenerbahce e poi lo storico esordio europeo del Como in casa contro il Lipsia. Tutto questo tra poco, perché in primo piano c'è anche il motociclismo. Comincia il fine settimana che ci condurrà al Gran Premio di San Marino. Misano già è in fermento. Allora, col nostro inviato Luca Cesaretti, ascoltiamo le impressioni su questo momento così cruciale della stagione del pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi.
18: Marco Bezzecchi, come stai? Come procede il recupero dai vari infortuni?
19: Allora, sto meglio, la spalla procede bene, mi sento al 98%, nel senso che comunque finalmente sono tornato ad allenarmi normalmente nella parte alta e ho notato un buon miglioramento, di questo sono contento. Il ginocchio purtroppo è la cosa che ancora mi sta facendo un po' più tribolare, perché è una cosa più lunga, purtroppo mi crea sempre tanto liquido dopo lo sforzo, soprattutto di un weekend, quindi per 4-5 giorni devo sempre fare tanta terapia per cercare di sgonfiarlo, ma anche gli allenamenti non posso mai permettermi di spingere più di tanto, perché altrimenti appunto si gonfia e mi comprometterebbe l'andare in moto, però è una cosa che sapevamo e che accettiamo.
18: Vi abbiamo visto prima festeggiare con Kimi il suo compleanno, poi essere presente a Monza. A Monza c'eri tu nel box e lui ha vinto, al Mugello viceversa, vi portate bene a vicenda?
19: Beh, mi ha fatto piacere intanto poter andarlo a trovare, vedere dal vivo la Formula 1, per me è stata la prima volta e devo dire che è stata una prima volta col botto, perché ovviamente la vittoria di Kimi, ma un bel weekend in generale, conoscere Leclerc, vedere il box Ferrari, vedere e conoscere tante persone che vedevo solo in tele, quindi è stato bello. Ovviamente la vittoria di Kimi è stata incredibile, una gara stupenda, ha fatto un capolavoro, sono contento di aver contribuito nel mio piccolo in questa grande giornata, ecco.
18: Com'è nata questa amicizia?
19: Beh, noi ci conosciamo da un po' di anni, lui ancora non era neanche in Formula 1, è sempre stato un grande appassionato di moto, io onestamente avevo solo sentito parlare di lui quelle poche volte che sono andato a girare col kart, poi l'abbiamo conosciuto, è venuto a trovarci al ranch, l'abbiamo visto qualche volta, è venuto a qualche nostro allenamento, ci siamo subito stati simpatici, ci siamo subito presi bene, siamo sempre rimasti abbastanza in contatto, poi ovviamente lui è sempre migliorato, è diventato poi un pilota fortissimo, però il nostro rapporto è durato nel tempo, diciamo da 4-5 anni che lo conosco.
18: Ti è venuta un po' di voglia di provare una Formula 1 magari un giorno?
19: Magari un giorno sarebbe bellissimo, sarebbe una figata, non so se lo farò mai, però sarebbe comunque bello.
18: L'anno scorso pole, vittoria sprint, secondo posto nella gara, cosa ti aspetti con anche un fine settimana in cui il meteo potrebbe essere un fattore?
19: Sì, sarà sicuramente un fine settimana tosto, questa è una pista dove ci sono tantissimi piloti che vanno fortissimo e dove i tempi sono sempre molto vicini l'uno con l'altro. L'anno scorso è stato un buon weekend, però come hai detto quest'anno è tutto un po' diverso, intanto la moto è cambiata ma anche le condizioni del tempo sono un po' diverse, quindi l'importante è cercare di fare un buon inizio weekend domani e poi da lì cercare di migliorare giorno per giorno e di lavorare bene per avere un buon passo.
18: Guardando la classifica adesso siete rimasti in tre a giocarvi il titolo, tu, Jorge e Mark, come vedi questa sfida a tre? Cosa pensi che uno abbia in più e meno rispetto agli altri?
19: Adesso in questo momento forse siamo leggermente più avanti rispetto agli altri, però come hai visto qua i punti fai velocissimo a guadagnarli e velocissimo a perderli. Sicuramente Jorge dalla sua parte che è sempre molto costante, è bravissimo, sempre velocissimo e porta a casa sempre il massimo. Mark quando è in forma è veramente difficile da battere, anche lui ha tanta esperienza, è quello che ha vinto di più in griglia attualmente, quindi è forte molto ovviamente, e io sono stato abbastanza veloce fino adesso, ho avuto un po' più alti e bassi rispetto a loro, quindi sicuramente questo è un aspetto da migliorare.
16: Avete ascoltato in esclusiva per Radio Rai la voce di Marco Bezzecchi al microfono del nostro inviato a Misano Luca Cesaretti, per un fine settimana molto intenso a Misano, ricordo, sabato qualifiche, gara sprint, domenica alle 14, la gara lunga. Torniamo sui temi odierni, come detto, Champions League, che seguiremo naturalmente dalle 21 con Como Lipsia, grazie alla voce di Diego Carmignani. Stesso orario, anche questo appuntamento da non perdere, perché c'è il debutto dell'Italia del volley maschile agli europei a Napoli, l'Italia contro la Svezia, e qui tutto sarà affidato alla voce di Manuela Collazzo. La stretta cronaca ci porta però in Turchia, ad Istanbul, stadio del Fenerbahce per il ritorno dopo 7 anni della Roma in Champions League. A raccontarci questa partita saranno Manuel Codignoni e Massimo Orlando, ai quali cedo la linea. Buonasera.
20: Tutta la Champions League, minuto per minuto.
21: Sukru, Saracoglu, Sport Complexi o Çobani Stadium se preferite. Istanbul, la parte asiatica della perla del Bosforo. Buonasera cari amici radioascoltatori, buonasera da Manuel Codignoni e da Massimo Orlando. La Roma torna in Champions League, lo fa dopo 7 anni dopo quella disgraziata notte di Porto dove dovette abbandonare anzitempo la massima competizione continentale. Ci torna allenata, guidata dall'ultimo tecnico ad aver alzato un trofeo per una squadra italiana, un trofeo europeo, ovvero sia l'Europa League con la meravigliosa Atalanta. Di fronte alla Roma di Giampiero Gasperini c'è il Fenerbahçe, una squadra storica del calcio turco e del calcio internazionale. È un catino bollente il Çobani Stadium questa sera. Sentite il sottofondo, cari amici radioascoltatori, il grido dei tifosi che ci fa veramente sordi. La coreografia è clamorosa, alla nostra destra una gigantografia nella curva feudo del tifo della squadra turca di Frankenstein, con in una mano uno scettro di potere e nell'altra mano lo stemma del Fenerbahçe. Una squadra che non sta benissimo, perché in campionato in questo momento il Fenerbahçe ha raccolto solamente 6 punti in 4 partite, a differenza della Roma che è a punteggio pieno, ma quest'oggi c'è in campo tutto: l'orgoglio, la gioia di essere tornati in Champions League e l'importanza anche dei punti, che già nella prima partita possono diventare pesanti per il proseguo del girone. Rapidamente la lettura delle formazioni con le squadre che sono già in campo. Ederson in porta per il Fenerbahçe di Kartal, che disegna una sorta di 4-2-3-1. Muldur, Skriniar, Ake e Brown in difesa. A centrocampo Ismail e Elmas, sulla tre quarti Greenwood, Kanté e Kerem Aktokoglu, e di punta un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Vedat Muriqi. Per quello che riguarda invece la Roma, 3-4-2-1 classico, con due novità rispetto all'ultima apparizione: Svilar in porta, Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulla destra Rensch preferito a Lulli e Molina, Cristante, Manu Koné e Wesley. Sulla tre quarti Dybala e Sulé, e di punta l'ammazza 7 Daniel Malen, il grande mattatore di questa fase iniziale della stagione della Roma. A dirigere la sfida il signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola. Guardaline, Barbero e Ayuso, anche loro spagnoli. Quarto uomo Munera, spagnolo anche lui. VAR e AVAR, tutta iberica alla platea arbitrale, César Sotogrado e Valentín Pizarro Gómez. C'è il tutto esaurito al Çobani Stadium, e prima del fischio d'inizio che verrà battuto dalla Roma quasi certamente, do il benvenuto in Radio Cronaca a Massimo Orlando, a cui chiedo subito: tu da queste parti ci hai giocato, cosa significa giocare in uno stadio del genere?
22: Ciao Manuel, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Sì, è un grosso problema davvero, perché lo stai vedendo, lo stai sentendo, davvero trasmettono un entusiasmo che chiaramente può anche condizionare la squadra avversaria. Dunque la Roma dovrà essere subito brava a reagire, credo, a un inizio abbastanza violento da un punto di vista dell'intensità da parte dei turchi, ma ricordiamo insomma quello che ha fatto la Roma in questo inizio di campionato, come sta la squadra di Gasperini, insomma la squadra che veramente ha dimostrato intensità, qualità nel gioco, un'intesa di Dybala e Malen che poche squadre si possono permettere. Insomma, siamo fiduciosi, dai.
21: Siamo fiduciosi. In sottofondo potrete capire, cari amici ed ascoltatori, che cos'è la situazione dalla quale vi stiamo raccontando la partita. È un catino infuocato come raramente ho avuto modo insomma di sperimentare. Gioca il pallone adesso il Fenerbahçe, che ha battuto il calcio d'inizio, si gioca da una 40ina di secondi, è 0-0 ovviamente tra Fenerbahce e Roma. Divisa tradizionale per entrambe le compagini, per il Fenerbahce a strisce verticali giallo-blu scure con calzoncini e calzettoni bianchi, divisa invece a rosso pompeiano con numerazione inserti gialli, calzoncini e calzettoni rossi per la Roma, che recupera la palla, lo sposta in avanti adesso con Hermoso, sovrastato dai fischi della Giovane Stadium, in orizzontale per Andicà davanti alla propria area di rigore. Roma che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. È presente anche una discreta rappresentanza di tifosi romanisti che però insomma faranno tanta fatica a farsi sentire, perché è veramente un qualcosa di incredibile quello che in questo momento stanno mettendo sugli spalti i tifosi turchi con i fischi che sottolineano il giro palla della Roma, che adesso porta il pallone in avanti con Manu Kone, si avvicina alla linea centrale del campo sotto la nostra postazione, lo scambio corto con Hermoso che poi ridà la palla ancora allo stesso Manu Kone, in orizzontale per Cristante, sembrano un po' frastornati i giocatori della Roma, la verticale subito per Dybala che prova ad andare via al proprio marcatore, la Roma che sembra voler fare la partita. Cristante adesso sposta la sfera nella zona di Mancini che va dai e vai con Renzo sulla linea del fallo laterale, passa di destra più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, ancora Cristante che si appoggia a Dybala, il più fischiato senza dubbio in questo primo minuto di gioco, cambio di gioco dalla destra verso la sinistra a cercare a trovare Hermoso, Hermoso va poi da Kone, ancora lo scambio per Hermoso, l'autore del gol del momentaneo pareggio, poi la Roma ha vinto contro l'Atalanta nell'ultima di campionato, ancora Hermoso, la Roma palleggia sorniona, aspetta invece il Fenerbahce, Hermoso cerchio di centrocampo in orizzontale per Cristante, Cristante che alza la testa, prova il lancio lungo in profondità a cercare la profondità per Renzo che non arriva sul pallone, e la fine dei fischi testimonia, Massimo Orlando, la fine del giro palla della Roma. Sarà complicatissimo per la Roma stasera giocare.
22: Assolutamente, assolutamente, davvero impressionante mettere subito pressione anche al pubblico, cioè una Roma attiva e pericolosa appunto per smorzare un po' l'entusiasmo, sarà molto importante. Abbiamo visto l'inizio, no, della Roma che cerca il palleggio, il gioco a terra come siamo abituati, e i turchi invece che cioè il Fenerbahce tutto chiuso nella propria metà campo con la squadra molto corta, i reparti in 20 metri, dunque non si vuole lasciare soprattutto iniziative lì tra le linee dove Dybala e Sulè possono essere davvero decisivi.
21: Gioca in un fazzoletto, recupera il pallone la Fenerbahce, limite della propria area di rigore, 3 minuti e 20 sul cronometro, 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Prova adesso ad impostare per la prima volta dall'inizio della partita il tema offensivo proprio la squadra di casa, con Greenwood che va all'indietro da Skriniar, vecchia conoscenza del calcio italiano. Diversi sono i giocatori che hanno militato nel nostro campionato. In campo c'è Skriniar, c'è Muldur, c'è lo stesso Murici di cui abbiamo parlato, non c'è Guendouzi che ha giocato tanto nella Lazio ma è stato squalificato per 4 giornate per diciamo intemperanze avvenute in una partita precedente. Cristante, linea centrale del campo, la palla poi all'indietro per Andicà, ancora i difensori centrali della Roma che spostano la palla poi nella zona di Kone, la conduzione del giocatore francese che poi la sposta la sfera a destra per Mancini che la ridà indietro adesso allo stesso Sulè che si è andato a spostare in maniera estemporanea sulla fascia di destra andandosi a invertire con Paolo Dybala, anzi andare a dare una mano a Paolo Dybala visto che i due erano abbastanza vicini. Cristante, palla spostata nuovamente in orizzontale dalla Roma che cerca di portare la sfera in avanti, tramortita dal muro di fischi del pubblico del Giovane Stadium che non sa se riuscirà a reggere per tutta la partita diciamo questo ritmo anche fisicamente impegnativo di tifo. Ad ogni modo è anche questo insomma il bello del calcio, il poter giocare in templi del pallone come questo dove si percepisce e come l'anima del tifo di una squadra, in questo caso il Fenerbahce, che però deve difendersi perché la Roma attacca, lo fa con Hermoso che va al duetto con Sulè, solleva via tra le linee Hermoso il velo a cercare la percussione di Wesley, però viene intercettata da Muldur che prova a mettere in movimento Kanté, fermata però il tentativo di ripartenza del giocatore con la maglia numero 91, uno dei più rappresentativi della squadra turca, dalla Roma che recupera la palla e la riporta nuovamente in avanti con Kone, linea centrale del campo, alza la testa il francese, va a appoggiare la sfera nuovamente per Mancini che va al duetto con Rens, palla indietro ancora per Kone, chiudono tutte bene le linee di passaggio i giocatori della squadra turca che lasciano il possesso della palla alla Roma cercando di schermare le possibili verticalizzazioni e fino a questo momento lo stanno facendo molto bene, sempre 0-0, si gioca da 5 minuti e 20 a Istanbul tra Fenerbahce e Roma. Hermoso adesso in posizione di mezzo sinistro, spazio per la sventagliata verso la destra a cercare Renzo ma a trovare invece il colpo di testa di Ache che intercetta il pallone, strappa gli applausi del pubblico del Giovane Stadium e dà la palla con la testa alla portiere della Fenerbahce Ederson. Si gioca da 5 minuti e 40, 0-0 tra Fenerbahce e Roma, è la Roma che ha il possesso di palla
1: palla che fa la partita Massimo Orlando, grande disciplina tecnica e tattica da parte del Fenerbahce.
22: Sì, Fenerbahce evidentemente ha osservato molto bene la Roma in queste partite iniziali, e lasciare spazio o andare a pressare alto ha ritenuto che fosse molto pericoloso, dunque tiene veramente le linee molto compatte, molto strette, veramente ci sono 20 metri tra la linea difensiva e quella degli attaccanti, però quando recuperano poi il pallone faticano, come abbiamo visto, a ripartire. Invece la Roma, sì, è vero, sta facendo possesso orizzontale, ma questo deve fare con grande pazienza, perché la Roma ha poi la qualità per trovare le giocate, no, dei singoli, dunque l'atteggiamento mi sembra ottimo da parte della squadra di Gasperini.
1: E prova a portare il pallone in avanti senza riuscire però a chiudere la combinazione tra Wesley, Malen e Sule, la palla si spegne direttamente oltre la linea di fondo, il calcio di rinvio verrà operato dal portiere della Fenerbahce Ederson, in divisa verde scuro petrolio potremmo dire, il portiere, l'esperto portiere della squadra turca, che rilancia la palla in avanti a cercare Muriqi, ma a trovare il colpo di testa di Cristante che intercetta la palla, poi si lotta a centrocampo, Mancini va al duello, lo vince con Kerem Martrokoglu, commette fallo però il difensore ex Atalanta, allora ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra turca all'altezza della linea centrale del campo, se ne incaricherà Elmas, anzi se ne incaricherà Ismail, maglia numero 5, serve il piazzamento di compagni, va poi a spostare la sfera alla sua sinistra nella zona di Brown all'altezza dell'intersezione delle linee, palla poi all'indietro per Akei, il difensore olandese va in orizzontale poi da Skriniar che viene pressato da Malen, scarica allora per Muldura che cerca la verticale per Muriqi che vince il contrasto con Ndicka, alla fine Ndicka gli porta via il pallone, chiede un tocco di mano l'ex Lazio, tutto regolare per il direttore di gara, non apprezza il pubblico del Trumane Stadium, e palla dunque recuperata nuovamente dalla Roma con Cristante che va alla sventagliata in avanti a cercare Wesley che non riesce a stoppare un pallone complicatissimo, questa può essere un'arma però Massimo Orlando,
22: sì,
1: il lancio lungo perché qui Wesley era libero e Cristante ha avuto la lucidità insomma di trovarlo libero là davanti.
22: Sì, perché come sempre Ndicka bravissimo a pressare alto, recuperare questo pallone, e si va spesso ad allineare Cristante sulla linea dei difensori, in questo caso Wesley era rimasto in fase offensiva, leggermente scoperta questa volta la squadra turca, e il passaggio era più che giusto come idea, leggermente lungo, però ecco anche sugli esterni la Roma, soprattutto con appunto Wesley, se dovesse arrivare il pallone giusto, conosciamo la sua velocità, la sua qualità, che sono veramente tanto tanto importanti per la squadra di Gasperini.
1: Anche perché da quella parte potrebbe andarsi a creare un mismatch importante, perché Muldur, giocatore che noi conosciamo avendo giocato nel Sassuolo, e Skriniar sono giocatori insomma di grande qualità, ma soprattutto Skriniar non ha più la velocità probabilmente dei tempi migliori, e quindi una freccia come il brasiliano potrebbe diventare importante. Proprio da quel lato infatti cerca di sfondare la Roma, che si vede respinta proprio dallo stesso Skriniar, ma la squadra giallorossa recupera ancora il pallone, per nulla intimorita dai tantissimi fischi del Suklu Saracoglu Stadium. Mancini, centro di centrocampo, va da Cristante che è l'unico superstite in campo, sportivamente parlando ovviamente, della Roma, che nel 2019 fu eliminato dal Porto in Champions League. L'altro è Lorenzo Pellegrini, che però è l'unico indisponibile della squadra giallorossa, dunque Cristante da ideale trade union di questi 7 anni senza Champions della Roma. Prova il lancio in avanti adesso a cercare la percussione di Mancini, ancora la squadra giallorossa, Mancini riesce a tenere in campo il pallone, ma in realtà si trattava di uno scatto in posizione, anzi no, la posizione era regolare, gli ha fischiato semplicemente un fallo in attacco il direttore di gara. Calcio di punizione in favore della Fenerbahce, si gioca da 9 minuti e 42 secondi al Trumane Stadium, il risultato è sempre di Fenerbahce 0 Roma 0, il tema tattico è sempre lo stesso, quello che ci si poteva in un certo senso anche aspettare, ovvero sia è la Roma che fa la partita, il Fenerbahce sornione attende, cerca di schermare tutte quante le linee di passaggio in avanti e prova a ripartire. La palla danza a centrocampo dopo il rinvio di Ederson e finisce nuovamente sui piedi di Ederson dopo che Muldur è andato ad intercettare un pallone che stava per essere arpionato da Malen a centrocampo e l'ha porto poi all'indietro al proprio portiere. Lo scambio poi con Elmas che va al duetto con Skriniar, palla poi all'indietro ancora per Muldur, Muldur per Skriniar, Elmas gli detta il passaggio, siamo ai limiti dell'area di rigore del Fenerbahce, il giocatore slovacco ex Sampdoria Inter va al lancio in profondità nella zona di Muriqi che stoppa in maniera abbastanza, come dire, macchinosa ma efficace il pallone, lo porge poi a Greenwood, attenzione Greenwood va via, lato corto dell'area di rigore, attacca il Fenerbahce, Greenwood in area di rigore, la palla lì dietro, Elmas e la parata da parte di Svilar che blocca a terra il pallone, 10 e 40
21: 90. Primo squillo Fenerbahce, Fenerbahce 0, Roma 0. La qualità di Greenwood, Massimo Orlando, e il rimpianto per la Roma che non è riuscito a prenderlo.
2: Assolutamente, qui abbiamo visto perché la Roma lo voleva a tutti i costi, un giocatore meraviglioso, specialmente quando ha campo a disposizione. Qui davvero ha fatto una giocata splendida, bravo anche nel rientrare e servire il compagno che ha calciato ad incrociare. Per fortuna della Roma non è riuscito a dare forza, comunque sempre molto attento Stillar come al solito, però Greenwood davvero grande talento, si è visto in questa azione.
21: Prova a ripartire nuovamente il Fenerbahce dopo l'iniziativa interrotta da parte della Roma con Murici che fa correre, attenzione Ismail che si avvicina al limite dell'area di rigore, la conclusione ancora Svilar, grande intervento di Svilar sulla gran botta da parte di Ismail dopo la transizione, palla messa in fallo laterale, si sta svegliando il Fenerbahce che adesso il pubblico se possibile alza ancora di più i decibel del tifo. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Fenerbahce dalla destra, ancora Greenwood che osserva il piazzamento dei compagni, il tocco per Murici, colpo di tacco addirittura di Murici a cercare l'inserimento di Elmas, resta a terra anche Greenwood, tutto regolare per il direttore di gara, non apprezza questa decisione di Gil Manzano il pubblico del Giovane Stadium, ma la palla è ancora del Fenerbahce che la retrocede dopo il passaggio di Ache addirittura verso il proprio portiere Ederson che va allo scambio con Skriniar, adesso sembrava nuovamente voler rallentare la propria inerzia il Fenerbahce che ci ha fatto vedere però anche con l'inclusione di Ismail parata da Svilar come questa squadra in velocità può essere pericolosissima.
2: Assolutamente, poi Ismail lo conosciamo, un giocatore che anche lui molto veloce, molto bravo con entrambi i piedi, qui è rientrato ancora una volta, poi ha calciato molto bene, ancora attento come sempre preciso Svilar, però hanno fatto vedere che quando ripartono e lo fanno tutto in verticale hanno grande velocità e la Roma deve fare molta attenzione perché sono arrivati veramente con due tocchi a calciare in porta.
21: E del resto ieri l'aveva detto, presentato la partita, il tecnico del Fenerbahce che si dice sia anche sulla graticola dopo l'inizio in campionato così. Conosciamo bene la Roma, gioca uomo contro uomo a tutto campo, dovremo cercare di essere bravi e sfruttare gli spazi ed è quello che in questo momento sta facendo la squadra turca con Costrutto, si è però andata ad infrangere in entrambe le occasioni sul muro chiamato Mile Svilar che ha fatto buona guardia con due parate non particolarmente complicate ma che però richiedono sempre concentrazione perché i primi interventi di un portiere soprattutto con un ambiente come questo stadio possono diventare complicati anche dal punto di vista mentale. Fallo in attacco della Roma adesso con Wesley che è andato a travolgere Muldur, si parla sempre di fascia sinistra, fronte offensivo della Roma ovvero la più prossima rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione. Il direttore di gara va a parlare adesso proprio con lo stesso Wesley a dirgli al prossimo intervento di questo tipo ti ammonisco perché si è trattato di un intervento in ritardo. Si rialza Muldur, a fianco a lui c'è anche Minia Skriniar pronto a servire il pallone direttamente all'indietro al proprio portiere Ederson che lo stoppa con il destro, lo porta un po' a spasso all'interno della propria area di rigore. 13:50 sul cronometro, è sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Rilancia adesso la palla in avanti il portiere del Fenerbahce a cercare Greenwood che stoppa bene un pallone complicatissimo. Greenwood limite l'area di rigore, le finte, Greenwood palla sul destro, la palla viene contrata, l'uscita poi di Svilar che va a fermare la percussione di Artokoglu che stava per avventarsi sul pallone in un passaggio da Ederson a Greenwood tagliando tutto quanto il campo. Un'altra volta il Fenerbahce, Massimo Orlando, è andato in porta.
2: Sì, qui si è fatta un po' sorprendere la Roma perché è chiaro che Greenwood dall'esterno destro non gli devi permettere assolutamente di tagliare in questo modo e di ricevere il pallone perché poi a tecnica, a qualità riesci a mettere giù palla e arrivare a calciare. Per fortuna poi la Roma
21: è la Roma adesso con la palla in area di rigore per Malen, palla che viene intercettata però dalla difesa del Fenerbahce. Iniziativa subitanea di Wesley che si è liberato a sinistra sfruttando quel mismatch di cui vi parlavamo in precedenza con Muldur e che poteva essere un'opportunità traversone direttamente al centro dell'area di rigore a cercare Malen, la palla gli è stata sporcata dal difensore del Fenerbahce. Adesso c'è Ndicka che va a mettere giù Murici che resta a terra, il pubblico del Giovane Stadium chiede il cartellino giallo, l'arbitro va a parlare con Ndicka, Ndicka gli dice non l'ho neanche toccato, scintille più che mai, però si è vista alla Roma.
2: Ma guarda, in Italia Questi falli non li fischiano più adesso, tu lo sai, ormai sono tre giornate che è cambiato proprio, no, il metro.
1: Possiamo
2: arbitrale.
1: Dire meno male?
2: Sì, no, sono contento. Poi sul discorso del VAR tutta un'altra cosa, però in questo caso c'era un anticipo, entrambi si sono messi le mani addosso. Onestamente mi sembra che Murici, da giocatore esperto, lo abbia cercato questo fallo, che è assolutamente...
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Elmaz che cerca direttamente la verticalizzazione per Artokoglu, palla intercettata dai difensori della Roma, fase abbastanza conclusa, rincorre il pallone all'indietro Lorenzo adesso sul tentativo di percussione da parte di Brown, che poi cede il pallone a Svilar lo rilancia sulla pressione di Murici in maniera sbilenca, non ci arriva Wesley, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Fenerbahce, possesso sprecato da parte della Roma. Fenerbahce che però con calma riparte all'indietro da Skriniar per Greenwood, che sta salendo tantissimo di tono e, come dicevamo, aumenta un po' il rimpianto per la Roma, che l'ha cercato tantissimo nel corso del calciomercato senza riuscire poi a portarlo alla capitale. Prova ad andare via adesso Elmaz a Hermoso, si trattava di Mundur, fallo di mano fischiato dal direttore di gara al difensore spagnolo della Roma, calcio di punizione battuto all'indietro dal Fenerbahce, che poi sposta la palla in mezzo verso Ismail, che va da Ake, linea centrale del campo, prova a pescare tra le linee Artokoglu, fermato, recupera la sfera da Roma, che prova a subito a farla girare con Sule, che pesca Wesley a sinistra davanti a Sechan Mundur, prova ad andare via con un colpo di punta, pesca Sule, lato corto dell'area di rigore, Skriniar mette la palla in fallo laterale con un intervento perfetto per scelta di tempo, palla che verrà rimessa in gioco da parte della Roma, ma qui l'abilità di Skriniar si è vista tutto quanto, andando a fermare un giocatore molto sgusciante e molto, diciamo, anche veloce come Sule, che adesso va nuovamente in un fazzoletto a servire Wesley, due su di lui, poi arriva anche Greenwood a triplicare, palla recuperata da Kanté che prova ad innestare in tema offensivo da parte della Fenerbahce, con però capisce tutto, Malen stoppa male il pallone, scusate il gioco di parole, e diventa poi un passaggio per Ederson, stanno salendo i giri del motore da parte di entrambe le squadre, Massimo.
2: Sì,
1: Lando.
2: Assolutamente, c'è anche più pressing, qui abbiamo visto Conè bravissimo a capire l'intenzione in questo passaggio in orizzontale davanti alla difesa, molto pericoloso, peccato che Malen non abbia stoppato quel pallone, se no sarebbe andato comunque verso la porta, e da lì sappiamo che Malen diventa pericolosissimo, questa potenzialmente poteva essere un'occasione per la Roma.
1: Roma che adesso va al pressing proprio sullo stesso Skriniar con Malen, Skriniar scarica poi per Mundur, riceve però un pallone complicato, lo tira addosso allo stesso Mundur e poi Skriniar tira addosso il pallone a Wesley, andando a guadagnare una rimessa laterale, lo manda un po' a quel paese con un gesto molto italiano Wesley, ma insomma fa parte del gioco, rimessa laterale in limite praticamente nella propria area di rigore in favore del Fenerbahce. Si gioca da 18 minuti e 40 secondi, è sempre 0-0 tra Fenerbahce e Roma, è una partita che ci sta facendo divertire, perché dopo l'inizio di marca giallorossa con un predominio territoriale e di possesso palla si è svegliato il Fenerbahce, che ha avuto due occasioni, una con Ismail e l'altra con Elmaz, in entrambi i casi è stato molto bravo Skriniar, e adesso sta cercando di riportare il pallone in avanti da Roma, ma il gioco si sta facendo un pochino più spezzettato. Cristante gira la palla al volo verso Malen, che viene però fermato da Skriniar, arriva però sulla seconda palla ancora Cristante ed è bravissimo Ismail di testa a disinnescare la minaccia del passaggio filtrante volante. Cristante a sua volta intercetta un pallone che stava finendo sui piedi di Artokoglu, grande disciplina tecnica tattica da parte di entrambe le squadre, ma ritmi decisamente molto alti. Manu Kone adesso prova a ragionare, va in orizzontale nuovamente da Cristante, il capitano della Roma si appoggia a Hermoso, che poi prolunga davanti a sinistra per Wesley fa passare la palla tra Mundur e Greenwood, suleva via un uomo, non riesce ad andare via Skriniar, che però in questo caso va a commettere fallo, calcio di punizione in favore della Roma. Skriniar bravissimo, ma non è facile contro questo Sule, no? Che mi sembra in serata,
2: no.
1: Massimo,
2: no assolutamente non è mai facile contro Sule, fra l'altro c'era stato un fallo già precedente su Wesley non fischiato, poi bravissimo Sule a puntare per vie centrali, Skriniar prende anche il pallone, ma c'è un po' di tutto insomma nel suo intervento e ci sta questa soluzione con la Roma che sta attaccando prevalentemente sulla fascia sinistra, dall'altra parte invece cerca poco Dybala, che molto probabilmente è marcato
21: molto bene del giocatore. Il pallone della Roma, attenzione, palla in aria con Dybala, Dybala, Dybala, la parata di Ederson, e poi il pallone resta lì, lo allontana in qualche maniera Elmas, che poi lo va a mettere in fallo laterale. C'è la deviazione, il pressing anche da parte dello stesso Dybala, la battuta del calcio di punizione dopo una mischia, la palla è rimasta in aria, è proprio Dybala, lo chiamavi Massimo Orlando, si sì, è acceso, e qui Ederson ha fatto una gran cosa il portiere.
2: Eh sì, assolutamente, perché ancora una volta è stato Koné bravissimo sulla seconda palla a recuperare il pallone, vedere il filtrante per Dybala, che purtroppo non è col suo piede preferito, è col piede destro, non riesce a dare quella forza e quell'angolazione che serve da quella posizione. Comunque Ederson molto attento, questa è un'altra occasione per la Roma che sta alzando i ritmi, soprattutto si è accorta che loro sbagliano tanto in fase di disimpegno, e soprattutto Koné è bravissimo a pressare, a rubare pallone e a verticalizzare subito per i compagni.
21: Koné, giocatore preziosissimo per la Roma, fastidiosissimo per tutti quanti gli avversari, soprattutto se non dispone di una tecnica importante in grado di andare a prevenire quello che è la pressione del giocatore francese, cosa che non sembra avere il centrocampo della Fenerbahce, che spesso e volentieri, come in questo caso, ricorre al lancio lungo cercando proprio di saltare i mediani. Palla che adesso viene recuperata ancora dalla Roma con Hermoso, che la porge poi all'altezza dell'intersezione delle linee a Wesley, che con l'esterno prova a far correre lo stesso Hermoso, c'è un anticipo Skriniar, lo spagnolo lo travolge, intervento da regolare secondo il direttore di gara, la palla finisce oltre la linea del fallo laterale, già battuto dalla squadra turca, che si appoggia poi a Ismail, che temporeggia un po' troppo, e questo non piace all'esigente pubblico del Ciobane Stadium. Poi si riparte, la Skriniar prima e Ederson poi. Ederson all'altezza del proprio dischetto del rigore, l'estremo difensore della squadra turca, va da Ake, Ake che sposta la palla a sinistra nella zona di Brown, pressato da Rensch, arriva anche Elmaz che la restituisce nuovamente all'indietro a Ederson, vistosi pressato. Ederson cerca Murici, colpo di testa di Indica, però in anticipo mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale all'altezza della linea centrale a sinistra, la fascia più distante rispetto al nostro punto d'osservazione in favore del Fenerbahce. Brown va da Ake, che non sa bene cosa fare con il pallone, si appoggia nuovamente allo stesso Brown, che ridà la palla ad Ake, c'è lì tra le linee a galleggiare sulle anzi Dybala nel tentativo, diciamo, di intercettare il pallone o comunque di pressare o di mettere in difficoltà i portatori di palle. Allora riparte il Fenerbahce con pazienza da Ederson, che poi si appoggia a destra verso Muldur, Muldur va da Greenwood, che deve venirsi a prendere la palla addirittura nella propria tre quarti, seguito a uomo praticamente da Hermoso, se lo porta un po' spasso, si sposta poi addirittura a sinistra, cost to cost quasi di Greenwood, che adesso ha davanti a sé Dybala, il doppio passo, Greenwood va alla conclusione con il destro, palla altissima sulla traversa. Qui ha chiesto un po' troppo a se stesso il giocatore inglese Massimo Orlando, però che qualità,
2: mamma mia, davvero è incredibile, perché non avevano spazi, non hanno soluzioni e fanno fatica, perché la Roma marca uomo, come abbiamo detto, dunque viene a prendersi il pallone e ha visto la facilità di corsa, no, proprio di spostarsi, prendere velocità rispetto all'avversario, e dunque poter poi sviluppare azioni anche sul versante destro. Poi ha provato con il piede destro, che non è il suo piede, però attenzione, davvero, quando prende il pallone è un giocatore che diventa quasi impossibile da fermare per la velocità che ha a disposizione, abbinata a tecnica, che non è roba da poco.
21: E non a caso lui e Murici sono i due giocatori più cercati in questi lanci lunghi che vengono, diciamo, effettuati spesso e volentieri dal portiere del Fenerbahce, Ederson, ex Benfica e Manchester City, a saltare il centrocampo. Murici perché fisicamente è il giocatore più prestante ed abituato a giocare di sponda, Greenwood perché appunto ha questa qualità e questa fantasia in grado di generare situazioni di pericolo costante che è su lei adesso, che intercetta un pallone, ma era stato però fischiato in precedenza, un fallo a Koné ai danni di Elmaz, e allora calcio di punizione per il Fenerbahce nella propria metà campo. Se ne incarica Milan Skriniar, 24:30 sul cronometro di un piacevolissimo primo tempo al Suklu Saracoglu Stadium. Fenerbahce 0 Roma 0. Murici, la sventagliata sbagliatissima, recupera il pallone Dybala, che lo stoppa in maniera anche in questo caso forse un po' troppo macchinosa, lo porge poi a Rensch a destra, davanti a Secha Brown, ancora a Sule che va a dare una mano svariando per tutto il terreno di gioco, si porta a spasso anche Ismail, vince un contrasto, ancora Sule a destra, lato corto dell'area di rigore, Sule va verso la linea di fondo, cerca il traversone, contrato, ma la palla viene recuperata ancora dalla Roma con Dybala, spigolo alto dell'area di rigore, si mette il pallone sul sinistro ma non riesce a trovare lo spazio per la conclusione, poi il passaggio viene intercettato
1: dalla difesa turca che sbaglia però da ripartenza, bravissimo però N'Golo Kanté ad intercettare il pallone e a pulirlo, andandolo poi a porgere a Greenwood che lo rilancia ancora in avanti a cercare Kanté, ma a trovare la spaccata volante di Hermuso che intercetta la sfera. Ritmi ancora altissimi, cari amici radioascoltatori, è 0-0 tra Fenerbahce e Roma, ma una partita che non ci sta facendo annoiare nel catino infuocato del Ciobane Stadium. Adesso è Sulé per la Roma a riportare il pallone in avanti, si appoggia a Mancini, Mancini va da Renzo, c'è anche la possibilità di servire Dybala, la palla invece all'indietro ancora per Mancini prima e Cristante poi, cerco di centrocampo in orizzontale dalla destra verso la sinistra sotto la nostra postazione, riceve Kone che va a cercare Wesley che prova ad andare via a Muldur, c'è il raddoppio di Greenwood che costringe il brasiliano pur mantenendo il possesso di palla ad andare all'indietro verso Hermoso, Malen poi va allo scambio all'indietro per Ndicka addirittura, poi Cristante prova a farsi spazio tra le linee sul settore di destra prima di andare a servire Mancini, Mancini che alza la testa davanti a sé, si trova Artokoglu, allora pescano per vie centrali Sulé, Sulé che prova ad inventare con il Mancino, serve Hermoso, limite dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore per Wesley, traversone sul secondo palo, la palla resta lì e poi l'uscita di Ederson dopo il tocco di testa di Ache che disinnesca la minaccia. 26-20, 0-0 tra Fenerbahce e Roma, due annotazioni tattiche Massimo Orlando, la prima sì, è che Sulé svaria su tutto il fronte offensivo, la seconda è che a differenza di quanto fa di solito Malen mi sembra un po' più isolato là davanti, non viene a giocare palle a dettare le sponde come spesso e volentieri l'abbiamo visto fare in campionato.
2: Guarda, lo stavo anticipando prima io, nel senso che Sulé è molto coinvolto nell'azione offensiva della Roma, lo vedi un po' dappertutto nella fase offensiva, da destra a sinistra e anche centralmente, meno Dybala che rimane molto largo sulla destra e Malen partecipa poco, sì, molto probabilmente gli ha chiesto proprio Gasperini di giocare in linea con i difensori del Fenerbahce, ma di solito lui è uno che viene a giocare molto anche all'indietro il pallone con i compagni. Un po' strana questo inizio partita del giocatore olandese, sono d'accordo.
1: Però probabilmente è quello che gli ha chiesto Gasperini, proprio perché a lui piace fare quel tipo di gioco, non è di quei centravanti, diciamo, a cui piace stare dietro. Attenzione intanto che riparte il Fenerbahce, ma Muriqi viene anticipato da Ndicka. Dicevamo, non è di quei centrocampi, di quei centravanti a cui piace galleggiare lì tra le linee e aspettare, a lui invece piace partecipare alla manovra, dettare le sponde e andarsi spesso e volentieri a prendere il pallone. Sulle proprio per Dybala che adesso ci smentisce andando ad arretrare il proprio raggio d'azione fino alla linea centrale del campo. Manu Kone ancora per lo stesso Sulle, 27.50 sul cronometro. 0-0 tra Fenerbahce e Roma. Brian Cristante alza la testa, il giocatore con la maglia numero 4 della Roma, va da Dybala che si appoggia poi a Sulle, vincono il contrasto con i giocatori del Fenerbahce che provano a ripartire con Muriqi, la ruleta addirittura di Muriqi ad eludere l'intervento di Dybala, sembra incredibile ma è così, prova a sgassare adesso Brown sulla fascia di sinistra che supera il proprio marcatore, si trattava di Mancini che lo rincorre e gli toglie il pallone con la collaborazione del raddoppio di Renzo, poi Ndicka limite dell'area di rigore della Roma, riceve il pallone che gli era stato porto proprio dallo stesso Renzo e lo sposta poi a sinistra nella zona di Hermoso che si appoggia a Wesley, ha spazio per avanzare Malen, adesso attenzione l'uno contro uno contro Skriniar, va via Malen nel lato corto dell'area di rigore, mare di nera di rigore, arriva il raddoppio vincente da parte di Ismail che con un'uscita perfetta per scelta di tempo va a disinnescare una situazione potenzialmente scabrosa per la propria squadra, gioca la palla poi da terra anche Muriqi che viene messo giù, calcio di punizione in favore del Fenerbahce, chiedono anche il cartellino i giocatori e i tifosi soprattutto del Fenerbahce, ma tornerei a qualche secondo fa Massimo Orlando, ma che intervento ha fatto Ismail che non è un difensore su Malen?
2: Assolutamente, perché Malen aveva fatto una giocata meravigliosa, chiaramente lo sapevamo, uno contro uno non lo può tenere Skriniar e qui però è stato bravo anche perché ha rischiato il calcio di rigore, no? Se sbagli questo intervento è calcio di rigore netto, Ismail è stato perfetto, davvero bravissimo in questa situazione, se fosse passata quella palla molto probabilmente sarebbe stato gol perché in mezzo all'aria c'erano almeno tre giocatori che avevano accompagnato l'azione, peccato.
1: Ancora Roma con Hermoso che prova a far filtrare per Sulé, la palla viene contrata ma ancora lo stesso Hermoso, recupera la sfera e la porge poi a Wesley, Wesley va da Sulé che cerca di andare via a Skriniar, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultima a toccare è stato il difensore slovacco e allora primo calcio d'angolo della partita, lo batterà la Roma, la bandierina è quella di sinistra, ovvero sia la più prossima rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, visto e considerato che la porta è quella alla nostra sinistra anch'essa, il cronometro recita che siamo alla mezz'ora e
21: 10 secondi del primo tempo. Fenerbahce 0, Roma 0, calcio d'angolo in favore della Roma. Sul punto di battuta c'è Paolo Dybala, palla con il sinistro ad uscire rispetto ai pali difesi dal portiere del Fenerbahce, ma viene rettificata la decisione. Viene rettificata la decisione perché è intervenuto il VAR a decretare, secondo me, un tipo un fallo di mano, perché l'arbitro ha fatto vedere che c'è stato forse un tocco di mano, o forse non è stato lui l'ultimo a toccare. Fatto sta, Massimo Orlando, che viene rettificata la decisione. Questa è una delle novità di quest'anno, no?
2: Sì, è una novità che però io trovo giusta, devo dirti la verità, perché il calcio d'angolo comunque è un'azione da gol molto pericolosa, no? E se non c'è e il VAR può andare a correggere, io la trovo giusta. E in questo caso chiaramente va a penalizzare la Roma, ma se l'hanno rivisto, ripeto, mi sembra una cosa giusta, perché dai calci d'angolo e palle inattive quanti gol vediamo? Tantissimi. Se non c'è, è giusto correggere.
21: E del resto bisogna anche dire che in questo caso il calcio d'angolo è una decisione oggettiva, cioè l'ultimo che tocca il pallone, non c'è spazio per l'interpretazione, quindi in questo caso, come direbbe il tuo amico Massimiliano Allegri, insomma, dove c'è

0: Accettato da Skriniar, ma arriva Ndicka, addirittura trattenuto vistosamente da Muriqi. Calcio di punizione in favore della Roma, vistosa. Neanche un po' ingenua se vogliamo la trattenuta di Muriqi, ma fallo ben speso. E da qui il calcio di punizione, Massimo Orlando, interessante perché siamo ai 25 metri.
1: Sì, ci sono dei giocatori diciamo abbastanza bravi in questa situazione.
0: Che tecnicamente se la cavano.
1: Esatto. Dunque mai fare fallo in quelle zone del campo contro squadre come la Roma. Qui è stato ancora una volta bravo Ndicka, che da difensore viene sempre alto ad anticipare, in questo caso Muriqi, che è andato un po' molle pensando che l'arbitro potesse anche fischiargli il fallo, invece è stato lui a commetterlo. E ora vediamo Dybala che si inventa.
0: Dybala, lo scambio corto per Sulé, che poi va al traversone a cercare Mancini, che ha cercato di inquadrare la porta, e poi c'è stato l'intervento da parte di Ake, che ha messo la palla in calcio d'angolo, e questa volta su questo non ci sono dubbi. Lo schema riuscito alla Roma a liberare sul secondo palo Mancini, colpo di testa non particolarmente, non il migliore diciamo che abbiamo visto fare a Gianluca Mancini, ma comunque interessante, e la difesa è andata a liberare in calcio d'angolo, che questa volta sì viene battuto da Dybala. Dybala prova ad andare via dopo lo scambio corto con Sule, non riesce ad avere la meglio sull'arcigna difesa turca, che prova poi a ripartire direttamente con un lancio per Kanté, che sbaglia però il colpo di testa. Cristante di prima prova a mettere in movimento ancora Mancini, che era rimasto là davanti, e attenzione perché adesso il Fenerbahce riparte, la Roma è scoperta, lo fa con Greenwood che ha spazio per avanzare. Greenwood va da Kanté, Kanté in area di rigore, Kanté perde un po' di tempo, si addormenta sul pallone, poi dà la palla a Greenwood che deve uscire dall'area di rigore, serve Brown, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, il traversone va a sbattere sulle natiche di Resch, pallone che viene recuperato poi ancora dallo stesso Greenwood, ma qui si è divorata la ripartenza del Fenerbahce, proprio perché il giocatore della squadra avversaria, proprio del Fenerbahce, Ngolo Kanté, si è un po' addormentato sul pallone all'interno dell'area di rigore, andando a vanificare quella che poteva essere una possibilità importante. Ma ancora la squadra turca con lo stesso Kanté, che prova a mettere in movimento ancora Greenwood, che si è spostato adesso, anzi è rimasto per così dire a sinistra. Traversone sul secondo palo, attenzione perché c'è un giocatore del Fenerbahce che resta a terra, si tratta di Muriqi, tutto regolare per il direttore di gara, la palla si spegne sul fondo, 34 e 30 sul cronometro, Fenerbahce 0 Roma 0, e qui il Fenerbahce ha sprecato l'ennesimo capolavoro della partita di Greenwood con Kanté che si è addormentato sul pallone.
1: Eh sì, Kanté diciamo che forse non è molto abituato, lo conosciamo, un giocatore straordinario, alla carriera parla chiaro per questo grandissimo talento, però non ha avuto il coraggio di affondare e di calciare, no? Di incrociare col piede sinistro, poi ha perso un po' di tempo e chiaramente è tornato indietro a ridare la palla a Greenwood, che è il vero spauracchio di questa partita. È arrivato il cross e Muriqi sinceramente ha fatto una brutta figura, si è lasciato andare, assolutamente non c'era niente.
0: Ora Roma, attenzione con Dybala, lato corto dell'area di rigore, viene fermato in due addirittura dalla tandem Ismail e Ake, che gli mettono la palla lontana dalla propria area di rigore. Vi segnalo, cari amici degli ascoltatori, che si sono invertiti Greenwood e Kerem Aktürkoğlu, con Greenwood che dalla destra è rimasto a sinistra e Aktürkoğlu che invece si è spostato a destra, ma adesso attacca la Roma proprio su quella fascia con Wesley che va di dietro da Hermoso, siamo sempre sulla tre quarti ai 40 metri con i piedi praticamente sulla linea del fallo laterale, riceve il pallone poi lo stesso Cristante che tra le linee prova a muoverlo in avanti per Dybala che spaglia la porta, serve Sulé, avrebbe spazio per andare direttamente in percussione, Sulé lo fa, va da Cristante che di prima la gira a memoria per Malen, Malen potrebbe andare in area di rigore, uno contro uno su di lui, c'è Ismail, Cristante allora all'indietro cerca la verticale per Dybala che poi, vistosi rimpallato, prova addirittura un colpo di tacco, rimpallato anche quello, delizioso lo stop di Malen che poi, spigolo basso dell'area di rigore, cerca di inventare ma si chiude a riccio la difesa della squadra turca. Cristante allora va da Dybala, anzi da Sulé che perde palla, attenzione alla possibile ripartenza della Fenerbahce, ancora con lo stesso Greenwood che prova ad andare via a Rensch, però la Roma adesso riesce a chiudere, anche perché Greenwood di fatto era da solo e ha alzato la testa, si è visto sì circondato da maglie giallorosse, senza nessun compagno, ha deciso saggiamente di andare a rallentare, di servire poi Elmas che sulla tre quarti va allo scambio corto con Ismail, Ismail poi serve Muldur che alimenta il tema offensivo, c'è anche Kanté che gli va a dettare il passaggio ma la palla è nuovamente all'indietro per Skriniar prima e Ake poi, vanificato dunque il possibile contropiede da parte della squadra turca, 36 e 40 sul cronometro. Siamo sempre nel primo tempo, cari amici degli ascoltatori, vi stiamo raccontando il debutto stagionale della Roma in Champions League e la sfida è a Istanbul dal Çobane Stadium, Sukru Saracoglu Stadium contro il Fenerbahçe. Siamo ancora sullo 0-0, siamo nel primo tempo, siamo alla 37esimo

0: sta per volgere al termine con ancora Greenwood che cerca un sombrero ai danni di Mancini che lo mette giù in maniera irregolare. Calcio di punizione in favore della Fenerbahce. La Roma è fortunata, Massimo Orlando, che Greenwood letteralmente predica nel deserto, perché con
1: sì,
0: anche un solo partner in attacco con cui potesse dialogare sarebbero stati guai.
1: Guarda, è vero, stavo pensando la stessa cosa, perché ho detto è veramente talentuoso e fa paura quando riceve il pallone, perché veramente ha tante soluzioni, però si vede che è troppo solo. Una squadra che è vero è partita male anche in campionato, c'è Lukaku in panchina, non so se può essere utile a questa squadra, però stiamo vedendo, manca Guendouzi, manca Asensio, un po' di qualità sta mancando a questa squadra, però davvero lì davanti Greenwood predica nel deserto.
0: La qualità di Malen che strappa un pallone al proprio dirimpettaglio, lo porta poi nella zona di Cristante che potrebbe anche tirare, palla sul destro, Cristante! E ha segnato la Roma alla 38esimo minuto del primo tempo, Fenerbahce 0 Roma 1, proprio lui, Brian Cristante, l'unico superstite dell'ultima avventura in Champions League della Roma, con un colpo da biliardo servito da Doniel Malen proprio lì dove Ederson non è potuto arrivare. È il 38esimo, Fenerbahce 0 Roma 1, il sigillo di Brian Cristante, che è veramente uomo ovunque, un giocatore, Massimo Orlando, troppo spesso sottovalutato, un giocatore che sa fare tutto, sa interdire, sa costruire, sa correre, sa difendere, sa attaccare e sa anche segnare.
1: No, no, è un giocatore assolutamente straordinario per tutte le caratteristiche che ha appena elencato. Qui calcia perfettamente ad incrociare, chiaramente Ederson la vede all'ultimo, tiro nell'angolino imparabile, ma anche male, è stato bravissimo a proteggere la palla, a saltare due tre uomini e poi non è mai male, mi piace, perché oltre a essere un campione, un bomber, ma non è mai egoista. Se c'è un compagno libero lo vede, lo serve, e poi davvero un capolavoro, perché questo tiro ad incrociare è perfetto per un giocatore, come hai detto te, assolutamente sottovalutato più volte, ma sempre sempre presente per costanza, bravura. E insomma, giocatore che quando vai a fare la formazione lo metti sempre titolare, sempre, sempre, perché questi qui sono giocatori troppo importanti.
0: Cristante e altri 10, si diceva una volta quando si parla appunto di giocatori così, così importanti. Intanto ancora la Roma che sulle ali dell'entusiasmo fa correre Wesley, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, parla indietro per Hermoso che al limite dell'area di rigore va al duetto con lo stesso Malen che si appoggia poi a Dybala. Dybala entra in area, prova in tagliare, vai con Hermoso, la palla viene intercettata però in questo caso da Elmas che cerca di mettere in movimento direttamente Muriqi. Muriqi poca roba, Massimo Orlando, lo abbiamo
1: sì,
0: detto,
1: poca roba.
0: Insomma, calciatore che in Spagna ha segnato, dopo essersene andato dall'Italia, una caterva di gol, ma non ha la capacità, diciamo, di fare quello che probabilmente il suo allenatore gli sta chiedendo.
1: Assolutamente, poi contro Ondica praticamente è un mismatch che non esiste. Assolutamente, Ndicka è uno dei difensori più forti del nostro campionato, lo anticipa sempre in velocità, non c'è storia tra i due. Insomma, mi sembra un giocatore non da Champions League, detto tra me e te, insomma già alla Lazio aveva dimostrato di non essere un giocatore di grande valore, però qui evidentemente si fida di lui il suo allenatore, o Lukaku non è ancora pronta, una delle due.
0: Propenderei per la seconda ipotesi, come dicevano gli altri storie tese, perché conosciamo tutti quanti insomma il fisico di Romelu Lukaku e sappiamo che spesso gli ci vuole tempo. Ma ancora Roma, attenzione con il traversone in area di rigore a cercare Wesley che buca malamente il pallone, che se l'avesse toccato sarebbe andato probabilmente in porta, ma siamo già dall'altra parte con Greenwood che prova a partire, ma adesso la Roma gli ha preso le misure e lo ferma col tandem con Wesley che si appoggia poi a Malen. Ancora lo stesso Kone che porge la sfera a Malen in posizione di mezzo sinistro, l'olandese si appoggia nuovamente al francese che va poi a servire Sule per vie centrali in orizzontale, va dall'autore del gol Cristante che pesca Dybala a destra. Adesso la Roma gioca bene, adesso il Fenerbahce sembra essere un po', diciamo, tramortito anche psicologicamente dal gol subito al 38esimo, quello di Brian Brian Cristante che decide fino a questo momento la sfida del Giovane Stadium. Fenerbahce 0, Roma 1, il gol di Cristante. Ermoso va nuovamente da Malen, siamo ai 40 metri con l'esterno pescato da Sule che si porta la palla fuori dall'area di rigore, la porge poi a Wesley che nuovamente all'indietro sceglie Ermoso che va da Sule. È interessantissimo vedere giro il movimento senza palla da parte dei giocatori della Roma perché il portatore di palla ha sempre almeno un uomo da seguire. Malen la conclusione da fuori, questa è una telefonata però, chiede anche scusa ai propri compagni di squadra per aver ciabattato male, zoppica anche evidentemente una zolla, l'ha fatto perdere l'equilibrio. Diciamo la bravura umana anche degli attaccanti lo vedi da questo, Massimo Orlando, no? Malen in questo caso si è preso un tiro magari non il migliore di tutti perché era senza rincorsa, ha tirato male prima ancora di vedere che la palla fosse finita fuori, ha subito chiesto scusa ai propri compagni.
1: Sì, ma perché c'è un grande gruppo alla Roma, lo vedi anche quando segnano, esultano. Malen è un giocatore, ti ho detto, non è egoista, qui in questo caso fra l'altro ha fatto quello che deve fare un centravanti come lui, un dribbling secco meraviglioso, ha questa bravura di saltare l'uomo con facilità e il centravanti tira anche da quella distanza, solo che si era inserito Ermoso e lui lo ha capito e gli ha chiesto subito scusa. Giustamente, tra compagni bisogna che ci siano anche queste cose, vuol dire che c'è gruppo e che tutto funziona al meglio.
0: Funziona al meglio anche il pressing della Roma con Ermoso che però in questo caso va a commettere fallo nei confronti di Greenwood, i due poi si danno il 5, calcio di punizione già battuto all'indietro dalla Fenerbahce, da Greenwood per Skriniar, Greenwood che è tornato a destra con Artokoglu che si è andato a rimettere a sinistra, evidentemente non ha funzionato l'esperimento tattico partorito dal tecnico del Fenerbahce Ismael Kartal e si è tornati come a inizio partita. Fenerbahce che adesso si appoggia a Ismail, autore di un intervento difensivo prodigioso in precedenza proprio su Malen, neanche autore diciamo di uno dei due gol che hanno scaldato i guantoni a Svilara nella prima parte della partita, l'altro era stato Elmaz. Ancora Fenerbahce in possesso di palla con lo stesso Ismail che va indietro da Skriniar, Skriniar per Elmaz, ma siamo nei pressi della linea centrale del campo e Mancini va addirittura uomo su Elmaz andandolo a costringere al retropassaggio per Skriniar. Skriniar sceglie nuovamente Greenwood davanti a sé a Ermoso, allora lo scarico in avanti verso la destra è per in questo caso il giocatore con la maglia numero 18 Muldur che cerca di far correre con il dai e vai in golo Kanté, ma ha poco da cantare Kanté in questo caso perché c'è l'intercetto vincente da parte della difesa della Roma che favorisce l'intervento di Svilara che recupera il pallone e lo porge poi a Cristante, fischiato ogni volta che tocca palla, ma ci sta perché è l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Questi sono fischi che sono un po' come le medagliette che i generali si appuettano sul petto, no?
1: Esatto, esatto. No, guarda, incredibile, stavo guardando la Roma cosa combina dal punto di vista tattico, Gasperini è meraviglioso. C'è stato Mancini che praticamente è andato a centrocampo per un 3-4 minuti, lo è ancora, e abbassa a turno o con oppure Cristante e gli dice a Mancini di andare a pressare lui oppure anche ad inserirsi. Davvero hanno tante di quelle soluzioni, devo dire che Gasperini sta creando un capolavoro con questa squadra.
0: E un capolavoro l'ha fatto da Roma in questo primo tempo che finisce proprio ora. Fenerbahce 0, Roma 1. Vi ribadiamo il marcatore Brian Cristante al 38esimo minuto del primo tempo e visto che la partita si ferma, ci fermiamo anche noi. La linea può andare a Roma, Saxa Rubra per la messa in onda del giornale radio. Noi torniamo dal Ciobane Stadium di Istanbul per il secondo tempo di Fenerbahce Roma. Fra una decina di minuti, linea alla nostra capitale.
2: Un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
15: Buonasera da Sonio Ranges. Il Senato dà il via libera alla legge elettorale con le preferenze ai capilista bloccati. Bocciati gli emendamenti delle opposizioni.
16: Sì all'emendamento di maggioranza, tutti bocciati, quelli delle opposizioni. Manteniamo gli accordi di coalizione, dice da Fratelli d'Italia Lucio Malan, e allo stesso tempo la parola reintroducendo le preferenze. Con la nostra proposta, quella delle opposizioni continua era del tutto strumentale. Non a caso esultarono la Camera quando un articolo simile fu bocciato. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
17: Voi avete sposato e ripudiato il concetto delle preferenze a secondo delle convenienze, ma voi del merito non ve ne importa assolutamente nulla.
16: Le opposizioni si erano rivolte soprattutto a Fratelli d'Italia chiedendo di mantenere gli impegni e restituire la scelta agli elettori senza i capilista bloccati, citando la stessa Giorgia Meloni e i suoi vecchi discorsi parlamentari. Francesco Boccia, PD.
18: La Presidente del Consiglio poteva decidere se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
16: È la Premier la vera palude, dicono i 5 Stelle, parlando di teatrino più sfacciato della maggioranza. Critiche arrivano anche dalla destra di Roberto Vannacci, per cui Lega e Forza Italia non vogliono che la sovranità sia nelle mani del popolo. Lucio Bondi, GR1.
15: E poco fa è arrivato il commento di Giorgia Meloni che plaude al voto in Senato e anche al taglio delle accise. Ci dice tutto in diretta Carla Macrellino.
19: Sì, buonasera. È così. La Premier è intervenuta prima sulle preferenze, evidenziando che mancavano dal 1993, cioè da quasi 35 anni. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia, ha detto. Poi, riferendosi al decreto con le nuove misure per accelerare la produzione di petrolio e gas nazionale, ha spiegato che non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche in Italia. Ed è questo, ha sostenuto la Premier, l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri. Allora, sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
20: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
19: Lo Stato, ha spiegato ancora Giorgia Meloni, potrà nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare tempi e anche a rilasciare molto più velocemente i permessi e le concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. È tutto lì nello studio.
15: Dunque, lo sentivate, per contrastare il caro carburante il Consiglio dei Ministri ha prorogato nuovamente lo sconto sul diesel, poi arriveranno misure mirate, intanto continua a salire il prezzo del petrolio.
21: Con il nuovo decreto legge contro il caro carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri viene prorogato di una settimana il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio, accise e IVA, taglio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. Il costo del provvedimento si aggira sugli 80 milioni di euro. Nuove misure strutturali e mirate rivolte alle fasce a basso reddito e agli autotrasportatori dovrebbero invece essere approvate a fine mese. Intanto continua ad aumentare il prezzo del petrolio, il WTI supera i 100 dollari al barile con la guerra in Iran, facendo salire anche i rendimenti dei treasury a 10 anni, il Brent si avvicina a 105 dollari al barile. La produzione di petrolio in Arabia Saudita è crollata ancora ad agosto, toccando i minimi dal 90. Oggi il gas ha superato quota 81 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022. Giuseppe Di Marco, GR1.
15: Ora la cronaca, stavolta dall'estero, sarebbe stata una rissa e non un attacco terroristico all'origine dell'accoltellamento di 4 persone a Bromley, alla periferia sud-est di Londra. Uno dei feriti è ricoverato in gravi, in condizioni critiche, gli altri 3 non sono gravi. 7 persone sono state arrestate e restano in custodia. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio lungo la strada principale del quartiere. La polizia esclude al momento ulteriori minacce per la popolazione. Ora torniamo in Italia. Paura all'aeroporto di Milano Malpensa per un principio d'incendio su un volo EasyJet diretto a Praga. L'aereo era in fase di rullaggio. Attivate subito le procedure di emergenza. I 146 passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. 2 contusi. Lo scalo è stato riaperto poco fa dopo la chiusura a scopo precauzionale. Ora il maltempo che sta colpendo in particolare il centro nord, trombe d'aria, allagamenti in diverse zone e 2 morti.
22: Il maltempo miete vittime, dramma nella provincia di Siena dove un'anziana è morta a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione la donna, circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri, una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa, a nulla è valso l'intervento dei sanitari una volta giunti sul posto. Aveva 83 anni invece la pensionata, annegata nella sua auto, bloccata nel sottopasso allagato a Paludo di Latisana in provincia di Udine. Il fiume è esondato dopo un violento nubifragio. Un carabiniere aveva provato a salvarla, ma senza riuscirci. In ginocchio il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove diversi comuni sono stati allagati dopo l'esondazione del fiume Tagliamento. In Valtellina, monitorata una storica frana, 45 persone sono state sfollate. Al centro, per la forte pioggia, in queste ore è in tilt la circolazione aerea all'aeroporto di Fiumicino. Nella capitale, alberi e rami caduti, oltre 130 gli interventi della polizia locale e vigili del fuoco. Eleonora Fioretti, GR1.
15: In chiusura il cinema con la mostra di Venezia, dove oggi si torna a parlare dello sterminio a Gaza. Presentato anche il film su Renzo Rosso, tutto realizzato con l'intelligenza artificiale, fuori concorso Scherzetto di Mario Martone, l'inviata.
23: Fotocall inusuale, Tony Servillo con in braccio Lorenzo, il coprotagonista di Scherzetto, nonno e nipote nel film di Mario Martone, fuori concorso al Lido, dove si è visto anche Be Brave, film di Carrozzini realizzato con l'intelligenza artificiale su Renzo Rosso e per il quale sono arrivati sul tappeto rosso da Achille Lauro a Fiorello. In concorso invece Nazza e la bolla del festival si infrange portandoci sui tetti di Tel Aviv, dove i 2 registi, Oscar per Netherlands, interrogano 24 israeliani, voci e volti camuffati, soldati, agenti dei servizi segreti, informatici. NASA, acronimo per i morti.
0: morti civili, gli effetti collaterali delle bombe. Molto di quel che si dice nel film, ci ha detto Yuval Abraham, sul sistema di distruzione a Gaza era già stato rivelato dalla stampa, ma sentirlo spiegare ha un impatto diverso. Abbiamo mostrato la vita che continua 60 km più in là, a Tel Aviv, aggiunge Rachel Zohar. Ora forse sarà più difficile negare quel che accade. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
15: Ci fermiamo qui, la linea torna allo sport con la Champions League. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Meteo Radio.
3: Una serata caratterizzata da piogge e temporali sparsi al centro-nord e lungo il settore tirrenico-meridionale della Campania, in lenta attenuazione al nord-ovest, meglio all'estremo sud. Domani, venerdì 11 settembre, la perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest, con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Ben ritrovati cari amici e ascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport, Rai Play Sound. Non siamo in discoteca come forse potrete immaginare dagli speaker dello stadio Ciobane su Krusarakoglu che sono piazzati proprio sopra la nostra postazione, ma siamo nell'intervallo del debutto stagionale della Roma 7 anni dopo in Champions League. Siamo a Istanbul e vi stiamo raccontando la sfida tra Fenerbahce e Roma. Siamo nell'intervallo al termine della prima frazione di gioco, Fenerbahce 0, Roma 1. Decide la rete realizzata al 38esimo minuto da Brian Cristante, squadre ancora negli spogliatoi. Torniamo allo studio.
25: Grazie dunque a Manuel Codignoni. La Roma però ha ballato bene nei primi 45 minuti di gioco. Si sta giocando un'altra partita in contemporanea con quella di Istanbul. Parliamo di PSV. Shakhtar è in vantaggio, la formazione ucraina dello Shakhtar che ha realizzato il gol proprio in chiusura nel recupero del primo tempo grazie a Mendoza. Le altre partite di questa giornata di Champions League spalmata su tre giorni, appunto martedì, mercoledì e questo giovedì alle 21 avranno inizio Bayern, Bodo Glimt, Manchester United contro il Sabah Baku, poi ci sarà Slavia Praga e l'AN e naturalmente l'esordio europeo del Como contro il Lipsia, esordio casalingo, partita che ci sarà raccontata da Diego Carmignani. Allora coinvolgo in questa chiacchierata in attesa che tornino le squadre sul terreno di gioco Manuel Codignoni e Massimo Orlando. C'è di che essere soddisfatti rispetto ai primi 45 minuti messi in campo dalla Roma di Gasperini?
24: Ma allora, secondo me sì, perché la Roma è stata intelligente nel capire quelli che sono stati i tempi della partita. Ha iniziato come di consueto facendo la partita, tenendo la palla e cercando l'aggressività a tutti i costi. Quando ha capito poi A, che il Fenerbahce si chiudeva molto bene e giocava tutto quanto in 20 metri di campo, e B, che il Fenerbahce sugli spazi poteva essere molto pericoloso, ha adottato una condotta di gara decisamente più accorta ed è andata a colpire solo dopo aver preso le misure, avendo fatto alcuni correttivi, la squadra turca. Per cui secondo me è stata una prova anche, ma qui chiedo conforto poi a Massimo Orlando, di grande maturità da parte della Roma.
26: Sì, sì, la Roma dimostra di essere squadra che può e deve stare in questa Champions. Davvero ha affrontato questo primo tempo con grande intelligenza, aspettando il momento giusto, come hai detto te, pressing, fatto bene, quando poi alla fine chiaramente ha avuto il campo a favore, come è successo nel gol, si è visto insomma tutta la qualità di questi giocatori che insomma stanno facendo una grande partita. È iniziato il secondo tempo.
24: È iniziato il secondo tempo e con il Fenerbahce che ha battuto il calcio d'inizio, che ha cercato subito di riportarsi in avanti, ma la buona lettura difensiva da parte in questo caso di Mancini ha interrotto la corsa interessante di Kerem Artiokoglu e dunque la Roma è tornata in possesso di palla. Roma che in questa ripresa attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione e che gestisce il pallone con Mancini. Non ci sono stati cambi, in campo ci sono gli 22 effettivi che hanno iniziato la partita, con la Roma che, come detto, è in vantaggio per una rete a zero. Roma che ha saputo leggere i momenti della partita, che ha rischiato nel primo tempo con le conclusioni da lontano di Elmaz e di Ismail, ma che ha anche essa stessa scaldato i guantoni a Ederson e poi è andata a bucare il muro giallo-nero, diciamo così, giallo-blu del Fenerbahce con la rete, il colpo di biliardo di Brian Cristante dal limite dell'area di rigore su assist di Malen, che ha fatto una cosa bellissima nel liberarsi e nell'andare poi a porgere il pallone al capitano della Roma, che, lo dicevamo, è l'unico superstite in campo della Roma che nel 2019 per l'ultima volta partecipava alla Champions League. Ci sarebbe anche Lorenzo Pellegrini, che però è rimasto a Roma e non è della partita perché infortunato. All'epoca Brian Cristante faceva già parte della Roma e quest'oggi, in un ideale trade union tra passato e presente, è andato a mettere il suo sigillo sulla partita. Su questo secondo tempo che è iniziato da 1 minuto e 55, dove al di là di quell'iniziativa di cui vi dicevamo in diciamo sul settore di sinistra, non ha ancora avuto, diciamo, nulla, praticamente nulla da raccontare. Fase di studio con il Fenerbahce che adesso invece cerca di ripartire dalla sinistra con Archie Brown, si propone a dettagli il passaggio anche a Artiokoglu, palla poi scambiata con Elmaz che sceglie il retropassaggio all'indietro per il giocatore con la maglia numero 5, Ismail si appoggia nuovamente ad Ake, Ake per Skriniar, cerca di centrocampo, si chiude a riccio la Roma e costringe con il pressing a rimandare la palla indietro i giocatori della squadra di casa. Allora Muldur va da Murici, che a sua volta scambia ancora con lo stesso compagno di squadra. Attenzione, palla in area di rigore per Brown, lo scavetto di Brown e il pareggio del Fenerbahce. Disattenzione da parte della difesa della Roma e contro queste squadre a questo livello non te lo puoi permettere. Palla in area di rigore, un'autostrada per Brown che ha tagliato come una lama nel burro la difesa giallorossa. Delizioso lo scavetto. La rete di Archie Brown, Fenerbahce 1, Roma 1, ma questo è un gol, Massimo Orlando, che possiamo dire che gliel'ha regalato la Roma?
26: Sì, assolutamente, perché Brown è lui ad iniziare l'azione e poi rimane in fase offensiva. Palla chiaramente a Greenwood, che chiede l'1-2 a Murici e poi chiaramente Greenwood con la sua classe vede Brown che è tutto solo, vedi che qui viene perso dai difensori della Roma, lui poi è molto bravo nello scavetto, sono mancate le diagonali di chiusura da parte anche dello stesso Kone. La Roma qui si è fatta assolutamente diciamo trovare impreparata e, come hai detto te, a questi livelli non te lo puoi mai permettere.
24: Già passato l'eventuale controllo VAR, non che ci fosse nulla da raccontare, in sottofondo avete sentito l'entusiasmo dei 50.000 presenti al Giovanni Stadium e dello speaker che si è esaltato nell'andare a declamare il gol di Archie Brown, giocatore molto giovane, classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Derby County, al primo gol stagionale e insomma gol di un peso specifico importantissimo anche per l'intera stagione del Fenerbahce, perché anche se è vero che siamo all'inizio, abbiamo detto delle difficoltà della squadra turca in campionato, con appena 6 punti raccolti in 4 partite, il decimo posto nella Super League turca, e dunque bisogno di rifarsi, e c'è bisogno di rifarsi adesso anche per quello che riguarda la Roma, che deve ricostruire completamente la propria partita dopo che il Messi si era messo subito molto bene con il gol di Cristante, pareggiato al terzo della ripresa da quello di Archie Brown. Roma che adesso guadagna una rimessa laterale all'altezza dell'intersezione delle linee, proprio davanti alla panchina di Giampiero Gasperini, che è schizzato come una molla in campo a dare indicazione ai suoi dopo che la propria squadra ha subito il gol del 1 pari. Mancini al centro per Ndicka, 4.55 sul cronometro della ripresa, Fenerbahce 0, Roma 1. Poi Lo scambio è per Cristante, l'autore del gol del momentaneo 1-0. Lo scavetto delizioso per Sulé, intelligente l'idea. Sulé non riesce con la punta dello scarpino ad agganciare il pallone, a che aveva fatto buona guardia, ma Massimo Orlando, quando giocatori come questi tu li marchi standogli dietro, e qui Ache è stato fortunato, perché se riesce a stoppare quel pallone su lei poi non lo fermi.
26: Assolutamente, ancora una volta, ma questo lo fa la Roma con Mullen, che va a lasciare lo spazio, no, per l'inserimento appunto di Sulé o di un esterno oppure dello stesso Dybala, e qui ha marcato a 10 metri a che è stato fortunato, come hai detto te, perché Sulé, se riesce a stoppare il pallone da lì ha mille soluzioni, al dribbling, al tiro, può mettere la palla nel mezzo, insomma. E devi fare attenzione, perché questi sono giocatori che se lasci spazio ti puniscono subito.
24: C'è stato il primo ammonito della partita, Archie Brown, proprio l'autore del gol, per un fallo a centrocampo su Paolo Dybala. La battuta del calcio di punizione della Roma non ha avuto esito. Lo stesso Brown adesso cerca un lancio a tagliare il campo, a cercare Greenwood, che, per carità, abbiamo declamato le doti del giocatore ex Olympique Marsiglia, ma lì non ci sarebbe arrivato neanche Usain Bolt. Ci arriva invece Miles Villar, che va a servire Rensch prova a far correre Malen, che cerca di andare via al proprio marcatore e non riesce ad avere la meglio, però in questo caso su Muldur. Prova a ripartire allora il Fenerbahce con la transizione di N'Golo Kanté. Attenzione, perché adesso il Fenerbahce è rutilante. Kanté limite dell'area di rigore, palla per Murici d'area, Svilar, l'uscita di Svilar, ma il pallone è ancora vivo con Elmas, che cerca il tiro da fuori, palla fuori di un soffio. Rutilante veramente il Fenerbahce. Qui N'Golo Kanté si è ricordato di essere un grandissimo giocatore. Transizione box to box dalla propria metà campo fino al limite dell'area di rigore, la battuta di Murici, grande intervento di Svilar, e poi da fuori ci ha provato Elmas senza andare ad inquadrare la porta. La Roma deve resettare tutto però adesso,
26: sì, deve resettare,
24: per essere pericoloso.
26: Sì, deve resettare, perché non sta più difendendo da squadra come ha fatto nel primo tempo. Arrivano con troppa facilità qui Kanté, come hai detto te, si è ricordato di essere un grande giocatore, ha fatto veramente 40 metri con la palla al piede, poi ha aspettato il momento giusto per dare il pallone a Murici, che per fortuna spara addosso a Svilar, due metri, poteva e doveva far meglio, ma la Roma dopo il gol è in difficoltà, deve cambiare qualcosa, e già è arrivato il primo cambio, come inaspettatamente secondo me. È vero che non ha iniziato bene il secondo tempo, però sono giocatori importanti.
24: Però ci fidiamo insomma di Giampiero Gasperini, fuori Manu Koné, dentro Pisilli, giocatore dalle caratteristiche più offensive, più portato all'inseguimento, quindi potrebbe essere anche questa, diciamo, la motivazione, chi lo sa, vedremo come dove andrà a piazzarsi Nicolò Pisilli. Intanto Cristante riceve il pallone al centrocampo, prova ad alzarlo per la corsa di Rensch, che però non riesce ad arrivare sul pallone, ci arriva invece in questo caso Ederson, che va ad intercettare bene l'uscita il tentativo di attacco da parte della propria avversario e a fermare la minaccia. Poi serie di batti e ribatti a centrocampo con il tentativo di ripartenza ancora da parte del Fenerbahce, con la palla lunga a cercare e a trovare Artokoglu, lato corto dell'area di rigore, la Roma è scoperta, c'è Mancini su di lui, Artokoglu, traversone con il tacco addirittura, Hermoso allontana la palla dalla propria area di rigore, poi Sulé rischia di combinare un pasticcio perché si addormenta sul pallone, la triangolazione all'interno della propria area di rigore è pericolosissima da parte della Roma, che non vuole buttar via il pallone, e allora il retropassaggio di Indica per Svilar, che alza la palla e lo allontana dalla propria area di rigore. Rischiosissimo questo disimpegno per quello che riguarda la Roma, che ha rischiato veramente di combinare la frittata per non voler Massimo Orlando buttar via il pallone.
26: Erroraccio questo secondo me, perché è vero che il calcio moderno richiede questo tipo di giocata, ma lì eri sotto pressione con il rischio addirittura dentro l'area di rigore, devi assolutamente calciare lontano. Credo che sia stato proprio un errore, che anche Gasperini non sia contento di vedere questo tipo di giocata, rischi di prendere il gol e si incasina la partita.
24: Attacca la Roma adesso, lo fa con Maticulè, lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, converge l'argentino, traversone delizioso in area di rigore, non ci arriva Mancini che aveva attaccato l'area da attaccante aggiunto, non ci arriva male, nella palla si spegne sul fondo. Ecco, gli inserimenti di Mancini, l'avevamo parlato anche in precedenza, Massimo Orlando, no? Un altro giocatore preziosissimo che va a creare superiorità numerica in zone del campo dove non te lo aspetti.
26: Sì, ed è un problema per gli avversari, perché appunto non ti aspetti il difensore che vada ad inserirsi in fase offensiva come fa spesso Mancini, e chiaramente è uno degli schemi che adotta spesso Gasperini, funzionano se abbassa uno dei centrocampisti o Cristante o stesso Pisilli, e come vediamo in questo caso Mancini continua ad essere offensivo nel suo modo di stare in campo.
24: Cristante va da sulle limite dell'area di rigore, palla sul sinistro, prova a saltare l'uomo, non ce la fa, ma c'è il raddoppio da parte di Rensch che riconquista il pallone, finisce anche a terra, ma si continua a giocare. Il traversone di Cristante è in realtà una palla in bocca direttamente al portiere del Fenerbahce. Ederson resta a terra intanto, Maticulè che va a sbattere la mano per terra come quando si subisce un colpo abbastanza doloroso, probabilmente una ginocchiata sulla coscia, un tocco di questo tipo, di quelli molto dolorosi. Entrano in campo anche i sanitari adesso che vanno a verificare quelle che sono le condizioni del giocatore argentino. Va lì vicino anche l'autore del contatto che ha costretto a finire a terra Maticulè, ovvero sia Ismail, a sincerarsi di quelle che sono le condizioni del proprio avversario. Poi adesso i sanitari con il miracoloso ghiaccio spray, spesso e volentieri si dice così, no? Vanno a risistemare la coscia sinistra di Maticulè, che ci sembra essere quella offesa. I giocatori ne approfittano per dissetarsi, nonostante non sia una serata caldissima, dobbiamo dire. Qui a Istanbul vanno a ricevere anche le indicazioni dai rispettivi allenatori, in particolare c'è Muriçi che sta andando a parlare fitto fitto con l'allenatore del Fenerbahçe, Ismail Kartal, che evidentemente gli va a dettare dei movimenti e gli va a chiedere qualcosa, mentre Mancini a sua volta è a colloquio con Giampiero Gasperini e con un suo collaboratore per andare a disegnare probabilmente qualche scenario diverso, perché la Roma a questo punto deve cercare di inventarsi qualcosa, no? Abbiamo detto nel primo tempo che è stata brava la Roma, Massimo, a prendere le misure al Fenerbahce, adesso però sta succedendo il contrario, sono stati tutti a prendere le misure ai giallorossi.
26: Sì, il Fenerbahce arriva ad essere pericoloso con molta più facilità in questo secondo tempo, perché la Roma non è più compatta, non pressa più, non è più con la difesa alta, la linea dei centrocampisti che sulle seconde palle recuperava tutti. Ti dirò di più, Manuel, penso che aver levato Koné sia stato punitivo, perché sul gol era fuori posizione e sulla grande palla gol avuta da Muriçi, secondo me lo ha colpevolizzato per non essere stato bravo a contrapporsi a Kanté, che ha fatto
24: attenzione intanto a questo lancio in avanti, a cercare ancora Brown, l'uscita di Svilar che resta anche a terra, si continua a giocare con i giocatori del Fenerbahce che non mettono fuori il pallone, poi la palla viene fermata da Cristante, l'arbitro va ad interrompere l'azione, iniziativa subitanea da parte in questo caso del Fenerbahce con questo lancio lungo in profondità a cercare Brown che si è ficcato al limite dell'area di rigore, anche in questo caso scoperta la difesa della Roma, palla che è stata poi intercettata da Miles Vilar, c'è stato uno scontro aereo diciamo dall'altissimo tasso di energia cinetica. Adesso i giocatori vanno a parlare con il direttore di gara. Di certo l'uscita di testa da parte di Svilar, molto coraggiosa, che è andato poi a travolgere Archie Brown. Interessante questo classe 2002, autore del gol del pareggio, Massimo.
26: Sì, che adesso rispetto al primo tempo, che è stato veramente inoffensivo, quasi non mi ricordo neanche che fosse in partita, tanto era stato comunque fuori dal gioco nel primo tempo, nel secondo tempo protagonista, e soprattutto sta sfruttando questi tagli dall'esterno e trova spesso la difesa a Roma, che stranamente non è come al solito bella, compatta, stretta, no, ci sono degli spazi un po' troppo larghi e lui ci prova con questi inserimenti. Qui è stato poi bravo Svilar e ha rischiato anche tanto, perché poteva prendere veramente un brutto colpo alla testa, però la Roma rischia.
4: Adesso i fischi sottolineano il possesso palla offensivo della Roma con il tentativo di percussione da parte di Wesley, traversone al centro dell'area, la palla che finisce alta di un soffio, il colpo di testa di uno tra Cristante e Sulé. Sono portato a pensare Cristante anche per la maggiore statura, la palla che si alza sulla traversa con il portiere del Fenerbahce Ederson che va a controllare ed è dunque scampato pericolo per la squadra turca, che è stata brava a ridisegnarsi, a risistemarsi contro una Roma che adesso deve trovare le coordinate, deve trovare nuove idee. Pisilli si apposta il pallone sul settore di sinistra verso Wesley, che alza la testa, Wesley trova il filtrante per Koneva, c'è il vuoto della difesa della Fenerbahce, Conesto, anzi Sulé, vogliate scusare, non Cone, Sulé, che stoppa male il pallone, la palla dopo una serie di rimpalli viene recuperata dal portiere della Fenerbahce, che sbaglia però il rinvio a sua volta, dando la possibilità alla squadra giallorossa di ripartire dalla destra con Dybala. Dybala va allo scambio con Renzo, palla poi all'indietro per Cristante che ha 30 metri, la palla sul destro, sceglie il servizio in orizzontale, a sinistra per Hermoso, Hermoso pesca Wesley tra le linee, Wesley lato corto dell'area di rigore davanti a sé c'è Mulduro, prova ad andare via il brasiliano, gli mette le mani addosso Mulduro in maniera regolare secondo il direttore di gara, ancora lo stesso Hermoso, va da Wesley, Mulduro cerca l'anticipo, la palla finisce fuori, l'ultima a toccare è stato proprio l'ex Sassuolo, allora Wesley rimette in gioco il pallone a cercare Malen che ridà la sfera ancora lì dallo stesso Wesley, si trova in un fazzoletto, lato corto dell'area di rigore, la palla in aria per Dybala, spalle alla porta, prova a girarsi, viene messo giù, tutto regolare per l'arbitro, si lamenta, si sbraccia Paolo Dybala, la palla poi finisce oltre la linea di fondo, l'arbitro era lì vicino, ha subito allargato le braccia come a dire non c'è niente, non c'è niente, continua a protestare la Hoia, va a parlare anche Brian Cristante con il direttore di gara, che però è parso Massimo Orlando subito deciso nel dire non c'è niente.
26: Sì, adesso dobbiamo rivederla, secondo me ha rischiato un po' il giocatore del Fenerbahce perché ha trattenuto la maglia, però un po' si è lasciato andare, se devo essere sincero, non è calcio di rigore, almeno per me.
4: E probabilmente neanche per chi è al VAR, oltre che per l'arbitro. VAR, lo ricordiamo, Cesar Sottogrado, Valentin Pizarro Gomez, perché il gioco sta per riprendere con un calcio di rinvio che verrà operato in favore del Fenerbahce. In realtà arriva il primo cambio anche per quello che riguarda la squadra turca ed entra il giocatore con la maglia numero 22, ovvero sia Merkan, ed esce Elmaz, centrocampista per un centrocampista, non dovrebbe cambiare niente per quello che riguarda tatticamente il 4-2-3-1 disegnato da Ismail Kartal, mentre intanto il pallone viene rimesso in gioco, attenzione al Fenerbahce in area di rigore con Greenwood e la palla che finisce sull'esterno della rete strozzando in gola l'urlo dei 50.000 del Ciobani Stadium. Ancora una volta Roma distratta, però, perché si è partiti direttamente da Ederson, la palla è arrivata nell'altra area di rigore, Greenwood ha avuto modo di stoppare il pallone e di andare a tiro. Massimo Orlando, così non va bene.
26: Sì, non va bene, perché vedi, in questo caso Hermoso non va a contrastare Murici, no, lo lascia colpire e chiaramente c'è la sponda subito, veloce, svelto, Greenwood che fa come sempre una grande giocata, solo che per fortuna Manuel non riesce ad incrociare questo tiro, e se no, insomma, quando calci da quella posizione rischi di far gol. La Roma è disattenta in questo secondo tempo, troppi errori che di solito non siamo abituati a vedere.
4: Guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, anzi no, perché l'ultimo a toccare è stato in questo caso proprio Cristante da Roma, allora la rimessa sarà in favore del Fenerbahce, proprio davanti alla panchina di Ismail Kartal. Siamo arrivati, cari amici degli ascoltatori, al 19° minuto della ripresa, è sempre 1-1 tra Fenerbahce e Roma, il vantaggio della Roma al 38° del primo tempo con Cristante, il pareggio della Fenerbahce al terzo minuto della ripresa con Archie Brown, pallone tra i piedi adesso di Svilar, servito all'indietro da Andica, Svilar serve Hermoso che al piccolo trotto si avvicina alla zona centrale del campo osservando il piazzamento dei compagni, va a servire Pisilli, maglia numero 61, il giocatore nuovo entrato al posto di Manu Cunema, in orizzontale da Cristante che a sua volta sventaglia in avanti per Dybala che ha spazio per avanzare, Dybala fa correre Rensch verso la bandierina di destra, Rensch tunnel ai danni di Brown ma c'è anche il raddoppio che gli toglie il pallone, lo stesso Brown poi cerca di perfezionare il disimpegno con la collaborazione di Merkan, non ce la fa, la palla resta lì, la rilancia in avanti il Fenerbahce, c'è un calcione
24: involontario secondo me di Cristante ai danni di Murici, che finisce a terra su Cristante, cercava il pallone, colpisce Murici, tutto regolare per l'arbitro che sta arbitrando abbastanza all'inglese pur essendo spagnolo, e va a concedere un calcio di punizione, anzi la rimessa laterale in favore della Roma, che sposta la palla dalla destra verso la sinistra dove è pronto Wesley va al duetto con Malen, c'è molto meno movimento senza palla da parte dei giocatori della Roma in questa ripresa, e questo spiega anche le difficoltà in fase di possesso della squadra giallorossa. Prova Mancini allora ad alimentare il tema offensivo della squadra di Gasperini, con Cristante che va a servire a Dybala, gli toglie il pallone in questo caso a Mercanna, che poi prova a far correre Ismail, che va ancora da Mercanna, recupera la palla del Fenerbahce, salva gli applausi da parte del pubblico del Ciobani Stadium per un Fenerbahce che ha preso le misure da Roma. Però non so se anche la tua impressione, Massimo Orlando, è calata l'intensità in fase di possesso da parte della Roma, e il Fenerbahce adesso prova a distendersi addirittura. Poi torno subito ora te, Massimo, attenzione con il pallone in aria, la conclusione da parte di Artokoglu e la parata di Svilar, ancora un'occasione divorata dal Fenerbahce perché la Roma sta correndo di meno letteralmente.
26: Eh sì, hai detto bene, la Roma nel primo tempo era la qualità fisica che faceva la differenza, la corsa, l'intensità che non dava la possibilità al Fenerbahce di uscire dalla propria metà campo. Invece in questo secondo tempo fatica la Roma, in più sto vedendo un Dybala molto stanco, secondo me potrebbe uscire tra pochi minuti, si sta parlando sempre di un campione, di un fenomeno, però lo vedo questa sera un po' in difficoltà, e quando tu non pressi, non corri più con quella intensità, chiaramente anche il gioco della Roma diventa un po' più prevedibile.
24: E vedremo se ci sarà spazio per Rodrigo Mora, la new sensation, classe 2007, in casa giallorossa, autore di un gol alla sua seconda partita contro il Lecce, di un palo colpito nel corso della prima partita contro la Fiorentina, magari ci sarà spazio anche per lui. Ma intanto ancora da Roma, il Fenerbahce è tutto all'interno della propria area di rigore, o quasi. Matti Sule prova ad inventare dal settore di sinistra, converge poi lo scambio con un tacco per Cristante, che pesca tra le linee proprio lo stesso Dybala. Dybala va da Sule in tre su di lui, danza con il pallone fra i piedi ma non riesce ad entrare in area, perché è veramente sono tarantolati i giocatori della squadra turca. Ancora Sule, spalle alla porta verso Malen in area di rigore, e la grande risposta da parte di Ederson, che forse tocca il pallone, forse la palla sbatte sulla traversa, forse non la tocca nessuno, probabilmente non la tocca nessuno, la palla è alta e va direttamente sulla linea di fondo. Ma questa è una soluzione che deve percorrere la Roma, deve cercare di mettere il ritmo Daniel Malen, perché lo abbiamo visto, si è attaccato con tanti uomini, il Fenerbahce è comunque in difficoltà. E poi insomma Malen lo conosciamo, sul mezzo metro se glielo lasci sa essere letale, assolutamente
26: spaventosa questa azione della Roma, pressata con tutta la difesa schierata, spazi stretti, non hanno mai perso il pallone su lei. Ha dato una palla in verticale a Malen, che è stato come sempre rapidissimo, stop e tiro meraviglioso, palla che esce di poco,
24: attenzione davvero... Dybala in aria, giù, calcio di rigore,
26: e
24: calcio
26: sì.
24: Di rigore in favore della Roma, e questo è netto, qui è stato netto l'aggancio da parte del difensore del Fenerbahce su un Dybala che gli aveva preso il tempo, andava ad entrare in area di rigore. Adesso vanno a parlare i giocatori del Fenerbahce con il direttore di gara, ma insomma ci sarà evidentemente revisione VAR, ma il tocco mi è parso netto, Massimo.
26: Sì, anche a me, di Artokoglu adesso rivediamo, sai che forse l'unica cosa che potrebbe essere fuori, iniziato fuori il fallo, l'unica,
24: l'arbitro intanto va al VAR. Intanto Massimo, ti chiedo scusa, l'arbitro va al VAR, va a rivedere le immagini, c'è un cartellino giallo intanto che viene sventolato ai danni di un giocatore del Fenerbahce che stava protestando, probabilmente poteva essere forse lo stesso Ake, non lo
26: sì.
24: so, che stava protestando.
26: Sì, è lui.
24: Ake che viene ammonito e... credo che sia, abbia avuto ragione tu, che il fallo sia venuto fuori, perché ci sarà un calcio di punizione, non va neanche a rivedere le immagini dal VAR, gli hanno detto il fallo è avvenuto fuori e ci sarà un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore della Roma, praticamente con la palla sulla linea d'aria, l'area di rigore leggermente spostata sulla destra, e lì insomma è la posizione ideale per un mancino, e a due mancini niente male la squadra di Gasperini, no?
26: Assolutamente, l'ho detto, Dybala che sembra non essere chiaramente il solito Dybala, però è talmente un campione che ti puoi aspettare da un momento all'altro una giocata, adesso ha questa grande chance, se l'è procurata, vediamo cosa riesce a fare il talento argentino.
4: Pronto alla battuta, c'è anche il coccodrillo, 5 uomini in barriera, il tocco invece è per Malen che prova a piazzarla, era uno schema per liberare la conclusione di Malen, la palla viene ribattuta ma ancora Roma in area di rigore, serie di rimpalli con Cristante che non riesce a liberarsi, era intelligente l'idea perché da lì Malen era libero, è andato a battere quasi a colpo sicuro, e il problema è che c'era una selva di gambe turche che non è riuscito a far passare il pallone. Wesley nuovamente in area, messo giù, vediamo che cosa dice l'arbitro. Arbitro circondato dai giocatori della Roma, Wesley entrava in area dall'altra parte, dal settore di destra, un altro ammonito, oramai la partita si sta incattivendo e adesso bisognerà capire cosa dice l'arbitro, perché Wesley è finito giù, la palla è andata fuori, insomma ci sono le lamentele da parte dei giocatori della Roma, vedremo quello che va a succedere, probabilmente niente, l'arbitro dice che è tutto regolare. Insomma, a velocità normale il contatto mi sembrava esserci, l'arbitro era molto più vicino di me Massimo, noi siamo lontanissimi, di certo la partita sta un po' sfuggendo di mano all'arbitro.
26: Sì,
4: secondo me.
26: Assolutamente sì, qui mi sembra che un piccolo contatto con Kanté ci sia stato, però se a un certo punto te non fischi fallo allora devi ammonire per simulazione, dunque credo che l'arbitro abbia sbagliato in ogni caso.
4: Intanto c'è un altro giocatore rimasto a terra, adesso si tratta del giocatore con la maglia numero 5 del Fenerbahce, Ismail, calcio di punizione in favore della squadra turca, mentre sono pronti ad entrare in campo altri due giocatori per quello che riguarda la squadra turca. Allora, fuori con la maglia numero 19 Muriçi, dentro Aydin, ma soprattutto ci sarà spazio anche per il grande ex della partita Romelu Lukaku, che entra in campo e vedremo se quanto Massimo Orlando avrà il dente avvelenato. Romelu Lukaku esce a Artochioglu, al suo posto entra appunto Lukaku. Massimo,
26: è sempre un giocatore che mette paura, no? E chiaramente passano gli anni anche per lui, però giocatore che ha il fisico, è di esperienza, se gli arriva il pallone giusto ti può far male, dunque attenzione, perché nonostante vari infortuni, preparazione e quant'altro, bisogna sempre avere una grossa attenzione.
4: Attenzione, proprio Lukaku in area, Lukaku, l'assist per Aydin, la deviazione, la grande parata di Svilar, miracolo! Miracolo di Mile Svilar, l'assist di Lukaku a cercare Aydin, la conclusione di Aydin deviata da un difensore della Roma, mi pareva Rensch, e da terra Svilar ha alzato il braccio andando ad intercettare una palla che sembrava destinata in fondo al sacco. Qui Svilar ha fatto qualcosa di sovrannaturale, ma attenzione perché ancora il Fenerbahce là davanti con Lukaku che va a scambiare con Mercan. Si presentano così i due nuovi entrati, Lukaku e Aydin, l'assist di Lukaku per Aydin, il miracolo di Svilar, ancora Lukaku, spalle alla porta, la gira per Brown, attenzione, la palla resta ancora lì dopo una serie di rimpalli, finisce a terra e questa volta è calcio di rigore per il Fenerbahce. Okay. Finisce a terra Mercan, no, si ho visto
26: fallo,
4: bene,
26: fallo,
4: calcio di
26: fallo.
4: Rigore per il Fenerbahce, no, fallo in attacco, no. Ha fischiato fallo in attacco, in un primo momento sì. Aveva indicato il dischetto,
26: sì,
4: e tanto che è esploso il pubblico del Ciobani Stadium, poi ha subito rettificato la propria decisione d'arbitro. Oh. Brivido per noi perché era andato ad indicare il dischetto, tanto che avete sentito, cari amici e ascoltatori, in sottofondo il boato del pubblico, poi subito dopo ha fatto cenno, no, era stato un fallo in attacco. Quante cose stanno succedendo, Massimo?
26: Sì, davvero, qui adesso la partita è molto più aperta da ambo le parti, con l'occasione incredibile avuta, però guarda che fa una parata clamorosa, ma è bravissimo Rensch a mettere il piede, si era fatto trovare impreparato sulla diagonale, ma poi mette lui il piede e non consente da un metro di calciare in porta, sarebbe stato gol, e poi è stato bravo chiaramente Svilar a non far entrare il pallone in rete, però la giocata di Rensch prima di uscire dal campo è stata spettacolare.
4: C'è spazio anche per Rodrigo Mora che entra in campo al posto di Sulé, però non al posto di Dybala. In campo anche
26: ha corso tanto davvero, l'abbiamo visto in tutte le zone del campo, è stato protagonista, ha servito tanti palloni interessanti ai compagni, ha subito tanti falli e chiaramente adesso è un po' stanco. Il giocatore fresco come Mora può essere importante in questi minuti finali.
24: Dentro anche Balerdi e dentro anche Molina al posto di Rensch, l'autore proprio di quel salvataggio di cui stavamo parlando poco fa. Intanto la palla è all'indietro, proprio in direzione dello stesso Balerdi, che tocca il primo pallone della sua partita. Credo sia uscito Mancini, perché sto dando uno sguardo ai calciatori in campo e mi sembra proprio Mancini quello che abbia lasciato spazio a Balerdi. Adesso i fischi da parte del pubblico di Fede Fenerbahce sottolineano il fatto che la Roma ha perso palla, ma soprattutto che il Fenerbahce l'ha recuperata in maniera irregolare, con Archie Brown che stava provando ad andare via dal settore di sinistra senza che però ci fossero i crismi della regolarità, diciamo così. E allora siamo arrivati, facciamo un po' d'ordine cari amici degli ascoltatori, alla mezz'ora della ripresa. Il risultato è sempre di 1-1 tra Fenerbahce e Roma. Il vantaggio della Roma era stato siglato da Cristante al 39esimo del primo tempo. Al terzo della ripresa il pareggio di Archie Brown, c'è stato spazio anche per un rigore cancellato, concesso e poi diciamo commutato in calcio di punizione in favore della Roma. Tante occasioni da una parte e dall'altra, e adesso è proprio Dybala che entra in area di rigore. Dybala prova a cercare il secondo palo, conclusione precisa, non particolarmente potente. Ederson si distende alla sua destra e va a bloccare il pallone. Forse comunque Gasperini ha fatto bene a lasciarlo in campo, perché la qualità di questo calciatore è veramente un valore aggiunto.
26: Assolutamente, perché qui davvero è bravo ad allargarsi sulla fascia destra, chiaramente piede invertito per lui è molto più semplice, ha da grande qualità e bravura in queste situazioni di saltare uno, due, tre uomini, spazi stretti, e poi prova il tiro a giro, non riesce a dare forza, però la giocata è stata molto molto bella.
24: Intanto lotta sulla tre quarti tra

0: Poi spostata a destra nella zona di Mulduro, l'ex Sassuolo con una sventagliata morbida in avanti va a cercare Lukaku, che viene anche in questo caso anticipato da Ndicka, che però commette fallo secondo il direttore di gara. Calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo in favore della squadra turca. È chiaro che Lukaku rischia di essere un cliente molto più complicato che Ndicka rispetto a Mourinho.
1: Sì, assolutamente, anche se Ndicka è un giocatore fantastico e molto fisico anche, ma in queste situazioni di corpo a corpo con Lukaku, insomma, vincere la battaglia diventa molto molto complicato, e anche cercare l'anticipo spesso non è consigliabile, forse fargli stoppare la palla e comunque non sei in una zona pericolosa, può essere la soluzione migliore.
0: Ancora Dybala, prolunga in avanti per Molina, il dai e vai, l'intercetto però vincente da parte di Aydin, l'autore della conclusione, smorzata da Rensha, che ha creato il pericolo più grande, oltre al gol ovviamente e la ripresa per la squadra turca nei confronti della Roma. Resta a terra Archie Brown, intervento diciamo in concorso in questo caso tra Molina e Balerdi, con Balerdi che si lamenta e Molina che allontana il proprio compagno di squadra dalla zona di pericolo per evitare che diciamo dica qualche parolina di troppo e si vada a beccare un cartellino giallo. Si rialza Brown, intanto battuto il calcio di punizione, la sventagliata dalla sinistra verso la destra a cercare Greenwood, che viene anticipato in questo caso da Hermoso, che gli mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale dalla destra in zona d'attacco in favore del Fenerbahce. Muldur all'indietro per lo stesso Greenwood, Greenwood cerca di centrocampo, cerca e trova Ismail, alza la testa il giocatore turco, la meglio su Mora, poi riesce a deludere anche l'intervento di Malen e scarica per lo stesso Greenwood, all'inglese danza con il pallone tra i piedi, pesca Muldur a destra però ha davanti a sé ben due giocatori della Roma, allora con pazienza la squadra turca sceglie di ripartire all'indietro, la Skriniar prima e Ake poi, il difensore centrale olandese sposta la palla a sinistra verso Brown che supera la linea centrale del campo, in due su di lui riesce a vincere due rimpalli con tanta pertinacia e a portare in avanti il pallone, poi viene preso il controtempo Pisilli sulla sfera vagante che era stata rimpallata da in questo caso Ndicka. Rodrigo Mora trattenuto da Ismaili, riesce comunque a gestire bene il pallone, lo scambia poi con Wesley, Wesley all'indietro per Pisilli, cerca di centrocampo, potrebbe distendersi la Roma ma sceglie di rallentare, squadra anche abbastanza stanca in questa fase della partita. 35esimo minuto della ripresa, Roma 1 Fenerbahce 1, siamo al Çimen Stadium di Istanbul, cari amici e ascoltatori, è il debutto stagionale per la Roma in Champions League, Roma che era passata in vantaggio nella prima versione di gioco conquistante, il pareggio del Fenerbahce al terzo della ripresa con Brown, attenzione Malen tra le linee, stoppa in maniera un po' troppo lenta però il pallone, dà la possibilità a Ismaele di recuperare la sfera, poi lancia in avanti per Greenwood, attenzione Greenwood stoppa male il pallone per fortuna della Roma, poi il rilancio in avanti viene intercettato dal solito onnipresente Hermoso che con la collaborazione di Malen può nuovamente far ripartire il tempo offensivo per la Roma, con Wesley che va a scambiare con Rodrigo Mora, centro centrale del campo, Rodrigo Mora piccolo trotto, si avvicina verso il centro del terreno di gioco, appoggia la palla poi nella zona di Pisilli, Pisilli va da Cristante in orizzontale, potrebbe andare a servire Balerdi o Dybala, sceglie Balerdi all'indietro, vistosi prestato in questo caso da Mercan, non se l'è sentita l'autore del gol che ha sbloccato la partita di rischiare infiltrante, perché se lì perdi palla diventano problemi. Wesley poi a sinistra riceve il pallone dalla zona nevralgica del terreno di gioco, Rodrigo Mora tra le linee, spazio per avanzare ai 30 metri, morbido da traversone nella zona di Molina, anticipato di testa in questo caso da Aydin che gli toglie il pallone, poi la Roma pressa, Aydin riesce comunque a mantenere il possesso di palla ma sbaglia, che allora lo stesso Molina riceve il pallone da in questo caso Cristante, lo va a porgere a Balerdi, Balerdi ancora per Molina, Molina per Cristante, limite dell'area di rigore, la palla al centro per Mora, si gira, palla sul sinistro, c'è Hermoso anche a recuperare il pallone, Wesley lato corto dell'area di rigore a sinistra, palla al centro dell'area di rigore sul secondo palo dove c'era stato l'inserimento, però attenzione sul rimballo, Malen prova a portarsi in avanti il pallone, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato proprio l'olandese. 36esimo minuto di gioco, Fenerbahce 1 Roma 1, da dire Massimo Orlando che adesso la Roma sta nuovamente salendo di tono.
1: Sì, assolutamente, perché è tornata a sviluppare quel gioco che vedevamo nel primo tempo di possesso palla con qualità negli spazi stretti, trovando e sperando di trovare lo spazio appunto per mettere questi cross molto pericolosi. Qui Brown è stato bravo, ma la Roma adesso è tornata ad attaccare con molti più uomini, ad essere un po' più intensa anche nel pressing, anche se la partita chiaramente si è fatta un po' più complicata, vedi che anche loro comunque quando attacca.
0: Attenzione Muldur in area di rigore, l'uscita di Svilar, e qui Rash, e qui Wesley, scusate, si è fatto uccellare sulla velocità da Muldur, e ci assicura tutta la bravura di Mile Svilar in uscita per allontanare il pallone, la bravura e la reazione.

0: metà, perché quello era un pallone veramente velenoso.
1: È vero, hai detto bene, perché qui è andato troppo morbido Wesley da un pallone pericolosissimo. Svilar, che è sempre attento, sempre vigile e attento, e con grande bravura va a togliere una palla che poteva essere pericolosa. Qui una piccola disattenzione al brasiliano.
0: La battuta del calcio d'angolo, fallo in attacco fischiato ai giocatori della Fenerbahce, dunque calcio di punizione all'interno dell'area di rigore della Roma in favore della squadra giallorossa. 37-30, questo recita il cronometro. Fenerbahce 1, Roma 1, questo dice invece il tabellino. Svilar con il pallone tra i piedi, si è guadagnato decisamente la pagnotta anche il portierone della Roma. Pallone adesso per Pisilli, che si avvicina al piccolo trotto al centro di centrocampo, va in orizzontale da Cristante, che finta il passaggio in verticale per Dybala, sceglie invece Molina davanti a sé a Brown, va lui in orizzontale da Mora, la triangolazione non si chiude con Paolo Dybala, che comunque dice bravo a Rodrigo Mora perché l'idea era interessante ma non la sua realizzazione. Rimessa laterale battuta all'indietro, in questo caso dai giocatori della squadra di casa, con Ederson che riceve il pallone, l'estremo difensore della squadra turca rimette il pallone in avanti, sbaglia Ndicka, qui dando la possibilità al Fenerbahce di recuperare il pallone e di far correre Greenwood a destra. Greenwood, c'è anche la sovrapposizione di Lukaku che viene servito sulla corsa, attenzione Lukaku in area e viene fermato in maniera perfetta da Balerdi, che si presenta così Massimo Orlando, andando a fermare con un intervento imperioso una montagna di muscoli come Romelu Lukaku.
1: Bravissimo, perché davvero ancora una volta Greenwood aveva dato una palla, perché Greenwood ha veramente delle qualità nel passaggio per i compagni straordinarie. Palla sulla corsa meravigliosa per Lukaku e Balerdi fa una diagonale perfetta, evita al giocatore belga di calciare da una posizione che sarebbe stata pericolosa. Davvero ottima questa chiusura.
0: 39esimo minuto della ripresa, ammonito Ismail per un fallo a centrocampo, sono tre gli ammoniti in campo per quello che riguarda la squadra di casa: Muldur, Ismail e Brown. Era stato ammonito in precedenza anche Aktokoglu, che è uscito, così come era stato ammonito Rensch per la Roma, anche lui ha lasciato il terreno di gioco. Riparte adesso il Fenerbahce, lo fa con Aydin che si appoggia a Brown, palla indietro da Brown per Ake, mantiene il possesso di palla con calma e pazienza la squadra di casa. Ismail recentemente ammonito, va da Kanté che disponda a servire il pallone all'indietro per Skriniar, Skriniar da Muldur, Muldur ancora per Skriniar. La pressione di Malen costringe i giocatori della squadra turca a ripartire dal proprio portiere. Ederson, che con il mancino rilancia la sfera in avanti a cercare Lukaku, ma a trovare il colpo di testa vincente ai limiti quasi della prova era di rigore, in vero sulla tre quarti da parte di Ndicka. Ancora Pisilli adesso per la Roma, i fischi del Giovanni Stadium sottolineano il giro palla da parte della squadra giallorossa, ma sono fischi di paura, volti ad esorcizzare quella che è la sensazione di pericolo imminente che c'è ogni qualvolta la squadra di Gasperini porta in avanti la sfera. Lo fa in questo momento ancora con lo stesso Pisilli, che si appoggia a Cristante in orizzontale, il veterano della Roma porta la palla in avanti, si appoggia a Mora che viene però anticipato in questo caso da Ismaili, che ruba palla nuovamente sul rimpallo anche allo stesso Cristante. Attenzione al break della Fenerbahce, la Roma è leggermente scoperta, Cristante mette giù Ismaili, cartellino giallo sacrosanto, giallo ben speso da parte del capitano della Roma. Massimo.
1: Sì, assolutamente, Ismaili che è stato protagonista in questo secondo tempo, mi è piaciuto, molto dinamico, un giocatore che fa le due fasi, qui insomma aveva saltato netto il nostro capitano Cristante, che chiaramente per non consentire al turco di andare magari ad essere pericoloso in azione solitaria, giustamente fa il fallo tattico e si becca il cartellino giallo.
0: Calcio di punizione battuto, il colpo di testa alla traversa, traversa per il Fenerbahce, il colpo di testa dal cuore dell'area di rigore, ma il pallone resta qua vivo. Skriniar, la palla sbatte addosso letteralmente a Cristante, che poi l'arbitro va a decretare anche una posizione di fuorigioco, ma occasione clamorosa in questo caso per il Fenerbahce, con il colpo di testa da parte di Ake, se ho visto bene in mischia mi è apparso lui, la palombella, la palla che sbatte sulla traversa e poi Cristante preziosissimo ad intercettare la bordata di Milan Skriniar. Ancora una volta di più Cristante.
1: No, davvero, però penso di aver visto che era proprio che il giocatore in fuorigioco, poi hanno fatto continuare l'azione, però si trovava lui in fuorigioco e comunque ancora una volta la Roma sulle palle native, di solito punto di forza, no, della squadra di Gasperini, insomma oggi hanno avuto qualche problemino.
0: E Gasperini si copre. E Gasperini si copre, e questa è una notizia. Fuori Malen, dentro Veron. Il che vuol dire che l'attacco della Roma adesso è leggero, con Dybala e Rodrigo Mora, e con Wesley che praticamente è altissimo a sinistra, e a rinforzare il centrocampo con un giocatore, insomma, che ha esperienza da vendere, che può tornare utile in un catino infuocato come il Ciobanu Stadium. 42-10 sul cronometro. Fenerbahce 1, Roma 1, attacca la Roma, lo fa ancora con l'inesauribile Paolo Dybala, c'è la sovrapposizione anche di Molina, la palla invece all'indietro per Cristante che si avvicina al limite dell'area di rigore, fischiatissimo c'è un giocatore del Fenerbahce che resta a terra, ma si continua a giocare, per l'arbitro tutto regolare, la palla sui piedi di Hermoso, traversone, tiro cross anzi di Hermoso sul secondo palo dove non riescono ad arrivare i giocatori della Roma, e la palla che si va a spegnere sul fondo. C'era stato uno scontro tra lo stesso De Ron e Ismail, con Ismail che ha avuto la peggio, adesso si chiariscono, ma probabilmente correvano uno da una parte e uno dall'altra e non si sono visti. Questa è l'interpretazione che vado a dare anche alla decisione dell'arbitro, che ha deciso appunto di non, ha deciso di non decidere, mettiamola così. Attacco leggero per quello che riguarda la Roma, Massimo Orlando, Mora, Dybala, ma soprattutto tanta concretezza a centrocampo con Martin De Ron.
1: Mi sembra giusto, perché comunque nel secondo tempo e anche in questa fase finale la Roma ha fatto vedere di essere un po' in sofferenza, no? E siccome devi ragionare sul girone, un punto comunque fuori casa non si butta mai via, su un campo comunque difficile. È vero che nel primo tempo ci sembrava poca roba il Fenerbahce, ma poi nel secondo tempo ha dimostrato di essere una squadra solida. E insomma, secondo me Gasperini ha detto: prima di rischiare di prendere il secondo gol cerco di rinforzare il centrocampo, e secondo me ha fatto bene.
0: E comunque io immagino che non sarà facile per nessuno venire a giocare su questo campo.
1: No, con quell'ambiente assolutamente.
0: Penso che non sarà assolutamente facile per nessuno. Intanto ancora Roma con Cristante, l'appoggio per Pisiglia ai 30 metri, in un primo momento sembra quasi voler tirare, poi invece chiama la collaborazione Hermoso a sinistra, Hermoso gli dà il pallone a Pisiglia in area di rigore, deve uscire attraverso il lato corto, il servizio per Wesley, Pisiglia, traversone al centro dove però non c'è nessuno, è chiaro che traversoni senza Malen diventano un'arma un po' spuntata, ma c'è Dybala che recupera il pallone vagante, traversone a cercare Hermoso, l'eroe di Bergamo, la palla, l'eroe contro l'Atalanta anzi, la palla finisce oltre la linea di fondo, vediamo chi è stato l'ultimo a toccare, i giocatori della Roma vanno a chiedere il calcio d'angolo, in realtà finisce a terra anche il Ismaili ancora, che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, ma l'ultimo a toccare è stato proprio lui, e dunque ci sarà un calcio d'angolo in favore della squadra giallorossa. 44-35,
1: tra poco palla sarà il recupero. Veramente. No, scusami, aveva messo una palla, perdonami, non posso, quando tocca la palla Dybala mi eccito praticamente calcisticamente parlando, aveva messo una palla con i giri contati, bravo Ismaili, perché Hermoso c'era su quel pallone, scusami.
0: Tranquillo, la battuta del calcio d'angolo intanto senza esito, è giusto che tu sottolinei queste bellezze tecniche, perché così come in Formula 1, quando il campione anziano vede il campione giovane lo va subito ad annusare, a snasare, così i giocatori di grande qualità. Quali sono stati?
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:03.
0: È arrivata anche la segnalazione dell'extra time, ci saranno 4 minuti di recupero che sono iniziati da 20 secondi, si giocherà fino al 94esimo, Fenerbahce 1, Roma 1, vedremo quale sarà l'atteggiamento delle due compagini che sembrano entrambe comunque voler cercare la vittoria. Recupera il pallone Molina, proprio per la Roma, il servizio all'indietro per De Ron in orizzontale per Pisiglia, fa correre il Mose in posizione di mezzo sinistro, ci sarebbe anche Wesley largo a sinistra, il pallone arriva, Wesley dopo essere transitato da quelli di Cristante, Rodrigo Mora va a portare la palla verso la bandierina, si trascina però la palla direttamente oltre la linea di fondo, non era facile tenerla in campo, chiede il corner e c'è corner, è stato bravissimo qui Rodrigo Mora di intelligenza ad ottenere il massimo possibile e a generare una palla inattiva molto importante. 46-05, diventano importanti anche i secondi adesso, calcio d'angolo in favore della Roma, la bandierina è quella di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, la battuta nel cuore dell'area di rigore, la respinta da parte della difesa turca, poi il pallone finisce sui piedi di Molina che la retrocede verso l'elemento più arretrato rispetto allo schema offensivo della Roma, ovvero sia Pisiglia che la ridà nuovamente allo stesso Molina per Pisiglia, cerco di centrocampo, la Roma sembra interessata a voler cercare i tre punti anziché difendersi ed aspettare. Lo fa con Wesley adesso, che cerca di sfondare a sinistra, cercando poi il pallone con Mora. In due su di lui, Mora va via in un fazzoletto di terreno, salta per una seconda volta anche Muldur, poi lo stesso giocatore turco riesce con la punta del piede a stoppargli il traversone, a servire Lukaku, prova ad andare via Lukaku a Pisilli, che di mestiere si arrangia e riesce a trattenerlo, guadagnando contestualmente anche una rimessa laterale già battuta nella propria metà campo. La Roma continua a manovrare, se n'è andato il secondo dei 4 minuti di recupero, altri 120 secondi per le speranze della Roma di provare a creare pericoli e portare a casa il punteggio pieno. Finisce a terra tanto Balerdi, problemi di crampi per lui, ma c'era stato un intervento anche irregolare segnalato in questo caso dall'assistente dell'arbitro, non dall'arbitro, dunque ci sarà calcio di punizione in favore della Roma. Si trattava di Dybala e non di Balerdi, il giocatore rimasto a terra. Avevo visto un 2, immaginavo fosse 2-6, invece era 2-1 sulla schiena del giocatore giallorosso. Sbaglia qui però la squadra di Gasperini, perché non si chiude il dai e vai volto a lanciare in avanti Molina, e la palla viene recuperata facilmente dal Fenerbahce, che lo gestisce adesso con Aydın, che però sbaglia la sfera, il rilancio della sfera in avanti, dando la possibilità ancora alla Roma di portare in avanti il pallone. Lo fa con lo stesso Balerdi, che cerca di sfondare tra le linee, non ce la fa, ma il pallone resta ancora nelle disponibilità della squadra giallorossa, con lo stesso Balerdi che va verso la linea di fondo, in due su di lui, cerca e riesce a guadagnare una rimessa laterale. 48esimo minuto che volge al termine, ultimi 60 secondi, non ci si è mossi praticamente da quei 5 metri quadrati di campo davanti alla panchina dell'allenatore del Fenerbahce. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore della squadra giallorossa, con la palla da Molina direttamente in area di rigore, Lukaku addirittura ad allontanare la sfera dai propri 16 metri, indicata, rimette in avanti di testa, non ci arriva nessuno, e allora l'uscita da parte di Ederson va a porre fine a questa azione. 48 e 25, 35 secondi al termine della partita, palla rimessa in gioco con N'Golo Kanté che prova a portare in avanti per il Fenerbahce, lo spazio in orizzontale per Ake, che poi va al servizio per Ismail, cerca il filtrante per Greenwood che va all'indietro poi da Muldur, di nuovo nella propria metà campo, e il Fenerbahce adesso ad avere il pallone tra i piedi, ma siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, oramai siamo agli sgoccioli. Cantano i tifosi del Ciobane Stadium, evidentemente soddisfatti di quello che ha fatto la loro squadra in questo momento, ma anche per cercare di incitarli in questi ultimi secondi, ma probabilmente la partita terminerà adesso, perché scadono in questo momento i 4 di recupero decretati dal direttore di gara, e con puntualità svizzera l'arbitro decide che la partita finisce qui. Dopo 4 minuti di recupero al Sucru Saracoglu Stadium, Fenerbahce 1, Roma 1. Il vantaggio della Roma al 39esimo minuto del primo tempo con Brian Cristante, il pareggio al terzo della ripresa con Archie Brown per quello che riguarda la squadra turca. La domanda a bruciapelo, e qui siamo in serie di commento Massimo Orlando, è per sì. La Roma è un punto guadagnato o sono due punti persi per come sarà messa?
1: Per come sarà messa sono due punti persi, perché nel primo tempo la Roma aveva dominato, dava l'impressione di essere davvero in controllo, e poi è rientrata in campo sbagliando un po' di chiusure, soprattutto centrocampo e difesa, cose che di solito non vediamo, ha concesso il pareggio, e da lì il Fenerbahce è uscito, addirittura ha avuto almeno due occasioni incredibili per portare a casa anche la vittoria. Dico che alla fine, per quello che abbiamo visto, il pareggio è giusto, però secondo me la Roma è più forte e poteva e doveva portare a casa i 3 punti, anche se è difficile su questo campo, come hai detto te.
0: Ci siamo soffermati tanto, caro Massimo, sull'aspetto ambientale, un po' perché è anche, diciamo, il bello dell'essere lì, dell'essere sul posto, e anche per raccontare a chi, cari amici radioascoltatori, ascolta alla radio la partita, cosa sono questi fischi, cosa sono questi urli e cosa significa giocare in un catino infuocato come questo. Lo facciamo con il mezzo più bello del mondo, la radio, quella che ci permette di andare in onda a colori, sempre e comunque, anche senza le immagini. L'Italia che muove la classifica, diciamo, in Champions dopo le 2 sconfitte di Inter e Napoli, con il punticino conquistato dalla Roma in terra di Turchia questa sera, e l'appuntamento è appunto sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, toccherà all'esordio non stagionale ma assoluto del Como in Champions League contro il Lipsia. Io mi limito a ricordare il risultato finale dal Ciobane Stadium: Fenerbahce 1, Roma 1. A ringraziare Massimo Orlando per averci accompagnato nel racconto.
1: Ciao,
0: di una
1: Manuel,
0: partita comunque
1: buonasera.
0: Divertente. Grazie Massimo, e a dirvi restate con noi, restate su Radio 1, perché c'è ancora tanto sport sulle frequenze della Casa dello Sport. Rai Radio 1, linea Roma, Saxa Rubra, zona Cesarini, Francesco Albanese.
3: Radio 1, un mondo
4: bello da sentire.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
9: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Zona Cesarini.
15: Alle 20.41 torniamo in diretta con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono, alla parte tecnica c'è Francesco Paradisi, in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi. Dunque l'Italia calcistica ha rotto il ghiaccio, è arrivato il primo punto di questa Champions League 2026-2027. Ad acciuffarlo è stata la Roma in terra turca, fuori casa, Istanbul contro il Fenerbahce, una Roma che ha concluso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Cristante, ripresa nel secondo tempo dai turchi che hanno pareggiato con Brown, ma una prestazione ampiamente sufficiente quella offerta dalla Roma, che anche avrebbe potuto incrementare il vantaggio, poi ha subito il ritorno della squadra gialloblu, davvero equilibrata e anche divertente la partita fino alla fine, aperta ad ogni tipo, ad ogni possibile tipo di evoluzione. Ma non ci fermiamo qui, perché tra poco entreremo nel clima del prossimo match che vedrà ancora coinvolta una formazione italiana. Parliamo naturalmente di Como Lipsia, ma prima vediamo che cosa è accaduto nell'altra gara che si svolgeva parallelamente con Fenerbahce Roma. Parliamo di PSV Eindhoven Shakhtar, andamento speculare al vantaggio ucraino dello Shakhtar di Mendoza. Ha risposto Dest per la formazione olandese, dunque 1-1 anche qui il risultato finale. Alle ore 21 si giocherà poi Bayern Bodo Glimt, Manchester United Sabah Baku e Slavia Praga Lens. Direi però di rompere gli indugi, andare al Sinigaglia per questo battesimo assoluto europeo del Como contro il Lipsia. Pronto in postazione per noi a raccontarci questa partita a suo modo storica c'è Diego Carmignani. Buonasera Diego.
16: Eccoci, ben trovato Francesco, ben trovati i nostri ascoltatori per vivere la quarta gara delle squadre italiane impegnate in Champions, quella più significativa semplicemente dal punto di vista degli almanacchi, della storia, come dicevi giustamente. Como che è la sedicesima squadra diversa italiana che esordisce in Champions League, Coppa dei Campioni qualche anno fa, lo fa con una celebrazione da parte del proprio pubblico, del proprio popolo, che ha risposto ovviamente presente a questa chiamata. In tempi record è salita nel tavolo dei grandi questa squadra, questa realtà che ha iniziato a muovere i passi significativi pochi anni fa, era in Serie D addirittura fino a meno di 10 anni fa, 3 anni fa in B. Ebbene, l'escalation l'ha portata con il quarto posto nello scorso campionato in questa competizione, quella che conta, quella dove si mostra, anche dove è una vetrina di idee e di calciatori sopraffini. È il caso del Como, è il caso anche dell'avversaria, se vogliamo, di quest'oggi, ovvero il Lipsia, un progetto che parte dalla qualità, dalla volontà di mettere in primo piano le idee e i talenti, ed è proprio un confronto significativo quello che il calcio moderno propone questa sera. L'azzurro del Como, il biancorosso dell'Lipsia. Si è detto tantissimo dell'approdo del Como a questa competizione, anche della velocità, oltre che con cui è riuscita a arrivare a questo traguardo, quella con cui è riuscita anche ad avere la struttura in grado di ospitare questa gara. Per molto tempo si è creduto non ce la potesse fare la società, il club lariano, con l'ipotesi Reggio Emilia. Invece il Sinigaglia è pronto per l'occasione, anche se con un numero ridotto di posti, poco meno di 11.000 presenti, ovviamente altissima presenza e densità, soprattutto grande passione che stiamo già vedendo da diverse ore in questa città, che si appresta dunque a inaugurare questa esperienza europea, non una qualsiasi, quella della Champions League. Andiamo anche dunque con i primi 11 giocatori in maglia Como che andranno ad esordire in Europa in Champions. Queste le scelte di Cesc Fabregas, uno che di Champions League se ne intende, avendo disputato più di 100 gare con maglie diverse, soprattutto con l'Arsenal, in questa competizione, e quindi le scelte saranno sicuramente le migliori possibili proposte dalla sua squadra, con il consueto 4-2-3-1. Boutet in porta, davanti a lui Ian Couto, Chalobah, Ramon e Alex Valle, Mia e Dacuña, i due in mediana, la tre quarti che sta facendo sfacelli in campionato in questo avvio, composta da Baturina, Nico Paz e Diao. Davanti l'unico dubbio era fra Moise Kean e Duvikas, premiato il greco. Questa la scelta dunque da parte di Fabregas. Moise Kean inizialmente in panchina, non scelte così diverse anche da quello che si è visto nell'avvio di campionato nel Como, dunque poche rotazioni per questa importantissima e significativa gara dell'Ariani. Il Lipsia di Martin De Michelis, ex nazionale argentino, difensore 45enne, che ha avuto anche già importanti esperienze da allenatore, scelto per quest'anno per dare continuità al progetto Lipsia, un 4-3-3 con almeno un paio di nomi significativi per le orecchie italiane. C'è Van de Voort in porta, il portiere belga dell'Lipsia, Baku, Orban, Lukeba e Raum nella difesa 4. 4-3-3 lo schema del tecnico argentino, con, crediamo, in mediana anche Nkunku, che conosciamo ovviamente per il suo trascorso al Milan, insieme a lui Elainawi e Seivald. C'è da capire se sarà invece Maximovic a scalare dietro. È presente anche il giovanissimo balcanico nel tridente, per ora direi ufficioso, con cui si presenta il Lipsia a Sinigaglia. Insieme a lui Guiu, spagnolo, che è stato inseguito a lungo anche da squadre italiane, in particolare il Napoli, e un altro nome che purtroppo conosciamo, il norvegese Nusa, a completare i tre davanti. Qui in tribuna invece insieme a me Adriano Totaro, che ringrazio per l'assistenza tecnica. A tra poco dunque per Como Lipsia, Francesco.
15: Bene, così, grazie dunque a Diego Carmignani. Tra poco vi ricordo che non seguiremo soltanto la gara del Sinigaglia, spazio doveroso anche alla pallavolo maschile, debutto dell'Italia contro la Svezia a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito, presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, e in postazione radiocronaca per noi ci sarà Manuela Collazzo. Tutto questo solo tra pochi minuti.

0: Atmosfere partenopee con Nugenea Carè. Allora è proprio il caso di andare fisicamente anche a Napoli, dove è pronta Manuela Collazzo per raccontarci l'esordio agli europei maschili di volley dell'Italia, per l'appunto, contro la Svezia. Buonasera Manuela.
1: Ben trovato Francesco, buonasera da uno scenario suggestivo, magnifico, Piazza del Plebiscito, la Basilica di San Francesco di Paola illuminata proprio di fronte alla nostra postazione. Le squadre Italia e Svezia stanno ultimando il loro riscaldamento, si provano le battute, mancano 13 minuti all'inizio della prima gara degli europei, della nazionale campione del mondo e vice campione del mondo, lo annunciavi. Uno spettatore d'eccezione, noto appassionato di sport, di pallavolo, il Presidente della Repubblica Mattarella, 6.000 spettatori in questa arena all'aperto, davvero uno scenario unico in un contesto storico. C'è la volontà di cominciare bene questa avventura, la fase a gironi proseguirà poi al Palapanini di Modena, lì si sposterà la nostra nazionale. Dopo questa sfida, sulla quale c'è un po' di timore per le condizioni meteo, c'è un'incognita legata al maltempo, minaccia pioggia, c'è stato molto vento, dunque incrociamo le dita affinché il meteo dia una mano agli azzurri, che giocheranno con questa formazione: Giannelli il palleggiatore, Romanò l'opposto, gli schiacciatori saranno Lavia e Bottolo. Dunque il CT De Giorgi non rischia Micheletto, che è in ripresa da un infortunio piuttosto serio degli ultimi mesi, ma De Giorgi non ha rinunciato alla sua presenza. I centrali sono Sanguinetti e Galassi, il libero è Balaso. Dunque questa è la formazione dell'Italia. C'è una leggera pioggia ad anticipare la sfida, dunque vi terremo informati su quel che potrebbe accadere. Naturalmente, in caso di eventuale sospensione per maltempo, ci sarà la possibilità di attendere altre 4 ore prima che eventualmente la gara possa ricominciare. Si parla ufficiosamente eventualmente di un piano B, cioè che la gara possa essere disputata eventualmente domani, sempre a Napoli, sempre a Piazza del Plebiscito, alle ore 20, ma noi ci auguriamo che tutto questo non accada, ci auguriamo di potervi raccontare stasera questa sfida Italia-Svezia, sulla carta un avvio piuttosto morbido per la nostra nazionale, con la Svezia che ritrova un torneo come gli europei dopo 33 anni, dunque un avvio sulla carta nettamente alla portata degli azzurri. A te Francesco.
0: Bene Emanuele, allora insomma davvero c'è da incrociare le dita. Se sei ancora collegata Emanuela, per approfondire ancora un po' di più quella che è la cornice, mi sembra che, come dicevi, anche dei numeri Napoli abbia risposto benissimo a questo invito, a suo modo unico e quasi inedito.
1: Assolutamente, peraltro è la prima volta che Napoli ospita una gara degli europei degli azzurri. Tra l'altro proprio sopra la nostra postazione c'è fermento, perché crediamo stia per arrivare il Presidente della Repubblica Mattarella. Non è l'unico ad essere atteso tra le autorità presenti stasera, ce ne sono diverse. C'è anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, c'è il Ministro per lo Sport e Giovani Abodi, c'è il Presidente della Federnuoto Barelli, presidente della Lega Pallavolo Serie A Durigon, Roberto Fico il presidente della Regione Campania, ovviamente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, così come il presidente della nostra federazione Giuseppe Manfredi. Sta entrando nel frattempo, proprio in questo momento, il presidente della Repubblica Mattarella, prenderà posto proprio sopra alla nostra postazione. Vi confermiamo ancora qualche goccia di pioggia su Piazza del Plebiscito, gli applausi per Sergio Mattarella, che lo vediamo proprio nitidamente, fa il suo ingresso in tribuna d'onore e sta salutando il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. È annunciata anche la presenza dell'allenatore del Napoli Allegri, così come del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, e poi dei vertici della federazione non soltanto italiana ma anche internazionale. Dunque Azevedo, presidente della FIVB, la Federazione Internazionale, e Sikric, il presidente della CEV. Aumentano le gocce di pioggia nel frattempo, prima che cominci la sfida, e tutti i flash e tutti gli sguardi sono proprio dedicati e destinati al presidente della Repubblica Mattarella. Si alza adesso un coro proprio per il presidente della Repubblica. I fotografi e i flash non ci permettono di intravedere il suo volto, lo vediamo adesso, sguardo al cielo anche per lui, uno sguardo però anche alle tribune che sono gremite, un'arena all'aperto che può contenere oltre 6.000 spettatori, e come dicevi Francesco, Napoli ha risposto alla grande. Adesso i cori sempre per il presidente della Repubblica, che sorridente accanto alla figlia, sempre con lei, lo accompagna in ogni trasferta. Ascoltiamo poi il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, meteo permettendo naturalmente, e vi confermo le gocce di pioggia che continuano a cadere in piazza del Plebiscito. Per ora a te Francesco, ci risentiamo più avanti.
0: Senz'altro, così potrai darci tutti gli aggiornamenti del caso, e allora a me non resta che invitarvi a restare in ascolto di Rai Radio 1 per questa doppia serata sportiva, con il racconto dell'esordio europeo in Champions League ma assoluto del Como, che in casa ospita il Lipsia, come avete sentito, con la sfida, speriamo si giochi pioggia permettendo, di Napoli per la pallavolo maschile agli europei, il debutto dell'Italia contro la Svezia. Quella sarà raccontata al microfono da Manuela Collazzo.
2: Tutta la Champions League minuto per minuto.
3: Riecheggiano ancora a Como le note dell'inno della Champions League per la prima volta al Sinigaglia, tutti in piedi, tutti ovviamente a cercare di riprendere con i telefonini questo momento storico. Anche il colpo d'occhio, curva alla nostra sinistra, quella dei fedelissimi del Como, con la grandissima scritta Como per l'appunto in bianco con fondo azzurro, tanti rettangoli colorati a fare questa coreografia. Lo stemma del Como al centro è uno dei pezzi di questo stadio, di questa struttura che si è rinnovato per accogliere, per far bella mostra di sé in questo palcoscenico, il più importante che offre il calcio per club. C'è Como Lipsia stasera, c'è il logo della Champions sventolato, ci sono 22 uomini in campo lì davanti a guardare da tribuna, e anche per immortalare questo momento è il finale, direi anche che ci sta tutto per completare questa suggestione. Anche i bambini che hanno accompagnato l'ingresso in campo delle squadre, le premesse, anche il racconto del pre-Como Lipsia è stato ricco di particolari. Dai bambini passiamo anche agli over 75, coloro ai quali la dirigenza del Como ha regalato i loro posti migliori, per dire in sostanza che è una storia breve quella del Como bello e vincente, ma ha una lunghissima vicenda iniziata nel 1907. C'è chi tifa questa squadra da decenni e mai avrebbe creduto di vivere una serata come questa, di vivere una serata Champions contro un avversario, Lipsia, che in questo momento possiamo dirvi anche vestirà in completo rosso e anche motivi gialli, è in classica casacca azzurra, quella dell'anno in corso, il Como di Cesc Fabregas. Andiamo di nuovo a enunciare le formazioni di Como e Lipsia che si fronteggeranno tra pochissimo qui sul Materboso del Sinigaglia, tra l'altro stadio che è stato ampliato in termini di ampiezza, 2 metri in più, ci sono delle norme UEFA da rispettare, che ovviamente il Como in tempo record, come abbiamo detto nel precedente collegamento, è riuscito a mantenere. Como con Butet tra i pali, Iancuto, Chalobah, Ramon e Alex Valle nella difesa a 4, da Cugna e Miglia in mediana. Nella tre quarti, vivacissima in questo avvio di campionato della formazione lariana, confermati Baturina, Nico Pass e Diao. Duvicas è il perno offensivo su cui si appoggeranno le sortite in attacco del Como. Dall'altra parte il 4-3-3 di De Michelis, il Lipsia, che ha anche due presenze quantomeno note al pubblico italiano, due, diciamo, anni, due annate non particolarmente felici, né per Nkunku, nemmeno possiamo dirlo per El Ainaoui, ex Milan e Roma, entrambi nell'undici iniziale, un Nkunku probabilmente nel tridente, a differenza di quello che abbiamo visto nella distinta ufficiale. Van der Voort, Baku, Orban, Luke Barraum, El Ainaoui, Sivald, Maximovic, Nkunku, Guyu e Nusa. Minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia nel Nepal di qualche giorno fa. Torniamo alla pallavolo a questo punto.
1: Si copre il campo perché si è un po' bagnato, qualche goccia ancora cade su Piazza del Plebiscito. Intanto si esibiscono i Planet Funk prima della sfida, le squadre non hanno fatto ancora il loro ingresso in campo. Adesso sembra che abbia smesso di piovere, però è necessario che il campo sia completamente asciutto perché diventerebbe anche pericoloso per gli atleti. Dunque tutto coperto con dei grossi teli bianchi, aspettando l'ingresso in campo di Italia e Svezia. Spettacolo musicale anche di colori, con la Basilica di San Francesco di Paola illuminata e anche con le immagini delle gare degli azzurri nel corso degli anni che stiamo vedendo proprio di fronte a noi. Davvero uno spettacolo unico, e ci auguriamo che il tempo e il meteo permetta di godercelo appieno. Qualche problema finora, ma contiamo di potervi raccontare Italia-Svezia tra poco. A te Diego Carmignani, Como Lipsia.
3: Grazie a Manuela Collazzo. Tra poco speriamo appunto di poter procedere con questo palleggio in questa serata. Anche qua a Como, in Lombardia, c'è stato un grosso punto interrogativo meteorologico. Il pomeriggio ha permesso però di essere ottimisti, fino alla serata perfetta, anche con il caldo che se n'è andato, direi definitivamente come l'estate. Questa è la sensazione di questa specialissima data del 10 settembre, quella dell'esordio assoluto del Como in Europa in Champions League, con anche, devo dire, bagno di folla di turisti, oltre a quella dei tifosi sia tedeschi che ovviamente di fede lariane. Appena iniziata Como Lipsia, ribadisco che la maglia della squadra ospite è in rosso con numerazione gialla, sembra una seconda maglia del Lecce recente, per come sono state concepite le colorazioni e la fantasia di questa divisa. Como che attacca verso sinistra in questo secondo tempo, la nostra postazione leggermente decentrata sulla destra. Comunque siamo di fronte a Boutè, che è fuorissimo dall'area di rigore, così a ridosso della tre quarti. C'è una combinazione proprio arretrata del Como che passa attraverso Cialoba sulla sinistra, c'è Alesvai e successivamente Baturina che continua nel palleggio arretrato, prima tutto a proteggere la propria metà campo il Lipsia, e poi improvvisamente in maniera organica si è andato subito a mettere davanti per un pressing immediato ed improvviso. Il Como ne approfittato per un aggiramento dell'ostacolo rosso rappresentato dalla schieramento dell'Ipsi, e sulla sinistra lo sprint di Baturina che trova la prima rimessa laterale della gara. Siamo entrati nel secondo minuto di gioco, 0-0 naturalmente tra Como e Lipsia, la quarta gara delle squadre italiane impegnate in Champions. Due sconfitte, un pari, lo ricordo ancora, quello della Roma sul campo del Fenerbahce. Il Como, diciamo, la sua gara l'ha già vinta, quella di essere qui in questa sensazionale prima volta, ma è assolutamente una partita da centrare anche nel risultato, l'ha detto Fabregas, vale il campo dal fischio d'inizio in poi. E l'aggressione centrale del Como ha prodotto un primo segnale positivo, ovvero la incursione di Baturina che è andato giù. Cartellino giallo per il centrale difensivo dell'Ipsia, vale a dire Orban. Calcio di punizione per il Como che andiamo a seguire, è pronto alla battuta da Cugna, al suo fianco c'è Miglia, quest'ultimo potrebbe andare con il destro, il capitano del Como invece può scegliere l'opzione con il mancino, palla centro area, il tentativo di colpo di testa sventato dall'intervento difensivo da parte dell'Ipsia. Terzo minuto di gioco, 0-0 il risultato tra Como e Lipsia. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore dei tedeschi per un precedente fuorigioco degli attaccanti di Cesc Fabregas. Andiamo a Napoli, torniamo alla pallavolo Italia-Svezia, Manuela Collazzo.
1: Ha fatto il suo ingresso in campo la Svezia, adesso tocca all'Italia e lo capirete dal boato dell'arena all'aperto a Piazza del Plebiscito, capitanata da Simone Giannelli. Italia entra in campo, tolti i teli dal terreno di gioco, dal campo, dunque si può cominciare fra poco inni nazionali e poi sarà Italia-Svezia il via del torneo per i campioni del mondo in carica, per i vice campioni continentali. Intanto i campioni d'Europa in carica della Polonia inseriti nel gruppo B hanno cominciato battendo nettamente il Portogallo 3-0, un'altra grande, la Francia, inserita nel gruppo D, ha battuto la Svizzera 3-0, dunque risultati attesi per alcune delle big. Tutto pronto per gli inni nazionali, l'entusiasmo dei tifosi di Napoli per la nostra squadra. Si comincerà dunque fra poco ascoltando gli inni delle due formazioni e poi finalmente comincerà Italia-Svezia. Allora direi di tornare da Diego Carmignani a Como per Como Lipsia.
3: Benissimo, siamo arrivati al quarto minuto del primo tempo, sempre 0-0 il risultato tra Como e Lipsia. Ricordo che dopo appena due minuti c'è un primo giallo per la squadra tedesca con il centrale difensivo tedesco-ungherese Orban, a testimoniare come la pressione in attacco del Como si sia già fatta sentire. Continua adesso sull'unico versante che non è stato esplorato sinora dalla squadra di Fabregas, vale a dire quello di destra, con Diao, combinazione che permette al numero 11 di cercare un corridoio, di andarsene, costretto a tornare sui suoi passi dal ritorno su di lui del nazionale tedesco Raum. Altra combinazione sempre su quel lato, c'è l'intervento in attacco però falloso da parte del Como con l'intervento di Nico Pass. Andava a contendere un pallone a Lukeba, un giocatore strapagato di grandissimo valore francese, 23enne, che va insieme al tedesco con passaporto ungherese Orban a costituire la coppia centrale della formazione tedesca. Alle spalle, alle loro spalle c'è Van de Voort, portiere belga, il rinvio lungo in divisa gialla, il portiere della squadra tedesca, che è vestita in realtà quasi come la nazionale belga, chissà se avrà qualche impressione di familiarità proprio il portiere da cui torna questo pallone. Serie di retropassaggi, si riparte da Lukeba, si muove in maniera molto molto armonica il Como nel cercare di arginare le sgroppate del Lipsia. Ora attenzione a questa azione personale di Nusa, cross dentro l'area di rigore, nel incubo della nazionale italiana, il reduce anche dall'ottimo mondiale americano, il norvegese inseguitissimo anche da più di una squadra del nostro campionato, ha fatto vedere uno dei suoi pezzi di bravura andando sulla sinistra a crossare un pallone poi fermato facilmente da Boutet. Un po' più di equilibrio in questa fase della gara, siamo arrivati al sesto, 0-0 tra Como e Lipsia. Attenzione, palla messa in area di rigore, la stoppa Duvicas in posizione sospetta, in ogni caso è costretto a tornare all'indietro a cedere il pallone a Diao, si riprotegge il Lipsia. Sesto minuto del primo tempo, 0-0 tra Como e Lipsia, di nuovo a Napoli.
1: E a Napoli sta per cominciare l'inno italiano, l'inno di Mameli, eseguito quello svedese, e adesso il nostro inno, proviamo ad ascoltarne qualche nota.

0: abbracciati, concentrati, gli azzurri cantano l'inno d'Italia. Fra qualche minuto comincerà Italia-Svezia con qualche minuto di ritardo. E allora di nuovo a Como per Como Lipsia, Diego Carignani.
1: Grazie, siamo al settimo, Como-Lipsia 0-0, non si è giocato nel periodo non collegato nel quale abbiamo ascoltato con piacere le note dell'inno nazionale italiano, perché il calcio di punizione a favore del Como rimediato sulla destra non è stato ancora battuto. Attenzione, cross che arriva adesso dentro la rigore, la sponda aerea mette via di testa Luque Bada, Cugna ci prova da fuori, ha cercato di approfittare anche della grande quantità di uomini davanti al portiere del Lipsia, Van de Voort, che non si è fatto sorprendere, il tiro era centralissimo da Cugna, capitano del Como, simbolo assolutamente, l'incarnazione della scalata clamorosa del Como negli ultimi anni, unico reduce dalla Serie B. Attenzione a quest'altro cross, messo via stavolta con i guantoni, con i pugni, allontanato da Van de Voort, cross proveniente dalla sinistra con Alex Vaie, con un effetto che poteva tradire effettivamente una traiettoria che stava andando dalle parti di Diaw, ha deciso di andare a protendersi, ad allontanare direttamente in rimessa laterale, come detto con i pugni. Como che ha una gran percentuale di possesso palla, anche di giocate in avanti, ora il tentativo di Couto a cercare Nico Paz, simile al tentativo in avanti di assist vincente in quel caso di Genova, il gol con cui ha sbloccato il suo campionato dal punto di vista realizzativo Nico Paz, ma la protezione da parte di Luque Bada è perfetta. C'è infatti anche una deviazione nel tentativo di allontanare il pericolo che favorisce proprio il Lipsia, sarà rimessa laterale in difesa sul lato sinistro per la squadra tedesca, lungo tentativo di andare a cercare Nusa, protegge il pallone in maniera difficoltosa ma subisce anche fallo, si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Lipsia, che dal punto di vista dello schieramento quando attacca è anche stato finora piuttosto indecifrabile, è stato spesso chiamato il Lipsia a proteggersi per le avanzate del Como, poche volte è stato schierato con gli uomini suoi effettivi lì davanti. Sicuramente sarà una gara da 9 puro, anche il 9 sulle spalle, quello dello spagnolo Guiu, al suo fianco mi sembra di vedere muoversi Nkunku, maggiormente al fianco come seconda punta, dunque nemmeno possiamo parlare di un 4-3-3 puro, quello questo oggi proposto da De Michelis, ovvero l'allenatore argentino su cui ha scommesso in questa annata il Lipsia. Il decimo del primo tempo, risultato di 0-0, Como che è riuscito a soffiare un pallone sulla destra, poi non riesce Diaw a sfondare, di nuovo richiamato in causa, davvero perfetta sinora la gara di Castello Luque Bada, centrale difensivo di grande spessore, giovanissimo del Lipsia. Stavamo per tornare a Napoli ma il Como ha di nuovo rubato un pallone, è stato messo giù da Sivald, Duvikas che stava andandosene per vie orizzontali, anche qua poteva alzare un cartellino l'arbitro, che non abbiamo ancora citato, è l'olandese di origini turche Gözübüyük. Ci rifermiamo, minuto 10, 0-0 tra Como e Lipsia, torniamo a Napoli per vedere se è iniziata Italia-Svezia. Manuela Collazzo.
0: Meteo permettendo, comincerà a breve presentazione delle squadre, tocca adesso alla Svezia, mentre continua a cadere qualche goccia di pioggia a Piazza del Plebiscito e vediamo i giovani addetti al campo intenti ad asciugare il più velocemente possibile il campo in cui fra pochissimi minuti giocheranno Italia e Svezia. Presentata dunque la Svezia, che torna a un europeo 33 anni dopo l'ultima volta, e adesso tocca alla nostra nazionale, e dunque avevamo annunciato la formazione di partenza con il numero 6 il capitano Simone Giannelli, il nostro palleggiatore, comporrà la diagonale principale con Romano, mentre adesso è presentato uno dei due schiacciatori, Bottolo, l'altro schiacciatore è Lavia, Galassi è uno dei due centrali, con lui centrale Sanguinetti, mentre il libero sarà Balaso. Si dovrebbe cominciare, anche se la pioggia, seppur davvero in maniera poco copiosa, anzi pochissime gocce, continua a cadere, ma ripetiamo, potrebbe risultare anche pericoloso per gli atleti. In ogni modo, quasi tutto pronto, presentata l'Italia dunque, la Svezia già in campo, è arrivata adesso l'Italia, tutti i giocatori pronti, fra poco dunque l'inizio di Italia-Svezia. Gli applausi anche per il nostro CT De Giorgi, lui che ha vinto gli europei sia da giocatore nell'89 proprio contro la Svezia e ha vinto anche gli europei da allenatore così come i mondiali, davvero uno dei più vincenti della nostra pallavolo. Ancora a te Diego Carmignani e fra poco crediamo proprio che comincerà Italia-Svezia.
1: Attenzione, come in avanti, la gran parata di Van de Voort su Duvica, stazione stupenda del Como, tutta in velocità in verticale, iniziata con un'apertura di Alex Vaglie, lo smistamento sulla sinistra per Da Cugna, dentro l'area, in corsa Duvicas, ha centrato il portiere belga che è riuscito a rispondere presente, anche la ribattuta successiva di Nico Paz è stata neutralizzata, stiamo parlando del primo vero pericolo della gara, un'azione che il Como magistralmente è andato a proporre sulla sinistra fino ad arrivare a un assist perfetto per Duvicas che in corsa è stato, lo ripeto ancora una volta, fermato dal prodigioso intervento del portiere belga della squadra tedesca. Siamo arrivati al minuto 13, il parziale rimane pertanto fermo sullo 0-0, nel periodo non collegato c'è stato anche il primo tiro in porta dell'Ipsia, però con una sorta di palla spedita con una certa fretta da Nusa in porta, molto centrale, simile alla conclusione di Da Cugna, centrale e bassa, con un problemino forse di troppo per Butè nel fermare, comunque in due tempi anche qua, anche in questa occasione tanti uomini davanti al portiere francese del Como, che poteva ostacolo, che poteva rappresentare un serio pericolo, anche in quel caso però è stato molto attento il numero uno del Como, comunque in gestione, in possesso palla, è riuscita a stanare il Lipsia, a in sostanza costringerlo a sbilanciarsi e a trovare, ripeto, con una apertura geniale da parte di Alex Vaglie, centrale, che poi è stata palla che è stata recapitata sul settore di sinistra, da dove si era inserito intelligentemente Da Cugna, che non è proprio un'ala sinistra, dopo un 1-2 con Baturina a mettere in moto appunto il capitano del Como su quel settore sguarnito dell'Ipsia, tutto in velocità con il Lipsia preso in contropiede che stava per essere trafitto da Duvicas. Doppia occasione in quella chance della squadra che ancora si mette in avanti in condizione di andare alla conclusione. Attenzione, Baturina dentro la di rigore e il vantaggio del Como, il vantaggio del Como al 15° esplode il Sinigaglia, il primo storico gol del Como in Europa, in Champions League, sempre con Duvicas dentro l'area di rigore, decentrato, era riuscita a mantenere il possesso palla, stava per andare in porta, c'è stata l'idea di andare a servire a centro area a un compagno a corrente, è stata stoppata questa palla da Orban in sostanza con la punta del piede, ma si è catapultato sulla sfera, è riuscita a scaraventarla in porta Baturina, che al minuto 15 porta in vantaggio il Como, e ancora lo speaker annuncia e ancora fa da capopopolo per la squadra che ospita questa gara, per la formazione lariana guidata da Cesc Fabregas, che lo ripeto al minuto 15 appena messo in porta il primo storico gol in questa competizione. La firma è di Martin Baturina, 1-0 tra Como e Lipsia. Napoli.
0: A Napoli non si gioca, il campo è di nuovo coperto, piove, i giocatori si sono accomodati in panchina, è molto pericoloso giocare in queste condizioni, con il campo bagnato non si scivola, naturalmente per gli atleti che scuotevano la testa non è consono, e dunque ascoltiamo musica a Piazza del Plebiscito, aspettando che il meteo dia novità, notizie, speriamo positive, e attendendo quel che accadrà direi di tornare sul campo invece in cui si gioca. Como Lipsia, Diego Carmignani.
1: Grazie Emanuela, speriamo davvero che questo splendido contesto di Napoli possa vedere anche la partita effettiva tra Italia

0: in termini di
1: da Como
0: minuti.
1: Ci dovremmo essere.
0: Allora, bene. direi di tornare a Como per Como Lipsia e nel prossimo collegamento speriamo di sapervi dare maggiori informazioni.
1: D'accordo, grazie Emanuela. Le informazioni che possiamo darvi qui dal Sinigaglia è ancora del parziale, che è di 1-0 per il Como, gara subito partita con il turbo da parte della squadra allenata da Cesc Fabregas. Poco fa la doppia occasione, ancora Duvicas e Nico Pass, ricordo, nemmeno un minuto dopo, aggressione ancora della squadra di casa, che è andata con Duvicas dentro la di rigore a cercare centralmente Baturina. In un primo momento la difesa dell'Ipsia è riuscita a respingere, anche se in maniera macchinosa si è avventato sul pallone il balcanico con la maglia numero 20, è andato a mettere in porta con prepotenza la palla dell'1-0, ma immediatamente dopo l'avvio di nuovo dell'azione da parte dell'Ipsia, dopo aver battuto a centrocampo, è arrivata una chance clamorosa per i tedeschi con Nusa a botta sicura e in piena corsa. È stato portentoso in questo caso l'intervento di Boutet, anche se da quella posizione, con quella velocità, il norvegese probabilmente avrebbe dovuto essere una sentenza e la palla del pari doveva essere messa in porta. Buon per il Como, che si ritrova ancora in vantaggio. L'Ipsia dunque, che però è in partita, ci sta credendo, ha anche diverse carte da giocare. La principale è quella che opera sulla sinistra, va a dire il norvegese Nusa, che nell'occasione del possibile 1-1 invece si era spostato al centro, si è trovato in condizione di battere centralmente, assolutamente dimenticato la difesa del Como, che forse troppo distratta immediatamente dopo la rete del vantaggio. Ancora Nusa sulla sinistra, se ne va Jacobo Ramon, poi l'intervento da parte di Miglia, che irrompe alle spalle, si intromette questa manovra difensiva non perfetta del Como, devo dire Nusa in stato di grazia, e regala un calcio d'angolo con questo suo intervento Miglia a favore dell'Ipsia. La battuta sta per avvenire dalla bandierina di sinistra, tanti saltatori della squadra in maglia rossa quest'oggi guidata da Martin De Michelis a cercare di insidiare la porta di Boutet. Uno che si sta muovendo moltissimo è in particolare Guglio, il tentativo di colpo di testa di Chaloba, che riesce a neutralizzare, ad annientare il tentativo di Orban, che l'ha andato a saltare. È stato veramente di una elevazione clamorosa il centrale inglese del Como, allontanare il pericolo. Dopodiché sarà rimessa laterale a favore del Como, dopo un'altra palla contesa a ridosso della bandierina della propria metà campo sulla destra. Il Como è pronto a battere questa rimessa laterale, che arriva al minuto 20, quindi con una certa velocità stanno scorrendo le lancette nel corso di una gara che il Como sta conducendo 1-0, ripeto, al 15° la rete siglata da Baturina. Novità da Napoli, Emanuela Collazzo.
0: Nessuna per il momento, gli azzurri vicino alle panchine proseguono nel loro tentativo di riscaldamento, perché questo rappresenta anche un problema, il fatto che dopo essersi preparati per cominciare una gara che doveva cominciare quasi mezz'ora fa, c'è anche la questione relativa al raffreddamento degli atleti. Gli italiani cercano di allenarsi mentre gli svedesi sono per la maggior parte accomodati in panchina, e non ci sono ancora novità. Il campo è ancora coperto, Diego, anche se per il momento sembra non piovere. A te la linea.
1: D'accordo, il Como in avanti con l'ottima idea da parte di Baturina a pescare in area di rigore Nico Pass, che non riesce a colpire con precisione e forza verso la porta di Van de Voort. Continua però il Como avere possesso di palla, girovagare sulla tre quarti, in questo caso con Nico Pass all'indietro, si fa vedere per il Como Jacobo Ramon, smissa sulla destra, Diao riesce a seminare il panico, poi arriva una botta da fuori da parte di Miglia e un intervento di diversi giocatori dell'Ipsia, alzare il braccio forse per un tocco di mano, e in effetti la corsa del pallone di Miglia è stata bloccata da un giocatore del Como, se non erro proprio Duvicas, e anche Miglia si iscrive alla serie di giocatori del Como dotati di possibilità balistiche interessanti. Batte spessissimo i calci di punizione, è stato prelevato in questa scorsa edizione del calciomercato, assolutamente con ruolo affidatogli da Fabregas.

0: di ottima presenza in campo per quelle che sono le sue qualità sui calci da fermo, e anche un'alternanza utile con in particolare Perrone. Non c'è invece nella lista UEFA, come è noto, Cacré, che sarà probabilmente più impiegato in campionato. In ogni caso, altro tiro in porta, in questo caso non riuscendo a raggiungere lo specchio con la stoccata da parte di Luis Milla sulla fronte opposto. Ora cerca spazio Maksimovic, classe 2007, una delle incarnazioni di quanto questa squadra dell'Lipsia, così come la Galassia Red Bull, stiano cercando sempre di più negli anni di talentuoso esterno d'attacco serbo, che si è messo già in luce con un paio di numeri, soprattutto è molto duttile, sta dando anche una mano a centrocampo. Nel frattempo non si stava giocando, calcio di punizione a favore del Como, sulla destra si fa vedere Nico Paz molto lontano dall'area di rigore, ridosso praticamente la linea difensiva, verso Ramon, si fa vedere Dacuña, sempre attento e preciso soprattutto nel farsi trovare dai compagni, come anche nell'occasione del doppio pericolo ha portato dal Como alla porta del Lipsia. Giro palla del Como, splendidamente riesce a trovare lo spazio più sguarnito per un lancio in avanti verso Dumikas, che viene anticipato dall'uscita bassa del portiere del Lipsia, Maarten van de Voort, che con gran tempismo è andato praticamente sui piedi del greco, era in anticipo abbastanza evidente. In ogni caso lo sprint di Dumikas poteva anche portare a un approdo sulla palla veloce prima che terminasse la sua corsa dalle parti dell'estremo difensore belga. Ancora Lipsia che manovra sulla sinistra verso Orban, ancora Sigvald, il tentativo di accelerare da parte di Nkunku, che è molto lontano, come insomma in qualche modo sospettavamo, dal tridente d'attacco che è composto principalmente da Guiu, Nusa e Maksimovic. Nella ripartenza del Como, che aveva fermato Nkunku, c'è un fallo piuttosto evidente, e ancora a terra il giocatore in maglia azzurra del Como dopo il colpo stato subito da Nkunku. L'arbitro ha fischiato, siamo arrivati al minuto 25, c'è stato anche un ammonito in questa partita dopo appena due minuti. Si tratta di Willy Orban, difensore centrale del Lipsia, che ha cercato di fermare l'uomo partita finora, Martin Baturina, ma non soltanto per il gol, anche tante altre incursioni. Svaria moltissimo il talento croato del Como, reduce anche da un gol in campionato in casa del Genoa. Insomma, stiamo parlando di assolutamente uno dei giocatori più in forma di una squadra dotata di tanto talento e che, lo ripetiamo, con le scelte di Fabregas non è andata troppo in là con le rotazioni, squadra praticamente confermata, non in blocco ma in gran parte, soprattutto per lo stato di forma, lo stato di grazia di giocatori come Baturina e Diao. Si rigioca solo adesso, dopo il problema fisico che è stato risolto. Lipsia riesce a strappare un pallone al Como nella propria metà campo, Nusa centralmente va dall'altra parte con il tentativo anche di partecipare all'azione offensiva da parte di Baku, che da esterno di destra ora si sta spostando addirittura con il ruolo di seconda punta a cercare di approfittare di un eventuale cross che potrebbe arrivare dalla sinistra. Ancora con Nusa, l'intervento a coprire perfetto da parte di Jan Couto e possibile contropiede del Como, giocata di Diao sulla destra che si libera di Sivald, si avvia verso l'area di rigore, è dentro l'area, la sterzata, il tocco verso Dumikas che viene fermato però dal ritorno della difesa dell'Lipsia, esaltante sgroppata sulla destra da parte di Diao. Tutto questo al minuto 26 con il parziale sempre di 1-0 tra Como e Lipsia. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
1: E davvero dovremmo esserci, ha smesso di piovere, sono stati concessi ulteriori 5 minuti di riscaldamento alle squadre perché sono state davvero tanto ferme dopo che era stato nuovamente coperto il campo. Adesso musica a tutto volume come potrete senz'altro ascoltare, ma le squadre sono in campo, si abbracciano gli azzurri, si danno il 5, gli arbitri sono pronti a dare il via a Italia Svezia. Comincia così il torneo per l'Italia, campione del mondo in carica, vice campione continentale. Comincia dunque il gruppo A, quello che vede oltre a Italia e Svezia anche Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia, gruppo che dopo la sfida inaugurale a Piazza del Plebiscito a Napoli si trasferirà a Modena. Link al servizio per la Svezia, l'opposto che conosciamo perché ha giocato anche in Italia, Pineto, Sabavia, Pordenone, Gioia del Colle e Padova. Comincerà dunque così con il servizio di Link Italia-Svezia. Seguiamo allora il primo scambio prima di tornare a Como da Diego Carmignani per Como Lipsia. Riceve Bottolo, buona la sua ricezione, attacca al centro Sanguinetti, ottima la prima azione dell'Italia, ricezione positiva di Bottolo e Giannelli ha servito il pallone a Sanguinetti, ha chiuso dunque il centrale giocherà a Perugia dalla prossima stagione. Italia 1 Svezia 0, così l'inizio della sfida, Piazza del Plebiscito a Napoli. Torniamo a Como, Como Lipsia.
0: Ed è 1-0 anche tra Como e Lipsia al minuto 28. Como andato in vantaggio al minuto 15 con uno storico gol firmato da Martin Baturina, che è stato anche poco fa protagonista di un tentativo da fuori. Il Lipsia di nuovo è riuscito a chiudersi, a impedire che il Como potesse approfittare degli spazi concessi, che sono aumentati secondo me, visto che sta aumentando la pressione da parte dei tedeschi, anche con interpreti che finora sono rimasti nella metà campo di sinistra, tra questi il già citato Baku, che in questo momento si sta alzando in maniera drastica rispetto alla posizione di attesa rispetto alle sortite del Como. Dall'altra parte Diawo invece mi pare sia comunque molto molto attenzionato dal suo diretto controllore, vale a dire il tedesco Raum. Prova una manovra in avanti Lipsia praticamente con 5 uomini che sono a ridosso della tre quarti, non riescono in un fraseggio che poteva rappresentare un serio pericolo, come se improvvisamente avesse deciso il Lipsia di attaccare come un solo uomo. Il Como riesce ad approfittare, a neutralizzare questa ipotesi di chance che stava costruendo la formazione tedesca. Ancora Alex Vaje sulla sinistra, tocco da parte di Miglia per Baturina, se ne va all'avversario, spazio per Nico Pass, costretto a rientrare precipitosamente il Lipsia. Nico Pass, zona tiro, cede invece verso da Cugna, perde un po' il passo il Como per questa avanzata che sembrava aver messo in difficoltà con i tempi di rientro la formazione tedesca. Una triangolazione lunga, attenzione a Nico Pass, centralmente riesce di nuovo la difesa tedesca a salvarsi, l'arbitro probabilmente segnala una posizione di offside, il tentativo in scivolata vincente per liberare l'area era stato di Luke Basi, riparte pertanto sì con un calcio di punizione a favore dell'Lipsia alla mezz'ora. Rinnovo anche il numero degli ammoniti, dopo Orban anche Nkunku è finito sul taccuino dell'arbitro olandese Gosubuyuk. Si riparte come detto con questo calcio di punizione nella propria area di rigore a favore dell'Lipsia, mezz'ora di gioco, sempre 1-0 tra il Como e l'Lipsia. Torniamo a Napoli.
1: E a Napoli è 1-1 nel primo set tra Italia e Svezia. Attacca Bottolo che prima è stato murato, fase muro difesa della Svezia che prova a ricostruire, difende il nostro capitano Giannelli, poi contrattacca Bottolo che riesce a chiudere. 2 Italia 1 Svezia, questa è la situazione del primo set, una sfida comunque molto sfortunata perché ci sono stati dei minuti in cui non abbiamo visto gioco, fermi perché c'erano dei problemi con il tabellone del segnapunti, ma vi possiamo ribadire il parziale per il momento: 2 Italia, 1 Svezia. Mattia Bottolo al servizio per la nostra nazionale, Como Lipsia.
0: Grazie, siamo al 31esimo alla Senigallia, sempre 1-0 tra Como e Lipsia. Poco fa il tentativo della formazione lariana fermato da fuorigioco, così come non l'abbiamo detto perché era stato annullato appunto da un offside, un possibile pericolo neutralizzato alla grande dal portiere belga Van de Voort. Cross dalla destra di Miglia, in tuffo la grande acrobazia, il colpo di testa da parte di Diao che aveva spinto il pallone verso l'angolino, salvato però in quel caso, salvata la porta da Van de Voort, salvato doppiamente poi dalla bandierina che avrebbe annullato questo gol. In ogni caso resta il fatto che il Como continua ad insistere a trovare trame di gioco interessanti come questa che vede sulla sinistra lo scambio Baturina Vaje, palla restituita ancora al numero 20 che sembra cercare la posizione con il corpo per andare a battere verso la porta di Van de Voort, costretto detto, dalla maggiore presenza di uomini in maglia rossa nei paraggi, ad andare all'indietro e a far girare il pallone, che arriva poi sul settore di destra dove Diaw ha tentato il tocco centralmente per Miglia, ancora il Como costretto a inseguire il pallone, a far toccare la sfera a tutti praticamente i suoi effettivi. In questo caso è stato Cialoba che è andato a cercare poi il lancio lungo da Cugna. Non commette fallo, sembrava abbastanza evidente il tocco falloso. Cede il pallone verso Nico Pass, sulla destra c'è Diaw, chiede il pallone Couto, non arriva Diaw, un dribbling di troppo probabilmente, cede soltanto adesso il pallone all'ex Borussia Dortmund, arriva dalle parti di Miglia che è sempre appostato in una posizione congeniale per un cross a centro area. In questo caso però non è andato di prima intenzione perché hanno fatto schermo i suoi avversari. Continua il giro palla del Como, non arriva poi a Dama, la squadra di Fabregas è costretta a una serie di retropassaggi e al minuto 33 sull'1-0 per il Como sull'Ipsia, lo ricordiamo, questo esordio Champions della squadra guidata da Cesc Fabregas. Torniamo a Napoli alla pallavolo.
1: Italia avanti 5-1 nel primo set. Buon turno a servizio di Bottolo, già time out chiamato dal tecnico, dal CT della Svezia, Vermeulen, che ha allenato proprio a Napoli la femminile nel biennio 98-2000. Incisivo per ora il servizio della nostra nazionale, si torna in campo dopo il time out chiamato dal CT svedese. Ancora Mattia Bottolo dai 9 metri, 5 Italia, 1 Svezia. Ricordiamo la diagonale di schiacciatori, Bottolo la via con Micheletti, il migliore giocatore dei mondiali vinti l'anno scorso dalla nostra nazionale, che comincia in panchina perché sta riprendendosi pian piano da un infortunio piuttosto serio, e naturalmente il CT De Giorgi conta di averlo più avanti nel prosieguo della manifestazione. Lungo il servizio di Bottolo, secondo punto concesso alla Svezia, 2 Svezia, 5 Italia, siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
0: 34 i minuti sul cronometro, dunque non manca molto alla fine di un primo tempo che il Como sta in questo momento portando a casa con un risultato positivo, l'1-0 firmato Baturina contro un Lipsia che ha cercato di riorganizzarsi, ha cercato anche di trovare soluzioni alternative anche aumentando di densità di uomini che in avanti si stavano proponendo, ma devo dire un Como molto intelligente nel fermare, nel arginare, nel tappare tutti i possibili buchi. Ora c'era un fuorigioco abbastanza netto di Guiu, costretto Butè ad uscire con i piedi a mettere rimessa laterale, si lamenta Jacobo Ramon per questo mancato offside, mantiene in avanti le proprie ambizioni il Lipsia con questa rimessa laterale sulla destra, battuta da Baku, il solito giro palla con difficoltà a trovare combinazioni nella fascia centrale soprattutto, che è intasatissima, e dunque costretta a girare da una fascia all'altra il pallone il Lipsia, che sempre con il numero 17, ovvero, attenzione, errore, disimpegno, Butè si protende sulla sua destra, a dire di no Maximovic, sembrava tutto fatto per fermare il pericolo che arriva ancora una volta con questo colpo di testa, ancora con Guiu che è andata a raccogliere un cross dalla sinistra. Como che aveva spazzato via il pallone che era stato messo dalla destra da Baku dentro l'area, basso sui piedi, esattamente sui piedi di Maximovic, grande tiro a giro di sinistra appena dentro l'area, probabilmente spostato sulla destra, è andato sulla propria destra Butes a bloccare la traiettoria, prendersi gli applausi, una parata significativa assolutamente nel corso di questa gara in cui si è fatto trovare pronto più di una volta il portiere francese, soprattutto è andato a confermare che il pericolo rappresentato dall'Ipsia è sempre presente e continua con questa azione sulla destra, ancora con Baku e lo stesso Maximovic che ha impegnato poco fa Butes sulla propria destra con quella tentativa a giro, ci prova ora Nusa sulla corsia opposta, sulla sinistra, guadagna il fondo, arriva un cross pennellato e la acrobazia stavolta di Baku va altissima sulla traversa, va a ridosso in sostanza del tassello del Senigallia destinato alla tifoseria ospite, molto rumorosa, non l'abbiamo uscito citata, merita il colpo d'occhio in bianco-rosso del Rasenball Lipsia, che è sotto di un gol al minuto 37, quello di Baturina, per l'1-0 del Como, quando, ripeto, siamo al 37esimo e sta per ripartire l'azione dei lariani con questa rimessa dal fondo. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
1: Sbaglia il proprio attacco alla Svezia, non un punto regalato all'Italia, 6 punti della Svezia nel primo set, servizio di Lavia nel primo parziale degli azzurri in controllo, anche se prima avevano subito il ritorno della Svezia, anche un ace da parte di Ekstrand, l'ex giocatore di Taranto e Ravenna. Sbaglia il servizio Lavia, manda in rete e regala alla Svezia il 7° punto. Dunque la Svezia rimane lì, attaccata al parziale, non riesce dal lungo decisivo agli azzurri, 7 Svezia.
0: Il raddoppio del Como con Duvikas lanciato da Baturina nello spazio, e al minuto 38 è arrivato il 2-0, ripeto, di Duvikas, con il Lipsia che protesta con l'arbitro. Posizione, secondo quello che è il nostro punto di vista, forse da rivedere. In ogni caso, in questo momento possiamo dire che il Como è avanti 2-0 sull'Lipsia, ha appena raddoppiato Duvikas. Napoli.
1: E a Napoli avanti l'Italia, 11-7, break azzurro il muro dell'Italia sull'attacco tentato dalla Svezia. Dunque sfruttiamo il turno a servizio di Galassi, 7 punti della Svezia nel primo set, 11 quelli dell'Italia, ancora Galassi al servizio. Prima abbiamo visto anche un buon lungolinea del nostro opposto, Yuri Romanò, non forza Galassi, pronta la nostra nazionale, non riesce a difendere però l'attacco di Link, capitano della Svezia. Il capitano in realtà è Viktor Lindberg, che si era infortunato però prima del torneo, è rimasto comunque nello staff a supporto proprio del gruppo. 8 Svezia, 11 Italia nel primo set, ancora Como Lipsia.
0: Minuto 39, si riprende a giocare soltanto adesso il 2-0 del Como con la firma di Duvikas, Tasos Duvikas, lancio praticamente millimetrico in profondità tra le linee per lo scatto da parte di Duvikas ad approfittare della genialata di Baturina, uomo partita, gol e assist. Dalla nostra prospettiva la posizione poteva essere di fuorigioco, nel senso che la certezza non potevamo averla, il sospetto è stato sostanzialmente dell'intera retroguardia dell'Ipsia, che si è lamentata con l'arbitro e col guardaline soprattutto. C'è stato qualche attimo di attesa per la conferma da parte del VAR della posizione regolare del centravanti ellenico, che è stato scelto direi a questo punto con giusta cognizione di causa da parte di Fabregas per il ruolo di 9 di questa squadra. Ha portato a casa anche il gol che sblocca il anche il numero 9. Attenzione, giocata di Nico Pass, la serpentina, poi la conclusione da dimenticare direi. Comunque è stata una prodezza quella con cui si è liberata dell'avversario, con una finta che ha sconcertato il suo diretto controllore prima di involarsi verso la rigore da fuori area, andare a concludere non in maniera troppo potente e bassa. È stata fermata la sfera da Van de Voort, che non ha potuto nulla, dicevo, su questa sortita per vie centrali con il Como in transizione, e la palla che con il contagiro è arrivata tra i piedi di Duvikas, che ha trafitto con gran mestiere il portiere belga, portando sul 2-0 il Como, che ha resistito alle aggressioni dell'Ipsia, che pure sono state consistenti. E lì il numero 1 comasco, ovvero Butes, si è superato più di una volta. Subito dopo possiamo dire che anche la resistenza ha portato nella fase di transizione i suoi frutti, con il Como che è riuscito a raddoppiare con Duvikas. Baturina, Duvikas sugli scudi in questa serata che al minuto 41 dice, lo ricordo ancora una volta, Como 2 Lipsia 0. Torniamo a Napoli alla pallavolo da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo perché la Svezia ha chiesto il secondo time out del primo parziale, l'Italia prova a scappar via, 14-9, ha chiuso uno scambio lungo con un mani fuori di Lavia, prova a variare il gioco il nostro capitano e palleggiatore Simone Giannelli, cercando anche molto i centrali. Per il momento l'Italia è in controllo in una sfida che comunque è ampiamente alla portata dei campioni del mondo. La Svezia torna a disputare un europeo dopo 33 anni, i valori in campo sono evidenti e differenti. 9 Svezia, 14 Italia al servizio con Bottolo, siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
0: Minuto 42, ancora Como che si gira nei paraggi pericolosamente dell'area di rigore dell'Ipsia, non riesce a Nico Pass, un'imbucata che poteva rappresentare un serio pericolo, il parziale sempre di 2-0, è il minuto il 42esimo, forse Nico Pass sta mancando un pochino nella coralità della manovra della formazione di Fabregas, è un po' un diamante che può brillare di luce propria quando si accende, anche non avendo una posizione definita sulla tre quarti. In questo momento è spostato sulla sinistra Baturina, che si è centrato sempre nelle azioni più importanti, ovvero quella del gol che porta la sua firma e successivamente nell'assist che centralmente è andata a trovare Duvikas pronto all'appuntamento con il gol nel duello tu per tu con il suo rivale di giornata, ovvero il portiere belga dell'Ipsia, Maarten van de Voort. Non si ferma mai il Como, quando è in possesso palla non è attendista, continua a giocarsela, continua ad affondare, continua anche ad approfittare di una Lipsia che ha cercato di alzarsi concedendo qualcosina, vedi anche il gol del raddoppio, costretto a risalire la china la formazione guidata da Martin De Michelis, deve anche aumentare i giri, deve cercare soluzioni alternative su cui costruire una possibile rimonta. Gran chiusura di Ramon, l'intervento di Sivald successivamente non è un granché, è una giravolta che lascia sguarnita la mediana dell'Lipsia, tocco sulla sinistra da parte di Vaglie su Nico Pass che rallenta il gioco, aspetta che arrivino giocatori verso cui distribuire il pallone. Per la prima volta forse all'inizio gara il Como drasticamente rallenta il ritmo, rallenta il gioco e torna in difesa dalle parti di Cialoba. Minuto 44, Como 2, Lipsia 0, torniamo a Napoli.
1: Murato Ekstrand, 16° punto dell'Italia, 11 punti della Svezia, Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale che controlla nel primo set il servizio di Sanguinetti che prova a forzare ma sbaglia, manda in rete, regala alla Svezia il 12° punto, sono 16 punti dell'Italia, per ora un controllo piuttosto comodo e agevole da parte della nostra nazionale che però non deve distrarsi di fronte a una squadra sulla carta comunque non all'altezza degli azzurri. La ricezione di Bottolo buona per Giannelli che chiama la 7 di Galassi, chiude il nostro centrale e l'Italia conserva il largo vantaggio, 17 Italia, 12 Svezia, siamo nel primo set, ancora Como Lipsia.
0: Ultimo minuto del primo tempo, iniziato da pochissimo, c'è il 2-0 del Como sull'Ipsia che resiste, il pubblico che sta festeggiando, sta celebrando questo giorno speciale anche per il risultato che sta maturando sul materboso del Senigallia, lungo lancio in avanti alla ricerca di Nusa nel tentativo ancora dell'Ipsia di mettere in moto le corsie esterne, troppo lungo il pallone, rimessa dal fondo a favore del Como, prova a velocizzare Butes che adesso soltanto poggia il pallone sulla linea, tra poco sapremo quanto sarà lungo il recupero, è stata una gara abbastanza fluida e ritmata, non ci sono state grosse interruzioni a parte i gol e un problema fisico sul fallo che è costato all'ammonizione di Nkunku. Lungo il rinvio di Butes, arriva il tentativo di velo riuscito dalle parti di Nico Pass, la giocata, il mini sombrero, un minuto di recupero, pertanto insomma è molto vicino alla fine del primo tempo, inizia adesso il primo e unico minuto concesso dall'arbitro, il parziale di 2-0 tra Como e Lipsia. Torniamo a Napoli da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo a Napoli perché c'è un challenge chiesto dall'Italia per un eventuale tocco del muro sull'attacco di Lavia, tocco che però sembra non esserci, confermato dunque il punto della Svezia, il 14°, 17 punti dell'Italia nel primo set ancora, Como Lipsia.
0: Grazie, tra pochissimo diremo fine per quanto riguarda il primo tempo e un altro tentativo centralmente del Como che è stato fermato all'ultimo minuto dalla difesa dell'Lipsia che sta facendo gli straordinari, le occasioni sono state parecchie direi nell'arco dei 45 minuti, ma così come è stata la difficoltà da parte dei tedeschi di arginare le tante soluzioni offerte dalla squadra di Fabregas anche con le cattive maniere, in questo caso è stato Riedel Baku sulla destra a mettere giù in maniera pesante Alex Vaglie, calcio di punizione a favore del Como, potrebbe essere l'ultima giocata della gara visto che termina in questo questo momento il primo tempo, termina adesso l'unico minuto di recupero concesso. Sono applausi convinti e soddisfatti quelli che celebrano l'attuale parziale di 2-0 tra Como e Lipsia. Meglio non poteva andare questo storico esordio in Europa della squadra guidata da Cesc Fabregas. Ricordo brevemente le reti: al minuto 15 Baturina, al 38esimo Duvicas, per, lo ripeto, l'attuale 2-0 con cui si va a riposo tra Como e Lipsia. Linea a Napoli per l'aggiornamento sulla pallavolo da Manuela Collazzo, poi Saxarubra.
1: 16 Svezia, 18 Italia nel primo set. Possiamo tornare a Saxarubra per la messa in onda del giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1.
5: Buonasera da Francesca Giannini, apriamo con un'ultima ora di cronaca. Incidente mortale nella Svizzera orientale, un bus turistico con 48 persone a bordo è uscito di strada e si è ribaltato nel cantone dei Grigioni. Diversi morti e feriti, riferisce la polizia, che non ha ancora fornito però un bilancio preciso nell'identità delle vittime. Secondo indiscrezioni di stampa, il bus è di un tour operator olandese. Sul posto numerosi mezzi di soccorso ed elicotteri, la strada è stata completamente chiusa. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. Via libera del Consiglio dei Ministri ad un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, questa volta di una settimana. Il taglio è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo del gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Così Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sui social dopo la riunione di governo. Ovviamente lo sconto sulle accise non basta, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
6: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
5: E la Premier Meloni interviene anche sulla legge elettorale, rivendica l'approvazione in Senato dell'emendamento sui capilista bloccati e le preferenze. La maggioranza compatta nel bocciare l'emendamento per le preferenze le opposizioni invece accusano la Presidente del Consiglio di essersi rimangiata una sua storica battaglia. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Due vittime e pesanti disagi per l'ondata di maltempo che ha investito il centro-nord. A Latisana in Friuli un'anziana è morta nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga in provincia di Siena una donna è stata uccisa da una scheggia di vetro durante una tromba d'aria. Allagamenti, esondazioni e danni si registrano in diverse regioni, dalla Toscana alla Liguria, dal Lazio alla Lombardia. E proprio in Lombardia, in Valtellina, il maltempo ha fatto scattare l'emergenza in Val Masino.
7: Tre nuovi smottamenti nel pomeriggio dopo mezzogiorno che si aggiungono ai due della notte scorsa. Il primo boato si è sentito intorno alle due, quando la frana dello Scaiun è tornata a riversare detriti a ridosso dell'abitato di Cataeggio, nel territorio comunale di Valmasino, in bassa Valtellina. Gran parte del materiale che si è distaccato dal versante è stato bloccato da un vallo paramassi che a sua volta è rimasto danneggiato. Non ci sono feriti o danni alle abitazioni, ma 45 persone, tra le quali il sindaco, sono state evacuate in via precauzionale e alloggiate in tre alberghi della zona. Chiuse anche le scuole. Nel pomeriggio enti e autorità coinvolte si sono riuniti negli uffici della prefettura di Sondrio. Il sindaco di Valmasino, Pietro Taeggi.
8: Ma adesso abbiamo deciso di fare un primo intervento di somma urgenza per mettere una rete, per cominciare poi a mettere in sicurezza le case sotto.
7: Fino alla fine dei lavori le famiglie evacuate non potranno rientrare nelle proprie case, mentre si sta cercando un edificio idoneo nello stesso comune che possa ospitare la scuola dell'infanzia e la primaria momentaneamente inagibili. Milano, Marco Signorelli, GR1.
5: Le notizie dall'estero: la guerra fra Russia e Ucraina. Il Cremlino smentisce che un drone abbia minacciato l'aereo di Zelensky. Nuovi raid reciproci, causano nuove vittime, fra cui 4 civili, in un centro commerciale nell'est dell'Ucraina.
4: Giovani che fuggono, auto in fiamme, il terrore su un pomeriggio di shopping. Due droni russi ripresi nei momenti in cui piombano a distanza di pochi secondi su un centro commerciale di Pavlograd, cittadina dell'Ucraina orientale e principale hub di accoglienza per gli sfollati del Donbass. Altri raid russi centrano un colosso agricolo a Dnipro, una pompa di benzina a Kiev, il porto di Odessa, uccidendo due marittimi dell'Azerbaigian. Neanche i raid ucraini però risparmiano i civili. In 28 sono rimasti feriti dopo che un drone navale ha colpito il lungomare della città russa di Sochi. Colpendo infrastrutture civili, l'Ucraina ha aperto un vaso di Pandora, avverte il Cremlino, che intanto nega che l'aereo del presidente ucraino Zelensky sia stato minacciato martedì da un drone mentre lasciava la Moldavia per Oslo, smentendo così la versione fornita ieri dal premier norvegese Støre. Anche la ricostruzione ucraina ha comunque ridimensionato l'allarme di Oslo. Intanto il segretario generale della NATO, Rutte, assicura l'alleanza resterà compatta e aiuterà Kiev ancora di più, nonostante i tentativi della Russia di dividerci. Valeria Fraschetti, GR1.
5: Medio Oriente, forti esplosioni sono state udite nel sud del Libano, dove Israele annuncia di aver distrutto infrastrutture sotterranee di Hezbollah. Secondo il sito israeliano Ynet, l'esercito avrebbe utilizzato oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. Poco dopo, nella stessa area, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4,1. Il 15 e il 16 settembre, intanto, Israele e Libano torneranno a negoziare a Roma con la partecipazione degli Stati Uniti. Alessandro Di Battista dovrebbe partire domani da Cuba per far rientro a Roma in aereo ambulanza. Si attendono gli ultimi riscontri medici. L'ex parlamentare di 5 Stelle è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza dopo un forte mal di testa e ora si trova nell'ospedale dell'Avana. Londra rende omaggio ai Duran Duran e entrano ufficialmente nella storia della filateria britannica. La corrispondente.
9: Hanno segnato un'epoca del pop britannico, del costume, dello spettacolo. Ai Duran Duran va l'omaggio delle poste reali inglesi, una collezione speciale di 8 francobolli, uno per ogni copertina degli album della loro straordinaria carriera. Dario 7, Notorious, i francobolli ripercorrono una serie di successi cominciata 50 anni fa, che ha influenzato la società e la cultura inglese. Grande onore essere stati scelti, ha detto Simon Le Bon, leader della band, alla presentazione della collezione. Ogni francobollo è un piccolo capolavoro. I Duran Duran entrano così a pieno titolo nell'Olimpo dei gruppi, omaggiati dalla Royal Mail, accanto a Beatles, Pink Floyd, Rolling Stones.
5: Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1. È tutto per questa edizione. Dopo Ascolta si fa sera, la linea torna allo sport. Prossimo GR1 alle 23.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La seconda parola francescana che vorrei condividere con voi è accoglienza. San Francesco da giovane era un ragazzo ambizioso e vanesio, eppure tutto è cambiato quando un giorno ha incontrato un lebbroso, una persona pericolosa, contagiosa, sgradevole e soprattutto reietta della società. Lui stesso, Francesco, raccontando di questo incontro, di questa amicizia, dirà che ciò che era amaro nel suo cuore divenne dolcezza. L'accoglienza dunque è proprio un'attività santa, perché permette agli altri di sentirsi a casa presso di noi, senza essere giudicati, senza essere valutati e soprattutto senza la paura di doversi meritare il nostro amore e la nostra stima. In effetti, quando si fa il bene, quando facciamo il bene, c'è sempre il rischio di imporre con il bene, con le buone intenzioni, anche le nostre idee, le nostre visioni. E quanto dolore, quanta sofferenza, quante fatiche nelle relazioni a livello così sociale, a livello familiare, ma anche a livello internazionale, proprio per queste visioni differenti del bene che vogliamo imporre gli uni agli altri. E invece chi accoglie fa spazio, e le persone allora possono crescere, perché non hanno più bisogno di mettere scudi, di mettere maschere. E infine l'accoglienza fa bene anche a chi la pratica, cioè a chi in prima persona è un terreno accogliente, perché quando si accoglie si libera la terra del proprio cuore dalle pietre, dalle spine, dai cardi, e in questo modo si diventa una benedizione per gli altri.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma! Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui! Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte! Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
18: Ben ritrovati, stadio Senigallia di Como, la gara che significa esordio storico in Europa della formazione guidata da Cesc Fabregas. Il Como che vince con le squadre ancora negli spogliatoi 2-0 sull'Ipsia. Le reti al minuto 15 Baturina, al 38esimo Duvicas. Si gioca anche a Napoli, in questo caso europeo di pallavolo. Manuela Collazzo.
19: In realtà Diego non si gioca, perché sul 22-18 del primo set la sfida è stata sospesa e la pioggia adesso è piuttosto copiosa. Era stato scoperto nuovamente il campo perché si pensava che si potesse concludere il primo set 22-18 per gli azzurri, ma adesso si ricopre nuovamente il campo. Gli azzurri, così come gli svedesi, sono seduti in panchina e nel frattempo abbiamo visto che il presidente della Repubblica Mattarella ha abbandonato la tribuna d'onore dove era sistemato proprio sopra la nostra postazione. Adesso sì, la pioggia comincia a essere copiosa, è davvero una giornata complicata, una serata tribolata per questo avvio dell'Italia agli europei in una cornice spettacolare, splendida, storica, in una piazza iconica, però purtroppo il meteo non sta aiutando. Allora ribadiamo, sul 22-18 del primo set a favore dell'Italia nei confronti della Svezia, la sfida è stata sospesa, piove a Napoli. Linea allo studio.
20: E allora grazie a Manuela Collazzo per questa radiocronaca molto frammentata, dobbiamo dirlo, della gara di Napoli, che prima è stata posticipata nel suo avvio, poi è cominciata, poi è stata di nuovo interrotta, poi sembrava potesse riprendere e ora invece nuovamente no. Naturalmente noi saremo qui pronti a raccontarvi l'evoluzione di quello che sta accadendo quest'oggi nella città partenopea. Sono le 22:04, adesso alla parte tecnica c'è Fabio Cardinali, in regia c'è sempre Tony Tisi, in regia Umberto Conti, sono Francesco Albanese. Prima di tornare a Como per il racconto da parte di Diego Carmignani del secondo tempo tra Como e la squadra dell'Lipsia, allora vediamo cosa sta accadendo sugli altri campi. 0-0 all'intervallo tra Bayern e Bodo Glimt, il Manchester United è già sul 3-0 ed è appena cominciata la ripresa contro gli azzeri del Baku Sabah, poi lo Slavia Praga pareggia in casa con il Lan 0-0 anche qui dopo i primi 45 minuti di gioco. Allora, aspettando buone notizie da Napoli, intanto subito Como, Diego Carmignani per Como Lipsia.
18: Como Lipsia che ancora non si gioca qui. Come abbiamo già detto, il meteo è stato davvero alleato nella seconda parte della giornata, nonostante appunto ci fossero premesse negative dal punto di vista delle precipitazioni, poi il cielo si è aperto, soprattutto è anche una serata fresca, cosa che ci mancava da moltissimo tempo. Le due squadre si stanno in questo momento risistemando in campo con cambi che nel Como non mi sembrano esserci, per invece l'Ipsia qualcosa vedo muoversi. Insomma, sapremo dirvi con esattezza quelle che sono le scelte dei due allenatori, Cesc Fabregas e Martin De Michelis. Si inizia a giocare, il Como è avanti 2-0, lo ricordo, con queste due prime storiche reti, così come è una serata epocale per questa città e per questo club. Le reti e soprattutto direi la scena se l'è presa tutta Martin Baturina, che è andato a segno al minuto 15 con una stoccata dentro l'area dopo un'azione avvolgente con anche un errato disimpegno della difesa, poi palla che è stata ritrovata da Baturina, una sterzata e una botta a colpo sicuro a mezza altezza, imprendibile per Van de Voort, nella rete del 2-0 anche c'è la firma ben impressa di Baturina, che ha lanciato in verticale in uno spiraglio nel cuore della difesa Duvicas, che si è involato verso lo stesso portiere belga del Lipsia Van de Voort, e incrociando è andato a mettere a segno il gol del 2-0. Nel mezzo, altro protagonista, da voto in pagella altissimo della serata, sarà Boutens, che è andato a fermare due conclusioni, una botta sicura dentro la Dinusa, l'altra da fuori da parte di Maximovic, dunque c'è anche la sua firma in questa attuale parziale di 2-0. Vediamo a Napoli se ci sono novità da Manuela Collazzo.
19: Novità non ce ne sono, ma c'è tanta pioggia, dobbiamo dirvi, sta aumentando, e vediamo di fronte alla nostra postazione il tabellone che è fermo sul 22 Italia 18 Svezia nel primo parziale, gli azzurri seduti in panchina, Stessa cosa per quanto riguarda gli svedesi, vi abbiamo detto il presidente della Repubblica Mattarella ha abbandonato l'arena, siamo in attesa di notizie, per ora non c'è nulla di ufficiale a termini di regolamento, nel caso di condizioni avverse come quella del meteo questa sera, entro 4 ore, se non si dovesse riuscire a riprendere o comunque a completare la sfida, si dovrebbe poi rimandare. E si parlava, ma in maniera del tutto ufficiosa, di domani, sempre nella stessa location alle 20, ma ovviamente vi daremo eventuali comunicazioni ufficiali dovesse la pioggia continuare a cadere. Adesso vediamo anche che gli azzurri abbandonano definitivamente del tutto il campo, almeno per il momento, perché evidentemente la pioggia continua e non devono bagnarsi gli atleti. Allora sia gli azzurri sia gli svedesi abbandonano il campo. Per ora non c'è alcuna comunicazione ufficiale, vi richiederemo la linea nel momento in cui ne avremo. Diego.
18: Pertanto diciamo che entrerà direttamente, microfono aperto, Manuela Collazzo per comunicare notizie ufficiali che sembrano essere il segno negativo per il proseguio di questa serata di pallavolo. Qui invece si sta giocando il Como avanti 2-0 sull'Lipsia in questo secondo tempo, partito all'insegna della formazione tedesca che è andata a guadagnare un calcio di punizione sulla sinistra, insidioso il tentativo di cross basso da parte di Raum, di poco è stato sfiorato l'impatto e dunque la conclusione verso la porta di Butes da parte di Orban, che era andato a cercare fortuna in avanti. Insiste Lipsia sempre sulla sinistra e sempre con Raum, dopo uno scambio che ha visto protagonista positivo in questo caso Nusa, il tentativo di cross si infrange sugli stinchi di Dacugna. Sarà calcio d'angolo a favore dell'Ipsia sulla sinistra, con Capitan Raum, assoluto protagonista di questo secondo tempo. Dalla bandierina sta per partire la sua parabola con il mancino. Vi segnalo anche una prima munizione del Como, si tratta di Nico Pass, arriva il cross a centro area, mette bene fuori di testa il Como con Dacugna, palla che si viene rimessa in area da questo tentativo da parte di Baku, il tentativo successivo è stato di sponda aerea fermato. Ancora Baku riesce in scivolata a recuperare un pallone praticamente perso sulla tre quarti, messo sulla destra per una progressione che non arriva a buon fine, quella di Maksimovic, troppo lungo questo tentativo. Comunque un ottimo Lipsia in questo secondo tempo, attacca verso sinistra in quella porta dove il Como ha bussato e ha trovato la gioia del gol per due volte, la prima con Baturin, lo ripeto ancora una volta, la seconda con Duvikas, una porta che è stata minacciata anche in altre occasioni e adesso sta prendendosi proprio momento propizio il Lipsia con un secondo tempo mi sembra di assoluto spessore. Comunque è rimasto a guardare, praticamente non ha mai superato la propria metà campo, più battagliero anche Lipsia in questo caso con il duello Nico Pass Nusa, rischia un po' Nico Pass visto che se avesse insomma esagerato con il suo intervento poi non riuscito poteva andare incontro a un rischio di secondo giallo. Sempre Nusa irresistibile sulla sinistra, ancora con Raum, ancora una volta Lipsia sulla sinistra, bandierina di sinistra, rimessa laterale però a proprio favore, all'indietro l'intervento decisivo e difensivo da parte di Nico Pass in scivolata, allontanare ancora la rimessa laterale. Non dico che sta soffrendo il Como, sicuramente sta subendo l'iniziativa dell'Ipsia in questo inizio di secondo tempo, arrivati al sesto minuto della ripresa, sempre 2-0 per il Como, palleggio ottimo ancora della squadra tedesca con Lukeba. Cerca El Ainaoui lo scambio all'indietro e ancora una volta,
20: Diego,
18: si fa vedere.
20: Prego. Chiedo la linea dallo studio giusto per dare due aggiornamenti che riguardano le altre partite di Champions League che si stanno disputando in contemporanea di quella del Sinigaglia, di quella tra Como e Lipsia. Il vantaggio del Bayern Monaco contro il Bodo Glimt è arrivato dunque in apertura di ripresa, la firma è quella di Musiala, si è sbloccata anche la gara di Praga tra lo Slavia Praga e il Lens. È in vantaggio la formazione padrona di casa, al 51esimo è arrivato il gol di Sturm. Ricordiamo che anche lo Slavia Praga, cioè lo Slavia Praga, gioca con un uomo in meno per l'espulsione di Konechny, quindi nonostante l'inferiorità numerica la formazione ceca si è comunque portata in vantaggio. Allora riepiloghiamo tutti i risultati in corso d'opera: Bayer 1, Bodo Glimt 0, Manchester United continua a condurre per 3-0 nei confronti del Sava Baku, e poi il vantaggio dello Slavia Praga nei confronti dell'AN per 1-0. Di nuovo Como.
18: Grazie Albanese. Ancora Lipsia che continua con fraseggi e anche con soluzioni felici. Uno dei giocatori nominati pochissimo prima tempo è stato Ela Inaui, l'ex giallorosso, di giallorosso tra l'altro è vestito in questa serata con la casacca rossa, completo rosso dell'Lipsia in numerazione giallo, ha cercato di illuminare centralmente. Altro fallo di Nico Pass ed è il terzo in questo secondo tempo dove gli sono chiesti straordinari anche in fase di contenimento. Ha anche avuto un giallo sul groppone l'argentino. Siamo arrivati, lo ripeto, al minuto 8, 2-0 per il Como. Como che sta subendo l'iniziativa da quando è iniziato il secondo tempo. Sempre Raum sulla sinistra, si mette in moto, se ne va sul lato mancino, ma Nusa, approfittando della attenzione proprio per il capitano tedesco dell'Ipsia, ha provato a mettersi in proprio, è andato a cercare un tiro a giro il norvegese, che è andato molto alto sopra la traversa, è andato a spegnersi nel feudo della tifoseria del Como.
19: Diego,
18: che...
19: ti interrompo da Napoli perché abbiamo delle comunicazioni ufficiali che ci giungono dal responsabile degli arbitri che è seduto proprio accanto alla nostra postazione. Meteo permettendo e guardando anche il cielo, si dovrebbero aspettare 30 minuti prima di...
18: Scusa Manuela, c'è stato il terzo gol del Como al nono minuto, contropiede e Diao in diagonale ha portato il Como sul 3-0 sull'Ipsia. A te.
19: Grazie Diego, stavamo dicendo che comunicazione ufficiale da parte del responsabile degli arbitri che siede accanto alla nostra postazione, fra 30 minuti circa, meteo permettendo e guardando anche un po' quello che dovrebbe accadere proprio nelle prossime ore, si dovrebbe ricominciare a giocare. Ribadiamo, la sfida dovrebbe essere completata entro le 4 ore da quando comincia e dunque si tenterà fino all'ultimo di giocare questa partita. Ma nei prossimi 30 minuti si dovrebbe ricominciare a giocare. Naturalmente rimaniamo qui in attesa di ulteriori eventuali novità. A te la linea.
18: Benissimo, grazie mille Manuela Collazzo. Ancora si festeggia qua al Sinigaglia, era stato un secondo tempo un po' preoccupante per il Como, che aveva lasciato l'iniziativa in lungo e largo all'Ipsia, e nella prima volta in cui si è affacciato nella metà campo avversaria, esattamente al minuto 9, palla in verticale per sfruttare da parte di Nico Pass, per sfruttare la velocità di Diao, che è andato sulla fascia destra e in area di rigore a cercare l'angolino in diagonale alle spalle di Van de Voort, che non ha potuto nulla con la precisione e la potenza, tiro basso, colpo di biliardo da parte di Diao per il 3-0 del Como, che certifica ancora una volta quelli che sono gli uomini di Fabregas in stato di grazia. Baturina, un gol e un assist, e soprattutto è arrivato il 3-0 di Diao, anche lui reduce da una doppietta peraltro a Genova nell'ultima uscita di campionato, è andato a riportare il sorriso sui volti preoccupati dei tifosi del Como quando sono trascorsi ormai 11 minuti dall'inizio del secondo tempo e tutte le paure sembrano essere cancellate da questa rete, che anche va a testimoniare un certo cinismo sotto porta da parte della formazione di Cesc Fabregas, che ora se la vede ancora con l'iniziativa centrale, in questo caso dell'Ipsia, il tentativo da parte di Sivald e la scivolata da parte di Jacobo Ramon, che toglie letteralmente il pallone dai piedi di Guiu, che stava andando a botta sicura verso Butes, calcio d'angolo a favore dell'Ipsia, e poi Ramon che è andato a prendersi gli applausi, ad esultare per questo suo intervento decisivo. Ancora una volta qualcuno che salva il Como. Nel primo tempo è stato due volte importante l'apporto da parte di Butesi, in questo caso il centrale spagnolo del Como, calcio d'angolo dentro l'area, ancora Jacobo Ramon ad allontanare E Como che potrebbe andare in contropiede. Diao se ne va sulla destra, il servizio verso Baturina di prima intenzione da quest'altra parte, da Cugna. Da Cugna non riesce, anzi sì, riesce a prendere il tempo e a mettere fuori clamorosamente il pallone del 4-0. Sembrava in netto anticipo sinceramente Van de Voort su questo lancio, in cui ha fatto il libero il portiere belga. È stato superato però dal tentativo riuscito di Da Cugna di arpionare il pallone, superando Van de Voort, e a porta spalancata, clamorosamente spalancata, con anche un compagno di squadra a fianco e un giocatore dell'Ipsia sulla linea, spedito fuori. Davvero rarissimo vedere un errore del genere. Chiaramente anche però generosissima la rincorsa di Capitan Da Cugna a un pallone che è stato precipitato in avanti. Ogni volta che il Como prova con le proprie qualità tecniche a velocizzare le azioni in verticale, in contropiede, sono dolori per il Lipsia. È arrivato il gol del 3-0. Errore adesso difensivo però del Como. Centralmente la palla in rete, il colpo sotto l'incrocio dei pali che riporta in partita il Lipsia. Il gol del 3-1 dovrebbe essere stato di Elainawi, siamo ancora incerti sul marcatore. In ogni caso, anzi no, è stato Maksimovic, è stato Andrea Maksimovic che su un errore difensivo di manovra da parte del Como è riuscito ad ottenere un pallone fuori area, a spedirlo sotto l'incrocio dei pali, e al minuto 13 cambia il risultato sul tabellino. E arriva il gol del 3-1 firmato dal classe 2007 serbo Maksimovic, che ha approfittato di un tocco di un compagno dopo che la pressione del Lipsia aveva portato a delle difficoltà di gestione della palla da parte della squadra di Fabregas. È imminente tra l'altro un triplice cambio per il Lipsia, sono trascorsi 14 minuti, è successo di tutto, due gol, uno per parte e un clamoroso gol mancato, quello del 4-0 del Como nel mezzo con Da Cugna. Insomma, un taccuino pienissimo per quello che sta dicendo la gara. Lo riepilogo brevemente: Baturin da Duvicas nel primo tempo per il 2-0.

0: a decifrare esattamente chi esce per chi. Sicuramente uomini nuovi in campo per il Lipsia sono Banzusi e Wedraogo. È uscito sicuramente Sivald ed è anche chiamato fuori Nkunku, per cui insomma da rileggere interamente lo schieramento dell'Ipsi in questo secondo tempo che arriva al quindicesimo. C'è il Como in attacco con Couto, Como avanti 3-1, lo ricordo. Couto velocemente con le mani da una rimessa laterale, serve Duvikas che va a battagliare con Raum, non ottiene il massimo che avrebbe potuto avere. La rimessa laterale che è a favore dell'Ipsia.
1: Carmignani
0: qua, attenzione, seguiamo questa azione albanese perché c'è Diao, stava per andare al cross, nulla di fatto, retropassaggio, si riparte da lontano, minuto 16, 3-1 tra Como e Lipsia. A te.
1: Sì, bene così, giusto per riepilogare. Allora, gli altri risultati sono invariati, quindi ricordiamo che il Bayern sta battendo il Bodo Glimt per una rete a 0. Il Manchester United continua a condurre 3-0 sul Sabah Baku. Slavia Praga ancora 1-0 nei confronti dell'AN. Ma la notizia più importante di queste ore arriva ancora da Istanbul, che oggi è stata teatro della sfida tra la Roma e il Fenerbahce. 1-1, sapete il risultato finale, con il vantaggio romanista firmato da Cristante e giallorossi poi raggiunti nella ripresa da Brown. Ma a fine partita si è dimesso il tecnico del Fenerbahce, Ismail Kartal. È stato lo stesso allenatore ad annunciarlo in conferenza stampa. Queste le sue parole: ringrazio i miei giocatori, stasera rassegno le mie dimissioni, ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra, mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori, lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più. Quindi insomma un finale a sorpresa quello di Istanbul con le dimissioni del tecnico Kartal. Torniamo a Como per Como Lipsia, Diego Carmignani.
2: Inserisco da Napoli, Diego. Prego. Soltanto per dare ulteriori informazioni, non piove più, è stato ancora una volta scoperto il campo. Sono tornate in campo le squadre, ulteriori minuti di riscaldamento, si dovrebbe riprendere a giocare a breve, anche perché l'intenzione e la volontà sarebbe quella di concluderla stasera questa partita. E dunque ancora riscaldamento per italiani e svedesi, era stata interrotta la gara sul 22-18 per l'Italia nel primo set. Como Lipsia.
0: Grazie a Manuela Collazzo. Il 3-1 del Como al minuto 18, ricordo questo parziale, così come ricordo quelli che sono stati tre cambi, ridisegnato l'Ipsia che ha preso energie dal gol del 3-1, evidentemente, e adesso si è fatto più spregiudicato. Non credo che finirà 3-1 questa partita, perché le chance sembrano moltiplicarsi. Pochi istanti fa stavamo quasi per entrare in diretta sui nostri colleghi, Diaw ancora una volta lanciato sulla destra dentro l'area, sembrava replicare il gol del 3-0, ha preferito andare a centro area, non ha trovato la soluzione felice, il portiere è stato superato, ma fuori misura il tocco a metà strada da parte dell'autore del gol del 3-0. Calcio di punizione nel frattempo per il Lipsia con Raum. Baturina impedisce che il pallone, il suo cross arrivi a centro area, arriva un secondo tentativo di cross, in questo caso da parte di Baku, va direttamente sul fondo. Nuovi cambi in vista, questa volta sempre tre, ma per il Como evidentemente. Ve li andrò a illustrare subito dopo aver citato sei uomini, tre che sono usciti nell'Ipsia e tre che sono entrati dentro per il Lipsia. Ma attenzione a questo tentativo di pasticcio, direi, di Alex Valle in difesa. Avete sentito probabilmente qualche commento di troppo per quello che stava accadendo da parte della tifoseria del Como. Non riesco a dare questi cambi perché c'è un contropiede sulla sinistra proprio per Baturina, che riesce a portare a spasso un paio d'avversari, poi centralmente viene toccato duro, sarà giallo senz'altro per l'autore di questo fallo in netto ritardo. Si tratta di uno dei tre neoentrati, vale a dire Ezekiel Banzusi, fuori per Sivald, dentro anche Wedraogo, fuori Nkunku. L'altro nome che manca era Tidian Gomi, fuori Guyu, pertanto due attaccanti come Nkunku e Guiu, Sivald, un centrocampista di quantità, sembra essersi più assestato su un 4-2-3-1 in questa sua nuova veste.

0: il Como, mentre sul 3-1 al minuto 20 arrivano i cambi e ci sono gli applausi per Da Cugna, per Dubikas e per Miglia. Applausi forse più importanti sono per il capitano, anche di incoraggiamento visto l'errore abbastanza grave sotto porta, e non hanno mai smesso di stare accanto a chi a porta vuota ha spedito fuori i tifosi, per uno che si è fatto tutta la trafila dalla B alla Champions League. Altro nome da citare è Moise Kean al posto di Dubikas. Ci manca Kempf, che è stato selezionato da Fabregas insieme a Perrone e a Kean per fare il suo ingresso in campo, dentro per Da Cugna, per Dubikas. Manca un ultimo uomo, dovrebbe trattarsi dell'esterno destro, probabilmente si tratta di Couto. Adesso staremo a vedere esattamente se sono state fatte uomo su uomo queste sostituzioni, in un Como che ha appena approfittato di un calcio di punizione. Credo che sia Baturin l'uomo mandato fuori, e novità direi abbastanza singolare, fascia di capitano è uno degli ultimi arrivati in casa Como, vale a dire Luis Miglia, che insomma da poco tempo approdato in riva al lago di Como, si è preso già i galloni di vice capitano fuori Da Cugna, pertanto la standing ovation doverosa era tripla per l'uomo partita, secondo noi, vale a dire Baturina, per l'assist e il gol, il secondo gol di Dubikas e poi capitan Da Cugna. Non ci sono altre cose da aggiungere, se non che il Como sembra poter avere più il pallino del gioco in questi ultimi minuti. Siamo al 22esimo, si è ripreso a giocare dopo le sostituzioni e dopo le ovazioni di rito, sempre 3-1 la situazione. Ribadisco che è un Lipsia più spregiudicato, con un assetto un po' più sbilanciato, con quattro uomini in attacco che girano e che non hanno una disposizione così netta. Senz'altro possiamo citare come puntale d'attacco Tidian Gomi, a suo sostegno più arretrato rispetto a lui Wodre Agu, ed è un 4-2-3-1 che però mi sembra che in fase di non possesso poi torni su con due punte, in questo caso Nusa e Gumi a dare una disposizione un po' più guardinga, soprattutto quando il Como attacca, come in questo momento sta per battere una rimessa laterale in direzione di Moise Kean sulla sinistra. Alex vai e scivola, in questo caso Moise Kean, palla che scorre via, rimessa dal fondo, la porta alla nostra destra è quella dell'Ipsia, da cui riparte il portiere Van de Voort, la pressione da parte di Nico Pass insieme a Moise Kean, conduzione da palla da parte di El Ainaoui, il servizio, il tentativo di giro palla dell'Lipsia, in questo caso felice verso Lukeba che si sgancia, va in direzione di Raum, ottimo suggerimento sul lato sinistro dove Nusa forse è un po' solo, cerca Gomi dentro la di rigore, prova il tocco a liberarsi di un avversario, il tocco del pallone è proprio dell'avversario in questione, vale a dire Cialoba, sarà calcio d'angolo a favore dell'Ipsia che ci crede, è inevitabile dopo aver riaperto la gara, dopo aver avuto una pressione che è stata premiata dalla rete siglata, lo ricordo, da Maksimovic, che ha riaperto una partita che sembrava chiusa dopo soprattutto quel 4-0 divorato da Cugna. Attenzione a Nusa, rimette al centro area un pallone, palla che schizza in maniera molto pericolosa dalle parti di Gomi, ha una furia su questo pallone, si libera di un avversario, guadagna il fondo, arriva il cross dalla sinistra da parte di Raum, troppo sul portiere Jean Boutès, che riesce a far sua la sfera, la mette in moto.
1: Diego, ti interrompo da Napoli, prego, prego. Perché ricomincia la sfida, si riparte dunque dal 22-18 per l'Italia nel primo set, sbaglia il servizio Ellund e dunque arriva il 23esimo punto per la nostra nazionale, ribadiamo, è la prima sfida degli europei di pallavolo per l'Italia, si comincia da Piazza del Plebiscito a Napoli, una serata tribolata tra pioggia e continue interruzioni, ma adesso si è ricominciato a giocare, 23 Italia, 18 Svezia, questa è la situazione nel primo set, ancora Como Lipsia.
0: Quarto cambio in vista per il Lipsia, mentre attacca sulla sinistra il Como, riesce per un attimo Alex Vai a avere la meglio sul suo diretto controllore, poi la chiusura e il rinvio sulla destra per un'azione, quella del Lipsia che passa attraverso i piedi, Fatati del numero 30, che ha portato sul 3-1 il risultato, vale a dire Maximovic guadagna una rimessa laterale, lo stesso Maximovic che lascia il terreno di gioco dentro il turno del numero 10 Brian Gruda. Dato molto Maximovic, è andato vicino alla rete anche nel primo tempo, giovanissimo, classe 2007, ma anche fra i giocatori in rampa di lancio di questa squadra che sui talenti e sulla qualità tecnica ha fatto la propria fortuna, così come il Como, due squadre gemellate da questo punto di vista, però il bilancio è a favore della squadra di casa che è avanti 3-1 sempre al minuto 26. La pressione alta della coppia d'attacco in questo momento della squadra di Fabregas, vale a dire Moise Kean e Nico Pass, palleggia arretrato dell'Ipsia, prova a fare la partita anche in questa fase con merito, possiamo dire, un Lipsia più coraggioso. Ne sta creando non poche difficoltà, anche perché sembrano avere gamba i neoentrati. Attenzione a Nusa che centralmente trova Gomì, doppio dribbling, terzo tentativo, ma in una posizione più decentrata, serve soltanto a mantenere il possesso di palla questo triplice guizzo da parte di Gomì. Servizio ancora verso Nusa, non arriva il tentativo di andare a centro area, tutti ben appostati i difendenti del Como, e allora Nusa prova a fare tutto da solo, azione personale, servizio fuori e il tentativo altissimo di Hassan Utagu che non trova la porta, trova la curva del Como. Siamo al minuto 26, 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
1: Alla 7 per l'Italia, la Svezia ha annullato la prima occasione, 21 Svezia, 24 Italia nel primo set. È tornato in tribuna d'onore anche il presidente della Repubblica Mattarella. Brink, il palleggiatore della Svezia, al servizio su Balaso, ricezione lunga di Balaso e ne approfitta sotto rete Ekman per conquistare il 22esimo punto. Dunque la Svezia annulla ancora una palla set alla nostra nazionale, si porta a quota 22 Svezia, 24 Italia. Siamo nel primo set, sempre Brink al servizio per la nazionale svedese, la ricezione di Balaso buona questa volta, Giannelli sceglie l'attacco al centro di Galassi che riesce a chiudere con un primo tempo anticipato, 25 Italia, 22 Svezia. Si chiude così il primo interminabile set a Piazza del Plebiscito a Napoli tra Italia e Svezia. L'Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
0: Avanti 3-1 il Como qui al Senigallia al minuto 28 che inizia adesso, protegge il pallone, poi perde contatto con esso Moise Kean, decentrato a ridosso della linea della rimessa laterale. Una difesa dell'Lipsia più attenta, una squadra più pimpante e assolutamente diversa da quella depressa che abbiamo visto nel finale del primo tempo. È salito in cattedra a sorpresa, secondo quello che ha detto finora la partita, e la Inaui ora detta i tempi di gioco, va sulla sinistra verso Nusa, gran tentativo verso Udreau che non riesce però ad andare a ridosso sempre del norvegese che si era appostato nell'area di rigore per un dai e vai piuttosto, diciamo, sbilenco. Comunque ottiene Udragu un calcio d'angolo a favore dell'Ipsia, bandierina di sinistra, il solito Raum, David Raum, il capitano della formazione tedesca che va a centro area, il tentativo di colpo di testa alta sopra la traversa con una sorta di pallonetto che ha forse addirittura dalla nostra prospettiva potrebbe aver addirittura scheggiato la traversa con Butes che era andato a lanciarsi a proteggere l'incrocio dei pali. Secondo quello che è stata la traiettoria piuttosto lenta, possiamo sospettare che avesse già idea di come finisse la parabola del pallone. Nuovo cambio a favore per il Como, si tratta di Smolcic, lascia il terreno di gioco Jan Couto. Tre cambi più uno per il Lipsia, tre cambi più uno per il Como. Quando siamo al 29esimo resiste il risultato di doppio vantaggio del Como, 3-1 sull'Ipsia. Ricapitolo anche le reti, quelle di Baturina, Duvikas e Diao, mentre per il Lipsia ha accorciato Maximovic. Ma teniamo un attimo la linea anche perché il Lipsia ha trovato un pallone sulla tre quarti abbastanza invitante, non riesce a andare però in area di rigore, un giro palla laterale, poi il tocco in copertura, applaudito di Moise Kean, rimessa laterale a favore dell'Ipsia. Mezz'ora di gioco, 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
1: A Napoli sta per cominciare il secondo set tra Italia e Svezia, il primo vinto dall'Italia 25-22, ha chiuso la terza occasione utile grazie a un primo tempo di Galassi, un primo tempo anticipato del centrale di Piacenza. Difficile anche commentare il parziale perché è stato così spezzettato, non ricordiamo neanche molto bene le fasi di gioco. Comunque l'Italia è stata quasi sempre in controllo nel set. Giannelli ha cercato di variare molto il gioco, riuscendoci peraltro chiamando in causa molto spesso i centrali. Molto alto il muro della Svezia, dunque il consiglio di De Giorgi ai suoi ragazzi è quello di cercare le mani alte del muro svedese, anche non particolarmente invadente, dunque cercare i mani fuori. Comincia il secondo set con il servizio di Giannelli che prova a piazzarla ma non riesce, manda in rete, dunque la Svezia comincia con un punto il secondo set, 1-0 Svezia, 0-Italia, ma l'Italia è avanti 1-0 nel conto dei parziali. Como Lipsia.
0: Minuto 31 di Como Lipsia, 3-1 per i padroni di casa, percentuale di possesso palla abbastanza nettamente a favore della squadra tedesca. Ora lancio in avanti a cercare Gomi, che riesce a arpionare questo pallone che gli è arrivato dai piedi di Lukeba, è riuscito a controllare, ha provato la conclusione prima possibile, appena direi dentro la di rigore, inseguito da Cobo Ramon, ha provato a sorprendere anche il portiere, fuori destinazione però la sfera, fuori dallo specchio per un'altra possibilità che l'Ipsia in velocità con questa propulsione avanzata dei nuovi entrati riesce in qualche modo a impensierire. Un Como che nella fase difensiva ha sicuramente fatto vedere cose mirabili in questo secondo tempo, ricordo almeno un paio di chiusure di Ramon monumentali. Attenzione a Nico Pass che battaglia con un doppio contrasto vinto, si porta in zona tiro a ridosso della tre quarti, poi è costretta a reculare il Como, è costretta addirittura a un doppio retropassaggio dopo che quella che sembrava un'azione che poteva portare alla conclusione la squadra in maglia azzurra, un lungo giro vagare del pallone ora dalle parti di Moise Kean, successivamente Diao che si è spostato sulla sinistra in questo secondo tempo. Tentativo di Nico Pass di andare di prima attenzione su Smolcic che è rimasto immobile, in realtà ha appiccicato Annusa, non si è accorto di questa scelta da parte del numero 10 del Como. Si riparte con il Lipsia in possesso di palla dopo la battuta veloce di una rimessa laterale. Stiamo per entrare nel minuto 33 del secondo tempo, forse la fase della gara meno spumeggiante finora, quella in cui l'Ipsia prova ad attaccare ma poi trova il muro del Como senza che però ci siano le energie in questo momento per ripartenze brucianti in contropiede come quelle che hanno portato al 3-1 di Diao e anche al possibile 4-1 ancora con Diao e con D'Acugna nel corso di questa ripresa in transizione da parte della squadra di Fabregas, che assiste a quest'altra chance probabilmente sulla tre quarti con il Lipsia che va alla conclusione con il solito Gomi che si è allontanato dalla zona d'attacco centrale, si è spostato e fuori area ha provato a cercare la porta, non l'ha trovata. Minuto 33, 3-1 tra Como e Lipsia, di nuovo Napoli.
1: Avvio punto a punto nel secondo set, la Svezia conduce 4-3, l'Italia ha vinto il primo parziale, prova ad attaccare con Galassi che è murato e la Svezia si porta sul più 2. I numeri del primo set, 6 punti a testa per Bottolo che ha colpito soprattutto da seconda linea e un ottimo Galassi al centro. L'Italia ha ricevuto molto bene nel primo parziale con un buon cambio palla, però faticato in attacco quando ha avuto ricezione negativa e qualche piccolo fanno nella ricezione anche a inizio di questo secondo set. La via in diagonale non riesce a chiudere, tiene in qualche modo la difesa della Svezia, ricostruisce la nostra nazionale, Ballasso appoggia per Giannelli che chiama l'attacco di Romanò, perde l'attimo Romanò e allora è free ball per la nazionale svedese che prova a colpire con Link, non passa, allora si chiude a favore dell'Italia questo scambio lungo, 4 Italia 5 Svezia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Ancora Como Lipsia.
0: 34esimo di Como Lipsia, parziale di 3-1 sempre in questa ripresa dove ci sono strappi, in particolare Gruda adesso è riuscito a sprintare sulla destra, è andato giù in area di rigore lamentandosi per una possibile trattenuta, l'arbitro ha fatto segno in maniera inequivocabile, l'arbitro Gusubuyuk, che non ci fosse nulla, sciarpata nel frattempo la prima in questa serata da parte della tifoseria del Como per cercare anche di animare con la scenografia questa fase della partita importante da parte dell'Ipsia per il contributo che sta dando allo spettacolo, un po' in affanno il Como forse dal punto di vista atletico, non tanto per quelle che sono le geometrie della squadra, diversissima da quello che ha mostrato nel corso della prima parte di gara. Ora non c'è intesa tra Diao e Ken, può andare in area di rigore di nuovo Lipsia con il tentativo di assist arretrato che non arriva perché allontana la difesa del Como lateralmente, ancora Gruda prova un gioco di gambe, arriva alle sue spalle Baku, il tentativo felice di andare in diagonale con la palla che termina fuori, non so se ci fosse stata deviazione, in ogni caso con grande ostinazione sulla destra prima Gruda e successivamente Baku hanno fatto breccia nella difesa di un Como che se la vede con la forza di volontà di questo Lipsia, anche con le energie nuove che ha portato in campo. Dall'altra parte devo dire che non c'è stata la stessa dose di qualità ma anche di energia e propulsione nelle quattro scelte di Fabregas, nei nuovi quattro entrati, tra questi Moise Kean, Perrone, Kempf e Smolcic, per riepilogare quelli che sono entrati nella ripresa. Siamo arrivati al 36esimo, 3-1 tra Como e Lipsia, di nuovo Napoli, pallavolo.
1: L'Italia sfrutta al meglio il turno al servizio di Romanò per portarsi avanti 7-5 sulla Svezia con un'ottima fase muro difesa e contrattacco, anche se adesso Romanò sbaglia il servizio, manda in rete e regala alla Svezia il sesto punto di questo secondo set. La Svezia dunque è sempre lì, era successo anche nel primo parziale dopo un avvio prepotente dell'Italia, il ritorno degli svedesi che erano rimasti attaccati a set prima che la nostra nazionale prendesse il largo, e adesso approfitta l'Italia dell'errore al servizio della Svezia di Elund nello specifico per portarsi sull'8-6. Daniele Lavia in battuta, un grande ritorno in azzurro il suo dopo il serissimo infortunio che lo scorso anno lo costrinse a rinunciare ai mondiali. Il servizio di Lavia sull'8-6 dell'Italia nel secondo set, un po' fallosa l'Italia al servizio in questo inizio di parziale, sbaglia anche Lavia, manda in rete e regala alla Svezia il settimo punto. 7 Svezia, 8 Italia e il secondo set, l'Italia avanti 1-0. Como Lipsia.
0: 37esimo di Como Lipsia, 3-1 sempre il parziale. Avevo detto fascia di capitano da Cugna, l'aveva ceduta al compagno di reparto Luis Miglia, adesso è sul braccio di Butes, forse è stato solo una temporanea diciamo amministrazione della fascia. Palla persa l'ennesima, anche un po' di perplessità da parte della tifoseria su una serie di momenti che il Como non è riuscito a gestire, soprattutto la cattiveria sta mancando, non crediamo Fabregas sia convintissimo di questo momento del Como non felice. Attenzione perché la cattiveria adesso ce l'ha messa Moise Kean, ha strappato un pallone, se ne va in contropiede, sta arrivando Nico Pass da solo davanti a Van de Voorten, spedisce fuori la palla che avrebbe chiuso la gara al minuto 38, una generosissima rincorsa da parte di Nico Pass che è arrivato in corsa piena dentro la di rigore andando lanciato verso la porta, difesa da Van de Voort in corsa anche con precario equilibrio, è andato a spedire fuori, ha fatto tutto il tutta una metà campo Moise Kean per insomma sprigionare la sua velocità e a mettere in serie difficoltà la difesa dell'Ipsia che stava per capitolare. Errore di misura di Nico Pass, come avete potuto sentire più applausi che altro per questa generosissima avanzata in contropiede di un Como che sta dando tutto quello che ha, visto che l'energia effettivamente sta diventando un po' difettosa rispetto a quella che invece sembra essere ancora nella disponibilità degli avversari che stanno inseguendo, ma sono sempre sotto di due reti. Al minuto 39 Como 3 infatti Lipsia 1, torniamo a Napoli.
1: E ancora avanti l'Italia che comanda nel conto dei parziali 1-0 sulla Svezia 10-9 nel secondo set. Free ball per la nostra nazionale. Balasso con calma appoggia per Giannelli, solito sguardo al campo avversario. Giannelli serve Romano, tiene il muro della Svezia che poi prova a contrattaccare, ci riesce in lungolinea con Ekstrand. Questa è una buona azione della Svezia che trova la parità 10-10 nel secondo set. 1-0 il conto dei parziali a favore dell'Italia. Noi torniamo a Como, Como Lipsia.
0: Siamo vicini alla fine di Como Lipsia, siamo al 40esimo, la gara sta vivendo di fasi alterne, un po' più discontinua rispetto a quello che ha offerto il primo tempo. Il parziale dice sempre 3-1, giro palla di chi sta gestendo le operazioni da quando è iniziato il secondo tempo maggiormente, vale a dire il Lipsia sulla destra con il tentativo da parte di Baku, centralmente per Gruda, la corsa verso l'area di rigore a caricare una possibile tiro che non arriva mai, infatti chiude la difesa del Como e riparte in contropiede sempre con Ken molto ben posizionato quando c'è da ripartire. Ora ferma però tutto il Como da sinistra. Diaw decide di non affondare il colpo per seguire questa azione in velocità da parte dei ilariani. Fabregas, mani alzate come direttore d'orchestra, quasi a indicare quello che va fatto. Ora un lancio in avanti che potrebbe mettere in difficoltà il diretto avversario di Moise Kean. Moise Kean che commette fallo, chi poteva essere in difficoltà non lo è, ovvero Lukeba subisce questo ritorno da parte dell'attaccante ex Fiorentina e sarà calcio di punizione per il Lipsia quando decide per l'ultimo cambio Fabregas. Gli applausi sono strameritati secondo me per Hassan Diaw, fuori e al suo posto esordio in Europa con la maglia del Como per Samuele Ricci, dunque una freccia in avanti per un centrocampista anche per arginare queste avanzate spesso minacciose dell'Lipsia quando stiamo per entrare nel minuto 42 della ripresa. Ci siamo quasi per l'epilogo. In questo momento felice per il Como, avanti 3-1 sui tedeschi dell'Lipsia. Di nuovo Napoli.
1: Napoli è punto a punto tra Italia e Svezia nel secondo set, 11 pari dopo l'ace subito da parte della Svezia, il time out chiamato dal nostro CT De Giorgi. Si torna in campo però e l'Italia piazza il break ottenendo adesso il ace con Bottolo, un'arma importante quella di Bottolo dai 9 metri, lo abbiamo visto anche nella finale mondiale l'anno scorso contro la Bulgaria. 12 Italia, 11 Svezia dopo l'ace di Bottolo. Siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
0: Minuto 42 che sta per terminare, un conto alla rovescia per i tifosi del Como che hanno riempito il Sinigaglia per questo esordio europeo di Champions, sicuramente nel primo tempo festeggiatissimo, la ripresa con qualche tremore in più. È un Lipsia che continua col giro palla, ci sono, ecco, finisce il perimetro del campo per l'uscita di scena di Diaw, autore della rete del 3-1. Ci sarà un quinto cambio tra poco anche nell'Lipsia, sulla destra la propria Lipsia con Baku, riesce a guadagnare il fondo, non è però l'ultimo tocco del difensore del Como, proprio sotto la tifoseria più accesa dell'Ariani c'è un'esultanza quasi come fosse un gol per la decisione del guardaline, sarà rimessa dal fondo per il Como. L'ultimo cambio è quello fra Baku, uno dei migliori se non il migliore in assoluto dell'Lipsia, sempre molto attivo sulla fascia destra, dentro Kaltflighter. Ultima chance, ultima carta giocata da Martin De Michelis per cercare di raddrizzare questa gara, per cercare di riprenderla. È sotto 3-1 la propria formazione. Ora rinvio lungo di Butes, arriva a ridosso di Nico Pass, l'anticipa però Udragu, ancora palla in avanti velocemente gestita da Nusa, sempre molto pimpante nonostante abbia giocato più di quasi 90 minuti. Sulla destra lo scambio con Kaltflighter, appena entrato in campo arriva forse una chance per il cross dalla destra, si accentra invece Gruda, potrebbe caricare il sinistro, c'è del pallone dalle parti di Lukeba che si fa sotto anche come giocatore aggiunto nell'avanzata dell'Lipsia, lui che è un difensore centrale, poco si è spostato dalla propria zona di competenza, e sulla tre quarti tentativi di fraseggi così così, doppia giocata di Nico Pass per l'entusiasmo del pubblico, è riuscita a eludere due avversari con una duplice finta in zona difensiva, facendo il massimo, ovvero guadagnando una rimessa laterale alla fine per il Como. Stiamo per entrare negli ultimi 60 secondi del secondo tempo, poi saranno anche i minuti di recupero a decretare quello che sarà l'esito di una gara che è 3-1 per il Como sull'Ipsia. Torniamo a Napoli.
1: 7 in equilibrio il secondo tra Italia e Svezia, 15-14, non riesce lo strappo determinante agli azzurri, che adesso però approfittano delle loro a servizio di Enlund per portarsi sul 16-14 e provano a sfruttare il turno dai 9 metri di Daniele Lavia. Ancora Giannelli cerca di coinvolgere tutti i suoi attaccanti, un po' meno rispetto al primo set. Bottolo soprattutto da seconda linea difende Romano l'attacco della Svezia, allunga però la sua difesa e poi ne approfitta Johansson per ottenere il 15° punto. 15 Svezia, 16 Italia, siamo nel secondo set, Italia avanti 1-0, Como Lipsia.
0: Avanza il Como e arriva il gol del 4-1 al 90°, ha segnato Massimo Perrone, un contropiede stupendo orchestrato da Nico Pass che cede verso Moise Kean, la triangolazione lunga, poi di nuovo Nico Pass, il tocco a eludere l'intervento della difesa e il tentativo di fuorigioco davanti alla porta, messo Perrone che non lascia scampo a Van de Voort ed è il 4-1 che significa 3 punti in cassaforte per il Como per questo esordio storico. Arriva anche il quarto gol inseguito e sfiorato da più riprese nella ripresa in, scusate il gioco di parole, nel corso della quale in contropiede ha dato il meglio di sé la formazione di Fabregas e ha raccolto anche il quarto centro in questa partita. Sta finendo in sostanza in festa qui al Sinigaglia, appena messo a referto il 4-1 il Como e ha appena in sostanza chiuso la partita, primo minuto di recupero che è appena iniziato, tra poco vi diremo quanti saranno, per ora restituiamo la linea a Napoli, Emanuela Collazzo.
1: Attacca l'Italia, la fa con Romano che però murato, break della Svezia che acciuffa ancora la parità ed è un set sempre in bilico, in equilibrio, 17 pari, l'Italia un po' calata nelle percentuali senz'altro di ricezione, quindi nella facilità, nell'incisività in attacco, sempre brinca al servizio per la Svezia, 17 pari, siamo nel secondo set, l'Italia ha vinto il primo 1-0 e approfitta adesso dell'errore al servizio degli svedesi per portarsi sul 18-17. Como Lipsia
0: che sta per finire, siamo nella metà esatta del recupero, 3 minuti alla fine sono stati concessi nel corso del primo, in sostanza si stava ancora festeggiando il gol del 4-1 siglato da Perrone che ha seguito da lontano questa azione contropiede, uno dei più freschi, è riuscito a farsi tutto il campo e farsi trovare soprattutto pronto sotto porta con il sinistro a mettere alla destra di Van de Voort una sorta di calcio di rigore in movimento, il servizio di Nico Pass che ancora per i numeri è andato in doppia cifra negli assist in questa gara, soprattutto è rimasto unico attaccante in campo per tutti i 90 minuti e si vede la qualità e la continuità di questo giocatore. Prova un ultimo tentativo in avanti con questo cross di Gruda, il Lipsia non trova però sul versante opposto Nusa, c'è l'anticipo facile da parte di Butes, siamo a 30 secondi in sostanza dalla conclusione di Como Lipsia che è sul 4-1. Ci sarà forse un extra time perché come detto nel primo minuto di recupero si è sostanzialmente festeggiato per la rete di Perrone. Torniamo pertanto a Napoli.
1: E a Napoli non si gioca, ribadiamo il punteggio, secondo set 19 Italia, 17 Svezia, dopo il punto dell'Italia la Svezia ha chiamato time out, l'Italia lo ricordiamo ha vinto il primo parziale 25-22, ancora Como.
0: Grazie, in ogni caso credo che forse questo sarà il nostro ultimo intervento perché siamo oltre il terzo di recupero con il Lipsia che attacca centralmente, Udreago riesce a liberarsi dell'attenzione dell'avversario però viene tirato per la maglia, c'è un ammonito, sicuramente un fallo tattico da sanzionare, era a ridosso dell'area di rigore, era in zona tiro, si era involato, si è incaponito il Lipsia proprio nei minuti finali nel tentativo di andare a mettere altre possibili palle in rete, non per il risultato ma anche per chissà, differenza reti è un risultato estremamente negativo anche nel bilancio complessivo. Dobbiamo ancora dare a puntetta più tardi per il finale, visto che sta per essere battuto questo calcio di punizione a ridosso della lunetta. C'è Nusa pronto, accanto a lui c'è anche Raum che potrebbe andare con il mancino centralissimo con la barriera del Como appostata. Attendiamo questa battuta, sembra che a Napoli ancora non si stia giocando, ci mette un po' troppo qui l'Ipsia però per decidere come posizionare il pallone, soprattutto a capire quella che è la scelta definitiva per il tiratore. Coccodrillo del Como, siamo praticamente al quinto minuto di recupero, ne erano stati concessi tre, sto risultato di Como 4, Lipsia 1. Andiamo a capire dove finirà e quale sarà l'esito di questo inutile calcio di punizione con Raum che va alla battuta, deviazione della barriera, rimessa laterale, quinto di recupero, 4-1 per il Como che festeggia in questo momento la sua prima storica volta in Europa in Champions League con un'altrettanto storica vittoria rotonda, 4-1, riepilogo le reti, un primo tempo giocato alla grande dal Como e pertanto due reti, la prima con Baturina al quindicesimo, al 38esimo Duvikas lanciato dallo stesso Baturina, meglio Lipsia nel secondo tempo ma sul contropiede di Diao arriva il 3-0, subito dopo accorcia le distanze Maksimović, tutto questo nel giro di 4 minuti dal nono al 13esimo, insiste Lipsia dopo clamorose occasioni fallite dalla squadra di Fabregas, la chiude al 90esimo Massimo Perrone, si festeggia con musica altissima questa memorabile serata del Sinigallia, grazie ad Adriano Totaro per l'assistenza tecnica, sorride, anzi esulta, trionfa Como per questa vittoria 4-1 all'esordio europeo contro il Lipsia. Linea ora a Napoli per l'aggiornamento su Italia-Svezia, Manuela Collazzo, a te.
1: Grazie a Diego Carmignani. A Napoli sta per chiudersi il secondo set, l'errore in attacco di Bottolo che stringe troppo il colpo, regala alla Svezia il 19esimo punto, 19 Svezia, 21 Italia. Questa è la situazione nel secondo parziale, prima gara degli europei per la nostra nazionale che ha vinto il primo set tribolatissimo causa avverse condizioni meteo, 25-22. Studio.
2: Sì Manuela, allora direi che senz'altro possiamo andare a sentire la conclusione del primo set, qualora dovesse essere necessario potrà tardare di qualche minuto anche la messa in onda del GR1 delle 23. A te Manuela Collazzo.
1: Speriamo non ce ne sia bisogno, l'Italia usufruisce di un errore al servizio della Svezia per portarsi sul 22-19 nel secondo set, Bottolo dai 9 metri per la nostra nazionale, attacca la Svezia, lo fa al centro ma è buona la difesa di Balasio, in contrattacco Romano Murato ricostruisce la nostra nazionale, ancora con Romano, ancora di potenza l'opposto azzurro, c'è Balasio sulla traiettoria per difendere il tentativo d'attacco della Svezia, c'è soprattutto la pipe di Bottolo che chiude il punto, lo scambio portando l'Italia sul 23-19 e arriva il secondo time out chiamato dalla panchina della Svezia. In questo secondo set l'Italia sta adesso controllando il parziale dopo aver anche subito soprattutto in ricezione, dopo aver portato a lungo contro la Svezia un set sul punto a punto, è stata anche sotto seppur di un solo punto la nostra nazionale che ha anche subito l'ace di Ekstrand, ne ha però piazzati tre, uno con Romano, uno con Bottolo, uno con Lavia, in questo parziale sono stati tre anche i muri punto dell'Italia nel primo set, un'Italia molto positiva nel primo parziale, anche in ricezione ottime le percentuali in ricezione e quindi nel cambio palla diretto, mentre maggiori difficoltà per la nostra nazionale dopo ricezione negativa nel chiudere i propri attacchi. Si torna in campo dopo il time out chiamato dal CT della Svezia del Mjolnir, siamo sul 23-19 dell'Italia nel secondo parziale, l'esordio dunque della nostra nazionale in questo girone, la prima sfida del gruppo, un gruppo che poi si trasferirà a Modena. Sbaglia Bottolo, manda in rete il suo servizio, prova a forzare ma trova invece l'errore e regala alla Svezia il 20esimo punto, l'Italia però ha un vantaggio importante in questo momento del parziale, conduce infatti 23-20, Checkman al servizio per la nazionale svedese su Balaso, Giannelli si affida al centro a Sanguinetti e i centrali dobbiamo dire che quasi mai hanno fallito in questa sfida. 24-20, Sanguinetti con il suo attacco regala la prima di 4 palle set all'Italia per chiudere il parziale e portarsi sul 2-0 nei confronti della Svezia. Svezia che ricordiamo ritrova gli europei 33 anni dopo l'ultima volta. Sanguinetti al servizio, prima palla set a disposizione della nostra nazionale, potente il suo servizio, buona però la ricezione svedese che poi va ad attaccare in diagonale con Link. Link annulla la prima palla set agli azzurri, ne abbiamo ancora 3 però a disposizione per portarci sul 2-0, 21 Svezia, 24 Italia. L'Italia, la squadra campione del mondo in carica, vice campione d'Europa. Nel frattempo doppio cambio da parte della nazionale svedese per questi ultimi scambi del secondo set, von Sydow al servizio per la nazionale svedese, con la nostra invece pronta in ricezione, pronta a sfruttare la seconda occasione utile per chiudere a proprio favore il secondo set. 24 Italia, 21 Svezia, non forza von Sydow, c'è la ricezione di Lavia con una mano, Giannelli per Romanò che chiude un mani fuori portando l'Italia sul 25-21. 25 Italia, 21 Svezia, questa è la situazione nel secondo set, l'Italia conduce 2-0 sulla Svezia. Studio.
2: E ora dopo, per il racconto del terzo set di Italia-Svezia, debutto europeo agli europei di volley, sempre con Manuela Collazzo, adesso è il momento del GR1 preceduto dal segnale orario, poi torniamo qui, torniamo di nuovo in diretta con la serata sportiva.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23:02.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora imprecisato il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un bus turistico nel cantone dei Grigioni in Svizzera. La polizia conferma solo diversi morti e feriti. A bordo c'erano 48 persone partite lunedì dall'Olanda e dirette in Austria. Il pullman è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare. La Farnesina, attraverso il consolato di Zurigo, sta verificando l'eventuale presenza di italiani. La politica, il centrodestra, si ricompatta al Senato sulla legge elettorale.
3: Capolista, bloccati e preferenze, questi due capisaldi dell'emendamento unitario votato da tutta la maggioranza. Riforma epocale per Fratelli d'Italia, che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli: con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan sottolinea: dopo 35 anni tornano le preferenze, sempre ostacolate dalla sinistra. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ottenuto. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
4: La legge elettorale garantirà ai cittadini un governo stabile e la possibilità di scegliere attraverso le preferenze chi li rappresenterà.
3: Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. Per il PD il governo si aggrappa al potere, per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. Giuseppe Conte parla di ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle Luca Pirondini.
5: Promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise. Le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
3: E AVS netta, è una legge dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
2: Giorgia Meloni rivendica la scelta sulle preferenze. Tornano perché il centrodestra ha scelto di rimetterle nella legge, dice la premier, che accusa la sinistra di non averle mai volute. Intanto il Consiglio dei Ministri proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise sui carburanti. Una misura, spiega la premier Meloni, per tenere sotto controllo il costo del gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la prossima settimana. Ora la cronaca: si è tolta la vita Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa 17 anni fa per essersi ribellata alla mafia. Domani verrà effettuata l'autopsia. Il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio. Verrà analizzato il cellulare.
6: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
7: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
6: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
2: Il maltempo nel centro-nord, trombe d'aria, allagamenti, esondazioni e danni in diverse regioni, dalla Toscana alla Liguria, dal Lazio alla Lombardia. Due vittime alla Tisana in Friuli, un'anziana è morta nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. A Sinalunga in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
8: Maltempo al centro nord, specie sulle regioni centrali, col temporali associati a grandinate e vento. Situazione che domani tende a migliorare al centro nord, fenomeni si sposteranno al meridione e interesseranno la Campania e la Puglia. Questo maltempo continuerà fino al sabato, mentre domenica ci sarà un netto miglioramento.
2: Nelle Eolie a Ginostra, riaperta dopo 20 anni, la scuola più piccola d'Europa per un'unica alunna.
1: Aisha, 6 anni, cammina fiera tra i vicoli di Ginostra, la piccolissima frazione di Stromboli, che oggi festeggia l'esordio in aula dell'unica scolaretta del borgo. Il plesso, allestito in un locale della chiesa San Vincenzo Ferreri, ha riaperto dopo 20 anni un banco ad accogliere maestra e alunna, perché questa è davvero la scuola più piccola d'Europa. All'arrivo di Aisha, il suono della campanella è stato ricoperto da quello delle campane della chiesa, un evento per i 35 abitanti di Ginostra che hanno accompagnato la piccola sino all'ingresso dell'aula. L'entusiasmo del papà Rafik Bazine.
9: La bambina non vedeva l'ora di scendere giù, di affrontare questa giornata.
1: Intanto a Filicudi sarebbe dovuto essere il primo giorno di scuola, anche per Tiziana, la bambina che aveva scritto alla presidente Meloni per poter continuare gli studi sull'isola senza essere costretta a trasferirsi. Unica alunna di prima media, arrivata in classe, ha scoperto, suo malgrado, che la maestra non si era presentata. Antonella Guerrieri, GR1.
2: E ci fermiamo qui, la linea torna allo sport. Prossimo giornale alle 20.
10: Radio Italiana 531.
11: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che guardi fuori, io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria a peso d'oro. Le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 11 settembre. Bonython Avenue, Nova Gardens, Commercial Road, Seaford, Cudmore Terrace, Henley Beach, Tapleys Hill Road, Glenelg North, and Trimmer Parade, Grange.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
7: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

Giuseppe, Alessandro, Francesco, Luca, Giampaolo, Antonio, Alessio. Siamo cresciuti più in fretta del tempo. Siamo cresciuti più in fretta del tempo.

0: Fred De Palma col ragazzino, è una cosa bellissima. Sai quando ti chiamavano al bar, ragazzino vieni qua, e tu eri già lì sotto con questa pressione, perché sai già che il nonno dietro di te, ma con questo potere, ha un potere che tu non hai, che tu non hai. E ragazzini, vieni qua, sai già che o you're in trouble o ti danno un lavoro di merda.
1: Si sapeva. Già lo sapevi, anche a quell'età.
0: Anche, ma è un'età comunque che sei ragazzino, anche sei perché ragazzino. Ti dicono sempre che sei sporco di latte, poi c'è ancora, non c'è ancora la barba, ti danno tutte queste battute che ti fanno sentire sempre peggio. Motivamente.
1: Per voi uomini deve essere difficile, eh?
0: Pesissimo, pesissimo.
1: Quell'età lì, sì,
0: emozionalmente non cresci ancora, fai fatica a crescere, sei già su quel passaggio che magari fai 12-14, che stai crescendo.
1: Certo.
0: Ragazzino, mamma, ragazzino, tua sorella, cioè.
1: Già 14, tu ti senti grande.
0: C'ho 14 anni, sì, vabbè, io ne ho 44.
1: E invece, che poi 44 anni ti sembrano vecchissimi, uno tuo 12 anni.
0: Alla schiena.
1: Cioè, quando tu hai 12 anni e 44 anni dici, mamma, sono vecchi, no?
0: Terribile, terribile. Pensare a queste cose qua. Tu mi hai fatto un bel weekend?
1: Io penso di sì.
0: Sì, pensi?
1: Sì, perché pensi. Essendo venerdì, cioè era un po', non me lo ricordo più cosa ho fatto lo scorso weekend.
0: Siamo a trovare del boccia, se ti ricordi.
1: Ah, come no?
0: Sì, sì, a mangiare quel burro fantastico, no?
1: Quel burro whipped.
0: Whipped, quanto era buono.
1: Era buonissimo.
0: Col trafo?
1: Fantastico,
0: ti trattano molto bene in questi ambienti qua. E poi è sempre bello comunque vedere anche dei maglioncini da 500-600
1: dollari. Anche delle scarpe da millino di dollari.
0: Dipende, sono anche quelle da 900 però.
1: Ah sì, benissimo, sì, sì, cosa sono in offerta quelle?
0: Sono sempre in offerta, sono come la Havaianas in Brasile.

0: Buongiorno, buon venerdì mattina, siamo ritornati in onda direttamente dallo studio Hot Study 365 in Little Collins Street, dove c'è una bellissima biscotteria davanti che ve l'assicuro c'è raspberry e matcha biscotto che è la fine del mondo. Davanti a me, come al solito, la Sciura di Milano.
1: Buongiornissimo!
0: Che è chiaramente dalla piazza 5 giorni.
1: 5 giornate.
0: Ah, 5 giornate, non l'hanno fatto più corta che non ci stava
1: no,
0: nel cartello.
1: 5 giornate, le 5 giornate di Milano.
0: Ma sono sempre 5 giorni però.
1: Sono sempre 5 giorni, ma 5 giornate sembrano più lunghe.
0: Ma ci metti una vita, cioè, per sti milanesi, cioè veramente.
1: Cinque giornate, insomma, si sente la fatica, no?
0: Certo, thank God it's Melbourne, chiaramente sempre sulle frequenze di Radio Italiana 531 dallo studio Hot Study. Abbiamo preso dei biscotti stamattina perché ci stanno un raspberry e matcha e l'altro è un Belgium yeah. Milk chocolate.
1: Buono, buonissimi
0: con
1: tutti e due.
0: Due dischi sopra, non
1: esatto,
0: so se la,
1: ormai, è andato,
0: sì,
1: è andato.
0: Certo. C'è più. È durato quella... meno di una scoreggia praticamente.
1: No.
0: Quando hai fame si vede così dal mattino.
1: Sì, sì, venerdì mattina anche un cafferino la prossima volta.
0: C'è la macchinetta, guarda, caffè trombetta. Sergio ci ha anche dato l'acqua Togo. Che secondo me è l'acqua Togo, è quella di Office Works, se non sbaglio.
1: Può essere perché ce l'abbiamo qua dietro.
0: Certo, quindi... è qua giù praticamente.
1: È qua sotto.
0: E poi sono sempre 5 litri di acqua, quindi 5 kg da portare.
1: Certo.
0: Avrà fatto due giri, avrà fatto braccio destro e braccio sinistro.
1: Esatto.
0: Ci sta. Niente, oggi 11 di settembre 2026 si avvicina il Sant'Al Italian Film Festival.
1: Sì.
0: Saremo là per fare una quick interview perché è così che mi è stato detto.
1: Ci dicono.
0: Dobbiamo soltanto fare un po' di hype.
1: Dalla regia ci dicono così.
0: Cioè, quindi praticamente ho chiesto, posso fare un reel? Fa vediamo. Un reel è 90 secondi. Che cazzo gli chiedo io a Piff?
1: Non lo so.
0: Ciao,
1: adesso...
0: come stai? Bene, grande. Ti piacciono i cannoli? Sì, basta, finito così. Però avremo modo anche di intervistare Edoardo Leo, che è praticamente il regista di Separate Beds, Letti Separati, che è un altro film e sarà qui in Australia. Come al solito venerdì mattina vi porto canzoni nuove e stamattina c'è questo mix.
1: Con cosa iniziamo?
0: Iniziamo con il sole.

0: Perché il sole sta arrivando, siamo comunque verso la fine dell'estate dalle parti chiaramente europee.
1: In Italia, esatto, e noi siamo in piena primavera, perché qua ci sono delle giornate bellissime.
0: Beh, bellissime, sì, cioè diciamo che non come Londra che ti porti un ombrello sotto l'ascella, o come in Francia portano qualcosa.
1: No, portano la baguette. Ah. Beh, io ieri stavo portando...
0: Che cosa?
1: Il sedano. No, stavo portando il sedano da Box Hill.
0: Ma sì, ma dai.
1: Giuro, quello ci avevo libero all'ascella, quindi.
0: E tocchiamo un attimo un po' questo fattore meteo. Sì, l'Australia è un po' così. Almeno Melbourne sta facendo vedere un po' di sole, un po' di caluria.
1: Sì, no? Sì, cioè, sì. Cioè, vedi, la sera fa ancora freddino, eh.
0: Sì, e vedi già la gente, specificamente, qua apro una parentesi, pronto ad essere pugnalato. Vai. E preso anche a pugni e a calci, donne con le scarpe aperte.
1: Sempre.
0: Perché? Ma perché? Ma non è estate.
1: Ma anche l'inverno,
0: Vero, che non capisco, cioè che stanno benissimo, perché certo, tutto il contesto, scarpe, pantalone, quello che sta benissimo, però non è estate,
1: fa freddo.
0: Poi mi vedono a me con i jeans arrotolati, fighetto che non sei altro, dicono
1: con la caviglietta fuori,
0: c'hai freddo, c'hai caldo, che ti tiri sui pantaloni.
1: Ma veramente mi dicono così?
0: Ma io, sì, a parte mi dicono anche che si sono ristretti i jeans nella cicatrice che ci sta, però mi dico, perché a questo primo raggio di sole
1: niente, sono nudi,
0: cioè veramente, cioè.
1: Beh, ma loro anche senza raggio di sole,
0: ma perché un attimo, ma ci stiamo
1: caldo,
0: la stagione,
1: magari c'è almeno pausa,
0: ma c'hanno il cappottone pesante sopra, è quello lì che non riesco a capire perché c'hanno il Kathmandu che vedete tutti nero.
1: Ma allora secondo me dovrei cominciare a fare tipo qua una specie di intervista e uno studio sociale sulle donne in Australia, perché io credo che loro non hanno l'idea della scarpa col tacco, comunque una scarpa raffinato non aperta, quindi per qualsiasi cerimonia, per qualsiasi evento dove serve comunque una scarpa bella, magari deve essere aperta.
0: Perché?
1: Evidentemente non hanno questa cultura che possono esserci anche delle scarpe chiuse.
0: Ma ci saranno dei negozi che vendono le scarpe chiuse, no?
1: Cioè, ci sono, voglio, te ne potrei elencare un po'.
0: Dimmene una.
1: Ma c'è Whitner, per esempio,
0: c'è Gucci, per esempio.
1: Jimmy Choo, però sono tantissime aperte. Vabbè. Però comunque ce ne sono, ovviamente. Secondo me è una cosa culturale. Loro associano la scarpa figa con la scarpa aperta.
0: Avevo chiaramente passato questa ragazza con cui uscì, e lei si presentò al date in inverno,
1: certo,
0: pieno inverno, perché era stato agosto, perché mi ricordo che era in South Australia luglio agosto,
1: sì,
0: con le scarpe aperte.
1: Ma tu non gli hai chiesto nulla, era la tua occasione di capire.
0: No,
1: scusa, cosa hai pensato? Se
0: ho comprato il profumo, ho spruzzato il profumo sui piedi per stare sicuro che così un attimo un po' un cuccino di limone anche con le ossa,
1: anche perché a volte quando tu, non so se ti è mai capitato di guardare sotto i piedi che cosa non c'è lì sotto.
0: Questo è un altro discorso, perché comunque qua tendono a camminare scalzi, sì e c'è pure. E poi si fanno la pulita sotto i piedi con la mano veloce, come se fosse con le mani che hai toccato un po' di polvere.
1: Esatto,
0: no?
1: Che non è proprio così, perché quel nero lì non è che va via neanche con l'acqua e sapone. la spugnetta con l'abrasiva.
0: La candeggina, quella spray per la doccia. Però anche oggi, o anche ieri, negli ultimi giorni in ufficio, quello che comunque sono riuscito a vedere, persone, anche i miei colleghi, che arrivano con le scarpe aperte.
1: Chiedi, fai questa domanda.
0: No, perché sono in corpo, non posso.
1: Non puoi, perché sennò ti mandano diretto nei char.
0: E poi appena fai le domande, se non ti piacciono?
1: No, è tutto, tutto a posto, è curiosità.
0: Guarda, ti stanno benissimo, però volevo capire perché.
1: Non è freddo,
0: ma io sto bene così. Beh, guarda, anch'io con la mutanda di traverso sto bene, però insomma mi sembra un po' una boiata quella che stai dicendo. C'è una cosa che è veramente...
1: Loro sicuramente però hanno una concezione del freddo diversa, su questo siamo d'accordo. Comunque crescono stando mezze nude in inverno per uscire fuori, quindi...
0: Cioè, sai chi torna?
1: La Malika.
0: Con che canzone torna?
1: Con Detto Tra Noi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
5: E mi fai impazzire, mi fai impazzire.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Succedeva l'11 di settembre 25 anni fa, la cosa un po' che così colpì tutti quanti.
1: Come no?
0: Chi non se lo ricordi? Inutile da dire, magari potremmo iniziare. Dove eri tu quel giorno lì?
1: Io stavo facendo la babysitter a Silvia, okay. Una bimba che curavo.
0: La bimba che curavo,
1: stavamo guardando i cartoni animati, la Mela Visione, tipo si chiamava, e a un certo punto interruppero i cartoni animati per far vedere questo.
0: Io mi ricordo che erano forse le 11 della mattina, se non sbaglio. Può darsi che era la mattina. Io mi ricordo che andai al bar lì vicino, che ero in giro perché ancora lavoravo per questa azienda, Negozi d'Italia. E mi sono fermato al bar e c'era il mio padrone. Lui mi fa: vieni a vedere, c'era la televisione. Facevano vedere tutto quello che stava succedendo.
1: Incredibile.
0: A bocca aperta, non potevi dire niente. Quindi, 25 anni dopo, una nuova commemorazione per chi è morto, chiaramente. L'11 di settembre tantissima gente, se vi ricordate le immagini di chi si buttava giù tipo al 70° piano, cioè alla fine preferiva morire lanciandosi giù che essere colpito o magari crollare sotto le
1: bruciare vivo, insomma.
0: Quindi quest'anno durante la cerimonia Ground Zero, che praticamente è la zona nuova che l'hanno chiamata Ground Zero, verrà aggiunto un settimo momento di silenzio. I sei tradizionali ricordano gli impatti degli aerei, il crollo delle torri, il Pentagono, perché se vi ricordate dopo l'aereo colpì il Pentagono, e il volo United 93. Il nuovo momento sarà dedicato alle migliaia di soccorritori, lavoratori e residenti morti negli anni successivi per poi malattie collegate e chiaramente l'esposizione delle sostanze tossiche di Ground Zero.
1: Esatto, e insomma per la prima volta 25 anni dopo anche i figli dei pompieri, insomma altre persone avranno un'esposizione, quindi appunto i figli dei pompieri caduti indosseranno la stessa uniforme. E stavo proprio leggendo anche prima, no? Questa dell'11 settembre è una delle storie ovviamente molto forti in America, negli Stati Uniti, che ormai viene segnata come parte della storia. E quelli che adesso insomma sono grandi uomini, 25 anni fa erano poco più che ragazzini, se non bambini, no? Se ci pensi. E stavo proprio anche leggendo che un terzo della popolazione americana è nata dopo l'11 settembre, quindi per loro, mentre per noi è un ricordo, per loro è un evento storico che ovviamente conoscono sui libri di storia, conoscono attraverso i nostri racconti, insomma, i video che ci sono.
0: Hanno visto solo Ground Zero, quindi non hanno mai visto le due torri.
1: Incredibile.
0: Hanno visto però la Trump Tower di sicuro. Mm. Strano che non hanno colpito la Trump Tower, comunque vabbè dai. Non si sa. È difficile da capire.
1: È molto difficile.
0: E tra l'altro una cosa interessante, insomma, ci furono quasi 3.000 vittime degli attentati, 343 erano vigili del fuoco di New York, che chiaramente non ti tiri indietro, se sei lì ci vai, non è che fai lo schettino della situazione, che te ne scappi dalla barca, anzi, poi quindi praticamente 58 figli di questi pompieri morti l'11 settembre sono diventati o sono entrati a loro volta nel Fire Department New York, credo che si chiama, una roba del genere, e forse una delle storie più forti da raccontare, perché 25 anni, cioè come abbiamo detto, bambini che persero il padre, ma tantissima gente che chiaramente magari non ha neanche visto il padre, hanno scelto comunque lo stesso mestiere, cosa veramente triste, ma allo stesso tempo è storia, purtroppo è successo già con le vere guerre mondiali, queste cose qua non si può scappare, succede, si poteva gestire in una maniera diversa, sicuramente si potevano, infatti dopo, da quel momento lì tutti i controlli aumentarono di
1: è da lì che poi il mondo in quel senso è cambiato, gli aeroporti ovviamente hanno cominciato a fare tutti i vari controlli, i liquidi non si potevano, da lì è incominciata tutta la questione dei liquidi, no? Del non poter più portare liquidi e tutta insomma questa restrizione che c'è giustamente, no? Nei controlli, che poi per esempio quando penso invece che quando viaggiamo qua a livello domestico, no? Quindi all'interno dell'Australia neanche hai un punto dove fai vedere la tua patente piuttosto che
0: non
1: c'è niente, cioè tu prendi, vai, passi e così, quindi è vero che siamo tutti in Australia e quando entriamo in Australia veniamo tutti traccati, insomma, no? Chiarissimo, però voglio dire,
0: esatto, e come stavamo dicendo prima, adesso dopo il 9-11 praticamente è diventato famoso, è cambiato tantissimo anche il nostro modo, cioè tipo volare non è più lo stesso, tutto è cambiato, come stavamo dicendo, molto molto meno rigidi. Prima si passava, se vedete tantissimi film, si riesce a passare con la cocaina attraverso i metal detector, quelle cose lì.
1: Oddio, anche con cose meno no? Cioè, anche, no, sì, non so quanto tempo da dove ci è uscito.
0: Ho guardato ultimamente il film Blow, è stato divertente.
1: Poteva anche essere qualcosa di meno. Come dire? Cioè, un attimino più legale.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, va bene, le sigarette, le sigarette. Quindi, come diceva Eleonora, certi liquidi, oggetti trasportari e trasportabili erano totalmente cambiati. Quindi, e fu in America, fu creata la TSA, la Transportation Security Administration.
1: Esatto. E poi, appunto, come dicevamo prima, è cambiato il modo in cui i governi e i servizi di sicurezza, appunto, contrastano il terrorismo. Infatti, dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti e anche altri paesi hanno ampliato, no, enormemente l'intelligence, la sorveglianza, la condivisione dell'informazione. Sul piano internazionale incominciò la cosiddetta War on Terror, quindi con tutte le varie conseguenze geopolitiche del caso, e quindi, insomma, siamo ancora qui, no, in questo mondo che ovviamente non ha allentato questo tipo di restrizioni, o forse in realtà un pochino, nel senso che adesso, per esempio, quando ero in Italia, stavo sentendo che adesso si può portare, non ho capito però la differenza, invece che 100 ml adesso 200 ml di liquido, una roba del genere dovrebbe essere passata in Europa. Qua in Australia, quando tu viaggi domestic, porti quello che ti
0: quello pare. Porti quello che vuoi. Sì, lo shampoo te lo puoi portare.
1: Lo shampoo, l'acqua, quello che vuoi.
0: Sì. Anche il litro di olio da portare dalla zia.
1: Quello che vuoi.
0: Ad Adelaide.
1: Però attenzione, non puoi portare magari la mela o la pera.
0: Beh, perché è diverso.
1: O l'avocado.
0: Perché
1: è un rischio.
0: Portano malattie.
1: Chiaro, che metti dal Victoria, non sai mai che rischio porti per il Queensland o South Australia, c'è un rischione proprio.
0: Ci passa della gente. Però sai cosa? Quando viaggi da solo non ci sono problemi, soprattutto quando vai a prendere le macchine e le porti giù.
1: Esatto. Le voci

0: Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare.
1: Benji e Fede con Quanto viaggi da sola, nuove canzoni a venerdì mattina. Thank God it's Melbourne, sempre dallo studio Hot Study 365, Little Collins Street, Melbourne 3000, yeah! Ok, c'hai anche tu quel cassetto in cucina che è il secondo o il terzo dove ci butti tutto?
2: Io ho proprio delle box. Dove ci butto tutto?
1: Si chiamano hoarder. Le persone che collezionano e tengono tutto, quando ci entri dentro non c'è spazio.
2: Però c'è da dire che ogni tanto faccio pulizia.
1: Sì, poi ti vengono a casa a trovarti da casa, ti fermano. C'è qualcosa da vendere?
2: Ma senti, tu che tanto American prendi Pickers. In giro? Tu che tanto prendi in giro? Tu sei uno che butta via roba o sei uno che tiene roba?
1: Allora, io adoro Marie Kondo.
2: Sì,
1: ma il fondo è quella che pulisce l'armadio, declutter.
2: Stai dicendo che c'hai OCD?
1: Sì, okay. Cioè, in capital, se no. E c'ho anch'io due cassettoni, che sono quelli dell'IKEA, sai? Il mobile dell'IKEA con i quattro buchi, i sei buchi.
2: No,
1: quei
2: certo.
1: Due sotto c'è tutto dentro.
2: Ok.
1: C'è tutto.
2: Ma tu sai cosa c'è?
1: Ma all'80%
2: okay.
1: Sì. L'80% sì.
2: L'importante è saperlo.
1: Certo, tu invece non lo sai.
2: No, allora fermi. Io in realtà sono una che butta. Non sono una che tiene.
1: Ah.
2: Io sono una che butta.
1: Ma sei fortunato.
2: No, Eva è uno che tiene tutto. Cioè, Eva ha le robe di quando era ragazzino proprio.
1: Vabbè, alcune cose ci stanno.
2: Sì, alcune cose ci stanno, ma lui ha delle robe che veramente non hanno senso che tenga.
1: Perché, vabbè, comunque. Ma, secondo gli studi sulla loss aversion, che è praticamente la paura di buttare più che di accumulare, il fastidio di buttare qualcosa che potrebbe servire in futuro è spesso più forte del fastidio di tenerla inutilizzata per anni. Cioè, allora, serve sì, no, è binario,
2: è binario.
1: Ti serve no, possiamo buttarla via? Sì,
2: sì.
1: No.
2: Sì.
1: No, non possiamo buttarla via. Perché? Se non ti serve,
2: allora,
1: torni indietro, ci facciamo la flowchart qua.
2: Un collega di Eva che le ha detto una volta: "Se non la usi per sei mesi, la puoi buttare." Cosa ne pensi?
1: Bella l'idea, mi piace, mi piace.
2: E quindi
1: mi
2: da lì quella roba mi è rimasta in testa e vedo di usarla. Però c'è anche un'altra teoria che dice che le cose diventano più preziose appena diventano tue. Cioè che tendiamo praticamente
1: teoria.
2: Ad attribuire un valore, ovviamente,
1: certo.
2: No? Gli oggetti che abbiamo semplicemente perché ci appartengono.
1: Sono
2: no?
1: D'accordo, sono d'accordo.
2: Ed
1: questa
2: è
1: la teoria del marketplace.
2: Esatto.
1: Non so se
2: è vero.
1: È presente.
2: È
1: il marketplace, quando ti vendono qualcosa, tu non so, prendi il telefonino, lo metti, lo vendi a $1,000 e ti dicono no, ma vale di meno. Per me vale $1,000.
2: Certo,
1: però
2: certo.
1: Il mercato non è disposto a pagare $1,000.
2: Si chiama anche mercato del pesce, comunque quello. Cioè, così. Quello dove ognuno fa il prezzo che
1: vuole. Ce la buttiamo! Ehi, signora! Guarda come sono vive queste ostriche! Le vongole sono veraci!
2: Allora, che altra teoria abbiamo?
1: Non conserviamo gli oggetti, conserviamo le possibilità.
2: Mamma
1: quindi
2: mia,
1: questa
2: queste.
1: È la roba. Non si sa mai. Mi viene in mente mia madre, poi che non si sa mai. Ma non si sa mai cosa.
2: Non
1: cioè,
2: si sa mai,
1: sì, buttare qualcosa significa chiudere una possibilità. Anche quando è improbabile, che ricordiamo, cioè buttiamo via un ticket della lotteria che non avete vinto, cioè tenere una chiave di cui non ricordiamo la serratura ci permette invece di rimandare la decisione. Quindi non stiamo conservando una chiave, stiamo conservando un non si sa mai.
2: Allora, su questo io farò un intervento un po' yoga.
1: Pensavo in scivolata.
2: No, farò un intervento un po' yoga perché una delle cose molto difficili da fare è quella di lasciare andare. Allora, questa teoria che hai appena detto mi ricorda
1: ciao.
2: Un po'.
1: Sei arrivato qua con noi, rilassati con calma. Prendi una tazza di tè con due mani. Pensaci bene.
2: Io non lo voglio dire come ha scritto Reiki comunque.
1: Sì, pensaci bene.
2: Sì, io ci sto pensando molto bene.
1: Rilassati.
2: Mi sto rilassando molto.
1: Cosa fa?
2: Comunque stavo dicendo una cosa interessante.
1: Sì,
2: invece
1: sì.
2: Di fare il
1: quindi,
2: non posso dire parolacce.
1: Dicela, dicela.
2: Allora stavo dicendo che questa teoria che dicevi tu, in realtà si rifà un po' al concetto del lasciare andare, che non è una cosa facile, cioè siamo
1: sì,
2: molto attaccati alle nostre cose materiali, ma sono delle cose materiali,
1: sì,
2: no?
1: Certo.
2: Anche il tuo orologio è materiale.
1: Vabbè, sono stare a guardare il mio orologio che non sono problemi tuoi, cioè non capisco, avessi spesi i tuoi soldi, c'è già altra gente da Adelaide che mi rompe le scatole per queste stronzate.
2: Anche il tuo maglioncino.
1: Sì, bello questo, hai visto?
2: È molto carino.
1: È
2: tutta
1: grigio.
2: Roba però materiale che devi imparare a lasciare andare.
1: Ma non posso neanche andare nudo, cioè in giro, cioè veramente, ho capito? Io già lo faccio con quello di Marie Kondo.
2: Ah vabbè, ma perché c'hai OCD?
1: Sì, quando non uso una cosa per tantissimo tempo,
2: sì.
1: Non la butto.
2: No,
1: ma la butto,
2: ecco.
1: Perché poi torna il fashion, ritorna di
2: certo,
1: ritorna, ritorna, ritorna un ciclo.
2: Quello
1: la metto nella scatola di plastica sotto vuoto.
2: Ah, quindi non nel cassetto dell'IKEA. dipende.
1: C'ho one bedroom apartment, siamo sereni, cioè veramente non è che c'ho 600 metri quadri di casa, quindi.
2: Comunque, andando un po' più avanti, vedo delle altre teorie interessanti, tra cui il cassetto, che è praticamente un archivio di identità.
1: Sì.
2: Ecco, quello che un po' stai dicendo tu, no? Cioè, sì, ci raccontano qualcosa di noi, no? Per esempio, che ne so, il caricatore del Nokia, per esempio, sto pensando, no? Il caricatore, sì, del 3310. Io probabilmente ce l'ho ancora da qualche parte, insieme al 3310.
1: Io, a parte il cassetto, vorrei ricordare che la settimana scorsa Eleonora ci ha illustrato com'era la sua, il suo bedside table sopra, con l'alberino, queste cose qua. Dice tanto. Dice
2: l'alberino
1: tanto
2: degli orecchini.
1: Degli orecchini,
2: esatto.
1: Dice tantissimo.
2: La limetta delle unghie, sì, due pietrine.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E
1: sì,
2: la,
1: sì,
2: la coaster per la mia,
1: per il drink.
2: E la, e e la, fermo, e la lampada un po' araba rossa.
1: Sì, e il portacenere della Cinar.
2: Ma no! Ma di sempre, con le vetrine, portacenere della Cinar, immagini.
1: Fumaletto come si faceva una volta.
2: Degli anni 80.
1: Mi raccomando,
2: anni
1: 80. Anche voi andate a vedere, cioè tipo tutti, praticamente si concorda tutto su una cosa, il cassetto delle cose che potrebbe servire non è un luogo dove conserviamo oggetti, ma è dove conserviamo possibilità, memorie, ricordi e, sì, decisioni che non abbiamo mai preso o che vorremmo prendere, come per esempio andare nella boutique. Come ci dice Saif, bisognerebbe andare no boutique, no boutique. No boutique. Quindi, se avete idea di un marchio, chiamatelo così, no boutique. No boutique.

Sai, mi trovi bene, grazie, anch'io direi sì. È tutto ok, sì. È tutto bello, è tutto un sogno. Crack dentro la calza, racket market dentro la sacca. Marseille o Paris.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.

0: Bravissima la Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso.
1: Io me la stavo cantando Vuoto che c'è. Me la stavo cantando tutta, perché qua era una ragazzina
0: raff
1: e me le ricordo ancora tutte le parole, cioè le so tutte.
0: E allora, per la classifica del super gattone che abbiamo qua nel nostro mondo di Victoria in Melbourne, prendiamo di mira un ragazzo che si chiama Joey Calibre.
1: Ragazzo
0: 51enne, comunque si presenta come nato nel 1975 e ha 51 anni gestisce un gruppo di social, amici social, 30 e 40, quindi si prende più giovani lui.
1: Ok, ma tu come ci sei finito tra 30 e 40 esattamente?
0: A caso, devo essere sincero, ero in Italia maggio-giugno, come sapete, giugno-luglio un po', scusate, ero in Italia e mi ritrovo così tutto ad un colpo, alla mattina quando mi sveglio, introdotto in questa chat gigantesca di persone che io non conosco nessuno,
1: okay.
0: Così travolto da questa inondazione di ting ting ting.
1: Ma su quale piattaforma?
0: Instagram. Okay. E cosa è praticamente successo? Che questa persona ha creato questa chat, così si possono trovare persone socialmente per andare a bere qualcosa,
1: okay,
0: da brunetti, da questi posti qua.
1: Gente italiana
0: e anche non, comunque Italian background, perché Italian background,
1: okay.
0: Quindi,
1: quindi 30-40 Italian background.
0: Sì, già, Italian Australian.
1: Già mi stanno venendo i brividi. Mi stanno drizzando i pochi peli delle braccia.
0: E non è un venditore di private health insurance,
1: no.
0: Neanche di folletti,
1: va bene.
0: Chiaro. Comunque la persona in per sé vuole gestire questo gruppo sociale per far venire così, perché il problema australiano è che non riescono a socializzare,
1: certo.
0: A meno che non ci siano 50 drink.
1: È chiaro.
0: E quindi bisogna costruire qualcosa sui social media per riuscire a socializzare.
1: Certo.
0: Magari anche

0: Cioè, sai cosa hai fatto?
1: Ma hanno buttato fuori che l'italiano è a Darwin.
0: Ovunque ti buttano fuori, cioè, perché, tipo, veramente. Detto,
1: non puoi promuovere il programma, queste pubblicità. Ho detto, sì, vabbè, stiamo promuovendo l'italianità.
0: Cosa hai fatto?
1: Perché ho mandato un link, e te, ragazzi, c'è un comedy festival con, you know, Ethnix, che succederà al Williamstown Italian Social Club, sì, il 7 di novembre, e praticamente se vi va di venire c'è il biglietto, e qua prendetevi il biglietto, e così mi rispondono no thank you.
0: Oh, wow,
1: punto, cioè secco, secchissimo, secchissimo qua.
0: Che confrontation,
1: veramente pesante, veramente pesante. Cioè, quando l'ho letto ho detto, vabbè, scusa, non cercavo, io non volevo fare, cioè, no, noi non siamo associati o affiliati con nessuno, non siamo parte, okay, di nessun tipo di gruppo, quindi no, non veniamo, noi facciamo le nostre cose.
0: Ok, vabbè,
1: cioè, veramente, cioè, sembra un po' una setta così, sai,
0: un po' come CrossFit, insomma.
1: No, cioè abbiamo il refer a week, and bring a friend week.
0: Così ti prendi la settimana gratis.
1: Il giorno. E, però facciamo anche, you know, bring a friend week. E praticamente io ho lasciato quella cosa lì e praticamente mi è stato detto, no, non posso fare, devi, sì, chiedere a me, perché questo è il gruppo.
0: Mio.
1: E devi, praticamente,
0: è il gruppo,
1: sì,
0: mio, decido io.
1: Sì, praticamente sì, un fascismo moderno.
0: E viva la democrazia. Cioè, che bello.
1: E no, e passalo prima, passa prima da me, prima che tu posti qualcosa. Cosa?
0: Okay. Miseria.
1: Alcuna gente che è già stati brainwashed hanno detto grazie John. Ma per cosa? Ma grazie per cosa? Cioè, questa persona, invece che dirti ci sono degli eventi da una parte dove potremmo andare, ti dice no, tu vieni solo questo.
0: Certo.
1: E tu invece,
0: perché non l'ha organizzato lui.
1: Tu brainwash non puoi andarci.
0: No.
1: Cioè, veramente ti stai creando, vuoi trovare le persone che sono amiche tue.
0: E quindi
1: tue
0: rimarranno loro, sì, con il background, sì, italiano, che parleranno inglese, perché tanto l'italiano poi non lo,
1: certo,
0: parlano,
1: non lo,
0: perché
1: parla,
0: non c'hanno nulla se
1: tra
0: non
1: l'altro
0: il ragazzo
1: fa, ti invito a venire ai miei eventi. Ma no, grazie, ma anche, cioè, sono già venuto,
0: sì,
1: cioè, vuol dire che proprio non ho interesse.
0: Magari sono quelli che organizzano, sai che a volte vedo delle robe,
1: Darwin.
0: No, a volte vedo delle cose un po', dove è andata Silvia ultimamente? Che era, ti ricordi? Era una roba dei italo-australiani che sembrava un po' di quelle robe finte, presente come quando vanno nei ristoranti con la tovaglia,
1: sì, sì, di
0: bianca,
1: carta,
0: rossa, una terribile.
1: E praticamente mi scrive un messaggio dicendomi non voglio persone random che mettono commenti random o link random così a caso nella mia chat.
0: Ecco.
1: E gli ho detto, io lì non ci ho più visto, perché l'ipocrisia di questa persona qua è venuta fuori così, era lampante, era luccicante, quasi come un diamante di 5 carati, 4
0: fantastico,
1: e mezzo, da 4
0: fantastico,
1: e mezzo, bella l'analogia, no?
0: Esatto.
1: Ma come una perla, da. E niente, e gli ho detto, scusa, dude, tu eri quello che praticamente hai messo le persone a caso dentro la tua chat, la gente ti chiedeva ma chi sei, e tu mi vieni a dire di non mettere cose random, mi ha risposto con l'emoji ridendo, e lì c'è invece, c'è, viene a mancare l'umiltà di dire sì, è vero,
0: ragione,
1: scusa,
0: sì, scusa, perché la coerenza,
1: ma non sia mai, non scriviamo coerenza,
0: la coerenza,
1: cioè, vi ricordo
0: è,
1: che io prendo dei vaffa e della gente che non mi caga, perché io sono coerente, e quando ve lo devo dire ve lo dico in faccia, non ci giro intorno. Questa persona qua continua a fare le sue eventi,
0: sì,
1: sì, guarda, gli faccio anche promozione, il prossimo, se siete a Melbourne, è giovedì 24 settembre che l'AFL
0: Final Eve.
1: 5:30, 6:30 fanno praticamente questo evento al rooftop, che c'è praticamente Johnny's Green.
0: Ma come sei maturo, Simo, come sei maturo.
1: Io andrei sopra, la
0: andiamo,
1: trovare. Andiamo a trovarli,
0: andiamo,
1: poi parliamo italiano.
0: Cos'è, giovedì sera?
1: Sì, sì, e poi veniamo, ci facciamo così, chiacchierare un pochino.
0: Facciamoci una scappatina, dai.
1: Sai chi torna?
0: Chi torna? Frida Martini featuring Eddie Rock, per caso?
1: Con?
0: Senza di me.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi

0: siamo arrivati al momento
1: cringe. Siamo arrivati al momento cringe, dove noi mettiamo una canzoncina che chiaramente Vivaldi, l'autunno di Vivaldi, o le quattro stagioni di
0: Vivaldi.
1: Esatto. Perché vogliamo pensare a queste cose, che viaggiare, cenare, uscire da soli non è cringe.
0: No.
1: Se tu sei uno sfigato che viaggi per lavoro,
0: no!
1: Capito? Ti devi ritrovare al pub da solo. E quello,
0: certo,
1: che sta parlando
0: chi te l'ha fatto?
1: Ma io l'ho fatto per anni, anni, anni, grazie a National Australia Bank, che mi prenotava l'albergo a The Rock in Sydney, perché era bellissimo andare da solo là.
0: Ma è bello The Rock.
1: Ma stai scherzando? Devo mangiare da Daniel Perry anche? Ma stai scherzando? Con i soldi della banca ho fatto tutti i ristoranti 5 stelle.
0: Ottimo!
1: Grazie.
0: Ringraziamo la NAB
1: che ha fatto il 30% di profitto l'altro giorno. E comunque gente che mi chiama, che sono impegnato.
0: Comunque, parliamo poi di queste attività che si fanno da soli, no? No, c'è il senso. Simo,
1: scusa,
0: calmati.
1: Scusa,
0: Simo,
1: scusa,
0: calmati.
1: Scusa,
0: è mattina, Simo.
1: Dai, calzina, c'è calzina.
0: Allora, voler passare del tempo da soli e sentirsi da soli non sono la stessa cosa, siamo d'accordo?
1: Sì.
0: Rifacciamo.
1: Sì.
0: Allora, se la solitudine interiore spesso è accompagnata da una sensazione di vuoto e di isolamento, cercare momenti per sé non significa avere, cioè non avere dei legami affettivi, siamo d'accordo? Mi segui? Mi sto perdendo? Simo,
1: no,
0: ti sto perdendo.
1: Mi sento da solo adesso.
0: Ah, molto bene, ok. Semplicemente il piacere di star bene da solo, no? Cioè, insomma, stai bene con te stesso.
1: Ma certo, certo. La cosa più importante è rimanere da solo, anche sul divano. È una cosa che domandavo a certa gente,
0: sì,
1: con cui sono stato purtroppo vicino.
0: Sì.
1: E dicevo, sei capace, sì, di rimanere da solo, sola, sul divano a leggere un libro?
0: Certo, bellissimo.
1: Girare il telefono tenendo da parte, fare almeno, provare a fare 15 minuti di fatto così. Sei
0: ma
1: capace?
0: Certo.
1: Sì, ci riesco. Poi è sempre in giro.
0: Beh, poi magari, vabbè, ma non devi portare rancore però, sì,
1: non
0: devi essere,
1: no.
0: Una
1: se
0: persona...
1: c'è una cosa che non porta il rancore di sicuro, però
0: allora...
1: chiamo, come si dice in inglese, call out behavior, cioè bisogna dirle, capito?
0: Così. Allora, torniamo a noi,
1: Ma guardare il quadro di insieme è paradossale, sì, pensare a come la società abbia da un lato enfatizzato l'indipendenza a tutti i costi, facendone un simbolo di successo in cui chiedere aiuto è visto come un segno di debolezza. Sfegato, t'arrangi.
0: Ma non è vero.
1: Dall'altro lato, invece, chiaramente del quadrato, è stato portato a interiorizzare la paura della solitudine in pubblico, facendosi sentire vulnerabile allo sguardo di altrui. Non mi guardò.
0: Che tra l'altro
1: non
0: adesso, appena detto questa cosa qui, vogliamo ricordare che ieri, 10 settembre, era Are You Okay Day in Australia.
1: Fantastico, il muffin
0: importante,
1: l'hanno dato al lavoro.
0: Ovviamente,
1: caramelline,
0: sì, con sì, Are You Okay Day,
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: vestiti di giallo.
1: Il caffè è gratis, sì, sì.
0: Vestiti di giallo, ovviamente.
1: Bravissimi.
0: Comunque, molta della vergogna che proviamo nel fare delle attività da soli nasce, diciamo, dalla validazione sociale, cioè ci hanno insegnato a misurare il valore di un'esperienza in base a con chi la condividiamo, no? Creando un po' questo mito che chi mangia a un ristorante o va a un concerto da solo sia insomma uno sfigato, ecco, cioè,
1: diciamo, ammetto, sono andato al cinema da solo,
0: certo,
1: bellissimo,
0: anche perché uno poi altrimenti finisce per annunciare qualcosa di bello. Cosa sei andato a vedere? Cosa sei andato a vedere?
1: Così fan tutte.
0: Eccola là, immagino. In quale versione?
1: Eravamo in quattro.
0: Vabbè. Comunque.
1: In psicologia, questo
0: dici,
1: meccanismo che io ho studiato, un po' di psicologia,
0: vero,
1: si chiama effetto riflettore.
0: Va bene, menatela.
1: Una distorsione cognitiva identificata per la prima volta dagli psicologi Thomas Gilgwick-Glover e Kenneth Stephens negli anni 90. Che cosa descrive questa cosa qua? Tu che sei brava.
0: Ecco, descrive la nostra naturale tendenza a sopravvalutare in modo drastico l'attenzione che gli altri rivolgono al nostro aspetto.
1: Cioè, non gliene frega un cazzo a nessuno,
0: esatto,
1: di come sei, hai capito?
0: Esatto,
1: cioè, hai
0: quello
1: capito?
0: Che continuo a dire io, e io non, che sono anche abbastanza egocentrica, dico alla gente, ma ragazzi, non è che la gente deve stare a guardare cosa faccio io. Cioè, ma state
1: ferma,
0: sereni.
1: Parentesi, perché? Perché c'è gente in questo mondo,
0: sì,
1: molto vicina
0: a noi,
1: a noi, che praticamente tendono più a guardare quello che sono io,
0: sì,
1: che quello che sono loro. E lì, cioè, la cosa non è che mi mandi in bestia, dico, ma non hai niente di meglio da fare, da occupare la tua mente con delle cose che non ti servono a niente? Dico, non puoi pensare a qualcos'altro, tipo magari il trucco che ti sei messa che stai malissimo, faccio per dire.
0: Chiaramente non mi appartiene questa cosa,
1: no,
0: perché mi trucco da Dio.
1: No.
0: Comunque, fare le cose da soli non significa isolarsi dal mondo, ok? Vuol dire semplicemente vivere gli spazi pubblici aprendosi a connessioni più spontanee e meno forzate con chi ci circonda.
1: Sì, c'è un attimo, come il viaggio in solitario, che forse si diventa, sono diventati simbolo più evidente di questa piccola rivoluzione.
0: Beh, adesso detto, viaggiano tutti da soli.
1: Sì, cioè, non vado da solo perché non voglio problemi. No, io vado da solo perché non voglio avere rotture di scatole. Cioè, fino a pochi anni fa, per esempio, partire da soli era considerato
0: sfigato.
1: Non il piano B, perché gli altri stavi sulle balle, non ti volevano, certo, più, e quindi non avevi altre alternative che andare da soli.
0: Che comunque oggi posso dire che, c'è da dire che viaggiare da soli non è per tutti, eh? Cioè, tutti sono capaci di viaggiare da soli, perché
1: l'ho fatto per tantissimi
0: se,
1: anni.
0: Se comunque magari delle persone appunto non sono in grado di stare da soli, no? Cioè, o magari non lo so, non amano, comunque vogliono magari condividere un momento felice, diventa difficile, però. Il 63% degli italiani ha dichiarato che desidererebbe fare una vacanza in solitaria.
1: È stato uno australiano che deve dire questa parola in italiano.
0: Esatto. Mentre tra chi parte, 6 persone su 10 sono donne e più di 4 su 10 ha tra i 25 e i 40 anni.
1: Che non sono realizzate nella vita, dai.
0: Allora, madonna, come stai judgmental.
1: Stamattina va così, eh.
0: Vabbè. Comunque, secondo me è importantissimo imparare a fare cose da sole.
1: Allora, è un equilibrio e c'è un libro.
0: Yes. Quante B?
1: Dottor Bagliandica.
0: Yes.
1: Solo Together. Bellissimo. Questo, sì, è un equilibrio, un nome. Solo Together. Bellissimo. Magari compratevi anche un libro se c'è, andatevelo a cercare.
0: Ma perché comunque no? Ma perché no?
1: Dai.
0: Che altro? Niente, dai. Invitiamo la gente, insomma, a imparare a stare da soli, che va sempre bene, perché poi alla fine della fiera...
1: Bastarsi. Impara a bastarti.
0: Sì, ma poi
1: no?
0: Alla fine della fiera uno deve saper stare da solo.
1: Sì, ma non...
0: cioè, perché...
1: Bastarsi non vuol dire rinunciare agli altri. Scegli solo di rinunciare e di non rinunciare più a te stesso.
0: Esatto, per esempio,
1: realtà.
0: Ti prendi il caffè senza guardare il telefono.
1: Cioè,
0: ma che ne so? Oppure,
1: ultimamente ho imparato da tanto che sto facendo questo: che quando parlo con qualcuno faccio così.
0: Ok.
1: Giro il telefono in giù e glielo faccio davanti agli occhi.
0: Io quando l'ho fatto un paio di volte,
1: sì,
0: Eva mi ha detto perché.
1: Ma guardami mentre stai parlando.
0: No, Eva mi ha detto: no, ma perché giri il telefono? Devi nascondere qualcosa. Ma basta, Ema.
1: Vabbè. Allora, arriva una canzone nuova venerdì mattina di Charo, che praticamente è una cosa molto importante. Che cos'è che dice?
0: Non serve rumore.

leggere nel cammino di ogni giorno, tutto ciò che ti sta intorno, cambiando abitudini nei parchi e tra i vicoli, diversi ma simili, il rispetto che va oltre l'idea.

0: vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
1: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
0: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
1: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
0: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
1: I posti sono limitati.
0: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
1: Viaggio a Melbourne 2026
0: con noi di Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Radio Italiana 531.

0: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
1: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli.
1: Matteo, professione in arte Ernia, tra l'altro di Milano come te.
2: Cutiotto.
1: E sai che il nome gli è stato dato quando ero a scuola da una compagna di classe, veramente. Lui la sfotteva perché aveva un'ernia ombelicale. E che non si fa una roba del genere,
2: cioè, spacchetti. Bullismo.
1: Totale. Bullismo. E dopo da lì, dopo lo chiamarono Ernia lui, perché lui chiamava Ernia e lei quelle cose.
2: Vabbè, però vedi che insomma sti bambini sono sopravvissuti a sto bullismo.
1: Dopo le 7 di sera, sì. Riesci a decidere?
2: Hai voglia?
1: Sì. Ha organizzato un viaggio in Sud America. Sud America e Centro America poi fa.
2: Guarda, se ti sento dei messicani che li chiami sudamericani, cioè parte una.
1: Se vamono, se ne stanno middle of America.
2: Allora, io dopo le 7 di sera normalmente ho sempre studiato.
1: Sì.
2: E sono sempre stata bravissima a scuola.
1: Cosa?
2: Tutto, anche il mio master lo facevo tutto sempre la sera. A scuola ho sempre studiato la sera.
1: E non prende droghe?
2: E non prendo droghe, capito? Tutto naturale.
1: Limita la caffeina. Perché comunque prendevamo il caffè insieme al 7-Eleven, quindi
2: esatto,
1: anche roba da poco.
2: Sì,
1: c'è sempre il caffè dentro.
2: Certo.
1: Allora, è una scienza, c'è una scienza. Dici. Che ogni giorno prendiamo un numero enorme di decisioni. Mm. Ma il problema non sono quelle importanti, sono tutte quelle che non consideriamo nemmeno tali. Chissà cosa posso mangiare stasera a cena.
2: Ecco. Beh, quello succede anche a me, però, perché sono bilancia, capito?
1: Perché se veramente poi è una roba di famiglia, cosa vuoi mangiare giovedì prossimo?
2: Capito. Allora, secondo le ricerche di Gloria Mark, durante una giornata lavorativa. Davanti a uno schermo cambiamo attività ogni 47 secondi.
1: Può darsi, perché ti arriva la notifica dei Teams,
2: certo, fai email, chat, certo, documenti, certo. Così. Ogni passaggio richiede al cervello una nuova scelta, no? Mm-hmm. Cioè, vedi il tuo cervello cosa dice? Continuo, mi interrompo, rimando, cambio priorità. Esattamente, no? Allora, questo susseguirsi di micro decisioni, no? Che la psicologia definisce decision fatigue, cioè veramente. Cioè l'affaticamento provocato dall'accumulo di decisioni consecutive, questa roba qua è quello che è...
1: Ammetto che ultimamente anche con l'executive con cui stavo lavorando abbastanza per questa capability che sto disegnando e queste cose qua, lui mi ha detto: guarda, it's not that I'm decision fatigue, you know, like I'm decision fatigue.
2: Te l'ha detto,
1: not
2: proprio?
1: Short of time, I'm decision fatigue, perché devo prendere tante decisioni.
2: E tu l'hai detto,
1: momento.
2: No, aspetta, allora,
1: vabbè,
2: la Gloria
1: ti
2: Mark
1: pagano, pagano?
2: Cioè, no, allora la ricerca della Gloria Mark ha detto che tu ogni 47 secondi, capito?
1: Nel 2022 c'è stato uno studio pubblicato che praticamente ha osservato che dopo molte ore di lavoro cognitivo intenso aumenta l'accumulo di glutamato nella corteccia prefrontale del laterale, quindi praticamente quando avete c'ho la febbre,
2: c'è mal di testa, esatto.
1: L'area del cervello coinvolta nel controllo cognitivo e nelle decisioni più complesse. La faccio adesso o la faccio dopo? La tengo finché arrivo a casa o arrivo troppo tardi alla fine delle
2: quelle
1: scale?
2: Quelle sono decisioni importanti.
1: Secondo chi ha scritto questa pubblicazione, questo cambiamento potrebbe rappresentare un segnale di affaticamento che spinge il cervello a preferire le opzioni che richiedono meno sforzo.
2: Dai che ce la fai. Allora, per i ricercatori questo potrebbe spiegare un comportamento molto comune, no? Praticamente quando la tua corteccia frontale è affaticata, noi tendiamo a rimandare decisioni più impegnative. Ok? Mi segui?
1: Sì.
2: Questo, allora, attenzione, non significa che ogni scelta della sera dipenda dal glutammato.
1: Che non è romano, glutammato, si scrive proprio così.
2: Esatto. Suggerisce che la fatica mentale non è soltanto una sensazione, no? Ha anche una base biologica.
1: Sì, ma l'ho detto prima, è una scelta che devi fare, se farla adesso quando arrivi a casa, praticamente.
2: E quindi, cosa succede? Che un lavoro contemporaneo diventa così una sequenza di scelte spesso invisibili.
1: Infatti, alla fine, voi volete lavorare in corpo, è un fattore di micro decisioni che dovete prendere, perché praticamente si fa veramente veramente fatica quando lavorate in questi ambienti, no? Diventa veramente pesante, quindi la produttività non dipende soltanto da quanto lavoriamo ma anche da quante decisioni chiediamo al nostro cervello di prendere. È anche per questo che molte persone cercano di automatizzare alcune abitudini quotidiane, tutto dentro ChatGPT,
2: pianificano i pasti come quelli che mangiano sempre la stessa roba. Tu sei uno di quelli? Ci sono quelli che mangiano sempre, tipo il mio capo mangiava sempre double rice chicken, brown rice. Poi c'è un altro al lavoro che lo vedo che mangia sempre fagioli e tonno, quello.
1: Per risparmiare si fa di tutto, hai capito?
2: No, ma perché questi qui sono fissati con le proteine, te lo dico io che è per quello, capito?
1: Ma non è vero. Comunque non non per essere più efficienti a ogni costo, ma per conservare energia mentale per le decisioni che contano davvero. Ecco perché magari prendiamo queste abitudini quotidiane, pianifichiamo.
2: Sì, però
1: i
2: possiamo
1: pasti,
2: dire una cosa, allora la funzione del cervello la funzione del cervello
1: quale?
2: Tra le varie funzioni del cervello c'è anche quella di prendere decisioni, cioè insomma insegniamoglielo, no, prendere delle decisioni è ok, prendere delle decisioni. Possiamo anche chiedere al nostro cervello are you ok a prendere delle decisioni, però è la sua funzione, capito? Un po' come la vescica, la sua funzione è quella di farti fare la pipì. Il cervello
1: troppo tardi.
2: Il cervello, la sua funzione è anche quella di farti prendere decisioni, cioè normale, se poi si stanca si riposa.
1: Niente di me, Diana Castaglia, venerdì mattina con Thank God It's Melbourne dallo studio Hot Study, sempre canzoni nuove. Ci sentiamo subito dopo.

0: Spero proprio che Anna Castiglia se ne vada a fare un giro a Sanremo, perché è una bellissima voce, lo dico sempre con tutte le voci femminili, perché così ce n'è bisogno, ma anche perché ne presento tantissime di donne.
1: È vero.
0: Tu quanto ricca sei?
1: Una roba, io ricchissima.
0: Sei così talmente tanto ricca che puoi permetterti il lusso di non fare figli. Non poter avere figli, non permettersi figli, sono due cose diverse.
1: Sicuramente figli costano un occhio dalla testa, cioè, diciamo. Cioè, no.
0: Io voglio sapere quanto mi ritorni. Io cresco un figlio, voglio sapere quanto mi ritorni indietro al figlio.
1: Allora, la ROI del figlio è zero.
0: Un ritorno of investment, altrimenti.
1: No, allora, se ci sentono, quello che ho appena detto, praticamente mi ammutoliscono. Praticamente.
0: No, bisogna dire anche una cosa, perché abbiamo detto questo? Siamo partiti con che è un evento un po' di satira, un po' di sarcasmo e ridendo, perché comunque ultimamente c'è questo crollo della natalità, ma hanno fatto degli studi, e dietro questo crollo della natalità viene sempre quasi raccontato come un problema economico, però i dati dimostrano
1: tutte palle.
0: Sì, i dati dimostrano che per esempio in Africa ci sono più bambini che in Svizzera.
1: Tutte palle, cioè la gente dice no perché sai, fare un figlio costa, in realtà non lo vogliono fare,
0: la realtà dei fatti è questa. Infatti i dati dimostrano che questa è un'elegante menzogna consolatoria. Facciamo sempre meno figli non perché stiamo male, ma perché stiamo troppo bene, e ho fatto questo esempio della Svizzera e dell'Africa.
1: Ci sta assolutamente, perché se l'equazione tra reddito e fertilità appunto fosse così lineare, come abbiamo detto, la Svizzera sarebbe sovrappopolata e l'Africa sarebbe un deserto praticamente, no?
0: Esatto, praticamente.
1: E invece è esattamente l'opposto, quello che hai detto tu, cioè e poi attenzione, c'è anche l'alibi dello stato sociale assente, no? Cioè per esempio nei paesi scandinavi, dove il welfare ha offerto tutele e sussidi esemplari, perché lo sappiamo che loro sono avantissimo da questo punto di vista, la curva demografica segue comunque un declino, quindi anche lì, cioè non è che perché non ci sono le politiche familiari o lì ci sono più figli,
0: no.
1: Anche lì non è una questione economica, appunto.
0: No, esatto, infatti ultimamente abbiamo sentito che ne abbiamo parlato anche in altri programmi radio, ma Singapore offre tipo circa 25.000 dollari alle famiglie se vogliono fare bambini. Qua gliene diamo tantissimi col Centrelink. Insomma,
1: comunque ci
0: l'Australia, anche l'Australia è stata una che praticamente c'era il vecchio detto in Australia, you do three kids here in Australia,
1: certo.
0: One for mom, one for dad, one for Australia,
1: esatto.
0: Ed era John Howard che diceva questa roba qua, se
1: infatti
0: non sbaglio.
1: Tre figli hanno, cioè, adesso di meno
0: sta
1: chiaro, però
0: anche qua.
1: Diciamo che è sempre stato che tre figli era un po' la media, no? Cioè,
0: certo,
1: tre figli,
0: certo.
1: Sereni, tu vedi questi papà, queste mamme, no? Con tutti questi bimbi arrampicati brutto. Addosso.
0: La genitorialità comporta dei costi esistenziali per l'individuo.
1: È vero.
0: Nella nostra società un figlio è un investimento affettivo a rendimento economico
1: vero.
0: Che esige un tributo molto più caro rispetto al passato, la rinuncia alla propria autonomia e libertà, perché nel passato si facevano figli per stare in compagnia.
1: Certo, ma secondo me anche adesso.
0: Sì,
1: dici, secondo me.
0: Per almeno 15 anni, poi
1: per 15 anni, sì. E tanto più si alza il livello di benessere, quanto più questo costo diventa insostenibile, no? Ovviamente a rendere questo costo ancora più gravoso c'è l'asimmetria biologica.
0: Sei fuori dal tuo tempo per avere un bambino, sei finito, non c'è più tempo.
1: Sì, però insomma adesso ormai ci sono ovviamente tantissimi modi per poter
0: anche Abdul dall'Africa che
1: comunque la medicina e il progresso da questo punto di vista ha fatto ovviamente tantissimo, no? Comunque
0: dicevo
1: che la gravidanza, il parto, l'allattamento, la prossimità fisica, no? Totalizzante dei primi anni gravavano unicamente insomma sulla donna, no? La biologia ovviamente non è negoziabile, la natura ovviamente ha distribuito appunto il suo carico della specie in maniera diciamo diseguale, ecco, e però su questa asimmetria di fondo si innesta un cortocircuito che è il paradosso dell'emancipazione.
0: Eh già.
1: Me lo vuoi
0: quindi,
1: dire tu?
0: No, perché la modernità ha liberato la donna da un ruolo esclusivo, ma non l'ha liberata dalla condanna di ricoprire due ruoli, quello staccanovismo pari a quello maschile, esigendo al contempo una dedizione familiare tipica dell'angelo e del focolare, e hai questo ricatto, quindi sei costretta a cedere,
1: devi scegliere
0: per i primi almeno 5 anni, diciamo 6,
1: esatto.
0: se poi magari sei come noi che sei qua in Australia, che non hai il supporto della famiglia, allora possono anche essere molto più lunghi i tempi,
1: certo.
0: E quindi ti tagli questo pezzo della propria esistenza, la tua vita, o lo dedichi, e lo dedichi a questa persona, o no, praticamente non la fai. Quindi devi decidere un attimo un po'. Quindi questo è un costo esistenziale di un figlio per la donna che è nettamente superiore. Cioè, quindi quando tipo si pensa anche un po' a queste precarietà delle relazioni, può essere che è una causa, perché e il calo della natalità sono praticamente dei fenomeni della stessa matrice, no? Praticamente, certo. Adesso ho fatto un po' lo sgarbi della situazione.
1: Comunque in realtà un po' il dilemma rimane, no? Cioè, sì, tu vuoi servire la specie sacrificando la tua individualità? Questo è un po' marzulliana, eh?
0: Sì, sì.
1: O vuoi realizzare te stesso ai danni della specie?
0: Ma che specie parliamo poi? Specie.
1: Sì. No, perché non è che proprio qua, insomma, il mondo è pieno, sì, insomma, pieno di personaggi intelligenti, ma anche pieno di un sacco di teste di.
0: Magari non volete avere dei figli con queste teste di. Comunque, cioè, questo non è. L'abbiamo preso in un lato scherzoso, sì, ironico. E
1: non ce ne vogliono,
0: no,
1: le madri.
0: Assolutamente, assolutamente. Per favore, qua non si cercava di puntare il dito contro nessuno,
1: no.
0: Questo è veramente, fa paura il cambiamento degli ultimi 50 anni, diciamo,
1: ma
0: una roba del
1: forse
0: genere,
1: un po' meno,
0: un po' meno,
1: dai,
0: 30
1: sì,
0: 40
1: sì,
0: anni, però
1: sì,
0: quanto è stato veloce,
1: sì,
0: hai capito il cambiamento, sì. Quello che è successo negli ultimi, faccio dagli anni 50 agli anni 80 90 2000, 50 anni, l'abbiamo stravolto in mezzo,
1: in metà
0: di quel tempo,
1: esatto.
0: È incredibile, e questo comporterà nei prossimi sicuramente 10-15 anni, quando ancora io non ora saremo qua a parlarvi così della radio italiana.
1: Allora, fra 10 anni io sarò ancora bella pimpante.
0: Sì,
1: poi
0: anch'io,
1: non so,
0: grazie.
1: Cioè, adesso stai calmo.
0: Per favore, 30 anni facciamo così,
1: okay,
0: hai capito? E dover forse così affrontare una società che avrà veramente un figlio ogni 5 famiglie, non lo so, faccio per dire.
1: Detto questo, insomma, c'è chi dice che secondo poi tutti questi calcoli non ci saranno più le risorse, quindi magari va bene anche bene.
0: Ma sai cosa di solito dicono?
1: Che senso ha?
2: Stare alla porta del frigo, accendere il gas, casco l'accendino, se sono l'unico che ha l'appetito. Che senso ha telefonare di notte a un amico, uscire con il cane anche se

0: anch'io.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
5: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
7: Per le imprese del paese, per la gloria, per lo Stato, un popolo civile, un popolo ordinato.
8: Non la pensi come loro, ti dan del comunista, ma guai se tu ci provi a dirgli sei un fascista. E allora non lo dico, non vi chiamo fascistoni, uso un termine più adatto, siete solo dei coglioni. Con sta destra e sta sinistra avete rotto un po' i coglioni. Così cantava forte l'anarchico gentile, imbracciava la chitarra al posto di un fucile. Credeva nell'amore, nutriva la speranza, credeva in una terra di pace e di uguaglianza. Credeva in una terra di pace e di uguaglianza. L'anarchico gentile ripudiava.

proprio non ci stava. A queste condizioni il gentile non ci stava. Così prese coraggio, prima delle lezioni, in braccio la sua chitarra, cantando le canzoni. Cantava dell'amore e della fratellanza, cantava di una terra di pace e di speranza. Cantava di una terra di pace e di speranza. L'anarchico gentile quel giorno venne appeso. Le idee fanno paura, ma il gentile non si è arreso. Cantava le canzoni anche in punto di morte. Il paese lo ha sentito cantare ancora più forte. Il paese lo ha sentito cantare ancora più forte. Non la pensi come loro, ti dan del comunista, ma guai se tu ci provi a dirgli sei un fascista. E allora non lo dico, non vi chiamo fascistoni, uso un termine più adatto, siete solo dei coglioni. Costa destra e sta sinistra, avete rotto un po' i coglioni. La mia disobbedienza

0: Cina e lavoro. Pausa pranzo spostata a fine carriera, praticamente. Che così funziona in Cina, praticamente. Non c'è mai la pausa, non c'è mai la pausa.
1: Scienza. I pipistrelli si posano a testa in giù per prendere per il culo i fascisti.
0: Ci sta anche. Pensate che ultimamente con gli aumenti della benzina, praticamente c'è stato un personaggio che ha rubato un marsupio a un benzinaio e praticamente Forbes l'ha inserito tra i 100 uomini più ricchi del mondo.
1: Ecco. Grande. Allora, dimmene un'altra, vai.
0: Germania corre ai ripari. Come sapete, ultimamente la Germania sta facendo tantissimi cambiamenti. Gli aspiranti pittori nelle accademie bavaresi saranno promossi. Fanno dei quadri in merda.
1: Ultima ora, un miss senza troppe pretese si accontenta di chiedere la pace in due continenti.
0: Fantastico.
1: Cosa mi dici?
0: È morto di infarto durante la notte dell'inventore del defibrillatore alimentato a pannelli solari. È andato malissimo questo qua. Cioè, poi era l'ombra.
1: E invece Fabrizio Corona mette in vendita un figlio su eBay. Tutto, si vende tutto.
0: Allora, se devo dire che con l'emergenza caldo in Italia il governo italiano sta rubando per far piovere.
1: Ah, beh.
0: Ci sono delle liste d'attesa in Italia, se lo sapete, per quanto riguarda l'ospedale. Praticamente il governo ha fatto una svolta, finalmente sono riusciti a fare una nuova legge, una nuova legislazione. Le visite in 24 ore per chi presenta il proprio certificato di morte.
1: E invece Bezos prende un caffè in piazza San Marco e si ritrova solo ottavo uomo più ricco del mondo.
0: Pensate che uno di quelli che praticamente dei rider, come li chiamano in Italia, che portano il cibo senza volere, gli hanno accreditato lo stipendio e 330 volte superiore ed è riuscito ad arrivare a fine mese.
1: Ecco.
0: Fantastico.
1: E invece pensa a Bologna, cosa è successo? A Bologna, smart infermo amministrativo convertito in appartamento a 1600 euro al mese.
0: Ma non è a Milano?
1: No, a Bologna.
0: No. E pensate che i frati di Padre Pio hanno acquistato la Heineken perché non siamo gli unici a non sapere fare una cazzo di birra in Italia.
1: Ma no! Allora, vediamo un'altra. Conduzione Report prende quota l'ipotesi Gabibbo.
0: Ah, grandissima. Praticamente la NATO ha proposto a Putin un finanziamento su una serie di rite decrescenza per lasciarla su Prime. Non so se vi ricordate la rita decrescenza, che è quello, ma io sono a subrette.
1: E invece è sospeso il trattato di Schengen tra Pisa e Livorno.
0: Grandissimo. L'ultima con Vannacci che pensa a un nuovo libro, ci sono ancora tante minoranze da denigrare. Grandissimo Vannacci che non smente mai di fare qualcosa di strano. Torna a Rove con Fall of the Sun remix, però questa è bellissima.
1: Ah, bella.
0: A dopo.
1: Per te.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Hai voglia di un pasto delizioso?
3: Proprio come lo preparava la nonna.
2: Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua.
3: In tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari.
2: Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano.
3: Oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati
2: e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home,
3: aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Sono me stesso che voglio sfidare, dalle sconfitte puoi solo imparare. Ma rimango solo con questi obiettivi ed è l'unica cosa che ora mi rimane. Non ho mai avuto l'idea di mollare, con la mia visione è tutto

0: poi tutto passa.
1: Tutto passa, siamo verso la fine del programma. Comunque bentornati, thank God it's Melbourne, direttamente sempre da questo studio qua, 365 Little Collins Street.
2: Prima o poi ce l'avremo, Sergio, ospite.
1: Sì, ho detto che viene, però non c'è.
2: Vero, se l'ha detto da un anno.
1: Questo weekend, se siete dalle parti di Melbourne, potete andare a St Kilda,
2: oh yeah,
1: South Side, ci sono i tacos a $5, sono sempre più costosi dell'America.
2: Allora, fermi tutti, ci sono 19 posti su Fitzroy Street.
1: Fitzroy Street,
2: no? Che praticamente danno la possibilità di mangiare a $5, che cioè, è ottimo. Dove mangio $5 adesso?
1: Da nessuna parte, eh. Io ancora mi ricordo, per quelli che sono qui tantissimi anni come io,
2: sì,
1: non come te, no, che io doppio i tuoi anni.
2: Ma
1: più o meno.
2: Ma che doppio?
1: Sono 18.
2: Io sono 14.
1: E allora ai tempi 15. Si faceva la spesa e dietro lo scontrino c'era,
2: certo,
1: lo sconto per la chicken parma. E tac, a mercoledì si andava al pub con i $5
2: c'erano
1: di sconto.
2: C'erano assolutamente questi docket, sì, sì. Noi eravamo sempre al Taco Bill, mi ricordo.
1: Quando affittavi gli appartamenti dovevi fare il vacuum di quelle cose di per pulire l'appartamento,
2: yeah, è vero,
1: che c'era dietro, certo, allo scontrino c'era lo sconto, la vecchiaia parla.
2: A un certo punto l'hanno tolti e ce ne siamo accorti subito tutti,
1: certo, perché
2: comunque io al Taco Bill non credo di aver mai pagato tutti i piatti che io ho mangiato.
1: Taco Bill fa schifo,
2: ma senti quello che c'è, ma cosa vuoi, ma come sei già gemella, ma
1: sì, Taco Bill non è buono, dai,
2: ma ho capito, ma ci sta, c'è il domesticato veloce, meglio di McDonald's, ma cosa vuoi.
1: Allora, se siete dalle parti di San Chiesa, come diceva Eleonora, praticamente potete andare tranquillamente a mangiarvi tacos a $5.
2: Street, andate, ci sono 19 posti che praticamente danno $5 dish, cioè non è italiano quello che ho detto, però abbiamo capito.
1: Non lo so, però lo capiranno anche sicuramente i ragazzi che vogliono ascoltare Partenope.
2: Esatto.

0: Mac in Cremont con Partenope, chiaramente c'è anche la Brancale. Siamo arrivati alla fine, così che ci dispiace un po' tutti quanti, perché comunque di sparare stronzate sono sempre così belle.
1: Siamo capacissimi, poi
0: stasera la coppiata Tengoris Melbourne si dirigerà al Preston Market,
1: credo, per la prima volta in 15 anni.
0: Sì, è stato anche migliorato, te lo assicuro.
1: Ah, benissimo.
0: Che dalle 6 alle 9 comunque faranno questi stall. Praticamente ci sarà qualcuno che fa qualcosa di fritto e te lo vende tipo a $40.
1: Praticamente dopo il Victoria Market, dopo il South Melbourne Market, adesso anche il Preston Market fa il Preston Market by Night.
0: C'è anche Dandenong by Night, però non ci va nessuno.
1: No,
0: è troppo lontano.
1: Che comunque io sono una grande fan di Dandenong Market,
0: io ci venti te lo uso solo questo passato remoto dall'australiana. Ci andai e guarda che era
1: allora a parte che è super economico, compri di tutto, ha un sacco di varietà, tantissima varietà di verdura,
0: me lo ricordo,
1: un sacco di cose.
0: Sì me lo ricordo, c'era quello stall che vendeva anche le nonne, c'è troppo di porra, se non avevi una nonna vendo nonna tipo, bellissimo.
1: E poi nella food court c'è quello sri lanchese che fa, come si chiama quel piatto sri lanchese che batte
0: tutto con le mani?
1: No,
0: perché devi mangiare col
1: chiaro, ma allora devi essere aperto,
0: fatto su una foglia di banana che appena cagato un'anatra sopra, praticamente una vergogna schifosa.
1: No, ma io non posso parlare di queste cose con te.
0: Tra l'altro, per chi è di Melbourne e conosce un po' la zona, c'è anche Footscray Market, che è molto interessante,
1: fighissimo. Ero lì proprio qualche giorno fa.
0: Sì, è una cosa interessante del Footscray Market, è bellissima, perché tutti questi vietnamiti, vietnamesi o di queste nazionalità qua, quando parlano tra di loro sembra che stanno litigando.
1: È incredibile.
0: E ti stanno dicendo che il bok choy è in vendita, è scontato.
1: veloce. Acchiappate presto, acchiappate.
0: Comunque presto Market ci sarà un po' di italianità, chiaramente. Siamo presto un po'.
1: Che se magna?
0: Vediamo, l'importante dopo si fa una birra in qualche pub, c'è il bullying di vicino,
1: ma io mi sto
0: si può andare da Kiss è praticamente una birreria con la zona bullying, molto bello, molto interessante.
1: Io mi spezzo sempre le unghie, però sappilo.
0: E sabato che piani hai?
1: Sabato Fitzroy Street St. Kilda, assolutamente, a provare un po' tutti i cibi dei posti dove non vado normalmente, a $5. Stavo già pensando un attimino che cosa provare, dove io normalmente non andrei.
0: Certo, perché
1: non ci vado a spendere,
0: non ci vai, anche se c'è un motivo, anche se non ci vai, no
1: perché se non mi piace ci devo poter spendere dei soldi, preferisco provarlo quando costa $5.
0: E come direbbe Silvia, c'hai mani che ti puzzano la shell.
1: Ma scusami, quando uno deve andare a mangiare delle robe che non è che ti convincono tanto, preferisci pagarle $5 o preferisci pagarli prezzo pieno?
0: Non ci vado, se già non ci vado di natura vuol dire che non ci voglio andare.
1: Ma
0: c'è un posto che non è bello, non ti piace, puzza.
1: Ma tu, ma che puzza? Ma cosa puzza?
0: Questo puzza.
1: Ma chi ha detto che puzza?
0: Ma è che mi puzza.
1: Ma chi l'ha detto che puzza? Tu devi provare cose nuove. Tu non sei uno che prova cose nuove.
0: E c'è un ristorante dalle parti di Eleonora che si chiama Mucca.
1: È vero.
0: Io rido perché è indiano, poi tra l'altro che chiamato chiaramente la mucca è l'animale.
1: Ce ne sono due, Fitzroy Street e Brunswick Street.
0: L'animale chiaramente molto più
1: sacro.
0: Sacro.
1: Certo che non si mangia, però è mucca con la K.
0: Sì, uguale, però doppia K o una K
1: doppia
0: sola.
1: K.
0: Quindi romano.
1: Certo. Esatto. Mi ricordo un po' tipo la moccona, ti ricordi quando c'era...
0: con una K.
1: No, che quella forse era due, forse era C.
0: Domenica hai piani?
1: Allora, domenica... ma non so che non lo so, dipende dal tempo, vediamo cosa c'è.
0: Comunque, si prevede questo weekend 25 gradi.
1: Allora quale posto migliore? È incredibile quello che sta succedendo, perché settimana scorsa Sydney ha fatto 30 gradi, cioè allerta praticamente incendi.
0: Si prevede 23-25 gradi, pochissima pioggia, comunque ci sta.
1: Ecco cosa devo fare allora. No, a parte la lavatrice, devo fare delle operazioni di...
0: scambio commerciale.
1: No, devo travasare delle piante su altri vasi, delle robe che non lo so come andrà a finire, perché io non ho proprio un pollice verde. Quindi ho bisogno del sole che mi aiuti, perché non so, la vedo molto dura.
0: Con l'aiuto del sole vincerò, dai, dai. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, quelli che ci seguiranno, e se quelli che non ci seguono possono andare dove posti lì.
1: Dove non batte il sole!
0: Esatto, ciao!
1: Ciao, buon weekend!

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God it's now.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Oggi la nostra programmazione si ferma per ricordare. Sono trascorsi 25 anni da martedì 11 settembre 2001, una data entrata con prepotenza nella memoria di tutti noi. Quel giorno, 4 aerei di linea furono dirottati negli Stati Uniti. 2 colpirono le torri gemelle del World Trade Center di New York. Un terzo colpì il Pentagono vicino a Washington. Il quarto precipitò in Pennsylvania dopo la reazione dei passeggeri dell'equipaggio. Con questo speciale, Radio Italiana 531 vuole commemorare le 2.977 vittime degli attentati. Vogliamo ricordare anche i sopravvissuti, i familiari, i soccorritori e tutte le persone che negli anni successivi hanno continuato a portare nel corpo e nella mente le conseguenze di quella tragica giornata. Non vogliamo raccontare l'11 settembre come una sequenza di immagini spettacolari. Non vogliamo riaprire una ferita per suscitare reazioni emotive forti. Vogliamo fare ciò che una radio può fare con rispetto: usare la voce, il silenzio e la musica per ricostruire i fatti, dare spazio alla memoria e riflettere su ciò che quella giornata continua a insegnarci. Per comprendere l'impatto dell'11 settembre bisogna tornare alla normalità di quella mattina. A New York il cielo era limpido, migliaia di persone stavano andando al lavoro, molti genitori avevano appena accompagnato i figli a scuola, c'erano impiegati che prendevano un caffè, turisti che visitavano la città e passeggeri che salivano su voli diretti verso la costa occidentale. Nessuno poteva immaginare che gesti tanto ordinari sarebbero diventati gli ultimi frammenti di normalità per migliaia di famiglie. Le torri gemelle erano molto più di 2 grattacieli. Erano un simbolo riconoscibile in tutto il mondo, parte dello skyline di New York e luogo di lavoro per persone provenienti da decine di paesi diversi. Ogni giorno il complesso del World Trade Center accoglieva una comunità immensa e diversissima. Per questo, quando il primo aereo colpì la Torre Nord alle 8:46 del mattino, molti pensarono inizialmente a un terribile incidente. Le prime notizie erano confuse. Le televisioni interruppero i programmi, le radio cercarono conferme. In pochi minuti milioni di persone si fermarono davanti agli schermi. Alle 9:03, il secondo aereo colpì la Torre Sud. E in quel momento il mondo comprese che non si trattava di una fatalità. Gli Stati Uniti erano sotto attacco. Ciò che seguì fu trasmesso in diretta ovunque. Fu una delle prime grandi tragedie globali vissute simultaneamente attraverso la televisione e la radio in tutto il mondo. Le immagini arrivarono nelle case mentre i fatti erano ancora in corso. Anche in Australia, dove era già sera, tante persone rimasero sveglie per ore cercando di capire. Molti di noi ricordano ancora esattamente dove si trovavano, con chi erano e quale voce diede loro la notizia. La memoria personale dell'11 settembre è fatta anche di questi dettagli: una telefonata, una televisione accesa, una redazione richiamata in fretta al lavoro, il silenzio improvviso di una casa. La distanza geografica non proteggeva dallo sgomento. New York sembrava vicina a tutti, perché in quella città vivevano persone di ogni origine e perché le Torri Gemelle appartenevano all'immaginario del mondo intero. Durante questa puntata ripercorreremo le ore di quella mattina. Parleremo delle vittime, dei soccorritori, dei passeggeri del volo 93 e delle conseguenze che continuarono ben oltre il 2001. Ricorderemo anche i 10 australiani che persero la vita e il legame profondo della comunità italiana e italo-americana con New York. 25 anni sono una generazione. Molti giovani di oggi non erano ancora nati. Conoscono l'11 settembre attraverso immagini, filmati, lezioni a scuola, racconti familiari. Per loro è storia. Per milioni di altre persone è ancora un ricordo vivo. Il compito della memoria è mettere in comunicazione queste due dimensioni, ciò che è accaduto e ciò che continua a significare. Oggi ricordiamo senza dividere. Condanniamo il terrorismo e ogni violenza contro civili innocenti. Allo stesso tempo rifiutiamo l'odio verso intere comunità religiose o culturali. La responsabilità appartiene agli autori del crimine, non a milioni di persone che ne condividono soltanto e spesso ne subiscono un'etichetta usata in modo ingiusto. Prima di iniziare il nostro racconto, fermiamoci per qualche istante. Pensiamo ai nomi, non soltanto ai numeri. Pensiamo alle vite quotidiane interrotte, alle famiglie rimaste ad aspettare una telefonata, ai gesti di coraggio compiuti senza sapere se sarebbero stati ricordati. Questo è lo speciale di Radio Italiana 531, dedicato all'11 settembre 2001, 25 anni dopo, per conoscere, per capire e soprattutto per non dimenticare.

Bentornati allo speciale di Radio Italiana 531, dedicato ai 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Per ricostruire quella mattina è necessario procedere con ordine. I fatti principali si concentrarono in appena 102 minuti, dal primo impatto contro la Torre Nord al crollo della stessa torre. In poco più di un'ora e mezza, quattro aerei furono dirottati, tre grandi edifici vennero colpiti, due grattacieli crollarono e migliaia di vite furono spezzate. Il primo aereo era il volo American Airlines 11, partito da Boston e diretto a Los Angeles. A bordo si trovavano passeggeri ed equipaggio, oltre ai cinque dirottatori. Alle 8:46 minuti e 40 secondi, l'aereo colpì la torre nord del World Trade Center, tra i piani 93 e 99. L'impatto aprì un'enorme ferita nell'edificio. Il carburante alimentò incendi su più piani. Le vie di fuga al di sopra della zona colpita furono interrotte e nei piani inferiori migliaia di persone iniziarono a scendere velocemente lungo le scale per raggiungere una via d'uscita. Alcune avevano già vissuto l'attentato al World Trade Center del 1993 e non aspettarono istruzioni. Altre cercarono informazioni, aiutavano colleghi o telefonavano alle famiglie. Le linee di emergenza si riempirono di chiamate. Vigili del fuoco, agenti di polizia, paramedici e personale sanitario si diressero verso Manhattan. Mentre una parte della folla cercava di allontanarsi, loro avanzavano verso le torri. Portavano equipaggiamenti pesanti e salivano piano dopo piano, spesso senza avere un quadro completo della situazione. Alle 9:03 minuti, il volo United Airlines 175, anch'esso partito da Boston e diretto a Los Angeles, colpì la Torre Sud tra i piani 77 e 85. Milioni di persone videro il secondo impatto in diretta. Da quel momento non vi furono più dubbi sulla natura coordinata dei due attacchi. A Washington e in tutto il paese scattarono procedure di emergenza. Lo spazio aereo americano si avviò verso una chiusura senza precedenti. Gli aerei già in volo ricevettero l'ordine di atterrare. Edifici governativi furono evacuati e nel frattempo altri due voli dirottati erano ancora in cielo. Alle 9:37 il volo American Airlines 77 colpì il lato occidentale del Pentagono ad Arlington, in Virginia. Nell'edificio morirono 125 persone. A bordo dell'aereo morirono tutte le 64 persone, compresi i 5 dirottatori. Tra le vittime vi fu anche l'australiana Yvonne Kennedy, che si trovava su quel volo. Il Pentagono è il centro simbolico e operativo della difesa degli Stati Uniti. Vederlo avvolto dal fumo rese evidente che gli obiettivi erano stati scelti per coprire non soltanto vite umane, ma anche simboli economici, militari e istituzionali. Pochi minuti dopo, alle 9:59, la Torre Sud crollò. Era stata la seconda a essere colpita, ma fu la prima a cadere. Erano trascorsi 56 minuti dall'impatto. Il crollo generò una nube di polvere e detriti che invase le strade di Lower Manhattan. La luce del mattino scomparve. Le persone corsero cercando riparo, spesso senza sapere dove andare. Alle 10:03 minuti, il volo United Airlines 93 precipitò vicino a Shanksville, in Pennsylvania. Le informazioni raccolte negli anni successivi indicano che il probabile obiettivo si trovava a Washington. I passeggeri e i membri dell'equipaggio, dopo aver appreso attraverso telefonate ciò che era accaduto a New York, decisero di reagire e il loro gesto impedì che l'aereo raggiungesse l'obiettivo previsto. Alle 10:28 crollò la Torre Nord. Aveva resistito per 102 minuti dopo l'impatto. Con essa scomparve una parte dello skyline di New York, ma soprattutto sotto le macerie rimasero persone che lavoravano negli uffici, visitatori, addetti alla sicurezza e centinaia di soccorritori. Questa cronologia è diventata parte delle commemorazioni ufficiali. Ogni anno vengono osservati momenti di silenzio alle 8:46, alle 9:03, alle 9:37, alle 9:59, alle 10:03 e alle 10:28. Non sono soltanto orari. Ciascuno segna un passaggio dalla normalità all'emergenza, dall'incertezza alla consapevolezza, dalla speranza alla perdita.
Più tardi, alle 5:20 del pomeriggio, crollò anche l'edificio numero 7 del complesso, gravemente danneggiato da incendi per molte ore. L'area di Ground Zero continuò a bruciare, il lavoro di ricerca, soccorso e recupero sarebbe poi proseguito per mesi. Raccontare gli orari non significa ridurre la tragedia a un elenco, significa restituire la velocità con cui tutto accadde. Per chi era dentro le torri, ogni minuto poteva rappresentare una rampa di scale, una porta aperta a uno sconosciuto, una telefonata, una decisione. Per chi interveniva da fuori, ogni minuto significava salire mentre altri scendevano. Tra poco parleremo proprio di loro, delle persone comuni che in circostanze straordinarie scelsero di aiutare, dei soccorritori che entrarono negli edifici, dei colleghi che sostennero chi non riusciva a camminare, dei passeggeri che si opposero ai dirottatori. In quella mattina segnata dalla violenza, il coraggio umano apparve in migliaia di gesti.

State ascoltando Radio Italiana 531. Questo è il nostro speciale per il 25esimo anniversario dell'11 settembre 2001. Quando ricordiamo quella giornata, è naturale pensare agli edifici e alle immagini che hanno attraversato il mondo. Ma la storia più profonda si trova nelle azioni delle persone, si trova nelle scale delle torri, nelle strade coperte di polvere, nelle centrali operative, negli ospedali e nella cabina di un aereo sopra la Pennsylvania. 441 soccorritori persero la vita quel giorno. Tra loro vi furono vigili del fuoco, agenti di polizia, paramedici e altri operatori dell'emergenza. Solo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York perse 343 membri. Per molte caserme fu una perdita familiare oltre che professionale. Intere squadre entrarono insieme nelle torri e non tornarono più. I vigili del fuoco arrivarono portando sulle spalle bombole, tubi, attrezzi e protezioni che potevano pesare decine di chili. Gli ascensori non erano utilizzabili nelle zone colpite, quindi iniziarono a salire a piedi. Incrociavano migliaia di persone che scendevano di corsa. In quelle scale si formarono due correnti umane opposte, una che cercava la salvezza, l'altra che andava verso il pericolo per rendere possibile quella salvezza. Anche tra i civili vi furono gesti decisivi. Colleghi di lavoro guidarono gruppi verso le uscite, persone rallentarono il proprio passo per accompagnare chi aveva difficoltà motorie, addetti alla sicurezza e responsabili dei piani diedero indicazioni, sconosciuti condivisero acqua, fazzoletti, telefoni e parole di incoraggiamento. Nel caos le comunicazioni erano difficili, le diverse agenzie utilizzavano sistemi che non sempre dialogavano tra loro e le informazioni sul rischio di crollo non raggiunsero tutti nello stesso momento. E questa frammentazione sarebbe diventata una delle lezioni più importanti analizzate dalle indagini successive. Eppure, anche quando la tecnologia non bastò, le persone continuarono ad aiutarsi. Alcuni sopravvissuti raccontano di aver seguito una voce o una mano nella polvere. Altri ricordano qualcuno che teneva aperta una porta. Sono gesti piccoli se misurati in secondi, enormi se misurati nelle vite che contribuirono a salvare. La storia del volo United 93 rappresenta un altro capitolo di quel coraggio. L'aereo era partito da Newark, diretto a San Francisco. Dopo il dirottamento, passeggeri e membri dell'equipaggio riuscirono a telefonare alle famiglie e agli operatori a terra. Appresero così degli attacchi contro il World Trade Center. Compresero che il loro aereo probabilmente sarebbe stato usato come arma. In una situazione quasi inconcepibile, decisero di agire. Si consultarono, salutarono le persone amate e tentarono di riprendere il controllo dell'aereo. Il volo precipitò in un campo vicino a Shanksville alle 10:03. Tutte le 40 persone a bordo morirono, insieme ai 4 dirottatori. Ma l'aereo non raggiunse Washington. Il loro sacrificio salvò con ogni probabilità molte altre vite. Il loro coraggio fu umano proprio perché nacque dalla paura, non dall'assenza di paura. Erano passeggeri, assistenti di volo, professionisti, genitori, figli, amici. Avevano pochi minuti per comprendere e scegliere e scelsero di non rimanere passivi. Anche negli ospedali di New York, medici e infermieri prepararono reparti e sale operatorie, aspettando un numero enorme di feriti. Molti rimasero per ore pronti a intervenire. Il fatto che numerosi letti restassero vuoti divenne una delle immagini più dolorose della giornata. Tante persone erano riuscite a fuggire, ma moltissime altre non erano sopravvissute ai crolli. Nelle ore successive, migliaia di volontari offrirono aiuto, donarono sangue, portarono cibo e acqua, misero a disposizione mezzi e competenze. Operai, ingegneri, cappellani, medici, addetti alle costruzioni e cittadini comuni raggiunsero la zona. Il lavoro a Ground Zero continuò giorno e notte. Ci furono anche i cani da ricerca, guidati dai loro conduttori tra montagne instabili di detriti. Ci furono i lavoratori che rimossero materiali, gli investigatori che cercarono prove e gli operatori che tentarono di identificare i resti per restituirli alle famiglie. Ogni compito richiedeva forza fisica e una resistenza emotiva difficile da immaginare. Il coraggio dell'11 settembre non appartiene a una sola uniforme, una sola città o una sola nazionalità.
appartiene a chi chiamò casa per dire addio con amore, a chi fece spazio sulle scale, a chi tornò indietro per cercare un collega, a chi arrivò da lontano per lavorare tra le macerie, a chi negli anni successivi raccontò la propria esperienza affinché le nuove generazioni potessero comprenderla. Ricordare questi gesti non cancella l'orrore, ci aiuta però a non lasciare che siano i terroristi a definire interamente il significato di quella giornata. Essi scelsero la distruzione, migliaia di altre persone risposero con solidarietà, responsabilità e cura. Questa è forse una delle eredità più importanti dell'11 settembre. Nei momenti estremi, il carattere di una comunità emerge dalle scelte individuali. Molti di coloro che aiutarono non seppero mai chi avevano salvato. Molti di coloro che furono salvati non conobbero mai il nome di chi tese loro una mano. Ma quel legame esiste e continua a vivere nella memoria. Mentre ascoltiamo il prossimo brano, pensiamo a quelle scale, a chi scendeva e a chi saliva, a due direzioni opposte unite dalla stessa speranza, portare più persone possibile verso la vita.

Bentornati su Radio Italiana 531. L'11 settembre colpì gli Stati Uniti, ma il lutto attraversò ogni confine. Le 2.977 vittime provenivano da più di 90 paesi. New York era, ed è ancora oggi, una città del mondo. Negli uffici delle Torri Gemelle lavoravano persone con lingue, religioni, storie e passaporti diversi. Per questo quasi ogni comunità trovò nell'elenco delle vittime un legame con la propria storia. Tra le persone uccise vi furono 10 australiani. Alcuni vivevano stabilmente negli Stati Uniti, altri erano lì per lavoro o in viaggio. 9 morirono a New York. Yvonne Kennedy morì a bordo del volo American Airlines 77 che colpì il Pentagono. La loro perdita rese la tragedia profondamente personale anche per l'Australia. Quella sera, dall'altra parte del mondo, gli australiani seguirono gli eventi in diretta. Le immagini provenienti da Manhattan entrarono nelle case mentre le famiglie si preparavano.